0: prima di andare a vedere tutto ciò che di magnifico hai fatto in questi 20 anni, volevo chiederti, ma come nasce l'idea di diventare organizzatore del VSK?
1: Da tutto è nato nel lontano 2005. Diciamo che all'epoca avevo costruito la Conca, il cartodromo, e come tutti gli organizzatori ci si aspettava la gara di un organizzatore piuttosto che un altro. All'epoca erano le federazioni che organizzavano, e quindi si aspettava un po' la federazione italiana, magari con qualche campionato regionale, poi col campionato nazionale, fino a quando poi è arrivata anche la FIA con il campionato del mondo. Però giustamente all'epoca il cartodromo, cioè già avere una gara titolata, già era comunque una grande soddisfazione, una grande fortuna. Avendo comunque poi un po' la mentalità da imprenditore, perché comunque eravamo già proprietari di aziende, ho detto perché non creare un nostro circuito di gare. Però l'idea era quella non di creare un semplice circuito di gare in Italia, ma addirittura andare, diciamo, fuori dall'Italia. E lì l'idea è venuta nel 2005, poi l'abbiamo messa in atto nel 2006. E diciamo, la differenza un po' rispetto, diciamo, ad altri campionati, intanto era una serie di gare, perché all'epoca, a parte, diciamo, c'erano le selezioni del campione italiano, poi c'era è nata poi la gara singola del campione italiano, poi è nato il Super Master, l'Open Master, dove c'erano più prove, ma a livello, diciamo, internazionale c'erano le due o tre gare di europeo e la gara secca di mondiale. Lì l'idea era quella di creare già una piattaforma con quattro gare, di cui una all'estero. La differenza era che comunque un promotore, comunque un organizzatore, diciamo, italiano, in qualche maniera andava anche all'estero, e questa era già una novità. Ne ho parlato un po' anche, come diceva Sauro, con i diversi costruttori. Lì all'epoca, nel 2006, qualcuno mi diceva sì, può essere una buona idea, qualcun altro ha voluto, diciamo, un po' aspettare per poi, insomma, aderire, diciamo, nel tempo. E niente, siamo partiti. L'idea è nata soprattutto perché guardavo, all'epoca esisteva nelle macchine la World Series della Renault di Alguersuari, e l'idea era di creare all'interno del karting una piattaforma simile, perché la World Series all'epoca era sì una gara, ma c'era anche tanto contorno, quindi era una gara che, diciamo, si viveva il paddock non come un semplice evento sportivo, ma c'era anche, diciamo, l'intrattenimento. Quindi l'idea era quella sì di creare una piattaforma di gare, ma anche creare tutta una serie di servizi intorno alle gare. E in effetti abbiamo fatto un primo investimento che all'epoca era molto importante, tra l'altro ricordo anche la cifra, che era abbastanza importante, con l'acquisto di un semirimorchio, un bilico, come segreteria mobile, che aveva il suo slider per tutta una fiancata. Quindi già all'epoca, 20 anni fa, era comunque una novità, perché l'idea era quella di arrivare in pista con le nostre strutture, quindi già avere una nostra identità, non utilizzare gli uffici della pista, ma utilizzare, diciamo, tutte le strutture che, insomma, erano itineranti per tutto il campionato, quindi i piloti e gli addetti ai lavori avevano a che fare sempre e comunque con lo stesso, diciamo, format. Quindi si arrivava in pista, trovavano il bilico con tutte le informazioni, la segreteria, la distribuzione delle classifiche e quant'altro. Quindi questo è stato l'inizio di questa avventura. E niente, di lì siamo partiti. Il primo anno è stata una scommessa, ricordo anche, diciamo, più o meno il numero dei piloti, che erano giù di 120 piloti, ma non tanto per l'Italia, ma la scommessa era quella di uscire fuori. All'epoca la gara era a Marienburg, la terza prova era a Marienburg, e lì a Marienburg, cioè, siamo riusciti a portare 117 piloti. Lì si è visto già che c'era la possibilità, o c'era comunque un'opportunità di attecchimento, insomma, di questo campionato. Questo, diciamo, è la partenza. Poi di là, voglio dire, siamo partiti, ogni anno è stato un incremento fino ad arrivare al terzo anno di attività, dove nel terzo anno di attività siamo riusciti ad arrivare a 300 piloti in un evento. E quindi quella è stata, diciamo, un po' la consacrazione, insomma, che l'esperimento, insomma, era riuscito e quindi si poteva, diciamo, andare avanti. Questo, diciamo, in grandi linee. Naturalmente il campionato poi è stato servito con tutti gli accessori dal magazine cartaceo, che lo facciamo tuttora, al cronometraggio nostro interno, allo streaming, ma soprattutto una cosa che diciamo, non è che ne vado fiero, però comunque è stato comunque un bel, come dire, una bella trovata, quella di iniziare a montare le telecamere di controllo in pista per supportare gli steward e gli sportivi nelle decisioni. E mi ricordo che all'epoca era fantascienza, cioè noi stendavamo centinaia di metri di cavo e DMC per poter avere una risoluzione, diciamo, che adesso sembra, diciamo, che ne so, all'epoca sembrava un 4K, ma se vado indietro con gli anni era davvero difficile vedere anche il colore del kart, però ci serviva per capire comunque se un pilota, insomma, aveva fatto una scorrettezza, un'altra, e riuscire a spiegare poi anche, perché poi la gente veniva nella race control a vedere le immagini, cioè dovevi andare un po' a interpretare, voglio dire, le traiettorie e convincerli che in qualche maniera in effetti il pilota aveva sbagliato. Però, diciamo, è stato un inizio che ci ha consentito poi col tempo di migliorare sempre più, fino a quando poi...
2: Comunque, Luca, questa cosa vi ha dato anche una certa serietà, perché comunque immagino che i genitori o team manager, quando sappiamo bene, quando succede un contatto di gara, ognuno vede, certo, il suo ortigello, e quindi secondo me vi ha evitato anche molti fastidi, perché comunque chi vuol vedere, secondo me avete migliorato tantissimo anche le richieste di chi voleva vedere, chi non era d'accordo con le decisioni del giudice di gara, e quindi una volta che vedono il video è quella la decisione, quindi è, certo, una cosa...
1: Ci trovavamo anche, ripeto, poi dipende anche chi è davanti, perché mi ricordo un episodio anche in particolare, cioè all'epoca c'era, diciamo, come dici te, la fila al motorhome del race control per vedere le immagini. C'era proprio la fila, cioè, perché comunque davamo la possibilità al concorrente, al pilota di vedere, anche perché, sai, era un servizio nuovo che c'era, e quindi da parte nostra, diciamo, faceva gioco far vedere la gente, insomma, che in qualche maniera la tecnologia, insomma, era dalla nostra parte. E mi ricordo un episodio in particolare, che era Carlo Sainz Junior, dove il padre Carlo Sainz Senior, Carlos partiva in prima posizione, ci trovavamo a Sarno in partenza. Allora si vede, allora partono in fondo, cioè Sarno aveva quel lungo rettilineo, in fondo al dritto si vede il Carlo Sainz Junior che esce fuori. Arriva subito Carlo Sainz Senior dicendo: ma mi hanno buttato fuori Carlos. Io in qualche maniera l'immagine l'avevo vista, gli ho detto: guarda, Carlos, non, secondo me non è come dici te. E siccome veniva spesso a vedere le immagini, ho detto: allora facciamo una cosa, ho detto, io ti faccio vedere le immagini, se ho ragione io, ho detto, tu non mi chiedi più di vedere le immagini, se hai ragione tu, ogni qualvolta che tu vuoi venire a vedere le immagini io te le faccio vedere. Insomma, andiamo al race control, ho detto ai ragazzi: mettete le immagini. In pratica lui, tra l'altro, stava almeno 7-8 metri, diciamo, davanti al secondo, niente, è andato un po' largo, ha preso un po' di gomma, di sporco, ed è uscito in pratica da solo. Ha alzato le mani, ha detto: Luca, ti ringrazio, è uscito, e vi posso assicurare che non è venuto mai più a vedere l'immagine. Questo è successo non solo con Carlo Sainz, naturalmente questo è un aneddoto, diciamo, simpatico,

0: ma anche con altri concorrenti che col tempo sono sempre diminuiti. Certo, con gli eventi che facciamo, quando comunque hai tante immagini da vedere, capita sempre di far vedere l'immagine a qualcuno. Ma rispetto
1: Certo.
0: al passato, la richiesta si è ridotta tantissimo e quindi non siamo costretti a mostrarle, però in ogni caso, quando proprio vediamo che il concorrente dice che ha ragione, a quel punto gliele mostriamo e capisce insomma che
1: Luca,
0: qualcosa.
1: velocissimamente, perché abbiamo il tempo non dalla nostra parte. Un
0: Dimmi.
1: aneddoto, visto che parliamo di telecamere, di Michael, ce lo vuoi raccontare?
0: Sì,
1: Schumacher.
0: anche lui. Sì, Schumacher, sì, Michael. Niente, Michael era uno molto, molto, molto attivo, sia, quando arrivava in pista, lui comunque, ricordo quando aveva la possibilità, lui arrivava in pista con due moto, magari usciva con le moto, poi veniva, ce lo vedevi sempre a destra e a sinistra. E all'epoca, niente, sempre sulla questione delle telecamere, e noi montavamo, con i ragazzi le camere con, le nostre specifiche, quindi in base alle traiettorie, in base all'esperienza che avevamo, montavamo. Dopo un po' di gare, viene Michael, naturalmente faccio un passo indietro, allora generalmente, la gente che arriva in ufficio bussava alla porta e dice, ok, poi dice, entra o meno. Michael era l'unico, e anche i ragazzi lo sapevano questa cosa perché avevo dato io questa direttiva. Ho detto: se viene Michael, può entrare direttamente, ma non perché glielo consentivo io, no, perché lui quando arrivava apriva la porta ed entrava, cioè non bussava. A parte questa cosa simpatica. Niente, viene un giorno e dice: senti, Luca, ti posso chiedere una cosa? Dico, dimmi. E niente, eventualmente dice: ma i ragazzi quando montano le telecamere? Dico, guarda, quando arriviamo in pista, il mercoledì, poi il giovedì cercano di completare anche il montaggio delle camere. Dice: ti dispiace se posso vedere anche io quando le montano, perché avrei delle traiettorie da indicare. Ho detto: certo, Michael, non è un problema. Detto: a che ora iniziano a montare le telecamere? Guarda, generalmente i ragazzi già alle 7, 7 e un quarto sono in pista che iniziano. Lui alle 7 meno un quarto era in pista che aspettava i ragazzi che montavano. Quindi con i miei ragazzi è andato a vedere il posizionamento delle telecamere. Dopo che hanno finito, ho chiesto ai ragazzi, ho detto: beh, Michael, che ha fatto? No, no, ci ha detto 3-4 telecamere, le abbiamo messe come diceva lui. Cioè, in effetti, diciamo che lui ha detto la traiettoria, cioè non è che si sbaglia poi, magari lui è stato magari ancora più precisino, però in effetti ci teneva moltissimo anche lui affinché, l'inquadratura delle telecamere sia ottimale per
1: Ecco,
0: vederle eventualmente,
1: tra l'altro Luca, Michael Schumacher, molto fan anche della pista di Muro-Lecce, sappiamo che spesso veniva ad allenarsi da voi.
0: Sì, veniva già quando era ancora pilota di Formula 1, che ricordo nel mondiale doveva essere 2002, 2002 venne per allenarsi perché doveva poi prendere parte, poi ha rinunciato. E sì, veniva con Tony Kart, con il signor Robazzi, sarà venuto penso 4-5 volte a fare gli allenamenti. Quindi
1: Ecco, infatti queste qua sono proprio immagini
0: Ma sì,
1: esclusive
0: della sì, di quando era
1: da
0: giù,
1: voi a
0: sì.
1: Muro
0: Sì, diciamo,
1: Lecce.
0: all'epoca era ancora, in Formula 1 e veniva, ad allenarsi, perché specialmente il periodo di fine anno, gennaio, quando la Formula 1 era ferma, facevano i test invernali giù da noi, ecco.
1: Quando in inverno faceva ancora caldo al sud, perché adesso sono cambiati.
0: Ragazzi, adesso si è invertita completamente qui
1: Esatto.
0: è davvero quest'anno, vabbè, lasciamo perdere perché l'acqua c'ha proprio, non so, io non ho visto mai tanta acqua in vita mia quanto ho visto quest'anno. Al contrario, invece, al nord Italia, invece, il meteo magari è stato più clemente, ecco. Però,
1: Un po' più clemente.
0: sono stagioni, ecco, sono stagioni. Speriamo che cambi prossimamente.
1: Luca, Quando hai capito che il VSK era completamente esploso? C'è stato un'occasione, un evento dove hai detto bene, siamo sulla strada giusta?
0: Sì, come ti dicevo prima, Riccardo, è stato proprio il terzo anno. Infatti, se non ricordo male, un giornale fece la carica dei 301, perché i piloti erano 301. E quindi in quel momento abbiamo capito che il campionato era partito. Naturalmente chi mi conosce sa che per me quello non è stato un punto di arrivo, ma è stato sempre un punto di partenza, nel senso, ma anche tuttora, cioè sono una persona che non guarda quello che già è successo, quello che è oggi. Per me il domani è sempre da scrivere, nel senso che ogni anno per me, diciamo, è un foglio bianco, cerco di scriverlo, cioè tenendo presente quello che è successo magari negli anni passati e cercando sempre di introdurre o comunque di cambiare, diciamo, qualcosina. Quindi per me anche l'arrivo del terzo anno, di dire ok, siamo arrivati ad avere, che all'epoca erano tantissimi piloti, 301 piloti, e non esistevano campionati con quei numeri, almeno qui, diciamo, in Europa. È stata una bella soddisfazione, ma è stato anche, diciamo, sempre un punto, ripeto, di partenza. Cioè da lì non è che ce le siamo, ok, abbiamo detto siamo bravi, siamo belli, no. Siamo arrivati adesso a un risultato, sicuramente ci soddisfa in qualche maniera, però ancora di più, diciamo, cioè è una responsabilità ancora più maggiore, perché poi la gente crea delle aspettative, e quando crea delle aspettative poi diventa sempre più complicato, sai, cercare, insomma, di rispettarle o comunque di darle. E quindi per noi, e questo, ragazzi, è una cosa che personalmente io, diciamo, in qualche maniera ogni anno mi, diciamo, combatto con questa situazione, perché la gente si aspetta sempre di più. Cioè, non basta, diciamo, far vedere quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Il domani magari per VSK è un po' diverso rispetto agli altri, perché si aspettano delle cose nuove, delle innovazioni, tant'è che chi ci segue un po' vede anche quest'anno, quest'anno, proprio la gara scorsa a Lonato abbiamo inaugurato un'altra segreteria nuova, sempre per dare più servizi anche alla gente. E anche lì, diciamo, anche gli investimenti che facciamo in termini di strutture o di facility è sempre importante. Quindi ogni anno cerchiamo comunque di innovare, di aggiungere qualcosina, tant'è che, per dire, noi siamo nel 2026, però con la mente siamo già proiettati nel 2027, perché vogliamo, diciamo, implementare, diciamo, di qualche servizio anche per il 2027, facendo qualcosa. Spero di riuscirci, perché comunque tra l'altro è abbastanza importante quello che vogliamo, insomma, implementare.
1: Quindi, Luca, allora se parli così vuol dire che non sono vere le voci di Radio Box dove la VSK vuole vendere?
0: Voci di paddock ce ne sono tante.
1: Assolutamente.
0: No, sicuramente, ripeto, essere, diciamo così, avere, diciamo, l'interesse di gruppi o di persone, di personaggi, sicuramente fa piacere, perché magari quello lo ha, diciamo, l'azienda che è sana, l'azienda, insomma, che, insomma, è seria. Naturalmente, diciamo, se un domani dovesse arrivare qualche proposta, come imprenditore sicuramente magari si valuterà, ma al momento siamo impegnati sicuramente a portare avanti il 2026 e, come dicevo, anche a implementare nel 2027 con un servizio che stiamo cercando di mettere su, che va un po' oltre, diciamo, l'evento sportivo in pista, che, ripeto, noi... Cioè, ormai, diciamo, in pista più o meno le gare, non dico che sono simili, però oramai più di tanto non puoi fare. Quindi quello che, diciamo, il nostro impegno è quello di riuscire a dare servizi in più ai follower, che comunque agli accompagnatori che arrivano in pista, perché oggi è importante, e oggi più che mai e tutti lo sappiamo che nei nostri paddock o comunque nel paddock del kart oramai girano persone già, veramente già da diverso tempo, ma oggi comunque non si può prescindere a dare la gente che viene in pista e che sappiamo comunque anche con sforzi economici importanti riuscire anche a dare dei servizi accessori che siano diciamo al pari insomma dell'importanza dell'evento sportivo diciamo in pista. E qui in qualche maniera come VSK Promotion sicuramente abbiamo forse una marcia in più, perché comunque oramai sono anni e anni che investiamo nelle infrastrutture e quindi quando ci presentiamo in pista comunque ci presentiamo da promoter strutturati e questo devo dirvi non soltanto nel karting ma anche poi magari faremo un passaggio anche sul Formula 4. Sì, perché diciamo che nel nostro caso non siamo dei semplici organizzatori di gare. Diciamo, siamo un po', voglio dire, come dire, abbiamo creato un ponte, cosa che prima non c'era, tra il kart e il primo step dell'automobilismo che oggi è il Formula 4, che anni fa, io mi ricordo ancora, molti costruttori non erano d'accordo sulla mia scelta, comunque mi dicevano che non dovevo fare quel passo perché magari si perdevano i piloti per le auto. Io ero convinto del progetto perché mi dicevo guardate, secondo me ha detto è l'esatto contrario, creare l'interesse diciamo con questa nuova formula significa creare ancora più interesse nel karting, perché comunque devi passare dal karting prima di fare il Formula 4, quindi in qualche maniera questo si è avverato e oggi più che mai nelle categorie giovanili troviamo tanti tanti piloti e che poi anche questo si è trasmesso anche nel Formula 4. Quest'anno abbiamo addirittura 52 entry, quindi tantissimi tantissimi piloti e che insomma, anche lì tra virgolette è stato un campionato diciamo che dove ci abbiamo scommesso 13 anni fa e in effetti la scommessa è stata vinta perché oggi il campionato italiano di Formula 4 è un riferimento a livello mondiale e non solo oggi, già da diversi anni.
1: Ecco Luca, va detto che hai fatto anche un lavoro incredibile anche nel Formula 4, perché era un po' in declino prima che lo prendessi tu e poi i numeri sono schizzati alle stelle fino ad arrivare anche a 55 partenti. Cosa molto importante che ancora di cui non abbiamo parlato è che praticamente tutta la griglia di Formula 1 di oggi, quasi tutta, è passata dal VSK.
0: Certo, allora faccio... rispetto a quello che hai detto poc'anzi, ti vorrei soltanto correggere nel fatto che noi il Formula 4, il Formula 4 nasce con noi, prima c'era un altro campionato che in effetti diciamo aveva avuto dei numeri importanti, poi era un po' sceso, quindi noi siamo partiti insieme diciamo all'epoca insieme ad ACI Sport e quindi insieme ad ACI Sport abbiamo lavorato affinché insomma il campionato italiano di Formula 4 poi è arrivato insomma ad avere i numeri che oggi vediamo e ripeto non solo oggi perché già da molti anni che certo. I numeri sono importanti, ma soprattutto quello che tengo a sottolineare è la partecipazione dei vari paesi, perché siamo arrivati ad avere in una griglia di 40 macchine 30 paesi differenti, quindi questa questa situazione non è una situazione normale in un campionato, ricordiamoci che il Formula 4 è un campionato nazionale a partecipazione straniera, quindi detto questo è l'unico campionato dove ci sono a parte numericamente le macchine ma soprattutto il numero delle nazioni che sono presenti. Questo anche nelle nostre gare di kart siamo arrivati col Supermaster ad avere 64 nazioni che sono davvero tante, certo. Stiamo parlando a livello di Olimpiadi, solo nelle Olimpiadi ci sono tante nazioni, in nessun altro sport si arriva ad avere 64 nazionalità differenti in un evento. considerando il numero di eventi che facciamo all'anno, significa davvero ogni anno fare tante migliaia.

0: mini Olimpiadi, diciamo, del kart. Quindi questo lo tengo, diciamo, a sottolineare perché è, diciamo, come dire, una soddisfazione nazionale, perché ricordiamoci che USK comunque è un made in Italy, comunque è nato in Italia. Da parte mia sono anche un po' forse nazionalista, però mi piace sempre sottolineare che la Silicon Valley, diciamo, del kart comunque è in Italia. Quindi questo nessuno lo può, perché abbiamo tutti i maggiori costruttori, le migliori piste, diversi organizzatori, i promotori, ci siamo anche noi, quindi l'Italia comunque rimane il riferimento mondiale del kart. Apro e chiudo anche un'altra parentesi, perché magari molti non si accorgono del lavoro che magari anche uno, magari anche noi come questa capa facciamo. Noi negli anni abbiamo fatto una scelta, che è quella di consolidare, diciamo, gli eventi in Italia, ma per un semplice motivo. Quando noi abbiamo finito di lavorare perché abbiamo fatto i promoter per la FIA per 5 anni, poi abbiamo deciso, diciamo, comunque di uscire, e lì in quel momento abbiamo deciso di, diciamo, di concentrarci soprattutto sull'Italia, per due motivi fondamentali. Il primo motivo era quello che all'estero già era contingentato, nel senso che già c'erano i campionati europei, poi si faceva la pre-gara prima, era inutile mettere ulteriori gare, diciamo, all'estero in quel momento. Ma soprattutto perché, a differenza degli autodromi, i kartodromi, cioè negli autodromi tu vai all'estero anche con la Formula 4, perché magari dopo ti trovi l'autodromo in Formula 3 o in Formula 2, quindi gli autodromi li devi un po' anche girare. Per quanto riguarda i kartodromi, noi i kartodromi, cioè non è che il pilota, cioè, viene a correre in Italia e poi deve andare per forza a correre, non so, in Belgio, in Germania, perché poi troverà quel kartodromo dopo nella sua carriera. No. Quindi ho detto, ok, possiamo rimanere in Italia a fare l'attività. E lì, vi devo dire, si è sviluppato anche l'interesse intorno alle piste, perché poi, come lo
1: Certo.
0: sapete, è nata anche Viterbo, perché tra l'altro come WSK lavoriamo in maniera, diciamo, gratuita nella consulenza nelle varie costruzioni dei kartodromi, perché abbiamo collaborato all'estero, abbiamo collaborato con Zuera rispetto che Portimão, rispetto che Anvil, comunque abbiamo fatto un sacco di consulenze nel dare dei suggerimenti nella costruzione delle piste. E da ultimo adesso Viterbo, dove abbiamo, diciamo, collaborato con la proprietà di Viterbo proprio per, insomma, riuscire a creare un altro impianto di livello, e devo dire, grazie insomma, alla proprietà, hanno fatto un gran lavoro su Viterbo, soprattutto nei servizi, che è il primo suggerimento che gli ho dato. Ho detto: mi raccomando, ai servizi che sono fondamentali oggi per tutta la gente, insomma, che viene da fuori e che quindi si aspetta di trovare anche servizi all'altezza, insomma, della gara stessa.
1: Infatti
0: Quindi
1: è molto bella, stiamo vedendo proprio adesso le immagini.
0: sì, molto bella. Allora, loro non sono intervenuti sul tracciato, perché il tracciato può andare, ma soprattutto hanno fatto un grande lavoro nel paddock, perché comunque è un paddock molto grande, da 34.000 metri quadrati tutti asfaltati. Hanno fatto un grande lavoro nei servizi, nella ristorazione, nell'accoglienza. Comunque è tra i kartodromi, diciamo, secondo me, più accreditati che possiamo avere.
1: Sauro, scusa Luca, Sauro, no, vedo che hai qualche domanda per Luca?
2: No, vorrei rimanere sempre sul tema, sul discorso del come vengono selezionate poi le piste. E poi sono curioso di una cosa, per la seconda domanda, se non entro troppo nel personale. La pista, la conca, con i mezzi di oggi,
0: Sì.
2: prendo quella come riferimento perché so che lo posso fare, con i mezzi che ci sono oggi, vedi che non vedresti che ci possa essere un upgrade come è stato fatto per Monza, per la Formula 4 o quant'altro? Cioè, voglio far capire bene, i mezzi sono diventati con delle prestazioni più alte. Potrebbe diciamo con una pista diciamo di 10, 12, 13 anni fa essere diventata un po' troppo piccola, ipoteticamente parlando?
0: Allora, paradossalmente la Conca è una invece tra le più, il layout della Conca è tra i più attuali, ma molto in mente perché all'epoca quando è stata fatta avevamo già, diciamo, non dico, stavamo già avanti nell'idea insomma di creare un layout che sia diciamo duraturo quanto il più possibile. Ma oggi consideriamo, proprio per quello che hai detto te, i mezzi, oggi la Conca nel suo layout ha il suo rettilineo che sono 230 metri diciamo di rettilineo, dove dal regolamento devono essere 170, poi con una piccola modifica di una piccola S, che poi S diciamo è un dritto, lo sappiamo tutti, siamo riusciti a portarla a 250 metri. La S Senna è la parte più bella del tracciato, questo non perché lo dico io, ma tutti i grandi campioni si sono sfidati nel saltino lì della S. Il curvone paddock è il curvone, uno dei curvoni più veloci dove comunque si entra nel sorpasso. Quindi se oggi tu mi chiedi se c'è da cambiare il layout del circuito, ti dico, Sauro, penso che se lo cambio lo sbaglio.
2: Nel senso, no, Luca, no, Luca, no, io volevo dire, nella mente di Luca, sì, no? Sì, un sì, domani.
0: Sì. Infatti quello che abbiamo fatto è stato ingrandire, per dirti, il paddock. Abbiamo ingrandito il paddock con un'altra area asfaltata completamente, quindi questo sì, l'abbiamo fatto. Ulteriori parcheggi, sempre diciamo abbiamo guardato un po' ai servizi, no? Cercare insomma di far parcheggiare la gente non nei campi, ma parcheggiarlo magari su un pavimentato dove magari la mamma che scende non scende nella terra, magari che ha piovuto e si sta di terra. Quindi tutta questa roba, cioè tutti questi servizi, siamo molto attenti a questo. Ripeto, per il layout della pista, se oggi,
3: che poi Luca è stata modificata, perché io mi ricordo la prima volta che io feci il campionato
0: il primo layout era del 1998, poi nel 2000 l'avevamo già cambiato con la luce.
3: Esatto, sì.
1: E degli ragazzi, noi dobbiamo andare solo un attimino in pubblicità, al nostro rientro ancora tanto Luca De Donno e WSK e Formula 4, scusate, a tra pochissimo.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questo breve break pubblicitario, ancora tanto Luca De Donno in nostra compagnia, abbiamo ancora tante domande da fargli. Allora Luca, abbiamo anticipato prima, tutta la griglia, quasi tutta la griglia di partenza oggi della Formula

0: 1 è passata da te. Due parole naturalmente su Chini. Cosa ricordi del talento bolognese?
1: Allora, diciamo che come dici te, oggi, ripeto, nella Formula 1, possiamo dire dal più, forse anziano è brutto dirlo, ma dal più grande che Bottas, che è stato che è stato il primo vincitore nel 2006 della WSK, e fino poi, vabbè, a passare da Max a Charles, Sainz, Lando, Ocon, Albon, Russell, Gasly, Stroll, Bortoletto, cioè l'ultimo in ordine d'arrivo è Kimi. Allora, Kimi è un prodotto forse made WSK, perché è proprio da bambino, ma quando dico da bambino perché la prima licenza di Kimi l'abbiamo fatta noi per poter correre.
0: Aveva 8 anni, giusto?
1: 8 anni, ma all'epoca, come già ho detto a qualcun altro, non esisteva la licenza mini a 8 anni, si iniziava a 9 anni. E un giorno ho ricevuto una chiamata da un responsabile della federazione dicendomi: senti Luca, volevo discutere con te una situazione di un pilota. Di un pilotino, ho detto dimmi, ho detto c'è un pilota che ha 8 anni e vorrebbe correre, diciamo, nelle tue gare. Dico, vabbè, ma 8 anni non è possibile perché comunque devi averne 9. Vabbè, ma come facciamo a risolvere? Perché il pilota è davvero un pilota promettente. Dico, guarda, l'unica cosa che possiamo fare, magari, perché all'epoca non esisteva, ripeto, la licenza, è riuscire a staccare una licenza a 8 anni. Vabbè, come possiamo fare? Secondo me l'ideale è preparare la licenza a 8 anni, magari con il corso federale, tramite la scuola federale. E in effetti così poi è andata. E all'epoca, diciamo, la licenza degli 8 anni esiste proprio per Kimi, per, insomma, riuscire a far correre, insomma, un pilota tipo Kimi. E quindi è
0: Pensa
1: di
0: se
1: là.
0: non l'avessi potuto correre, pensa se non l'avessi
1: No.
0: potuto correre.
1: Sì, lì diciamo, considerando, comunque c'era anche naturalmente Marco Antonelli, cioè un uomo, insomma, di pista a tutto tondo, quindi il bambino era davvero, diciamo, promettente. Ma ripeto, poi non abbiamo fatto null'altro che in qualche maniera mettere nero su bianco un regolamento che più o meno c'era già, nel senso che il CONI permetteva di fare attività agonistica a 8 anni. Diciamo che all'epoca non si pensava diciamo, di mettere i piloti, diciamo, su un carto a 8 anni, no? Si preferiva magari aspettare i 9. Quindi all'epoca ho detto ok, però facciamogli fare un corso federale, così si istituisce la licenza della Mini a 8 anni, con questo corso, e quindi possiamo dare anche, diciamo, a chi lo richieda, insomma, licenza, insomma, a percorrere i mini. E in effetti lì poi ha iniziato, diciamo, a correre i mini, ma già si è visto fin dall'inizio, insomma, che il ragazzino era davvero un
0: Diciamo
1: talento.
0: Luca che ti sono capitati due episodi qui con Ghimi e un altro alla gonga, se non sbaglio,
1: Sì,
0: con un certo Max sui test.
1: esattamente. Sì, poi
0: Max Verstappen.
1: raccontiamo anche quello. E niente, con Kimi, diciamo, da subito, ma ripeto, ma Kimi era, cioè, un talento sicuramente nel guidare, ma era un ragazzo particolare, cioè aveva un carattere particolare, aveva un carattere, come dire, gioioso, un carattere che ti prendeva, voglio dire, cioè non era il solito pilota che correva e basta, era un pilota che tu te lo vedevi in giro da tutte le parti. E all'epoca una delle gare che, ripeto, ce l'ho ancora negli occhi, me lo ricordo ancora adesso, sto ragazzino che sarà stato alto, non so, 1,10 m con questi capelli lunghi. All'epoca avevamo fatto la WSK Night Edition ad Adria, ed era di sera, andava a destra e a sinistra come un pazzo.

0: ragazzo che si prendeva i suoi spazi nel paddock, quindi giocando anche con gli altri piloti. Diciamo che era un pilota, diciamo, perfetto, nel senso serio durante, diciamo, le attività agonistiche, ma diciamo, avevi il piacere di vederlo anche nel paddock giocare con gli altri bambini. E di là poi la storia la conosciamo tutti quanti, quello insomma che è riuscito a fare prima nel kart, e poi anche nella Formula 4, vincendo la Formula 4, per poi insomma arrivare alle formule maggiori fino a diventare insomma il pupillo di Toto Wolff, diciamo quello.
1: Sì,
0: Per
1: tra
0: quello
1: l'altro
0: che mi
1: abbiamo
0: dice.
1: visto prima delle sue prodezze nella 60 ad Adria, qui lo stiamo vedendo talonato, veramente tanta roba. Invece di Max Verstappen, che ricordi hai?
0: Max, diciamo, l'ho conosciuto proprio giù qui alla Conca. All'epoca avevo organizzato, si facevano i test collettivi invernali giù da me, e niente, venivano a fare i ticket i piloti, e naturalmente ci facevamo mostrare anche la licenza. E niente, è arrivato, all'epoca stava con Michel Bashirca e con William Kaiser, erano tutti e due un po' che portavano avanti sto ragazzino. Insomma, vennero, disse: ok, devo fare il ticket. Ho detto: chi è per Max Verstappen, la licenza? Ho detto: vabbè, ma questo non ha la licenza, perché all'epoca c'era la KF3. Ha detto: non ha la licenza per la Junior, quindi non può fare i test. Ma dai, ha detto il figlio di Jos. Ho detto: sì, ho detto, guarda, però siccome ci sono altri piloti, dico, non è per lui. Ma se gli arriva addosso qualche altro pilota, poi magari, voglio dire, passiamo anche i guai per questo.
1: Certo.
0: E niente, ha detto: va bene, non fa niente, non fa niente. Ok, e se n'è andato. Passata mezza giornata, iniziano, diciamo, venivano delle persone, dire: scusa un attimo, dice, ma in pista c'è un pilota, guardate che c'è un pilota, c'è il figlio di Verstappen, di Jos, che sta girando in pista. Dico: no, è impossibile, è venuto, che doveva fare il ticket, ma gli ho detto che non può girare. No, ma guarda, dice, sta girando in pista. Dico: ma è impossibile. Ok, insomma, vado nel parco chiuso. Questo che faceva? Aveva messo il numero del kart di un altro pilota, aveva fatto il ticket, che aveva la licenza, entrava in pista senza, cioè mettendo il casco già fuori dal parco chiuso, quindi non si vedeva in faccia il ragazzino. Ma era stato notato non perché era il figlio di Jos, ma perché sto
1: Perché
0: ragazzino
1: andava
0: non c'è. Ma forte.
1: forte.
0: Allora, chi è questo qua che sta davanti? Chi è che questo sta davanti? Gioco forza, hanno scoperto che era Max. Poi, guarda, ho chiamato, diciamo, non mi ricordo, Bashirca o William Kaiser, ho detto: ragazzi, cioè, basta, perché non può correre, perché se si fa male qui andiamo tutti di mezzo. E lì poi, comunque, per farla breve, al primo appuntamento il KF3 era lì sul podio. Comunque,
1: Certo.
0: era una spanna. Allora, lì era un altro talento. Lì era, mentre con Kimi ho detto talento sia in pista sia nel paddock, lui invece era talento 100% in pista, cioè non lo vedevi mai con gli altri. No, lui era proprio focalizzato. E insomma, nel racing, il padre lo conosciamo, diciamo, però devo dire, a distanza adesso di tempo,
1: Certo.
0: rispetto alla severità del padre, che qui non voglio discutere, però
1: I risultati sono lì.
0: ha creato, cioè, non so, una macchina da guerra. Cioè, voglio dire, un ragazzo che davvero è fuori dal comune, fuori dal comune sicuramente.
1: Io Luca volevo sapere pure una domanda, una curiosità. Prima, no, parlavamo un po' dietro le quinte sul discorso che non si riesce più a gommare le piste sui circuiti, perciò siamo passati a dei pneumatici magari un po' meno performanti e perciò da questo vediamo anche un po' le difficoltà o tutti i piloti si sono un po' appiattiti perché proprio quando c'era la gomma in pista il pilota faceva anche un po' la differenza. Ma sulla scelta dei pneumatici, che sono delle correnti che arrivano un po' con più forza, oppure è una scelta che fa il WSK per ipotesi?
0: Allora, noi da sempre,

0: abbiamo scelto le gomme per il campionato WSK. Cioè, non, almeno che altri campionati, qui diciamo l'unico campionato che posso menzionare è quello FIA Karting, nel senso, sceglie le gomme che per me possono andare bene per il WSK, allora posso fare anche la stessa identica scelta. Questo per aiutare naturalmente i piloti. Però nel momento in cui diciamo, ci sono delle scelte che per me, voglio dire, non vanno bene, diciamo, per il campionato, diciamo, che io vado a organizzare, perché il mio intento è quello di avere sempre, indipendentemente dalla sponsorizzazione, dagli aiuti che magari ci possono dare i vari costruttori di pneumatici, la prima scelta è quella di avere il miglior pneumatico che c'è in circolazione. In questo momento, senza fare adesso nome di uno o dell'altro, sappiamo, dire, diciamo, il valore diciamo, in campo per quanto riguarda la tecnologia dei pneumatici, e quindi la nostra scelta è stata sempre diciamo, in funzione, diciamo, della qualità del prodotto, che sia pneumatico, che sia anche la benzina, o che sia qualsiasi tipo, diciamo, di materiali che andiamo a utilizzare, cerchiamo sempre di scegliere, diciamo, il top che c'è sul mercato. Detto questo, il fatto della gommatura della pista rispetto al passato è anche figlio, diciamo, come dire, del green che i costruttori in qualche maniera devono, diciamo, rispettare. Quindi, rispetto al passato, naturalmente, i pneumatici hanno delle mescole che fanno più fatica, diciamo, a gommare la pista. E personalmente io ho una mia idea sul pneumatico, per dire, io non ve per dirti, fosse per me il pneumatico, diciamo, hard, io non lo utilizzerei per niente. Ma per niente, perché secondo me non c'è, come dire, la necessità di utilizzarlo, anche perché è soltanto meno, nel senso che se io devo fare il noleggio, allora ok, ho bisogno di un pneumatico che mi duri tanti giri, ed è, diciamo, giusto. Ma se io faccio del racing, e voi me lo insegnate che siete anche piloti, cioè il pilota ama guidare, diciamo, su un pneumatico che è performante. Quindi la mia domanda è: perché imporre l'utilizzo, per dire, facciamo finta, nella junior, di un pneumatico, diciamo, hard, anche se, attenzione, va bene. Cioè, io per me utilizzerei per tutte le categorie, tutte indistintamente, il pneumatico medio, cioè che è quello meglio, che si, diciamo, che si gestisce, il pilota è più contento, quindi la pista si gomma. E una cosa che molti, diciamo, non sottolineano è il fatto anche della sicurezza. Il pneumatico performante è molto più sicuro del pneumatico duro,
1: Si ferma in
0: perché
1: staccata, Luca.
0: certo, punto qui.
1: Cosa che adesso purtroppo molti piloti
0: Fanno fatica, ma gli dico una cosa in più: fino a quando adesso, vabbè, c'è il meteo, che magari iniziamo a vedere un po' di sole, la pista si scalda, magari si arriva più prima in temperatura, e quindi si riesce ad avere, diciamo, una maggiore aderenza. Ma noi che iniziamo, ragazzi, a gennaio a correre, è davvero, diciamo, cioè, utilizzare dei pneumatici duri significa comunque, per la sicurezza, averne meno, perché alla prima curva, quando il pneumatico è ancora freddo, stiamo parlando anche di ragazzini, poi alla fine, cioè non è facile tenere il kart, diciamo, in traiettoria. Quindi basta un minimo spostamento, che alla fine magari vai sull'altro, perché partono 36 kart, cioè lì al primo curvone, cioè stiamo al centimetro tutti quanti. Quindi,
1: Soprattutto sono ragazzini, scusate, quindi sappiamo la grinta che hanno, capito?
0: esatto, ma anche quelli più
1: Anche grandi,
0: grandi,
1: però.
0: non cambia niente, diciamo. Quindi non, è proprio, diciamo, un formamentis l'utilizzo di un pneumatico duro, aspetta, nelle categorie giovanili, che forse dovrebbe essere il contrario, cioè
1: Contratto.
0: utilizzare un pneumatico magari più, diciamo, più
1: Sì.
0: morbido, che garantisce un'aderenza ma maggiore, rispetto che sicuramente ci dà più sicurezza durante i primi due giri di gara. E rispetto magari a un pneumatico duro, che magari sì, mi dura. Poi il pneumatico duro quanto deve durare? Cioè, il pneumatico, allora, per il numero di gomme che noi utilizziamo in pista, cioè utilizzare una gomma media, cioè, voglio dire, è la cosa più giusta. Cioè, alla fine tu finisci la gara, non è che la gara successiva, sì, puoi mettere il treno migliore per fare un po' di tempo.

0: ma poi vai a rimettere i pneumatici nuovi per la gara che stai facendo. Quindi utilizzare pneumatici, io ripeto, farei un'unica mescola per tutte le categorie, utilizzerei la media, sicuramente utilizzando la stessa mescola le piste si gommano di più, perché adesso succede che tu metti gomma con la media, arriva la dura, te la toglie, quindi sai, uno mette, l'altro toglie, uno mette, l'altro toglie. Se invece utilizzi una gomma con mescola media, magari un compound medio, allora vedi che un po' inizia a gommarsi e magari ti rimane, diciamo, questo è. Però,
1: allora questo... ragazzi, siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, io avevo una domanda da fare a Luca, poi anche voi naturalmente ragazzi.
2: Io ne ho una che è un po' velenosa, ma me la tengo dopo la tua.
0: Grazie.
1: Io ti volevo chiedere se dovessi cambiare qualcosa del sistema del motorsport per aiutare i giovani, cosa faresti?
0: Allora, intanto bisogna capire, quando diciamo aiutare i ragazzi, se parliamo di aiutarli, diciamo, economicamente, aiutarli nella carriera, aiutarli magari trovando diciamo indicando delle opportunità. Per quello che mi riguarda, io posso parlare delle opportunità magari che possiamo creare per questi piloti. Quello che posso dirvi è che noi come WSK trattiamo piloti che vanno dagli 8 anni fino ai 17, considerando anche la Formula 4. E una cosa che non abbiamo detto prima è che noi come piattaforma WSK utilizziamo tutte le categorie, da quelle internazionali a quelle nazionali, e addirittura da un paio di anni facciamo anche, portiamo avanti il campionato, diciamo, euro della Rotax. Quindi in qualche maniera diciamo abbiamo un panorama di piloti dai piccoli ai grandi, anche nelle diverse categorie. L'aiuto che noi stiamo cercando di dare è far, diciamo, i piloti che vengono a fare le nostre gare devono portarsi, diciamo, a casa qualcosa. Quando dico qualcosa, dico devono portarsi a casa un'esperienza prima di tutto, ma anche un qualcosa che possono far vedere. Ecco perché dicevo, è importante per noi, anche se potrebbe sembrare un dettaglio, il fatto che noi da 20 anni produciamo il nostro, diciamo, il nostro magazine, che è un veicolo che, rispetto, magari tutti oggi abbiamo i telefonini dove possiamo mostrare a uno quello che fa, ma vi posso assicurare che non è la stessa cosa. Un pilota che porta a casa un magazine, che lo fa vedere a un partner, gli fa vedere realmente, diciamo, quello che è l'ambiente, e di là magari lo può anche aiutare, tra virgolette, economicamente per supportarlo. Quindi quello che è importante è di ogni gara far rimanere qualcosa. Noi produciamo, a parte, vabbè, la televisione, il magazine, il book di fine anno, che è un book che è importante, dove comunque ci costa, diciamo, abbastanza realizzarlo, però lo facciamo volentieri, perché magari facciamo vedere alla gente, a chi non è del mestiere, dove, diciamo, dove è arrivato oggi il kart. Tant'è che abbiamo anche la riprova, vi dico, apro e chiudo una parentesi, il book dei 20 anni che abbiamo fatto, diciamo, l'anno scorso, che poi è stato prodotto a gennaio, lo ha visto un certo, diciamo, Toto Wolff, no? Lui, quando ha sfogliato le prime pagine, cioè lui ha detto, questo è un sogno per i piloti. Cioè, sentirsi dire, diciamo, quelle parole da Toto Wolff, perché in quelle prime pagine c'erano i 20 anni di storia di WSK e poi, vabbè, c'era la stagione 2025. Quindi sentire da questi personaggi, che ne vedono di ogni del motorsport, dire ok, questo è un sogno per i piloti, cioè fa capire che alla fine, cioè, il nostro compito non è quello di fare gare. Cioè le gare oramai, cioè, chi più e chi meno le organizza, è quello che riusciamo a far percepire, diciamo, la gente che partecipa ai nostri campionati. Cioè quello di dire, abbiamo fatto un'esperienza, quindi abbiamo fatto un'esperienza in WSK. Quindi è questo, diciamo, quello, diciamo, l'aiuto che noi oggi possiamo dare a tutti questi piloti. In qualche maniera far rimanere qualcosa in ogni gara che loro fanno. Quindi non fare una gara e poi cade nel dimenticatoio, non si ricorda più niente a nessuno. Quindi creare sempre dei materiali affinché, insomma, la gente possa vedere cosa facciamo durante, diciamo, i nostri eventi. Ecco perché anche all'inizio della trasmissione ho detto stiamo già lavorando al 2027, perché comunque nel 2027 vorremmo creare un altro servizio che servirà soprattutto agli accompagnatori, soprattutto a chi viene a trovarci,

0: ma soprattutto anche a potenziali sponsor, non solo miei del VSK che magari giustamente fanno comodo, ma se oggi un pilota volesse invitare un suo partner, diciamo, portarli in pista, cioè uno si deve organizzare bene, perché avere un posto dove accoglierli, dove comunque fargli stare
1: Certo.
0: bene, non è semplice, non è banale. Facciamo anche, cioè, soprattutto quando abbiamo il brutto tempo, ragazzi, andare in un kartodromo quando piove, cioè uno non sa dove stare, se mi sono spiegato.
1: Certo.
0: È
1: No, ma
0: questo.
1: questo
0: Quindi,
1: Luca ti aveva dato atto che hai alzato il livello talmente alto, perché Sauro corso anche per me, ma io corso, e vedere il karting anni 90-2000, ma c'è cioè, stato, e poi ci spiegherà anche Sauro, poi stiamo in chiusura, hai portato... Hai alzato l'asticella sia come competizione ma come professionalità, perché tu arrivi a una gara di USK, ragazzi, c'è un mondo, c'è proprio una professionalità, e lui è stato molto bravo ogni anno a costruire questo castello sempre più grande, perché va dato, cioè, arrivi, vedi motorhome, segreteria, il livello comunque delle telecamere, il servizio social, perché noi stessi, Olivia in quelle capote, con i Gocarti TV, Olivia in quelle capote, riprendiamo Reel dal
0: Certo, sì.
1: VSK, perché comunque è diventata una cosa di riferimento, e quindi va dato atto che hai fatto un lavoro straordinario, Luca, quindi...
0: Grazie. Beh, secondo me Matteo oggi ho avuto la possibilità di fare dei mondiali, degli europei, degli italiani, in VSK, quello secondo me che, devo dire la verità, per il numero che ha e per la serietà che c'è dietro l'organizzazione e quant'altro, le aziende, è più di un mondiale, perciò oggi se vinci un WSK è come se tu avessi vinto veramente un mondiale, corrono tutti lì. Io invece sono un po' curioso, perché comunque è stato lungimirante Luca già 20 anni fa, e so che non è una domanda pizzicosa, però è una domanda giustamente proprio perché lui è stato lungimirante. Non rischiamo con i ragazzi che vanno in formula o in turismo, con un'età, diciamo così, giovane, di svuotare il bacino del kart, secondo te, Luca? Allora, come ti dicevo prima, Sauro, questa domanda mi è stata fatta quando abbiamo iniziato a fare Formula 4. Allora, se noi andiamo a vedere i numeri oggi del karting, allora, i numeri che bisogna andare a vedere e analizzare non sono quelli del KZ, no? Perché il KZ è una categoria già arrivata. I numeri bisogna guardarli a partire dalla Mini e a seguire della Junior. Anche oggi l'OK bisogna un po' lasciarla da parte, perché il vivaio vero è la Mini, a partire dall'Under 10 fino ad arrivare al GR3 e la Junior e OKN Junior. Cioè, oggi abbiamo un numero di piloti nelle Mini e nelle Junior che è davvero importante. Cioè, quindi non abbiamo, cioè, stiamo alimentando invece, perché il fatto della monoposto del Formula 4, attenzione, numericamente noi abbiamo, sì, abbiamo 52 piloti in Formula 4. Poi, se noi consideriamo tutte le Formula 4 a livello Europa, stiamo parlando, bene o male, sfioriamo i 200 piloti massimo. Ma siamo 200 piloti in Formula 4. Numericamente, se noi consideriamo, io per dire ti faccio VSK e faccio la Rotax, nella Rotax ci sono team e piloti completamente differenti, ok? Quindi abbiamo diciamo, un campionato VSK con tanti mini, tanti junior, tanti OKN junior. Poi dall'altra parte vedo un campionato Rotax con un numero discreto di mini, perché gli stiamo facendo un lavoro, diciamo, di crescita, e siamo già arrivati a un buon numero, perché a Cremona non ci dimentichiamo che avere un Rotax a Cremona con 250 piloti non c'è mai stato, diciamo, nella Rotax un campionato del genere. Quindi anche lì, al terzo anno, perché questo è il terzo anno, siamo arrivati ad avere un numero importante di piloti, e sono piloti completamente differenti e team completamente differenti dall'utenza, diciamo, VSK. Quindi, numericamente parlando, piloti oggi ce ne sono, ma molti molti di più rispetto al passato, perché, come ti ho detto all'inizio, il terzo anno, quando siamo arrivati ai 301 piloti, ma stiamo parlando 301 piloti di 17 anni fa. Adesso, se noi consideriamo, abbiamo

0: Se consideriamo il finale di stagione dell'anno scorso, per non andare troppo lontano, abbiamo fatto la Final Cup con la media di quasi 400 piloti a gara. Abbiamo fatto il Master con la media di 350 e punte di 400 piloti. Quindi significa che piloti ce ne sono tantissimi. Quindi anche il Formula 4, in qualche maniera, o comunque la monoposto, ha creato, come dire, un volano, sta creando un
1: Volante.
0: volano, perché i piloti vedono che è facile andare in monoposto. Però per andare in monoposto, naturalmente, tu devi avere anche un curriculum nel kart, anche perché i team stessi vanno a vedere, quello che hai fatto nel kart. Oggi è sotto gli occhi di tutti che le accademie delle Formula 1 e Mercedes, Red Bull, e adesso c'è anche Audi e Alpine, cioè comunque frequentano, settimanalmente i paddock del kart per andare a vedere un pilota rispetto che un altro. Quindi li prendono già dal kart. E quindi questo, anche lì, anche il fatto della Mercedes, che oggi ha messo sotto contratto, anche lo sappiamo tutti, è Perico, no?
1: Sì.
0: Quindi alla fine mettere sotto contratto questi ragazzini non ha fatto altro che alimentare anche aspettative di genitori, o comunque di gente che ha, questi ragazzini che corrono nella Mini, di arrivare qui da noi per correre. Cioè, dall'America, l'anno scorso, quando c'è stato, c'è la notizia del cambio regolamentare per la Mini, quindi avere un A10 meno potente, io ho ricevuto delle email dall'America che mi hanno detto: caro signor De Donno, noi ci alleniamo tutta la stagione in America per venire a fare poi anche le gare finali della Final Cup, ma ho visto che avete limitato, la potenza dei motori. Ma qui già noi corriamo con kart superiori, quindi questa per dire che la gente,
1: Non è facile.
0: Vuole venire, a correre in Italia. Quindi numericamente piloti ce ne sono, non
1: Beh,
0: mancano.
1: io
0: Comunque,
1: velocissimamente,
0: complimenti.
1: parlando di ragazzini, l'unica cosa, scusa Sauro, poi finisci tu. Che sto vedendo è che mancano molti giorni, secondo me, di scuola, perché la maggior parte o vanno a scuole private, perché ho sentito
0: Chiaramente.
1: delle cose, che una gara che tipo è fra 2 settimane, la gente inizia a girare il lunedì prima. So che questa cosa è business un po' per tutti, per le aziende, per voi, però sinceramente la vedo, ma per gli stessi meccanici, assistenti, che passano, secondo me, 250 giorni in un anno in giro per le
0: Ah,
1: piste.
0: ciao, questo è vero, però dobbiamo oramai, vedere la realtà dei fatti, perché come tutte le cose, quello che io dico sempre, a discorsi di questo genere, dire: noi non possiamo fermare questa cosa
1: Lo
0: qua.
1: so.
0: Nel
1: No.
0: senso, nel senso che, ma questo non succede solo, attenzione, nel kart, succede un po' da tutte le parti. Cioè, oramai, l'attività sportiva è vista non come prima, come sport e basta, vero e proprio. Oggi hanno già, l'idea: vengo a correre, a fare kart perché voglio arrivare ad essere un pilota professionista. Poi, ripeto, come diceva prima Sauro, non è che abbiamo la Formula 4, abbiamo il GT, abbiamo, voglio dire, la Formula 3, abbiamo una serie, di campionati dove i piloti possono andare, a correre. Quindi il fatto, oggi hai ragione, perché comunque tanti piloti stanno tanti giorni fuori di casa, si stanno organizzando davvero, comunque chi con professori, chi con scuole internazionali, chi con scuole online, in qualche maniera comunque hanno una loro cultura, forse, devo dire, forse in alcuni casi anche superiore a chi va tutti i giorni a scuola.
1: Buona.
0: Perché dico questo? Perché nel mondo del kart c'è comunque anche una scuola, attenzione, perché nel mondo del kart
1: Divina.
0: imparano, tu vedi ragazzini che sanno già 3-4 lingue, cioè già quello uno deve studiare magari fino a 20 anni per saperne magari una, mi sono
1: Vero.
0: spiegato. Quindi questi nel paddock iniziano, a parlare inglese, francese, spagnolo e non so, il più che altro che cinese, non lo so. Quindi
1: Beh, l'hai
0: hanno
1: detto tu
0: anche.
1: stesso, Luca, ci sono 64 nazioni, quindi
0: Esatto,
1: dove lo
0: c'è una padronanza, anche nel conoscere le lingue che
1: culturale.
0: questi ragazzini acquisiscono in maniera, immediata rispetto a noi più grandi, che magari prima di sapere una parola, magari ce la ripetiamo 20 volte. Quindi
1: Certo.
0: anche lì c'è uno, diciamo, una, l'ideale sarebbe trovare una via di mezzo, però è complicato. È complicato.

0: complicato. Noi da parte nostra abbiamo fatto anche un accordo con una scuola internazionale per dare insomma la possibilità di avere insomma dei professori online o addirittura sul posto che possono seguire i piloti stessi. Quindi questo lo abbiamo fatto perché comunque anche noi come senso civico in qualche maniera dovevamo intervenire in qualche maniera e quindi l'abbiamo fatto. Poi se un domani magari ci saranno altre possibilità cercheremo insomma di riuscire insomma a metterle in atto.
1: Bene ragazzi, io direi super puntata. Guarda, se vuoi cambiare lavoro, Luca, io ti assumo
0: No,
1: perché hai parlato benissimo.
2: Vediamo che Luca ci ritorni a trovare magari fine stagione
0: tranquillo,
2: per i nuovi progetti, perché le domande tra Sauro, Riccardo, io ne avremmo mille,
0: sì, non
2: ma...
0: so, Sauro lo incontrerò, no, non so in quale veste adesso, se lo incontrerò negli autodromi, diciamo.
3: No, no, mi incontri. Oramai sono a 360 gradi, autodromi, perciò auto
0: Ok, mi fa
3: GT.
0: piacere. Mi fa piacere.
3: Guarda.
1: Bene, Luca, speriamo durante l'anno, magari verso fine stagione, di riaverti, che magari ci spoileri qualcosa per il
0: Sicuro.
1: 2027.
0: 27.
1: Comunque, ragazzi, state tranquilli, il VSK non è stato venduto, quindi è stato confermato oggi. Luca De Donno, che dire, bellissima puntata, ti vado a ringraziare tanto Matteo.
2: Ciao, ciao Luca,
0: Ciao.
1: grazie.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Il nostro Sauro Cesetti.
3: Ciao, ciao Luca, grazie, ciao a tutti.
1: E naturalmente il nostro super ospite di questa sera, Luca De Donno. Voi ragazzi, continuate a seguire le frequenze di GoTV Channel. Alla
2: Piccolo
1: prossima.
2: spoiler come facciamo sempre.
1: Vai.
2: Ah, questa sera andremo di giovedì, ma la prossima torneremo, come abbiamo detto, i social di martedì. Scusate, abbiamo un 5 volte cambio del mondo, ci fermiamo perché... E in più avremo un piccolo spazio dedicato con Antonio Dettori, che è in commissione Agi Karting, che è dedicato alla Coppa Sardegna, ma è la parte finale della puntata, ma tutta la puntata sarà proiettori puntati comunque su questo 5 volte cambio del mondo che non svegliamo, ma...
1: Bene, bene, bene, bene. Ultimissima domanda, Luca. Il prossimo Kimi Antonelli chi è? Velocissimo.
0: Vabbè, fa è facile, cioè, è un
1: Ok.
0: italiano, ho detto prima, quindi non
1: Abbiamo già capito. Bene.
3: è quello.
1: Buona continuazione di serata, ragazzi. Scusa?
3: No, dicevo, è quello che si evidenzia in questo momento un po' di più rispetto agli altri, però non, io voglio sempre ricordare una cosa. E quello deve essere uno stimolo per gli altri per diventare più bravo di lui, perciò non, che non si arrendano gli altri, insomma, via.
1: Bene, buona serata ragazzi.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Oh, io non, no, gli ultimi 30 secondi non sapevo che fare perché non vedevo niente.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come ormai saprete, la prima parte della rubrica è dedicata all'informazione in breve dal Cilento e dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
1: Sono in corso importanti lavori di messa in sicurezza della cappella di Santa Veneranda, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale di Caggiano. L'intervento riguarda il consolidamento del costone roccioso su cui sorge il sito, considerato di grande valore identitario. Le operazioni, particolarmente complesse per la conformazione del territorio, prevedono anche l'utilizzo di un elicottero per il trasporto dei materiali necessari all'allestimento del cantiere. Dopo la conclusione dell'intervento effettuato dalla provincia di Salerno, si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di riapertura del ponte San Cono a Buccino. Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il completo rifacimento del manto stradale. Ad Agropoli, presso l'ambulatorio solidale San Giuseppe Moscati, sono stati attivati i servizi di telemedicina e il progetto Scopri, promossi dall'ASL Salerno. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune e Parrocchia Santa Maria delle Grazie e mira a facilitare l'accesso a visite e prevenzione sanitaria gratuita per le fasce più fragili. Grazie alla digitalizzazione e alla presenza di un facilitatore, i cittadini potranno usufruire di servizi specialistici a distanza e di programmi di screening preventivo, soprattutto in ambito oncologico. È stato inaugurato ad Agropoli lo slargo panoramico in via Carmine Rossi dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il vice sindaco Rosa Lampasona, gli assessori Elvira Serra e Roberto Apicella insieme ai consiglieri comunali e ad altre autorità. Presente anche il figlio di Angelo, Antonio Vassallo. Inaugurato a Vibonati il nuovo servizio di telemedicina presso i locali della scuola dell'infanzia. Il servizio consentirà ai cittadini di effettuare visite e consulenze a distanza, riducendo tempi di attesa e spostamenti. L'iniziativa punta a rendere la sanità più accessibile, soprattutto per anziani e persone fragili. Presso lo sportello di telemedicina del comune di Centola è attivo il servizio di assistenza per l'esenzione ticket sanitario. I cittadini potranno ricevere supporto nella verifica dei requisiti, nella richiesta e nell'aggiornamento delle pratiche. Per accedere è necessario presentarsi con SPID o CIE. La Solidarity Beach di Eboli, la spiaggia allestita per favorire l'accesso delle persone con ridotta mobilità, è stata riconosciuta dal Ministero come best practice tra 60 comuni costieri. Il lido inclusivo e multiutenza è nato nell'ambito dell'iniziativa nazionale A Mare Tutti, finanziata dal Ministero per la Disabilità e coordinata dalla Regione Campania. Firmata la convenzione tra il Comune di Agropoli e la Proloco Terra e Mare APS per la gestione e valorizzazione del centro visite Trentova Tresino. Il progetto punta a migliorare l'accoglienza turistica, promuovere eventi e iniziative sostenibili, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale. Il centro rappresenta un punto strategico all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, offrendo accesso a numerosi percorsi escursionistici. A Sarno sarà realizzata un'area attrezzata per lo sgambamento dei cani. Il progetto prevede recinzioni e sicurezza, panchine e cestini, fontanelle e segnaletica. L'area sorgerà nei pressi dell'ufficio del giudice di pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana.
0: Il prossimo servizio è dedicato ad una mostra di opere di Picasso allestita presso la sede di Capaccio Scalo della BCC Capaccio Pestum e Serino.
2: Oggi l'intenzione è quella di mettere in esposizione qualche cosa di veramente eccezionalmente bello e grazie al proprietario di queste opere, il nostro cliente, ci è stata data la possibilità di esporre queste opere di Pisenza in tutti i settori.
3: Le BCC possono valorizzare la cultura? Pensiamo che si può fare, perché quando si parla di cultura, quando si parla di capitale, si può andare oltre quello che è un po' il concetto tradizionale, quindi capitale economico. Esiste il capitale anche intangibile, che è il capitale umano, che è il capitale sociale, che è il capitale culturale. E noi investiamo anche su questo per il nostro territorio, per la nostra comunità. Ci fa piacere, tra l'altro è il credito cooperativo che sempre più si pone questo obiettivo. Non a caso 2 anni fa è stata avviata anche una iniziativa a livello nazionale che è BCC Arte e Cultura, e noi ci siamo inseriti subito, e non a caso è stato pubblicato anche un primo catalogo di BCC Arte e Cultura, che è considerato il museo più grande d'Italia privato, che è quello delle 112 BCC aderenti al gruppo ICREA. Tra questi 112 BCC ci siamo anche noi. Su questo catalogo è stato pubblicato non un'opera, ma questa struttura dove siamo oggi, perché è stata considerata di valore interessante dal punto di vista architettonico. Ricordiamoci anche che è stata progettata dall'architetto Pagliara, e si presta questa struttura anche a organizzare manifestazioni come quella di stasera, quindi dare spazio ad artisti locali, artisti del nostro territorio. In questo caso parliamo di Picasso, che non è un artista del nostro territorio, ma penso che gli artisti non hanno patria, sono di tutti. Picasso è un artista conosciuto da tutti e può essere anche da stimolo, questa è un po' la interpretazione di stasera, da stimolo a giovani soci e non clienti delle nostre comunità che possono essere ispirati in qualche modo.
4: Io sono dir poco orgoglioso di essere riuscito a portare qui delle ceramiche di Picasso, cercando anche di, come dire, abbinare un po' l'aspetto artistico e creativo di Picasso. Ma il primo Picasso, delle prime ceramiche, dei primi anni 50, non vuol dire il Picasso successivo, quando lui diventa, come dire, iper creativo e stravolge la forma e la materia, e quando lui deve ancora imparare la ceramica, quindi c'è vari passaggi dal torchio al colore e alla cottura. E questo si riflette anche sulle ceramiche antiche che abbiamo di Pestum, quindi io mi sono permesso di azzardare un profilo appunto picassiano con uno di un Kilix della Magna Grecia, e per questo devo anche ringraziare la dottoressa Tiziana D'Angio, che ha dato la possibilità di poter aggiungere delle bellissime immagini proprio del Kilix del IV secolo a.C. nel catalogo, e questa è un po' la sintesi, cioè il connubio, trovare un po' un punto, come dire, fermo tra due realtà, l'antico e il contemporaneo e il moderno.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo dei medaglioni di broccoli. Li faccio a pezzi, li lavo accuratamente, poi li lesso in acqua calda.

La Citroën C3 è già l'auto più venduta in Italia nel segmento bielettrico, ma adesso vuole aumentare la sua penetrazione del mercato con la versione Urban Range, che rispetto al modello standard monta una batteria più piccola. Questo porta il prezzo dell'allestimento base EU a 20.490 euro, con un risparmio di oltre 3.400 euro. Ma con le promozioni di lancio, la cifra di partenza può scendere sotto i 19.000 euro, una soglia psicologica ed economica importante che la rende competitiva rispetto a molte city car a benzina e anche alle avversarie elettriche di segmento A. La strategia è chiara: rendere l'auto elettrica più accessibile, anche se a costo di qualche inevitabile compromesso tecnico. Alla base di questa operazione c'è una batteria da 30 kWh che è più compatta, leggera e meno costosa rispetto a quella della EC3 standard. Una scelta che però ha un impatto sull'autonomia, perché quella dichiarata scende da 328 a 213 km nell'uso combinato. Anche se in città, secondo la Citroën, ci si può comunque avvicinare ai 300 km. Ma la minore capacità della batteria può anche tradursi in un vantaggio per la ricarica quando si sfrutta un sistema a corrente alternata, perché per effettuare un rifornimento completo utilizzando il caricatore di bordo da 7,4 kW si risparmiano circa 2 ore. E comunque il ciclo resta gestibile nell'arco di una notte o poco più, anche utilizzando una presa domestica normale. Invece il discorso cambia se si utilizzano le colonnine veloci, perché la batteria più piccola accetta potenze solo fino a 50 kW anziché 100. Ma per passare dal 20 all'80% dell'autonomia, basta comunque un po' più di mezz'ora. Senza contare che il risparmio di peso, di circa 150 kg, permette anche di ottimizzare i consumi e aumentare la maneggevolezza nell'uso cittadino, che è quello per il quale la EC3 è stata pensata. Il motore resta quello da 113 cavalli della EC3 con batteria grande e permette risposte pronte in fase di partenza e negli spostamenti urbani, anche se velocità massima e accelerazione sono leggermente meno vivaci per la diversa erogazione dell'energia da parte della batteria più piccola. Comunque la Urban Range si muove con facilità nel traffico e, come tutte le auto elettriche, è fluida e silenziosa, qualità tipiche delle elettriche. Nel complesso, la guida è semplice e rassicurante. Lo sterzo è diretto, il comportamento è prevedibile e il comfort resta uno dei punti forti, grazie alla capacità di assorbimento delle sospensioni, che è in linea con la tradizione Citroën. Di conseguenza, nel suo ambito d'elezione, rappresentato dalle strade urbane e extraurbane scorrevoli, questa Urban Range è quindi piacevole e facile da gestire. Mentre l'autostrada mette maggiormente in evidenza i limiti legati all'autonomia, che tende a calare più rapidamente.

Boulder significa roccia ed è il nome scelto dalla Hyundai per questo prototipo presentato negli Stati Uniti. E dietro questo esperimento pare che ci sia la volontà della casa coreana di rompere con un passato legato a crossover urban e a un'elettrificazione estesa per entrare in un territorio finora dominato dai marchi americani, quello delle fuoristrada dure e pure. La Boulder, quindi, è prima di tutto una dichiarazione di intenti. Anche se l'aspetto è addolcito da qualche tratto estetico da SUV, sotto la carrozzeria c'è un telaio longheroni, una soluzione tecnica tipica delle off-road specializzate che devono affrontare carichi gravosi e trainare rimorchi molto impegnativi. Ha linee squadrate, pneumatici di grande diametro e certe soluzioni funzionali che richiamano direttamente icone del settore come Ford Bronco, Jeep Wrangler e Land Rover Defender. Non si sa ancora nulla della meccanica, che però dovrebbe utilizzare una piattaforma multienergia, declinabile in versioni termiche, ibride e in un secondo tempo anche full electric. Naturalmente, come spesso accade con i concept, non tutto arriverà in produzione. Elementi scenografici come le portiere controvento o alcune soluzioni dell'abitacolo rimarranno esercizi di stile. Ma sotto la superficie si intravedono contenuti molto concreti, come i tanti comandi fisici, i materiali robusti e un'impostazione interna consacrata alla praticità. Le ricadute sulla produzione di serie potrebbero essere rilevanti su vari livelli. In primo luogo, la Boulder anticipa una nuova architettura tecnica, destinata a generare una famiglia di veicoli competitivi.

sorprendente anche dei pick-up, che come si sa tirano sempre tantissimo oltreoceano. E questo significa che Hyundai vuole entrare in un segmento ad alto margine di profitto, che finora era assente nel suo portafoglio globale. Certo, questa prima esibizione del progetto riflette una strategia orientata soprattutto al mercato nordamericano, dove il modello di serie dovrebbe essere prodotto. Ma la Boulder potrebbe influenzare il linguaggio stilistico e tecnico di altre gamme Hyundai, verosimilmente destinate anche all'Europa.

In occasione della settimana dello stile di Milano, che si è appena conclusa, la Toyota ha presentato il restyling della Yaris Cross, cioè il secondo aggiornamento al quale viene sottoposto questo modello di grande successo dal momento della nascita, risalente al 2021. Uno dei motivi che ha portato alla scelta del capoluogo lombardo per il lancio del modello è il posizionamento del brand giapponese sul mercato locale. Nell'area metropolitana milanese, infatti, la Toyota ha raggiunto il 9% di share ed è leader nelle vendite davanti a tutti gli altri marchi, italiani o stranieri che siano. E in questo contesto, la Yaris Cross ha un peso determinante, perché rappresenta un terzo di tutte le vendite Toyota in Italia. Un risultato molto importante perché il segmento B-SUV, al quale appartiene l'auto, rappresenta oltre un quarto delle immatricolazioni totali ed è il più apprezzato dagli automobilisti italiani. Ma siccome squadra che vince non si cambia, la Yaris Cross è stata sottoposta solo a pochi interventi mirati. Il più visibile dall'esterno è la nuova calandra a nido d'ape in tinta con la carrozzeria, realizzata in modo più semplice ed economico, in un'unica stampata, ma che nel contempo dà all'auto anche un aspetto più attuale. E nel caso dell'allestimento GR Sport, la stessa trama è utilizzata anche per la presa d'aria sotto il paraurti. I proiettori a LED, poi, hanno all'interno una firma luminosa AC come quelli della sorella maggiore CHR. Sono stati poi introdotti nuovi colori, tra questi il precious bronze di queste immagini, che non è disponibile per altri modelli Toyota, e a partire dal secondo dei quattro livelli di allestimento disponibili, i sedili anteriori hanno una conformazione più anatomica e avvolgente, simile a quelli della variante GR Sport. Inoltre, sparisce la motorizzazione da 116 cavalli, quindi resta solo quella da 130 cavalli introdotta nel 2024. Anche in questo caso, la scelta di continuare solo con il motore più potente è stata suggerita dalle indicazioni della clientela, che ultimamente privilegiava questa unità nell'85% dei casi. Comunque si tratta sempre dell'efficientissimo 1.5 Full Hybrid, abbinato a una trasmissione automatica a variazione continua di rapporto. E a richiesta si può avere anche la trazione integrale, ottenuta aggiungendo un secondo motore elettrico tra le ruote posteriori. Un'aggiunta che comunque non innalza il valore di potenza massima effettivamente disponibile. Gli allestimenti, come anticipato, sono quattro: base, Icon, che verosimilmente sarà il più richiesto da noi, Premium e GR Sport. I prezzi pieni sono tutt'altro che bassi e vanno da 26.900 a 36.750 euro, ma con le promozioni di lancio partono da poco meno di 25.000 euro, mentre per la trazione integrale servono altri 2.500 euro. Le consegne della Yaris Cross rinnovata cominceranno da fine agosto.

Alla fine di maggio la Ferrari presenterà la Luce, cioè la prima vettura completamente elettrica di Maranello. Ma non meno stupefacente è la sua prima imbarcazione a vela, denominata Hypersail, per mantenere un'assonanza con le sue Hypercar, il cui aspetto completo è appena stato svelato. L'obiettivo è sempre lo stesso, sbriciolare record. Ma in questo caso si tratta di record oceanici e l'Hypersail vuole farlo sfiorando l'acqua. Si tratta di un monoscafo con appendici alari sommerse, lungo 30 metri e sviluppato dai tecnici modenesi con il progettista francese Guillaume Verdier, a cui si devono anche numerosi scafi per la Coppa America. L'imbarcazione avrà il battesimo del mare tra qualche mese, ma questo progetto sembra aver già ridefinito i limiti dell'ingegneria nautica, perché combina concetti automobilistici con quelli della vela estrema. Con una piattaforma che presenta anche una novità assoluta, come la chiglia con un profilo alare integrato, che migliora la stabilità e le prestazioni anche in presenza di onde alte, lunghe e strutturate. Questa specie di laboratorio navigante è realizzato interamente in carbonio.

carbonio e progettato per volare sull'acqua su tre punti di appoggio per ridurre sensibilmente la resistenza e aumentare l'efficienza. Ed è anche autosufficiente per quanto riguarda l'energia elettrica, che è generata da fonti rinnovabili. Ma la gestione delle vele rimane manuale, come nelle regate più estreme. L'Hypersail pesa circa 40 tonnellate, l'albero misura oltre 35 metri di altezza e ha bisogno di un equipaggio composto da 10 persone molto specializzate. Con vento favorevole dovrebbe poter raggiungere una velocità massima di circa 90 all'ora e di mantenerla a lungo.

Segnatevi questa data, 21 maggio 2026. Quel giorno, infatti, Antonio Filosa, amministratore delegato del gruppo Stellantis, presenterà a Detroit il nuovo piano industriale con il quale il quinto gruppo automobilistico mondiale cercherà di recuperare terreno sul mercato, dopo la crisi di inizio d'anno, provocata dalla revisione delle strategie sulla produzione dei veicoli elettrici. Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma alcune indiscrezioni trapelate dai piani alti del gruppo portano a pensare che l'orientamento sarà quello di non distribuire più le risorse in modo uniforme tra i 14 brand dell'universo Stellantis. Al contrario, verranno privilegiati i marchi che più di altri possono ambire a una risonanza globale. Ridisegnando così nella sostanza l'equilibrio industriale del gruppo, nato nel 2021 dalla fusione tra FCA e PSA, imposta dalla gestione precedente di Carlos Tavares. I quattro marchi destinati a diventare i pilastri di Stellantis sarebbero Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, perché ritenuti più redditizi e decisivi per recuperare quote di mercato in Europa e negli Stati Uniti e contrastare l'avanzata dei costruttori cinesi. Naturalmente gli altri brand, come ad esempio Citroën, Opel, Alfa Romeo, DS e Lancia, non scompariranno, ma verranno riposizionati con un ruolo più mirato per diventare marchi regionali o di nicchia, concentrati su mercati specifici e supportati da piattaforme tecnologiche comuni e multienergia. In questo quadro, la geografia industriale dei marchi assumerebbe un peso centrale. Citroën potrebbe rafforzare il proprio radicamento nei mercati europei più sensibili al prezzo, come Francia, Spagna e parte dell'Europa meridionale, dove il marchio ha storicamente una forte presenza nel segmento delle utilitarie e dei veicoli commerciali. Opel, forte della sua identità tedesca, resterebbe invece un pilastro nei mercati dell'Europa centrale e settentrionale, Germania in primis, oltre che nel Regno Unito, attraverso il brand gemello Vauxhall, mantenendo un posizionamento generalista, ma più razionalizzato. Diverso è il caso di Alfa Romeo, che continuerebbe a giocare una partita più selettiva e a maggiore valore aggiunto. Europa e Nord America restano i mercati naturali, con possibili estensioni in aree ad alto potenziale come il Medio Oriente o alcuni paesi asiatici, puntando su un posizionamento premium e sportivo. Mentre Lancia e DS, entrambe destinate al mercato del lusso, potrebbero separare i loro campi d'azione, rivolgendosi rispettivamente all'Italia e alla Francia, dove godono di un'immagine ancora robusta. Certo, questa manovra sarebbe un giusto compromesso tra razionalizzazione e valorizzazione del portafoglio, con meno dispersione di risorse, maggiore focalizzazione sui marchi globali e utilizzo strategico dei brand, fuori dalla cerchia dei Magnifici 4, in specifiche aree di riferimento. Una scelta che riflette la necessità di adattarsi a un'industria automobilistica sempre più selettiva, dove le economie di scala, la tecnologia e la redditività sono diventati i principali fattori di sopravvivenza. A questo punto ci risentiamo dopo il 21 maggio.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione.

0: demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Foot Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Se volete seguirci e sostenerci, ci trovate con il nome Fototrappolaggio Wild Oreo sui canali YouTube, Facebook, Instagram e sul sito internet www.wildoreo.it.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.

0: oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta

0: Preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura.

addirittura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84

0: 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti a questo episodio di Work in Progress presenta il ruolo del lavoro, uno speciale in cui affronteremo gli argomenti caldi di questo periodo, dalla crisi energetica a quella del settore automobilistico europeo. L'occasione per approfondire temi così importanti è stata l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati dell'Industria CGIL, dove il segretario generale Maurizio Landini si è confrontato con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. A partire dai problemi energetici di questo periodo, il dibattito è virato su politiche europee, fisco e salari.
1: La guerra in Iran è in una fase di stallo. Il mondo aspetta di capire quando la situazione si normalizzerà e i rifornimenti di petrolio e gas torneranno ai volumi precedenti alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, però, questa crisi inizia a pesare enormemente sulle economie mondiali e anche sulla mobilità dei cittadini. I dati presentati dal Centro Studi di Confindustria nell'analisi Congiuntura Flash mostrano una situazione già preoccupante. Se la guerra dovesse finire in giugno con un petrolio a $110 in media annua, nell'ipotesi che riprendano i flussi commerciali pre-conflitto e che la capacità produttiva dei paesi del Golfo rimanga adeguata a sostenere l'offerta mondiale, le imprese manufatturiere italiane si ritroverebbero a pagare ulteriori 7 miliardi di euro l'anno in più in bolletta rispetto al 2025. Se invece la guerra si dovesse protrarre per l'intero 2026 con un petrolio a $140 in media annua, le imprese pagherebbero 21 miliardi in più, su livelli quindi non sostenibili per le nostre aziende. Tutto questo avrebbe ricadute in primis sui consumatori, con l'inflazione che rende i prezzi di beni e servizi inarrivabili per molti. Tutto questo porta a un calo della fiducia, con i cittadini che già stanno eliminando le spese non essenziali. Secondo la ricerca, in febbraio le vendite al dettaglio si sono contratte dello 0,2%, specie per i beni alimentari. La fiducia è peggiorata bruscamente. Ciò potrebbe far salire il risparmio già nel primo trimestre, frenando i consumi. Anche per l'industria le attese sono negative. Infatti, dopo l'aumento della produzione industriale dello 0,1% a febbraio, che non compensa il calo dello 0,6% di gennaio, le previsioni non sono certo rosee. Il calo dei consumi, unito all'aumento dei costi energetici, fanno pensare ad un calo ulteriore nei prossimi mesi. Anche nei servizi è atteso un calo della domanda. In Italia stava accelerando a inizio 2026, in particolare con una spesa dei turisti

0: La fiducia delle imprese dei servizi è salita di poco, ma peggiorano le attese sugli ordini. In sintesi, l'economia è appesa a un filo, la speranza è che presto si sblocchi la situazione e che nei prossimi 2 o 3 mesi il flusso di petrolio e gas possa ritornare alle quantità pre-crisi, così da portare a un calo dei prezzi.
1: Oggi noi stiamo pagando l'energia per scelte anche fatte dal passato, perché poi dobbiamo dirci sempre la verità. Oggi noi stiamo pagando l'energia 2-3 volte confronto ad altri paesi europei. Quando noi paghiamo l'energia a 160 euro al PUN, confronto i 40 euro megawattore dalla Spagna, purtroppo va da sé che alcuni imprenditori, uno, non riusciamo a essere attrattivi da chi ci vede dall'estero, nonostante la nostra manifattura e le nostre persone che lavorano all'interno delle nostre imprese sanno fare i prodotti. Ma quando il costo industriale di un prodotto, il primo costo ovviamente è l'energia, uno guarda altri posti. Quindi noi dobbiamo generare le condizioni per far sì che diventi attrattivo il nostro paese. Come lo fai? Dobbiamo cambiare il costo dell'energia.
2: Se va avanti così, noi siamo di fronte, secondo me, rischiamo di trovarci di fronte a una situazione che può essere peggio di quella del Covid, che abbiamo vissuto con il Covid. Ora, io non voglio portare sfortuna, ma dico che a maggior ragione, se dovessimo trovarci in una situazione di quel genere, noi abbiamo bisogno di affrontare un tema strategico che ci avremo sempre. Noi non abbiamo il gas, il petrolio, la materia prima, noi non ce l'abbiamo. E sono d'accordo che oggi la parola sicurezza non è armarsi. La parola sicurezza è essere autonomi sul piano dell'energia. E allora qui c'è un punto e qui ci sono dei ritardi. Io qui non devo far classifiche, non sto dicendo che è un problema solo di questo governo, vorrei che fosse chiaro. Però siamo di fronte al fatto che oggi avere un piano straordinario di politica energetica per puntare al massimo di autonomia energetica significa investire in modo molto diretto sicuramente sulle fonti rinnovabili. Ci sono più di 1700 progetti fermi e io penso che non si può avere mesi per avere l'autorizzazione o trovarsi di fronte al fatto che ci sono sempre le ragioni per cui nessuno vuole il pannello solare, la pala eolica o altri sistemi. Penso anche ad altri sistemi, penso all'idroelettrico, penso al limite anche a costruire in Europa passaggio di tecnologie. Non voglio dire un'eresia, ma se pensiamo alla Scandinavia e alla quantità, ad esempio, di energia in surplus dalla geotermia o dall'eolico offshore che lì esiste, ad esempio fare un collegamento che prende anche energia pulita in Europa, sarebbero tutte cose che tu devi mettere in campo, ci siamo. E allo stesso tempo, se noi pensiamo anche alla nostra capacità, questi sono temi da affrontare.
1: Nel mercato in cui un mercato europeo dell'energia non c'è, dove comunque la Francia non gli conviene far sì che io possa comprare l'elettricità dalla Spagna, a questo punto non ci possiamo prendere in giro. O l'Europa fa l'Europa, o noi possiamo comprare l'energia dal mercato unico e che possa essere un'interconnessione vera, perché se no diventa un po' miope il fatto che qualche paese ce la possa fare da solo e qualche paese no. Perché non funziona, funziona che l'Europa ha la capacità di essere Europa se tutta l'Europa è forte. Io non sono contento se la Germania non va, noi esportiamo dall'Italia il 52% dei nostri prodotti verso l'Europa.
0: Nel 2025 l'industria automobilistica europea conferma una fase di profonda difficoltà, stretta tra una domanda debole, costi crescenti e una competizione globale sempre più aggressiva. I numeri parlano chiaro, le immatricolazioni nell'Unione Europea si fermano a 10 milioni e 800 mila unità, con una crescita minima, segnale di un mercato sostanzialmente stagnante. A pesare è soprattutto la perdita di competitività rispetto ai principali concorrenti internazionali. Mentre la Cina continua la sua corsa superando i 34 milioni di veicoli prodotti e rafforzando la propria leadership anche nell'export, l'Europa fatica a tenere il passo. Il sistema industriale europeo risente di costi energetici elevati, normative stringenti e investimenti ingenti richiesti nella transizione elettrica, che procedono più lentamente del previsto. Il confronto con gli altri grandi player globali evidenzia ulteriormente le criticità. Il Giappone mantiene una posizione solida grazie ai suoi grandi gruppi, capaci di dominare i mercati internazionali con strategie diversificate tra ibrido ed elettrico. Gli Stati Uniti, pur con margini ridotti, continuano

0: a innovare, sostenuti da un forte mercato interno e da aziende leader come Tesla. L'Europa, invece, appare schiacciata tra questi due modelli, senza riuscire a esprimere una risposta altrettanto efficace. Emblematico è il caso italiano, che rappresenta uno dei punti più deboli del sistema europeo. A fronte di oltre 1.500.000 immatricolazioni, la produzione nazionale resta ferma poco sopra le 300.000 unità, segnando un ridimensionamento strutturale rispetto al passato. La forte dipendenza da un unico grande gruppo e la difficoltà nel rilanciare una filiera completa aggravano ulteriormente il quadro. Le imprese europee si trovano così ad operare in un contesto complesso, dove la pressione sui margini è sempre più forte e la concorrenza internazionale erode quote di mercato. Il rischio è quello di una progressiva marginalizzazione industriale, soprattutto nei segmenti emergenti come l'auto elettrica, oggi dominati dai produttori asiatici. In questo scenario, il futuro dell'automotive europeo dipenderà dalla capacità di rilanciare investimenti, innovazione e politiche industriali coordinate. Senza un cambio di passo, il divario con i concorrenti globali è destinato ad ampliarsi ulteriormente.
1: Le imprese e i sindacati dei metalmeccanici, parliamo di automotive, stanno chiedendo che Palazzo Chigi, cioè il governo in quanto tale, convochi sia l'impresa, in questo caso stiamo parlando di Stellantis, perché noi a diversità di altri paesi non abbiamo tanti produttori, ce ne abbiamo uno e basta, convochi anche tutte le aziende dell'indotto che trasversalmente riguardano e discuta di qual è un piano industriale straordinario che mette in campo rispetto a questi investimenti. E io non nascondo, lo dico in modo molto chiaro, che in questo momento è anche importante attirare anche altri investimenti, tanto più se Stellantis e la proprietà di Stellantis di investimenti nel nostro paese è dimostrato non ne vuol fare, perché le attività che aveva le ha vendute, penso alla Magneti Marelli, penso alla Comau, penso al fatto che oggi siamo in presenza di 4 stabilimenti che hanno una capacità produttiva di 1,5 milioni di auto, ne stiamo producendo 300.000. Io che ho fatto le elementari, ma so perfettamente che quando un'azienda non produce e fa perdite, prima o poi chiude, non so se è chiaro come concetto. Quindi dal mio punto di vista salvare oggi l'occupazione non è salvarla a prescindere, è salvarla per usare le competenze che ci sono. La dico in italiano ancora più stretto, ci sono dei cinesi, e quando parliamo di cinesi sappiamo di chi parliamo, cioè lì non parliamo dell'imprenditore cinese, lì parliamo dello Stato cinese, ci può piacere o non piacere, in modo ancora più preciso parliamo del Partito Comunista Cinese, no? Dicendolo in italiano, no? che governa quello Stato. In Cina ci sono, numero che ho imparato, si sono costruiti in questi anni, sono 140 le aziende cinesi che fanno auto e hanno una capacità produttiva superiore. E oggi, dove hanno investito? In Europa, in Ungheria, e hanno investito in Svezia. Poi stanno investendo in Spagna. E guarda caso, il capogoverno spagnolo è andato 4 volte in Cina a discutere per chiedere che vengano fatti investimenti anche in Spagna. E oggi la Spagna produce più di 2 milioni di auto, non so se è chiaro come concetto. Allora, se si apre questa possibilità, io penso noi la dobbiamo sfruttare, ma non per diventare il paese cacciavite che monta le cose che vengono prodotte da un'altra parte, ma per porre il problema che se vengono qui le produzioni devono essere fatte qui. E aggiungo che siccome in Europa si sta discutendo, io penso che è giusto che anche l'Europa faccia una legge e che dica che i prodotti che vengono venduti in Europa, almeno il 50 o il 60%, debbono essere prodotti in Europa. Cioè cominciamo a fare delle cose che sviluppano il lavoro e la competenza.
2: Tanto più che l'Italia sta incrementando acquisti verso la Cina per 10 miliardi l'anno. Negli ultimi 3 anni ha incrementato 10, con saldo negativo sempre inferiore. L'interscambio tra noi e la Cina non è come tra noi gli Stati Uniti con un plusvalore di 26 miliardi, è negativo di 26. Quindi detto questo, attenzione. Io mi ricordo quando ero giovane, vi ricordate, c'era una nota televisione che mettevi le Sky, mettevi la schedina e tutti ti davano la schedina, c'era la schedina che te la davano perché tanto tu la usavi che era libera. Usavi questa schedina libera, la mettevi dentro, tutti usavano questa schedina, no? Per 6 mesi, 7 mesi, 1 anno mettevamo la schedina, poi a un certo punto qualcuno ha detto quella schedina lì adesso la paghi, ti sei talmente affezionato a quella roba, era l'unico che faceva quel prodotto e tutti quanti abbiamo comprato la schedina. La Cina sta facendo questo, la politica della Cina è del meno 30, io vi porto i prodotti in Europa al meno 30%. Io, voi diventate dipendenti del mio prodotto, a quel punto vi stacco la spina alla luce e poi quel meno 30 diventa più 50. Perché oggi una macchina, una famosa marca BYD, confronto a un'altra marca nostra, costa più o meno un 40-50% in meno. Ma fare quel prodotto con i finanziamenti del governo cinese per poter distruggere ovviamente i mercati nostri, io credo che sia un problema. Cosa diversa che se invece vengono, si produce qui, si utilizza il prodotto italiano, perché noi abbiamo una filiera dell'auto e della componistica italiana che è invidiata da tutto il mondo, e su quello noi siamo d'accordo, che problema c'è? Però facciamo investimenti in Italia, costruiamo un prodotto in Italia, abbiamo persone che comunque riusciamo a trasformare in Italia, a noi questo va bene.
1: Gestire questa transizione che è un cambiamento, noi rischiamo di subirla, non so come dire, cioè rimaniamo indietro. E perché penso che sia possibile farlo? Perché la capacità, l'intelligenza che abbiamo noi in Italia, che hanno le nostre industrie, non ce l'hanno altri. Quelli hanno imparato da noi, poi ci hanno anche superato. Non so se è chiaro come concetto. E lo dico perché ad esempio penso, siccome si sta discutendo, se penso di automotive, io penso banalmente che in questa direzione tu hai la necessità di fare in modo di favorire anche investimenti di soggetti esteri che vengono a investire da noi. E se penso da un certo punto di vista come gestisco questo processo, è chiaro che questo processo richiede anche un processo di formazione, richiede anche un processo di sostegno anche attraverso ammortizzatori sociali per le persone che debbono essere anche coinvolte in questi processi.
0: In Italia sono i contratti collettivi nazionali a regolare principalmente le forme di lavoro e ne esistono oltre 1000. Questi contratti garantiscono una giusta retribuzione, regolata tramite accordi tra le parti, rinnovi, diritti e doveri per i lavoratori. Ma c'è un problema: i contratti pirata. Con tale definizione si intendono i contratti firmati da organizzazioni sindacali poco rappresentative, spesso nate con l'unico obiettivo di siglare un accordo contrattuale fortemente penalizzante per i lavoratori. I contratti pirata nel 2025, secondo Confcommercio, sono più di 200 e riguardano circa 160.000 dipendenti e oltre 21.000 aziende. Il fenomeno, in costante crescita soprattutto fra le microimprese e le cooperative, è particolarmente diffuso nel terziario e nel turismo, settori strategici per l'economia e per l'occupazione in Italia, creando anche squilibri territoriali perché si concentra nelle aree economicamente più fragili, soprattutto nel Mezzogiorno. In alcune province l'incidenza dei contratti pirata supera il 4%, con picchi che sfiorano il 26% nella provincia di Vibo Valentia. I contratti pirata riducono significativamente diritti e tutele dei lavoratori, creano dumping salariale e normativo, incentivano concorrenza sleale. Le imprese corrette sono penalizzate perché devono competere con chi risparmia sul costo del lavoro. In altre parole, riducono la qualità dell'occupazione, basandola sostanzialmente sul taglio delle condizioni di lavoro. L'impatto che hanno sui lavoratori è significativo. I dati parlano di circa 8.000 euro all'anno in meno, con una perdita salariale complessiva di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ma non sono solo i salari a risentire di queste forme contrattuali. Infatti tali contratti hanno integrazioni per malattia o infortunio ridotte, meno ferie, permessi e scatti di anzianità, carenza o totale assenza di molte forme e strumenti di welfare come la sanità integrativa e la previdenza complementare. A livello generale, il fenomeno del dumping contrattuale mina la produttività, indebolisce il tessuto imprenditoriale e frena la crescita del paese. Il calo del gettito fiscale e contributivo è stimato in circa 553 milioni di euro ogni anno. Per risolvere quello che ormai è un problema enorme anche per imprese e Stato, è necessaria una legge sulla rappresentanza dove solo i sindacati più rappresentativi possano firmare i contratti nazionali. Una legge che la CGIL chiede da anni, ma che ormai sembra necessaria anche alle associazioni datoriali, che stanno soffrendo una concorrenza sleale da parte di chi applica tali contratti.
1: Quindi esiste un problema salariale serio e qui al governo c'è un punto. Lo stiamo chiedendo, penso che potrebbe essere d'accordo anche Confindustria. Anche questo noi l'abbiamo chiesto, prima a Conte, poi a Draghi, poi a Meloni, non ce l'hanno dato. Si chiama fiscal drag. Noi siamo di fronte al fatto che, quando dico che c'è un'ingiustizia fiscale, siamo di fronte al fatto che col sistema che c'è siamo l'unico paese, perché in altri paesi funziona, che non ha una rivalutazione delle detrazioni, degli scaglioni fiscali quando c'è l'inflazione. E questo dato, tutti lo stanno dicendo, ha determinato dal 2022 a venire ad oggi 25 miliardi di tasse in più che i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno pagato, che non avrebbero dovuto pagare. E siccome questo meccanismo c'è, anche laddove abbiamo rinnovato i contratti, anche positivamente, nel 2026 il fiscal drag, a partire da chi prende 32-33 mila euro lordi l'anno e non è certamente un lavoratore ricco, significa pagare più di 1000 euro all'anno di tasse in più che non dovresti pagare. Possiamo chiedere assieme al governo che nella manovra di bilancio che fa si fa un provvedimento per cancellare il fiscal drag e si introduce un meccanismo di rivalutazione automatica delle detrazioni e tutto il resto, esempio? E anche questo vuol dire che è progressivo in base ai stipendi e ai salari che tutti prendono. Questo per me è un punto importante, perché vuol dire anche dare forza e qualità al rinnovo dei contratti. Se no siamo di fronte al fatto che anche quando aumenta il lordo, il netto non aumenta, anzi io pago più tasse. E questa cosa qui è una cosa, secondo me, che continua a penalizzare il lavoro.
2: Oggi noi abbiamo contratti pirata che magari non considerano, ci sono, cercano di fare cose per costare meno, che credo che quella sia la battaglia da fare. E qui c'è un tema di rappresentanza che comunque stiamo lavorando insieme perché venga determinata, e noi dal 2014 che condividiamo questo ragionamento sulla rappresentanza, quindi non da oggi, da chi c'era prima di me, già 10 anni prima. Però questo è il tema, oggi noi dobbiamo metterci in queste condizioni. Poi è una cosa seria, ci sono delle trasformazioni, faccio un esempio semplice, Pasqua noi abbiamo delle aziende a Brescia energivore dove hanno comprato l'energia a Pasqua che costava zero, perché a Pasqua l'energia c'era in surplus e nessuno voleva, e a un certo punto con il sindacato alcune nostre imprese, che sono imprese comunque energivore, hanno detto a chi se la sente, a chi vuole, se veniva a lavorare in quei giorni di festa avrebbero avuto un ulteriore bonus, diciamo costruito insieme col sindacato, perché era talmente tanto il risparmio sull'energia che comunque c'era la condizione per ridistribuire a tutti. Allora, noi siamo pronti a lavorare insieme su queste transizioni, siamo pronti a lavorare insieme sull'intelligenza artificiale che cambierà il sistema ovviamente del lavoro, siamo pronti e dobbiamo farlo insieme, colgo diciamo quello che diceva Maurizio prima, lavoriamo insieme su queste transizioni, ma sugli umanoidi che non saranno così tanto lontani, lavoriamo insieme per costruire questi nuovi percorsi, perché quello noi ci troveremo velocemente ad affrontare.
1: Posso riscontrare che a partire dalla volontà di cancellare i contratti pirata e di stabilire un sistema di misurazione della rappresentanza, ma anche di ragionare sul modello contrattuale, ma anche di ragionare di salute e sicurezza, anche di ragionare di formazione, anche di ragionare su nuovi perimetri contrattuali, trovo una volontà, lo dico in modo molto chiaro, anche delle parti, a partire da Confindustria, di provare a fare questa trattativa. Quindi la nostra volontà è questa, riusciremo ad arrivare all'accordo? Non lo so. Non voglio mettere, come si dice, i buoi davanti ai carri, non lo so, perché le trattative, come diceva Boscov, no? La partita finisce quando l'arbitro fischia e la trattativa finisce quando metti una sigla che hai raggiunto un'ipotesi d'accordo, se no può sempre saltare. Bene, questo confronto è aperto e in questo senso io credo che ci possono essere le condizioni per fare un lavoro serio. Questa è la volontà per cui noi andiamo. Io lo dico perché cancellare oggi i contratti pirata è un punto fondamentale, e per farlo devi fare due cose molto precise. Devi misurare la rappresentanza delle imprese, ma anche dei lavoratori, e per misurare la rappresentanza dei lavoratori ci sono due criteri. Quanti voti prendi nelle elezioni dell'RSU, quindi noi dobbiamo estendere questo diritto di voto ai lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, e quanti iscritti hai in modo certificato. E questa cosa, secondo me, diventa anche un elemento che affronta il tema anche dell'estensione dei rappresentanti alla sicurezza, e penso che ci sia un tema importantissimo che si chiama formazione, perché il diritto alla formazione permanente, agli investimenti sulla formazione, sulle competenze, è oggi un elemento strategico anche per le imprese. Siamo nella condizione di fare su tutti questi temi nel giro di pochi mesi un accordo? Non lo so. Penso che sarebbe importante raggiungere un'intesa, definire un percorso che ci permetta, laddove eventualmente c'è bisogno di approfondire ulteriormente le cose, di farlo. Poi io aggiungo, certo, questo è un lavoro che debbono fare le parti sociali, ma io penso che sia anche importante che, se raggiungiamo questo accordo, di chiedere al Parlamento e al Governo, a quel punto, su alcuni temi, anche di fare una legislazione di sostegno per dare certezze e garanzie sostanzialmente a questi accordi.
3: Il mondo del lavoro unito chiede risposte sia al governo che all'Europa. Risposte che guardino al futuro in un momento in cui il continente soffre della crisi energetica e della concorrenza, spesso sleale, delle aziende cinesi. Senza una strategia comune, l'Europa perderà gran parte della sua potenza industriale e con essa milioni di posti di lavoro. CGIL e Confindustria, insieme, chiedono alle istituzioni italiane ed europee di fare un piano serio, un piano di integrazione energetica, economica e industriale. La crisi iraniana ha mostrato come non si può più rimandare l'autonomia energetica dell'intero continente e come sia ormai necessario superare gli interessi nazionali in nome di un unico interesse europeo. Solo così l'Europa potrà continuare a prosperare e sarà protagonista nello scacchiere internazionale. Lo speciale Work in Progress presenta il ruolo del lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
4: Federica
5: Pasquale,
4: giornalista, logorroica,
5: fastidioso,
4: scombussolato,
5: sì, rompiscatole.
4: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
5: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
4: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
5: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
4: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
5: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale

0: del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e, vedendo la pubblicità, ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e, vedendo la pubblicità, ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare lista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort.

0: Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazione. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi laviche.

0: fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
1: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
2: Non abbiamo paura della montagna, la montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno. E vedere quella bellezza dell'Etna, sia quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le Grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
2: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
3: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.

0: Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe. Lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
1: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
2: Il paese di Centuripe, l'antica Centuripe, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
1: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catena Nuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gal. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catena Nuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
3: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione, non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
1: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto. Un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
3: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
1: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
4: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
1: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
5: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero a Montenero degli Zoccoli.

0: Sicilia, e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
1: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'Osservatorio Astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
2: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicini almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
1: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
2: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché chiaramente è il periodo più favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
1: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
0: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo screpolato.
1: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
3: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
1: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre

0: presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
1: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
1: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina. Si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gal Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire

0: dire dalle feste patronali che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Galletna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Magnace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Magnace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Magnace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Magnace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Magnace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Magnace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto, e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
4: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
5: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gall-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
3: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei tre simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono tre distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
4: Delle voci, arriva qualcuno!
5: Guardate, ecco colui che mi tradirà. Gesù di Nazaret è qui! Arrestatelo!
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento

0: centrale delle celebrazioni religiose maletesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
1: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
2: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
3: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo, l'ultima cena, e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita dall'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto da momenti.
0: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
4: Ecco che bene la mano che ho fatto la gamba!
5: Viva la Madre Dolorata!
0: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
6: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta e venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione.

0: ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
1: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi. Un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
2: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
1: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Gall Etna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gall Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gall Etna.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Come ormai saprete, la prima parte della rubrica è dedicata all'informazione in breve da Cilento e dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
1: Sono in corso importanti lavori di messa in sicurezza della Cappella di Santa Veneranda, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale di Caggiano. L'intervento riguarda il consolidamento del costone roccioso su cui sorge il sito, considerato di grande valore identitario. Le operazioni, particolarmente complesse per la conformazione del territorio, prevedono anche l'utilizzo di un elicottero per il trasporto dei materiali necessari all'allestimento del cantiere. Dopo la conclusione dell'intervento effettuato dalla provincia di Salerno, si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di riapertura del ponte San Cono a Buccino. Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il completo rifacimento del manto stradale. Ad Agropoli, presso l'ambulatorio solidale San Giuseppe Moscati, sono stati attivati i servizi di telemedicina e il progetto Scopri, promossi dall'ASL Salerno. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune e Parrocchia Santa Maria delle Grazie e mira a facilitare l'accesso a visite e prevenzione sanitaria gratuita per le fasce più fragili. Grazie alla digitalizzazione e alla presenza di un facilitatore, i cittadini potranno usufruire di servizi specialistici a distanza e di programmi di screening preventivo, soprattutto in ambito oncologico. È stato inaugurato ad Agropoli lo slargo panoramico in via Carmine Rossi dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il vice sindaco Rosa Lampasona, gli assessori Elvira Serra e Roberto Apicella insieme ai consiglieri comunali e ad altre autorità. Presente anche il figlio di Angelo, Antonio Vassallo. Inaugurato a Vibonati il nuovo servizio di telemedicina presso i locali della scuola dell'infanzia. Il servizio consentirà ai cittadini di effettuare visite e consulenze a distanza, riducendo tempi di attesa e spostamenti. L'iniziativa punta a rendere la sanità più accessibile, soprattutto per anziani e persone fragili. Presso lo sportello di telemedicina del comune di Centola è attivo il servizio di assistenza per l'esenzione ticket sanitario. I cittadini potranno ricevere supporto nella verifica dei requisiti, nella richiesta e nell'aggiornamento delle pratiche. Per accedere è necessario presentarsi con SPID o CIE. La Solidarity Beach di Eboli, la spiaggia allestita per favorire l'accesso delle persone con ridotta mobilità, è stata riconosciuta dal Ministero come best practice tra 60 comuni costieri. Il lido inclusivo e multiutenza è nato nell'ambito dell'iniziativa nazionale A Mare Tutti, finanziata dal Ministero per la Disabilità e coordinata dalla Regione Campania. Firmata la convenzione tra il Comune di Agropoli e la Proloco Terra e Mare APS per la gestione e valorizzazione del centro visite Trentova Tresino. Il progetto punta a migliorare l'accoglienza turistica, promuovere eventi e iniziative sostenibili, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale. Il centro rappresenta un punto strategico all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, offrendo accesso a numerosi percorsi escursionistici. A Sarno sarà realizzata un'area attrezzata per lo sgambamento dei cani. Il progetto prevede recinzioni e sicurezza, panchine e cestini, fontanelle e segnaletica. L'area sorgerà nei pressi dell'ufficio del giudice di pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana.
0: Il prossimo servizio è dedicato ad una mostra di opere di Picasso allestita presso la sede di Capaccio Scalo della BCC Capaccio Pestum e Serino.
2: Oggi l'intenzione è quella di mettere in esposizione qualche cosa di veramente eccezionalmente bello e grazie al proprietario di queste opere, il nostro cliente, ci è stata data la possibilità di esporre queste opere di Pisenza in tutti i settori.
3: Le BCC possono valorizzare la cultura? Pensiamo che si può fare, perché quando si parla di cultura, quando si parla di capitale, si può andare oltre quello che è un po' il concetto tradizionale, quindi capitale economico. Esiste il capitale anche intangibile, che è il capitale umano, che è il capitale sociale, che è il capitale culturale. E noi investiamo anche su questo per il nostro territorio, per la nostra comunità. Ci fa piacere, tra l'altro. È il credito cooperativo che sempre più si pone questo obiettivo. Non a caso 2 anni fa è stata avviata anche una iniziativa a livello nazionale che è BCC Arte e Cultura, e noi ci siamo inseriti subito. E non a caso è stato pubblicato anche un primo catalogo di BCC Arte e Cultura, che è considerato il museo più grande d'Italia privato, che è quello delle 112 BCC aderenti al gruppo ICREA. Tra queste 112 BCC ci siamo anche noi. Su questo catalogo è stato pubblicato non un'opera, ma questa struttura dove siamo oggi, perché è stata considerata di valore interessante dal punto di vista architettonico. Ricordiamoci anche che è stata progettata dall'architetto Pagliara, e si presta questa struttura anche a organizzare manifestazioni come quella di stasera, quindi dare spazio ad artisti locali, artisti del nostro territorio. In questo caso parliamo di Picasso, che non è un artista del nostro territorio, ma penso che gli artisti non hanno patria, sono di tutti. Picasso è un artista conosciuto da tutti e può essere anche da stimolo, questa è un po' la interpretazione di stasera, da stimolo a giovani soci e non

0: clienti delle nostre comunità che possono essere ispirati in qualche modo.
1: Io sono dir poco orgoglioso di essere riuscito a portare qui delle ceramiche di Picasso, cercando anche di, come dire, abbinare un po' l'aspetto artistico e creativo di Picasso. Ma il primo Picasso, delle prime ceramiche, dei primi anni 50, non vuol dire il Picasso successivo, quando lui diventa, come dire, iper creativo e stravolge la forma e la materia, è quando lui deve ancora imparare la ceramica, quindi c'è vari passaggi dal torchio al colore e alla cottura. E questo si riflette anche sulle ceramiche antiche che abbiamo di Pestum. Quindi io mi sono permesso di azzardare un profilo appunto picassiano con uno di un Kylix della Magna Grecia, e per questo devo anche ringraziare la dottoressa Tiziana Tangio, che ha dato la possibilità di poter aggiungere delle bellissime immagini proprio del Kylix del IV secolo a.C. nel catalogo. E questa è un po' la sintesi, cioè il connubio, trovare un po' un punto, come dire, fermo tra due realtà, l'antico e il contemporaneo e il moderno.
2: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo dei medaglioni di broccoli. Li faccio a pezzi, li lavo accuratamente, poi li lesso in acqua calda salata, li scolo, li metto in una terrina, li schiaccio e poi aggiungo del formaggio grattugiato, un uovo e mescolo il tutto. Per i medaglioni utilizzo la pressa per hamburger, metto la vellina e poi vi adagio il composto, livello per bene. Aggiungo un'altra velina e chiudo con la pressa. Poi passo i medaglioni in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che come sempre vi invito a rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione!

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante del gruppo Gaia Yoga e sono ancora in una modalità, diciamo, civile, non sono ancora in modalità yogica. Ma faccio apposta questa puntata oggi per mostrarvi come anche io a volte arrivi così trafelata tra un impegno e l'altro, ma mi possa concedere quella mezz'oretta che vi propongo ogni settimana, appunto dedicata allo yoga. Perché il bello dello yoga è che possiamo praticarlo senza bisogno di grandi attrezzature, senza indumenti particolari. Ovvio, ci vuole qualche accorgimento. E allora cominciamo insieme. Ovviamente, mettiamo via le borse, via gli occhiali, via anche tutti quegli accessori che ci fanno piacere ma che ci danno fastidio. Ora, so che alcuni sono contrari a togliere la fede anche per un fattore scaramantico, diciamo così, se vuoi tieni la fede, ma altri anelli sarebbe meglio toglierli, perché comunque è un discorso di energia, è un discorso anche di distrazione. Ogni cosa che io indosso mi distrae da sentire il corpo nella sua semplicità, nella sua naturalezza. Quindi vedete, io vado proprio a togliere tutto quello che ho, non ho gli orecchini, altrimenti li toglierei. Poi, nel mio caso, io oggi sono vestita casual, quindi posso benissimo essere già così, altrimenti andrei a mettermi una maglia, un pantalone più comodo, ma per dimostrarvi, lo faccio apposta, che molte volte noi avremo già un abbigliamento con cui potremo praticare. Quindi, in sintesi, questa puntata è rivolta a te, che mi dici ogni volta, ma io non ho tempo di praticare yoga, oppure, ma io non ho lo spazio adatto per praticare yoga. E allora direi che questo piccolo spazio, che sia davvero, non dico un bagno, ma davvero un angolino, chiudere l'ufficio 5 minuti prima di andare via tutto per noi, una stanza, se abbiamo figli, mandiamo i figli a guardare la TV e 5 minuti diciamo che abbiamo bisogno di sistemare la stanza, non lo so, valutate voi, ognuno deve trovare il suo equilibrio. Però adesso che abbiamo tolto tutto quello che ci distraeva, al massimo se hai capelli lunghi come me li puoi legare, ma siamo, vedete, in grande semplicità, tac, in 2 minuti siamo pronti a praticare un po' di yoga. E allora, come sempre, andiamo a chiudere gli occhi, ci concentriamo sul respiro. Fuori, per chi vive in città, chi è in città come me in questo momento, ci sono tanti rumori che arrivano dall'esterno, ma io li lascio fuori dal mio spazio. Mi concentro sempre di più sul mio respiro che va a rallentare, rallenta, rallenta, rallenta. E intanto controllo come addrizzarmi con una mano, cerchiamo di essere dritti ma non rigidi. Se serve portiamo una mano sulla pancia, inspiriamo, gonfiamo, espiriamo, svuotiamo, svuotiamo, svuotiamo, ancora inspiro, mi gonfio, espiro, mi svuoto, mi svuoto, mi svuoto, mi svuoto. Continuo ancora un momento con gli occhi chiusi. Controlla le spalle che siano larghe e quando sei pronto, quando sei pronta, inizia a sciogliere il mento facendo dei giri in una direzione e nell'altra direzione. E poi apriamo gli occhi e già iniziamo a sentire come stiamo. Se pratichi yoga già da un po', almeno con me, con queste puntate, già da qui dovresti essere molto più dritto, più dritta, essere già pronto, pronta a sistemare il tuo respiro.
Se no, puoi stoppare la puntata e fare ancora un po' di respirazione. Tra l'altro oggi ho messo volutamente questa maglia provocatoria che ci ricorda che a volte da fuori abbiamo questo input a correre. E allora noi dobbiamo correre quando serve. A volte sul lavoro siamo invitati a correre, abbiamo delle tempistiche, abbiamo delle scadenze da rispettare, ma poi ora invece è il momento di rallentare. Ok. Arrivati a questo punto, come ogni volta, sciogliamo le spalle. Quindi destra che sale, faccio un giro. Sinistra che sale, faccio un giro. Tutte e due vengono avanti, salgono, vanno indietro, scendono. Ancora avanti, salgono, ancora indietro e scendono. Puoi ripeterlo qualche volta se ti senti ancora con della rigidità. Diciamo che più andiamo verso il caldo, più dovremo essere più sciolti, quindi facciamo meno movimenti, più concentrati e già dovrebbero bastare. Mani all'altezza del cuore, il cosiddetto namaste, l'ho insegnato anche ai bimbi, spero anche voi a casa l'abbiate già ormai imparato. Portiamo sulle braccia, se tendiamo a fare questo ovviamente le teniamo giù, possiamo anche staccarle un po', ormai lo sappiamo, e riscendo. E ancora salgono, mi allungo, e ancora scendono. E ancora salgono, mi allungo, questa volta apro. E di nuovo sciolgo una, e di nuovo sciolgo l'altra. Cosa succede con i primi caldi? Io ad esempio mi sono tutta gonfia, gonfio i piedi, gonfio le braccia. Oltre adesso a inserire degli integratori naturali che mi aiuteranno a drenare di più, cosa farò? Andrò a fare uno yoga lievemente più dinamico del solito e piuttosto meno asanas ma più mirato, come dicevo prima. In ogni caso ti ricordo che se hai domande, dubbi, curiosità puoi iscrivermi alla pagina Gaia Yoga Official. A volte ci metto qualche giorno, a volte sono rapidissima, ma in ogni caso rispondo sempre, quindi scrivimi pure.

Da qui abbiamo imparato a farlo, oggi appunto lo facciamo più rapidamente. Apro a destra, guardo oltre la mano destra e torno. Apro a sinistra, guardo oltre la mano sinistra e torno. Dritto come una diagonale e ritorno. Ancora dritto e ritorno. Questi movimenti che ripetiamo ogni lezione, quasi tutte le volte, non sono perché io sono pigra, non voglio insegnarti altro, ma perché secondo me sono davvero fondamentali all'inizio di ogni pratica. Sale la destra che va a prendere la mano sinistra e da qui, anche qui vediamo se riusciamo a prenderle correttamente, altrimenti stacca le mani e tira comunque su un gomito giù l'altro cercando di essere dritto dritta. Cambio e proviamo dall'altra parte, sappiamo di essere asimmetrici, quindi magari un lato viene meglio o uno peggio, e andiamo a unire le mani. Anche qui, se proprio le tue mani non si incontrano, ormai credo tu lo sappia, puoi scorrere le mani, ma sempre cercando di avere un collo lungo. E adesso è il momento di fare una bella tartaruga. Abbiamo detto magari meno ma più intensi, e poi oggi finalmente, per qualcuno che me l'ha chiesto, andrò a insegnare degli esercizi di pranayama, credo molto utili, quindi yoga del respiro. Se invece vuoi uno yoga più dinamico, più per le gambe o altro, vai ad altre puntate, questa sarà dedicata appunto a questi due aspetti. Ora andiamo tartaruga, quindi indietro, indietro, indietro, srotoliamo, veniamo avanti. Abbiamo detto che se siamo più sciolti possiamo venire anche un pochino più avanti. Ancora, vado indietro, vado indietro, vado indietro e srotolo grande, srotolo grande. Vado indietro, adesso proprio anche mi chiudo, più che una tartaruga diventa un fiore chiuso, vengo avanti come un fiore che sboccia. Inspiro, vado indietro, mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo. Espiro, vengo avanti, mi apro, mi apro, mi apro. Ripeti l'esercizio, io correggo un attimo qua una esigenza tecnica, perfetto, e ancora andiamo indietro, ci chiudiamo, veniamo avanti, ci apriamo, questa volta rimaniamo in apertura, ruotiamo le braccia e andiamo a spingerle indietro, a ritroso, apro, mi chiudo, inspiro, mi apro, espiro tutto, ruoto le mani, le riporto indietro, perfetto. Adesso ti chiedo se hai una parete abbastanza vicina. Se hai una parete abbastanza vicina, puoi fare proprio questo che ti propongo. Altrimenti stoppa la puntata, magari cerca una parete e poi riprova. Cosa facciamo? Andiamo a appoggiare le mani alla parete. E cosa viene molto spontaneo? Lo faccio anch'io, di chiudermi invece giù le spalle, incolla le tue mani alla parete. Qualcuno questo lo farà con grande scioltezza, per qualcuno ancora può essere un po' scomodo, quindi piuttosto avvicinati tu, altrimenti incolla le mani e cerca di allontanarti più possibile col torace senza però staccare le mani, quindi le braccia sono lunghissime. E ritorno, ancora, inspiro, mi gonfio, espiro, vado, incollo tutto il palmo, tutte le dita. Ritorno, ultima volta, ci gonfiamo, espirando incolliamo la mano, incolliamo, diciamo, le mani, le dita sono veramente appiccicate, e ritorni, ritorni, ritorni. Questo esercizio lo possiamo anche fare in piedi, se hai spazio puoi, da in piedi, incollare le mani. Vedete, dai piedi è ancora più difficile non fare questo, soprattutto per le donne prosperose, diciamo così. Cerca di spingere indietro le tue spalle, incolla le mani, spingi anche un po', in questo caso verrà avanti la pancia, e ritorno indietro, e ancora mi allungo, mi allungo, mi allungo, e ritorno, mi allungo, mi allungo, mi allungo. Poi stacco questa volta i palmi, ma vedete le punte dei polpastrelli, diciamo, rimangono incollati. Io espiro, faccio tutto il movimento a ritroso, mi riappoggio, mi ristacco, mi

Posso appena appena staccare le mani, ma subito tac, riappoggio i panni e possiamo riscendere. Ottimo, questo esercizio, se ti ha creato troppa dolenzia, magari non eri pronto o pronta, puoi subito ripetere questo movimento e ovviamente non farlo a casa troppe volte. Però chi invece è allenato male non fa. Adesso andiamo a imparare un esercizio di pranayama. Come ho già raccontato, lo yoga si divide in più gruppi, in più sottogruppi. Quello che io propongo nelle mie lezioni dal vivo online è il Maitri Yoga, che è uno yoga che deriva dal buddismo tibetano, quindi già di per sé è una sintesi della cultura cinese e indiana insieme, perché questa è la cultura del Tibet. Quello che andiamo a imparare oggi è un esercizio di pranayama. Prana vuol dire energia. Non a caso c'è chi studia solo pranayama, cioè magari non fa la parte più fisica, che è la parte delle asanas che noi facciamo solitamente, perché magari una persona fa un'altra attività. Magari una persona va in palestra, una persona va a correre, magari ho fatto anni di danza, quindi non mi sento di avere bisogno di quel tipo di yoga. Però magari ho la tachicardia. O magari studio canto e ho capito, o mi ha detto la mia insegnante, il mio insegnante, che avrei bisogno di respirare di più. E allora ecco che il pranayama può essere molto utile. Pranayama si può fare in vari modi, ma oggi impariamo delle tecniche base. Già le tecniche base per qualcuno sembreranno molto difficili. Per qualcuno, soprattutto chi magari va a nuoto, saranno molto semplici. Come sempre ti ricordo, se vuoi approfondire quello che facciamo qui in questi video, puoi contattarmi sia per domande e curiosità, sia anche per prenotare poi delle vere lezioni. Quindi è ovvio che se sono un nuotatore, conosco benissimo la mia capacità respiratoria, posso però voler approfondire e magari allora ne possiamo creare un pacchetto ad hoc per te. Ma andiamo qui a imparare qualcosa che può servire un po' a tutti, ok? Allora, come sempre, siamo dritti. Dritti non vuol dire rigidi, soprattutto ragazze, dritti non vuol dire con tutta la schiena curva, eh? Dritti vuol dire che se io andassi più indietro non sentirei buchi. Quindi se hai la parete libera puoi anche fare la prova. Se io appoggiandomi spontaneamente sento che c'è molto buco, quindi tendo, sono nell'ordosi, cioè ho troppa curva, cerco di controllare il pube, riporto avanti, appoggio la mia schiena, appoggio la testa. Se mi aiuta, chiudo gli occhi e rallentando il respiro appena appena cerco di abbandonare tutto il corpo alla parete. Questa parte davanti si deve rilassare, il peso si deve abbandonare alla parete. Poi ci stacchiamo, quando sentiamo di essere già abbastanza dritti, ci stacchiamo. E se vuoi chiudi gli occhi ancora, tienili ancora chiusi. Portiamo la mano destra, per esempio, la portiamo laddove è il mio respiro. Ad esempio, se ho la mano al centro del petto, circa l'altezza del cuore, potrei avere un po' di tachicardia. Allora la sposto e la porto all'ombelico. In ogni caso, ti chiedo di inspirare sempre più profondamente, espirare ancora più profondamente. Ok. Adesso che hai capito dov'è il tuo respiro, ti invito a contare fino a 5. Per ora lo farò io per te. Faremo inspiro veloce, espiro veloce, conto fino a 5 e svuoto fino a 5. Lo faccio prima da sola, non riesco a farlo e dirlo, poi lo farai tu, io te lo guiderò. Quindi sarà

cosa ho fatto? Ho inspirato veloce, espirato veloce, inspirato fino a 5, espirato fino a 5.

Forse sono stata anche troppo veloce per appunto controllare il video, ma adesso io lo guido per te e credo proprio che sarà perfetto. Quindi inspira tutto, espira tutto e conta 1, 2, 3, 4, 5. Svuota 1, 2, 3, 4, 5. Cosa è successo probabilmente a molti di voi a casa? Che quando io contavo 5 per espirare al 3 avevate già finito l'aria, ma è molto comune perché noi ci teniamo sempre un pochino d'aria, come avessimo paura di lasciare, quello è lo stress. Ma come vi ho fatto vedere, capita anche a me che insegno yoga, se però noi viviamo in una città, abbiamo delle scadenze di lavoro e cerca il parcheggio o che scendi dall'autobus, arrivi che sei shakerata, ok? Quindi se non sai cosa fare ma vuoi lavorare sul respiro, già questo è un ottimo esercizio. Lo rifacciamo insieme una volta, questa volta lo faccio anche io, quindi

e ne avrei avuta ancora un po' d'aria. Riprovalo solo da sola. Riempi l'aria, fuori l'aria. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rilassa, rilassa, rilassa. Se ti è rimasta un po' d'aria, proprio sforzati a buttarla fuori tutta, tutta, tutta, tutta. Dovresti usare sempre solo il naso. Se ti viene da usare la bocca, perché hai l'abitudine dallo sport, diciamo che lo yoga oggi rientra spesso nell'ambito dello sport, ma serve qualcosa di diverso, comunque non è un lavoro aerobico. Quindi in realtà gli esercizi di pranayama sarebbero sempre con il naso. Ok. Se però all'inizio, per cominciare, ti aiuta a usare la bocca, fallo. Cioè io potrei fare... come per liberarmi un po' di più. Ok. Prova, fammi sapere come va, scrivilo se vuoi anche appunto alla pagina Gaia Yoga Official. Diciamo che questo è proprio un assaggio di pranayama. Da qui dovremmo continuare. Però per concludere uniamo un po' i movimenti alla respirazione, quindi mi chiudo, inspiro, espiro, ancora mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo. Espiro grandissimo, riappoggio le mani, inspiro, espiro, mi allungo, ancora, inspiro, espiro grandissimo, riapro, riapro, riapro, riapro, riapro, e ora mi riempio come un palloncino e svuoto anche scivolando giù, giù, giù, giù. Mentre lo fai, te lo mostro ancora meglio, quindi sarò seduta o seduto, controlla i glutei, controlla appunto di avere la schiena dritta. Se ti aiuta, usa le braccia, quindi puoi inspirare, espirare, espirare, espirare, vai giù, giù, giù, giù, giù, più che puoi. Chi riesce va anche proprio a toccare i piedi giù e ritorna su. Ancora riempiti d'aria e sali, sali, sali e scendi, scendi e scendi. Infine, per chi ha la parete vicina, consiglio di avvicinarci alla nostra parete. Controlliamo di non avere nulla che ci dia fastidio, spostiamo appunto se c'è qualcosa che ci ingombra. Appoggiamo la nostra schiena, che magari ormai è già molto più dritta. E adesso chiudi gli occhi e lasciati accompagnare in un piccolo rilassamento. E allora con gli occhi chiusi, abbandonati alla parete. Se non hai la parete fisicamente alle tue spalle, immagina una parete alla quale ti puoi abbandonare. E allora inspira e ti gonfi, ti gonfi, ti gonfi. Espira.

0: Tira e abbandonati alla parete, reale o invisibile. E più lo fai, senti che la tua pancia si rilassa, il tuo stomaco si rilassa, il tuo petto si rilassa. E ancora inspira, gonfiati in avanti. Espira e svuotati e svuotati. Abbandona ogni tensione, ogni contrattura. Senti la pancia che si rilassa, lo stomaco, il petto, anche il collo, tutte le parti del viso, le spalle scendono, le braccia si rilassano, anche le mani. Rilassa le gambe e i piedi. E ancora una volta visualizza tutte le parti del tuo corpo, una dopo l'altra, che vanno a rilassarsi. Più la tua schiena è dritta, più allontani la concentrazione da quei punti tesi, più ti concentri sul tuo respiro, più il tuo corpo è completamente rilassato. Goditi questa sensazione ancora per un istante. E poi inspira ed espira profondamente. Quando vuoi puoi aprire gli occhi, muovere le mani, scioglierti un pochino. Spero davvero che tu ti sia rilassato o rilassata. Questo era tutto, ci vediamo la prossima settimana, sempre qui. Grazie di aver seguito fino ad ora. Se vuoi seguimi anche sui social, pagina Gaia Yoga Official. Questo era tutto, alla prossima puntata.
1: Yeah, questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica.

ha detto già lei, eh.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha presentato alle regioni la bozza del decreto legge che porta il suo nome, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale. Al centro della riforma ci sono i medici di famiglia, motore delle case di comunità, che potranno diventare dipendenti pubblici su base volontaria o restare convenzionati con il sistema sanitario nazionale. Il nuovo sistema prevede il pagamento non più per numero di assistiti, ma in base a obiettivi, inclusa la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Il decreto, intitolato Disposizioni urgenti per il riordino dell'assistenza primaria territoriale, punta a garantire piena operatività delle strutture che apriranno tra poco più di 2 mesi con fondi PNRR. Il decreto, che cerca di conciliare stabilità lavorativa e flessibilità organizzativa senza cancellare le convenzioni esistenti, potrebbe arrivare in CDM entro maggio.

Una terapia sottocutea al posto di una terapia infusionale contro il tumore della mammella, soprattutto per l'HER2 positivo, garantisce una tempistica molto più veloce per quelle che sono le esigenze della paziente, ma anche della sua famiglia che in genere l'accompagna. Lo ha fatto sapere Alessandro Delle Donne, presidente UCOR Puglia e commissario straordinario IRCCS Oncologico di Bari, intervistato dalla Dire in occasione dell'evento dal titolo Dual Answer 2 positivo che si è svolto a Bari nella sede della Regione Puglia. Parliamo di una innovazione farmacologica che entra nell'organizzazione e impatta molto positivamente, ha aggiunto l'esperto. In questa maniera riusciamo a garantire a più pazienti una cura efficace sotto l'aspetto anche dell'evidenza scientifica e a dare una risposta in termini di equità di accesso a un maggior numero di pazienti, che altrimenti sarebbero costretti a subire una terapia più lunga o addirittura a dover entrare in una lista di attesa. In Italia, secondo le stime più recenti, circa 30.000 minori hanno bisogno di cure palliative pediatriche, ma solo uno su quattro la riceve. L'assenza di servizi in diverse regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, e la carenza di personale formato generano forti disuguaglianze. La Fondazione La Miglior Vita Possibile partecipa a Expo Sanità 2026, fiera di Bologna, per portare nel cuore del dibattito nazionale questo tema attraverso un linguaggio innovativo, quello del cinema documentario. Il fulcro della presenza in fiera è la proiezione di La Vita Possibile, il corto di 15 minuti diretto dal regista Sebastiano Luca Insinga. Girato a Padova nel Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche, Hospice Pediatrico del Veneto, il primo ad essere stato creato in Italia, riferimento nazionale e internazionale. Il film, prodotto da Paolo Borraccetti, realizzato con il contributo di Fondazione Cattolica, alza il velo sulla quotidianità del centro di riferimento regionale, trasformando un tema spesso tabù in una narrazione carica di speranza. Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono, 61%, ma solo uno su quattro si dice molto soddisfatto, 25%. I fattori che generano benessere sono tranquillità e senso di comunità, qualità dell'ambiente e aree verdi, sensazione di sicurezza, costo della vita adeguato. A incidere sono anche i servizi efficaci e buone occasioni di socializzazione. Quando questi fattori mancano, subentra il disagio. Le principali criticità riguardano servizi, trasporti, lavoro e sicurezza. È quanto emerge dal terzo rapporto One Health, il valore sociale delle città, periferie vitali, la nuova frontiera del vivere urbano, realizzato dal Campus Biomedico di Roma in collaborazione con l'Istituto Piepoli, presentato la settimana scorsa alla Camera. Lo studio, che ha incrociato il giudizio di 16 opinion leader scelti tra accademici, urbanisti, esperti della salute, amministratori, con quello di un campione rappresentativo di 1.000 cittadini italiani, fotografa lo stato delle città italiane e il loro rapporto con le periferie, viste come una nuova frontiera del vivere urbano secondo l'approccio One Health, che integra salute umana, ambientale e sociale. Carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e turni logoranti non danneggiano solo i singoli infermieri, ma diventano una minaccia diretta alla sicurezza delle cure e alla tenuta stessa del servizio sanitario. A certificarlo è un'indagine sul benessere professionale e di vita degli infermieri, realizzata dal Coordinamento degli Ordini degli Infermieri dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Federazione Nazionale FNOPI e il Comitato Unitario delle Professioni dell'Emilia-Romagna. Il progetto è stato presentato nel corso della fiera Expo Sanità 2026. L'analisi evidenzia come carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e una turnistica logorante non rappresentino solo una crisi individuale, ma una minaccia alla tenuta stessa del servizio sanitario. Per invertire questa rotta, il gruppo Benessere dell'OPI Emilia-Romagna ha indicato alcune leve su cui investire. A livello individuale, ad esempio, fanno la differenza il senso di appartenenza, la valorizzazione professionale unita a una giusta retribuzione. L'equilibrio tra vita privata e lavoro sono fondamentali. A livello di squadra, invece, la condivisione dei valori e le relazioni interpersonali positive giocano un ruolo cruciale.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a deboli. Ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale, perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. E quindi dopo le superiori, quindi sono andato al Politecnico di Milano, dove ho fatto la laurea triennale, e sempre ingegnere spaziale appunto, e poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero, e avevo mandato le mie candidature, perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro. Quindi ci ho provato e è andata bene, perché sono riuscito a entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale. Lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni, quindi mi sono laureato nel periodo Covid, e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze, perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è durata, che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono arrivato a Detroit e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare le leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi con la mia esperienza di ricerca poi sono riuscito anche a continuare con il dottorato, e quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale, e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro. Quindi se dovevano esserci correzioni, gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché, voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione. Quindi il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi.

0: dei sistemi satellitari che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono anche quelle scientifiche, per cui si mandano per esempio le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano. Quindi
1: Cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
0: io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica, io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi, appunto, è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io sono un po' lontano dalla Florida, però, e quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto un po' tutti, anche nel nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono stati sviluppati negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in inglese. E anche solo essere presente come commentatore comunque come commentatore per il nostro piccolo pubblico di questi eventi, ci fa sentire parte di eventi più grandi di noi, ovviamente. La cosa che mi farebbe tanto piacere è lavorare per qualcosa di concreto che non sia basato solo sul prodotto finale di per sé, ma appunto qualcosa di più grande. Quindi avere la possibilità di mandare anche solo un sensore montare un sensore su una di queste capsule, magari ad equipaggio umano, non umano che sia, una di queste grandi missioni spaziali che fanno la storia, sarebbe assolutamente fantastico.
1: Se dovessi dire qualcosa al te bambino o a un bambino che sogna di diventare l'ingegnere delle stelle, che cosa gli diresti?
0: Ma direi comunque di continuare a credere nel suo sogno, e di non lasciare che i piccoli ostacoli, perché alla fine quando siamo più piccoli anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi, ma di continuare a perdurare perché ce la farai.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Un falso fallimento diffuso via WhatsApp rischia di mettere in crisi un'azienda simbolo del Made in Italy nel cuore del Basso Cilento. A finire nel mirino è la Comfort Shoes SRL, storico calzaturificio di Caselle in Pittari, guidato dai fratelli Luciano e Patrizio Fiscina.
1: La nostra azienda nasce nel 1993 da un'idea della famiglia Fiscina per creare qualcosa nel nostro paese, nel nostro Cilento. È un'azienda strutturata a livello familiare e al primo posto c'è il rapporto umano con tutti i nostri collaboratori e tutti i nostri fornitori. Naturalmente, dopo anni che ci ritroviamo a lavorare duramente, per noi è stato un colpo non

0: duro, ma di più avere questa notizia falsa, ingiusta e ingrata di questo nostro fallimento. Naturalmente abbiamo appreso questa notizia da un nostro fornitore che ci stima, come tutti i nostri fornitori che abbiamo non solo in Italia ma anche all'estero. C'è stata questa notizia del nostro fallimento con i nostri, dove è stata divulgata ai nostri clienti, con un annullamento di circa 1 milione di euro di fatturato. Naturalmente ha creato un grandissimo disagio all'interno non solo nostro familiare ma di tutta l'azienda, dei nostri collaboratori, mettendo in ansia e incertezza a tutti. Non sappiamo i tempi quali possono essere e se ci siano dei tempi di recupero, perché può darsi che ci sono dei nostri clienti che in questo periodo hanno già preso altri fornitori, quindi avendo ricevuto tutta questa notizia così di infangante, cioè non sappiamo dove poter recuperare e come recuperare. Mi auguro che la ragione prevale su tutti i nostri clienti di oltre 40 anni di fornitura. La Patrizio Dolce per il territorio, perché come sappiamo siamo in un territorio disagiato, quindi avere circa 50 addetti interni più gli esterni è un momento di non solo di conforto ma di supporto economico, perché in un paesino come il nostro, Caselle, e ci sono poi addetti del circondariato, avere diciamo una risorsa economica tranquilla è importantissimo ed è vitale. Dall'ultimo appuntamento che abbiamo fatto al MICAM abbiamo avuto tutti gli incontri con i nostri clienti e la disponibilità nel continuare ad acquistare i nostri prodotti ci è stata confermata, e naturalmente la nostra speranza e la nostra forza è questa di riprendere il rapporto con i nostri clienti. In fiera è stata una 3 giorni molto molto diciamo pesante nel spiegare tutte queste situazioni che si sono riversate sulla Comfort Shoes, perché comunque è un'azienda che fornisce in 40 paesi le calzature al di fuori dell'Italia. Quindi questa notizia è girata a tutti i clienti e la disponibilità, ripeto, è stata molto positiva, anche con avendo diciamo noi buyer dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi. La speranza è il mio lavoro, la fiducia fa parte del mio lavoro, quindi sono tranquillo che risolveremo e supereremo questo momento triste, diciamo, che stiamo attraversando.
1: Abbiamo appreso della notizia di questa fake news che ha comportato notevoli disagi al calzaturificio Comfort Shoes tramite dei fornitori, dei clienti della società medesima, che si sono visti pervenire una comunicazione via mail di un fallimento della società, con l'indicazione del nominativo di partita IVA della medesima e un numero di procedura concorsuale di una liquidazione volontaria. Quindi abbiamo avuto un calo di fatturato, una riduzione drastica degli ordini, ma quello che è ancora più grave è che è stato appurato che questi ordini sono stati in parte deviati su altre attività produttive, su altri calzaturifici. Si è chiesto alla magistratura di indagare e di verificare la provenienza di queste comunicazioni, di questi comunicati diffusi a mezzo mail e a mezzo WhatsApp, e siamo in attesa che ovviamente di avere l'esito di queste indagini, augurandoci che al più presto vengano comunque resi noti e scoperti gli autori di questa vicenda, di questa truffa che sta comportando notevoli disagi, notevoli problematiche alla società medesima. Dobbiamo tenere presente che questo è un calzaturificio che opera a Caselle in Pittari, un piccolo comune del Cilento, nel quale operano, lavorano circa

50 dipendenti oltre l'indotto. Una realtà che a Caselle è ben consolidata e che è un punto di vanto per il territorio. Ovviamente la restrizione degli ordini che si è creata, la paura che ha invaso diciamo, gli operatori del settore e le persone del paese, soprattutto i dipendenti, possono creare delle situazioni di notevole disagio, perché sono a rischio comunque 50 unità lavorative, oltre ovviamente alla compromissione anche dell'indotto. Questo spiega il motivo per cui la società si augura che velocemente vengano fatti passi avanti da parte della magistratura e che le indagini portino alla scoperta dei responsabili di questa attività e che vengano, diciamo, puniti in modo esemplare.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante. Chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli. Decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso, che era molto grosso, mamma orsa, che era di taglia media, e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo

0: e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
1: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
1: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche...

0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papa Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
4: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti. C'era una volta una bellissima principessa che viveva in un grande castello. Un giorno suo padre, il re, le diede una palla d'oro come regalo di compleanno.
5: Buon compleanno, figlia mia!
4: Grazie mille, padre!
0: La principessa amava quella palla d'oro. Ci giocava tutto il tempo nel giardino. Un giorno uscì con la sua palla e iniziò a giocarci lanciandola in giro. La principessa arrivò vicino ad un piccolo lago e continuò a giocare con la palla. Ma ad un certo punto non riuscì ad acchiapparla dopo averla lanciata in aria. La palla rotolò via.
4: La mia palla! Oh no!
0: La principessa corse dietro la palla d'oro, ma quella era troppo veloce. Infine, la palla cadde nel laghetto e andò giù nelle acque profonde.
4: Oh no!
0: La principessa si sedette vicino al laghetto e iniziò a piangere disperatamente.
4: La mia bellissima palla! Ora come farò a riprenderla?
0: Improvvisamente sentì una voce.
6: Mia bellissima principessa, perché state piangendo?
0: Si guardò attorno, ma non riusciva a capire da dove venisse quella voce. Quando guardò più da vicino, capì che la voce veniva dal ranocchio che stava proprio vicino al laghetto e la guardava. Il ranocchio balzò verso la principessa e dopo essersi avvicinato le chiese ancora:
6: perché state piangendo, mia bellissima principessa?
0: La principessa fu scioccata quando vide il ranocchio parlante.
4: Un ranocchio parlante? Ma come?
6: Sono io che parlo, eccomi qua. Ora ditemi di grazia perché mai piangete.
0: Tornando in sé, la principessa iniziò a raccontare la sua storia.
4: La palla d'oro che mi ha regalato...

0: mio padre è caduta nel laghetto ed è andata giù sul fondo. Come farò a riprenderla? Il ranocchio si avvicinò ai suoi piedi e fece un'offerta.
1: Mia bellissima principessa, io vi porterò la palla indietro, ma voi in cambio mi dovrete fare un favore.
0: La principessa era curiosa. Quale sarebbe il favore?
1: Se accettate di essere mia amica, io vorrei vivere con voi al castello.
0: La principessa ci pensò e poi accettò l'offerta. Così il ranocchio saltò nell'acqua e sparì. Poco dopo apparve con la palla d'oro e la lanciò alla principessa. Con la sua palla, la principessa tornò felicemente verso il castello. Vedendo che la principessa lo lasciava indietro, il ranocchio le gridò:
1: mia bellissima principessa, mi avete dimenticato! Dovevate portarmi con voi al castello!
0: La principessa gridò da lontano, ridendo.
2: Come può pensare a un brutto ranocchio come te di vivere con una bellissima principessa come me?
0: La principessa lasciò il ranocchio e tornò al castello. Quella sera il re, la regina e la principessa sedevano al tavolo per la cena. Proprio quando iniziarono a mangiare, sentirono bussare alla porta. La cameriera disse che era arrivato un ranocchio e le aveva detto di essere stato invitato dalla principessa, così chiedeva di entrare. Il re sorpreso disse a sua figlia:
3: mi vuoi dire cosa ti succede, figlia mia?
2: Beh, vedi padre...
0: Ecco, la principessa raccontò ciò che era accaduto quella mattina al laghetto.
3: Le promesse vanno mantenute, quindi che si faccia entrare questo ranocchio?
0: Il re ordinò alla cameriera di far entrare il ranocchio. Poco dopo la porta si aprì e il piccolo ranocchio entrò saltellando e si fermò vicino al tavolo.
4: Buonasera a tutti, signori e signore. Grazie, mio re, per avermi ospitato.
0: Con un grande salto, il ranocchio atterrò vicino al piatto della principessa. Lei lo guardava scontenta. Il re ordinò un piatto per il ranocchio, ma lui lo fermò.
4: Non ho bisogno di un piatto, vostra grazia. Posso mangiare da quello della principessa.
0: Il ranocchio iniziò a mangiare dal suo piatto. La principessa era veramente arrabbiata con lui, ma pensò che se ne sarebbe andato subito dopo cena e non disse niente. Ma il ranocchio non aveva intenzione di andarsene. Quando si alzò dal tavolo, seguì la principessa nella sua stanza. Il tempo passò e il ranocchio si addormentò.
4: Principessa, mi piacerebbe dormire nel vostro letto se questo non vi disturba.
0: Per non far arrabbiare suo padre, la principessa dovette dire di sì anche stavolta. Il ranocchio saltò sul letto e mise la testa sul morbido cuscino. Cercando di non arrabbiarsi, la principessa si distese vicino al ranocchio e dormì. Al mattino, il ranocchio svegliò la principessa.
4: Buongiorno, principessa. Avrei ancora un desiderio. Se voi lo esaudirete, prometto che me ne andrò.
0: Sentendo che il brutto ranocchio se ne sarebbe andato presto, senza dare troppo a vedere che era felice, la principessa disse:
2: e va bene, dimmi che cosa c'è.
0: Il ranocchio la guardò negli occhi.
4: Gradirei un bellissimo bacio da voi.
0: La principessa saltò dal letto furiosa.
2: Oh, ma come osi? Questo è impossibile!
0: Il sorriso dalla faccia del ranocchio sparì. Al suo posto una lacrima scese sulla sua guancia. La principessa pensò per un po'.
2: Oh, beh, non è così grave in fondo. Se si tratta solo di un bacetto, tanto poi non lo rivedrò mai più.

0: Così gli diede un bacio. Non appena baciò il ranocchio, una chiara luce brillante invase la stanza. Con quella luce la principessa non vedeva nulla, ma poco dopo la luce sparì. La principessa vedeva di nuovo, ma questa volta non poteva credere ai suoi occhi. Proprio dove un momento prima c'era il ranocchio, al suo posto c'era un uomo bellissimo. La principessa era strabiliata da ciò che vedeva. Non poteva credere ai suoi occhi e disse: "Chi sei tu? E cos'è successo al ranocchio?"
1: Mia bellissima principessa, io sono il principe di una terra lontana. Una strega cattiva mi ha trasformato in un ranocchio. Per rompere l'incantesimo avrei dovuto passare una notte con una bellissima principessa e ricevere un bacio da lei. Mi avete salvato da questo orribile destino di essere una rana per sempre.
0: La principessa era molto sorpresa, ma anche molto felice di quello che aveva sentito. Entrambi andarono dal re e raccontarono tutto.
2: Questa è la seconda lezione che la rana ha insegnato a mia figlia. Non dovremmo mai giudicare gli altri dal loro aspetto, senza conoscere la verità su di loro.
0: Il re ospitò il principe ancora per qualche giorno nel suo castello. Il principe e la principessa tornarono al laghetto dove si erano conosciuti.
1: Mia principessa, volete sposarmi e venire con me nel mio regno?
0: La principessa sorrise e annuì, accettando l'offerta del principe. E proprio in quel momento un suono ruppe il silenzio. Si girarono per vedere da dove veniva il suono. C'era una rana vicino al laghetto che li guardava. Trattennero il fiato e aspettarono che parlasse. Ma questo non successe. Entrambi iniziarono a ridere.
3: Non preoccuparti, piccola rana. Sono sicuro che troverai la tua principessa un giorno.
0: Il principe e la principessa risero. E risero ancora. Dopo poco tempo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti.
4: Federica,
5: Pasquale,
4: giornalista.
5: giornalista.
4: Logorroica.
5: Fastidioso.
4: Scombussolato.
5: Sì. Rompiscatole.
4: E pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
5: E risveglio. Ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
4: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
5: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
4: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante, tante novità.
5: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
6: Sono già oltre 9 milioni le patenti aggiunte su IO, l'app dei servizi pubblici gestita da PagoPA, tra nuove attivazioni e rinnovi di documenti. Un risultato che segna un nuovo passo avanti nella digitalizzazione dei servizi della motorizzazione civile e conferma la diffusione crescente di strumenti tecnologici pubblici nel settore della mobilità. Inoltre, i servizi della motorizzazione integrati nell'app IO da un anno hanno registrato a oggi circa 10 milioni di utilizzi complessivi, consolidando il ruolo di questo canale mobile come principale strumento di accesso digitale ai servizi dedicati ai cittadini. Tra questi, il servizio relativo alle patenti di guida si conferma il più utilizzato. Dall'introduzione a ottobre del 2024 a fine marzo del 2026 ha raggiunto le 9,2 milioni di attivazioni in totale, inclusi i rinnovi. Al via il bando da oltre 700 milioni di euro per il Fondo Nazionale per la Connettività. Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, è implementing partner per la gestione del fondo grazie all'accordo attuativo con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bando prevede la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di reti fisse ad alte prestazioni con capacità gigabit. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili. Interveniamo su una situazione complessa caratterizzata da ritardi, frammentazione e risorse non pienamente valorizzate, ha dichiarato il sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti. Il governo Meloni ha rimesso ordine recuperando fondi e costruendo un modello efficace. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto passi

0: da gigante per garantire connettività a cittadini e imprese, riducendo davvero i divari territoriali, ha concluso. Promuovere l'utilizzo dei sistemi di accumulo termico a sali fusi come soluzione alla crescente richiesta di stoccaggio di energia in Europa. È questo l'obiettivo del progetto europeo Salto Power, che ha visto la partecipazione di Enea. La necessità è legata all'accelerazione della crescita di installazione e utilizzo di fonti rinnovabili discontinue e non programmabili. Attualmente la principale soluzione è rappresentata dalle batterie a ioni di litio, la cui catena di approvvigionamento, essendo fortemente concentrata in Cina, mette in discussione l'autonomia industriale in Europa. L'attività di ricerca svolta nel progetto Salto Power si concentra su utilizzo e integrazione dei sistemi a sali fusi in hub energetici multifunzionali che combinano i vettori di energia elettrica, termica e chimica. Il progetto studia la possibilità di utilizzare i sali fusi come sistemi di stoccaggio, immagazzinando l'energia in eccesso durante i periodi di alta produzione e rilasciandola durante la bassa produzione o i picchi di domanda. La Commissione europea ha lanciato il primo invito a riunire acquirenti e fornitori nell'ambito del meccanismo per le materie prime. Attraverso questa piattaforma, gli acquirenti di materie prime critiche potranno aggregare la domanda e connettersi con fornitori, istituzioni finanziarie e operatori di stoccaggio. Concentrandosi su settori strategici quali le terre rare, i materiali per la difesa e le batterie, lo strumento, volontario e basato sul mercato, integra le relazioni commerciali esistenti senza intervenire nei negoziati. Le aziende interessate a partecipare a questo primo ciclo possono registrarsi entro la fine di aprile. Il meccanismo per le materie prime rientra negli sforzi dell'UE volti a diversificare l'approvvigionamento di risorse critiche in modo da ridurre le vulnerabilità e rafforzare la sicurezza economica di fronte ai crescenti rischi geopolitici, offrendo al contempo maggiore visibilità a fonti di approvvigionamento alternative.
1: Con 100 spettacoli e 1000 artisti dall'Italia, dall'Europa e dal mondo, dall'8 settembre al 15 novembre torna Roma Europa, il Festival delle Arti Contemporanee che esplora il presente attraverso musica, danza, teatro, creazione digitale e percorsi dedicati all'infanzia. Questa 41esima edizione verrà inaugurata da Sofia Nappi con la compagnia Comoco e poi Caterina Barbieri con Onceim. Insieme a Romeo Castellucci in prima nazionale con il nuovo spettacolo Faust Fatto Non Detto, Roma Europa torna a riunire grandi protagonisti della creazione contemporanea come Sasha Waltz, Benjamin Milpaid con November Ultra, Wim van de Kibus e Vinicio Capossela con il suo teatro musicale. Il Miami Festival, Festival della musica bella e dei baci, celebra la 20ª edizione tornando all'Idroscalo di Milano dal 21 al 24 maggio con un programma che attraversa generi e generazioni con 4 giorni di eventi, 5 palchi e oltre 80 show. Tra gli artisti e le artiste, Nugenea, che con la loro live band presenteranno il nuovo People of the Moon, La Niña e Marco Castello, l'amante Emma, Visino Bianco e Primogenito. Dal mondo arriveranno il cantautore brasiliano Zé Ibarra, già vincitore di Grammy, Lua de Santana, collaboratrice di Nati Peluso e la DJ messicana Coco Maria. A chiudere questa 20ª edizione sarà Cosmo tra gli artisti più visionari della scena elettronica e pop italiana con il suo nuovo progetto La Fonte. Il Ravenna Jazz torna con un Expanded Edition dal 2 al 10 maggio e poi la tripletta estiva di 1, 3 e 9 luglio alla Rocca Brancaleone, storica sede della manifestazione restaurata e riaperta agli spettacoli. È qui che tornerà il Guitar Hero Pat Metini, ma anche Matteo Mancuso, un altro divo della chitarra, giovanissimo ma già acclamato in tutto il mondo. Nel cast estivo anche Nick West, bassista e cantante americana, già al fianco di Prince e Quincy Jones. La sezione primaverile del festival sarà altrettanto enciclopedica, dal jazz sinfonico dell'Italian Jazz Orchestra con Flavio Boltro e Walter Ricci alle voci di Vanessa Tagliabue York, Petra Magoni assieme all'Orchestrin Quartet e del giovane cantautore e rapper in profumo di jazz Davide Shorty. Nel 70esimo anniversario della nascita, dopo la mostra al Maxi L'Aquila, arriva a Roma il secondo capitolo del progetto dedicato ad Andrea Pazienza. Non sempre si muore, il titolo della

0: La mostra, allestita al museo di Via Guido Reni dal 24 aprile al 27 settembre, è tratto da un'intervista rilasciata dall'autore a Clive Griffiths nel 1988. Il percorso espositivo segue in ordine cronologico gli anni della formazione fino alle ultime opere. Le tavole a fumetti si snodano in una sequenza di stanze che girano intorno a un nucleo animato da testi, illustrazioni e disegni pittorici, in cui viene presentato per la prima volta il murale eseguito dal vivo durante la Fiera del Fumetto a Napoli nel 1987.
1: Nessuno escluso durante la ricreazione a Cochabamba in Bolivia. In palestra o in cortile ci sono tutti, con la divisa scolastica e la voglia di stare insieme. A scuola, oltre alle lezioni, ci sono anche sessioni di fisioterapia e incontri con i genitori, dedicati alle sfide delle disabilità.
2: L'idea è fornire strategie e metodologie e materiali per attività, affinché i maestri possano applicarle in classe per favorire l'inclusione.
3: Con il personale sanitario ci siamo concentrati sul protocollo di accesso alla salute per le persone con disabilità.
4: In Bolivia spesso i bambini con disabilità erano tenuti a casa e non potevano frequentare la scuola.
1: Le cose ora stanno cambiando grazie a un progetto denominato Wawakuna, bambini in lingua quechua. A curare l'iniziativa è la Fondazione Don Carlo Gnocchi con i suoi tre partner locali. Decisivo il supporto dei fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, un gesto che non costa nulla e che si può aggiungere al 5 per mille. Energie rinnovabili, ma anche partecipazione, diritti, decentralizzazione. Parole al centro di una dichiarazione presentata alla Conferenza per la transizione dai combustibili fossili in corso a Santa Marta, in Colombia. Il documento è firmato da CIDSE, alleanza di organizzazioni della società civile europea e americana. Alla conferenza stanno partecipando anche rappresentanti di governi da ben 55 paesi, dal Canada all'Australia, passando per l'Italia e l'Unione Europea. Il tema dell'abbandono di gas e petrolio, combustibili che contribuiscono alle emissioni di CO2 e ai cambiamenti climatici, è tornato d'attualità anche per il blocco dell'export di idrocarburi nello stretto di Hormuz, conseguenza dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Salute, benessere e lavoro. Queste le priorità evidenziate dagli italiani in un sondaggio dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono parte dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I dati sono stati pubblicati in occasione della presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sviluppo Sostenibile al Via a maggio.
5: I dati dell'indagine Ipsos Doxa mostrano chiaramente che, contrariamente a quello che alcuni pensano, la sostenibilità non è passata di moda, anzi il 90% delle italiane e degli italiani intervistati durante questa indagine dice che la sostenibilità è un valore molto importante.
1: Ad alimentare fiducia, secondo ASVIS, l'alleanza di organizzazioni che promuove il festival, è la voglia di impegnarsi per il bene comune.
5: C'è una disponibilità a mettersi in gioco personalmente, quasi il 70% delle persone ritiene di essere disponibile a cambiare i propri stili di vita.
1: Sono in corso le audizioni in Parlamento sul disegno di legge in materia di giovani e servizio civile. Al dibattito alla Camera dei Deputati partecipano anche rappresentanti del Forum Terzo Settore, in evidenza opportunità e rischi.
6: Il servizio civile ha come finalità la difesa civile non armata della patria e la promozione dei valori fondanti della Costituzione. Non ha come finalità accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani o far sì che le attività siano un sostegno al welfare. Questi sono risultati successivi.
1: Ancora diversi i passaggi previsti in Parlamento, sia in sede di commissioni che in aula.
6: Il percorso è ancora abbastanza lungo, ma noi continueremo in ogni momento a seguirlo.
7: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi.

Salvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè, perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a deboli. Ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico.

0: di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, a quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. E quindi dopo le superiori, quindi sono andato al Politecnico di Milano dove ho fatto la laurea triennale, e, sempre ingegnere aerospaziale, appunto. E poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero. E avevo mandato le mie candidature perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro. Quindi ci ho provato e è andata bene perché sono riuscito ad entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale. Lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni, quindi mi sono laureato nel periodo Covid, e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze, perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono riuscito ad arrivare, sono arrivato a Detroit e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare le leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi, con la mia esperienza di ricerca, poi sono riuscito anche a continuare con il dottorato, e quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale, e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis, per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro. Quindi, se dovevano esserci correzioni, gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché, voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione.
1: Certo.
0: Quindi, il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi satellitari, che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono anche quelle scientifiche, per cui si mandano per esempio le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano. Quindi,
1: Cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
0: io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica. Io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi, appunto, è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io, come sono un po' lontano dalla Florida, però, e quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto un po' tutti, anche il nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono stati sviluppati negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in in inglese, e anche solo

presente come commentatore comunque come commentatore per il nostro piccolo pubblico di questi eventi, a credere nel suo sogno e di non lasciare che i piccoli ostacoli, perché alla fine quando siamo più piccoli anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi, ma di continuare a perdurare perché ce la farai.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Ci sono posti nel mondo che riescono ancora ad aprire le porte ai passanti, amici, a sconosciuti, per offrire loro ristoro, convivialità. Convivialità, una parola che veste benissimo su Biagio De Prisco e tutta la sua famiglia, che alla preghiera unisce cucina e ospitalità. Siamo nelle campagne di San Marzano sul Sarno. Qui, nel primo giorno di primavera, viene celebrato attraverso la recita del rosario rigorosamente in dialetto, San Giuseppe. Biagio insieme alla sorella Anna Maria e alla mamma sono pronti per accogliere centinaia, tra amici, fedeli, amanti del canto popolare o semplicemente curiosi e passanti.

0: tu stai tagliando il pane che hai fatto tu per
1: sì,
0: questa sera.
1: Questo ho fatto il pane nel forno a legna con il lievito madre.
0: Buonissimo. Ma senti un attimo, Biagio, ma tu queste cose, no, che fai, gli incontri a casa tua, che
1: sì,
0: sono feste alla fine, no?
1: Eh sì, sono feste di tradizione che fino a qualche anno fa io facevo in un cortile e poi ho preferito farle qui in campagna da me, nel mio habitat, in casa mia.
0: In cortile dove? Cioè,
1: in un cortile del centro storico del paese,
0: okay,
1: di San Marzano sul Sarno.
0: Ok, ma è sempre abbinato alla religione,
1: queste
0: serate
1: sempre,
0: che fai di convivialità?
1: Sì, sempre abbinato alla devozione. Sono feste di... questa in onore di San Giuseppe e poi ovviamente... Dopo la parte devozionale c'è la parte popolare, il canto, la convivialità di un piatto di pasta, un bicchiere di vino, è questo.
0: E senti, è difficile oggi aprire la porta di casa, no? A chiunque.
1: Allora,
0: come fai a fare questa cosa? Cioè, sembra una cosa, cioè sembra, guarda, in passato magari poteva essere una cosa molto naturale. Invece
1: noi viviamo ancora con quella mentalità dell'ospitalità, nell'avere le porte di casa aperte a chiunque.
0: A chiunque?
1: A chiunque, sì. Può venire chiunque. Ovviamente sempre in umiltà, in educazione.
0: Vai.
1: No. Rilla e Maria, Maria, tieni qualcosa da pesciare da parte. Papà. Ok, ma
0: che ha perso il cane?
1: Vabbè, ma chi le va a turno, Maria? Chi le serve a dire? No, chi lo va a sfurare?
2: È maschio.
1: È maschio.

0: Le masche.
1: Fai tu, fai sia.
2: Viaggio, quindi ogni volta se l'aspettano pure che tu prepari queste cose.
0: Eh sì,
2: per
0: allora,
2: gli amici tuoi.
0: Allora ormai ti posso dire che è diventato un appuntamento. È diventato proprio un appuntamento. Pensa che ci sono amici che vengono da Napoli. Addirittura che a pranzo non mangiano nulla perché già sanno che poi qua, perché dicono che io poi cucino saporito, è questo.
2: Allora si mantengono apposta, no?
0: Eh sì.
2: Che rapporto hai con la religione tu?
0: Allora, noi siamo una famiglia molto cattolica. E abbiamo sempre vissuto ogni festa, ogni funzione, la domenica in chiesa, quindi una famiglia molto cattolica praticante.
2: Stasera quindi ci prepariamo per i balli, i canti.
0: Stasera ci prepariamo innanzitutto per la parte devozionale del santo, c'è questo rosario in dialetto cantato, e poi per il ballo, per il tutto.
2: Quando mia mamma cucinava?
0: Eh sì,
2: aiuto
0: cucinava.
2: Pure io, va?
0: Aiuto
2: pure io. E poi cibo e religione però.
0: Cibo e religione, diciamo che poi ci sono per le ricorrenze, no? Noi qua festeggiamo San Biagio, che è il protettore di San Marzano sul Sarno. E c'è un pranzo legato proprio a quella festività. E cannelle spezzate. Capomarolo con il sugo di maiale, la tracciulella, la cotern, quello era proprio il pranzo.
2: Non c'è festa senza cibo.
0: Esatto, è Pagani, Madonna delle Galline, c'è il tagliolino, quindi ogni ricorrenza, ogni festività legata ad un culto, e comunque c'è pure il culto del cibo.
2: San Giuseppe che ruolo riveste?
0: San Giuseppe è uno dei santi maggiori, oltre San Giovanni Battista che è il santo maggiore. San Giuseppe è il padre putativo di Gesù il custode ed è il protettore della buona morte. È il santo che per noi credenti è quello che ci libera il passaggio dell'anima per andare nell'aldilà, andare in paradiso, in purgatorio, poi non sappiamo dove andiamo,
2: non lo sappiamo.
0: Questo non lo sappiamo.
2: Tu non sai dove andrai, no, non lo sa nessuno.
0: Non lo so, io ho chiesto.
2: Che ti aspetti tu?
0: Io ho chiesto a Basta Camerano una casarella, un furno, una piazza di terra, vago, il problema non ci sta, però mannare che se non ci vago.
2: Bravo.

0: rito religioso che mantiene viva la tradizione di un canto in dialetto che si eleva da lì a poco nella stanza affollata e piena di fiori e d'alloro. Biagio accoglie gli ospiti e ci anticipa il canto di preghiera.
1: A parte la legna sul fuoco che
2: sta calmando pure il vento.
1: È vero, quindi. Ma com'è?
2: Si è addolcita l'aria.
1: Esatto.
2: Vuol dire che San Giuseppe ha festato.
1: Esatto, bravo, è vero. Senti, ma questo è il campo tuo?
2: No, il campo mio sta dietro.
1: Sta dietro.
2: E dall'altro lato.
1: Ok, che cosa sta per accadere ora?
2: Ora cominciamo il rosario cantato in onore di San Giuseppe. E poi dopo tutto quello che viene,
1: tutto quello
2: inizia,
1: che...
2: inizia la convivialità. Buonasera. Buonasera Rosa.
1: Ciao.
2: La convivialità del cibo.
1: Esatto.
2: Il bicchiere di vino. E...
1: Sì, ma Biagio, a che cosa dobbiamo stare attenti ora nel rosario? Un canto in particolare? C'è
2: no.
1: qualcosa di particolare?
2: Allora no, è tutto un rosario che si canta, dura un quarto d'ora.
1: Okay. Ma in dialetto?
2: È in dialetto.
1: Che dialetto è?
2: Il dialetto marzanese.
1: Okay.
2: Dialetto marzanese. Anche diciamo se

0: Negli anni è stato aggiustato un po' più verso, come dire,
1: Per farlo rendere più fluibile forse.
0: esatto, non è
1: Ok.
0: proprio dialetto
1: Quello
0: stretto più,
1: stretto
0: no, no, no,
1: antico.
0: no, no, no.
1: Ok, è cambiato.
0: È cambiato un po', però è sempre in dialetto, la melodia però è sempre quella,
1: Ok.
0: la
1: Ma ci
0: melodia
1: puoi
0: del canto.
1: intonare qualcosa così?
0: Del rosario? Certo, come no. Allora, le due strofe che si cantano, una fa San Giuseppe protettore, degno sposo di Maria, dono a te questo mio cuore e tu portalo a Gesù. Chi risponde? Di Gesù il figlio divino, tu sei il padre putativo e assisti a

Cibo, religione, tradizione, qui tra le terre bagnate dal fiume Sarno. Una statuetta del santo risalente al 700 viene portata da Bruno, femminello paganese, amico di Biagio, e posta sull'altarino, a vegliare la sala. In fila, come si fa quando si riceve la comunione, ognuno prende da mangiare. E il fuoco vibra, a tempo di tamborra. Si è fermato anche il vento. È davvero il primo giorno di primavera.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come ormai saprete, la prima parte della rubrica è dedicata all'informazione in breve dal Cilento e dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
1: Sono in corso importanti lavori di messa in sicurezza della Cappella di Santa Veneranda, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale di Caggiano. L'intervento riguarda il consolidamento del costone roccioso su cui sorge il sito, considerato di grande valore identitario. Le operazioni, particolarmente complesse per la conformazione del territorio, prevedono anche l'utilizzo di un elicottero per il trasporto dei materiali necessari all'allestimento del cantiere. Dopo la conclusione dell'intervento effettuato dalla provincia di Salerno, si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di riapertura del ponte San Cono a Buccino. Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il completo rifacimento del manto stradale. Ad Agropoli, presso l'ambulatorio solidale San Giuseppe Moscati, sono stati attivati i servizi di telemedicina e il progetto Scopri, promossi dall'ASL Salerno. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune e Parrocchia Santa Maria delle Grazie e mira a facilitare l'accesso a visite e prevenzione sanitaria gratuita per le fasce più fragili. Grazie alla digitalizzazione e alla presenza di un facilitatore, i cittadini potranno usufruire di servizi specialistici a distanza e di programmi di screening preventivo, soprattutto in ambito oncologico. È stato inaugurato ad Agropoli lo slargo panoramico in via Carmine Rossi dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il vice sindaco Rosa Lampasona, gli assessori Elvira Serra e Roberto Apicella insieme ai consiglieri comunali e ad altre autorità. Presente anche il figlio di Angelo, Antonio Vassallo. Inaugurato a Vibonati il nuovo servizio di telemedicina presso i locali della scuola dell'infanzia. Il servizio consentirà ai cittadini di effettuare visite e consulenze a distanza, riducendo tempi di attesa e spostamenti. L'iniziativa punta a rendere la sanità più accessibile soprattutto per anziani e persone fragili. Presso lo sportello di telemedicina del comune di Centola è attivo il servizio di assistenza per l'esenzione ticket sanitario. I cittadini potranno ricevere supporto nella verifica dei requisiti, nella richiesta e nell'aggiornamento delle pratiche. Per accedere è necessario presentarsi con SPID o CIE. La Solidarity Beach di Eboli, la spiaggia allestita per favorire l'accesso delle persone con ridotta mobilità, è stata riconosciuta dal Ministero come best practice tra 60 comuni costieri. Il lido inclusivo e multiutenza è nato nell'ambito dell'iniziativa nazionale A Mare Tutti, finanziata dal Ministero per la Disabilità e coordinata dalla Regione Campania. Firmata la convenzione tra il Comune di Agropoli e la Proloco Terra e Mare APS per la gestione e valorizzazione

0: Del centro visite Trentova Tresino. Il progetto punta a migliorare l'accoglienza turistica, promuovere eventi e iniziative sostenibili, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale. Il centro rappresenta un punto strategico all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, offrendo accesso a numerosi percorsi escursionistici. A Sarno sarà realizzata un'area attrezzata per lo sgambamento dei cani. Il progetto prevede recinzioni e sicurezza, panchine e cestini, fontanelle e segnaletica. L'area sorgerà nei pressi dell'ufficio del giudice di pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana. Il prossimo servizio è dedicato ad una mostra di opere di Picasso allestita presso la sede di Capaccio Scalo della BCC Capaccio Pestum e Serino.
1: Oggi l'intenzione è quella di mettere in esposizione qualche cosa di veramente eccezionalmente bello e grazie al proprietario di queste opere, il nostro cliente, ci è stata data la possibilità di esporre queste opere di Pisenza in tutti i settori.
2: Le BCC possono valorizzare la cultura? Pensiamo che si può fare, perché quando si parla di cultura, quando si parla di capitale, si può andare oltre quello che è un po' il concetto tradizionale, quindi capitale economico. Esiste il capitale anche intangibile, che è il capitale umano, che è il capitale sociale, che è il capitale culturale. E noi investiamo anche su questo per il nostro territorio, per la nostra comunità. Ci fa piacere, tra l'altro. È il credito cooperativo che sempre più si pone questo obiettivo. Non a caso 2 anni fa è stata avviata anche una iniziativa a livello nazionale che è BCC Arte e Cultura e noi ci siamo inseriti subito. E non a caso è stato pubblicato anche un primo catalogo di BCC Arte e Cultura, che è considerato il museo più grande d'Italia privato, che è quello delle 112 BCC aderenti al gruppo ICREA. Tra queste 112 BCC ci siamo anche noi. Su questo catalogo è stata pubblicata non un'opera, ma questa struttura dove siamo oggi, perché è stata considerata di valore interessante dal punto di vista architettonico. Ricordiamoci anche che è stata progettata dall'architetto Pagliara e si presta questa struttura anche a organizzare manifestazioni come quella di stasera, quindi dare spazio ad artisti locali, artisti del nostro territorio. In questo caso parliamo di Picasso, che non è un artista del nostro territorio, ma penso che gli artisti non hanno patria, sono di tutti. Picasso è un artista conosciuto da tutti e può essere anche da stimolo, questa è un po' la interpretazione di stasera, da stimolo a giovani soci e non clienti delle nostre comunità che possono essere ispirati in qualche modo.
3: Io sono dir poco orgoglioso di essere riuscito a portare qui delle ceramiche di Picasso, cercando anche di, come dire, abbinare un po' l'aspetto artistico e creativo di Picasso, ma il primo Picasso, delle prime ceramiche, dei primi anni 50, non vuol dire il Picasso successivo quando lui diventa, come dire, iper creativo e stravolge la forma e la materia, è quando lui deve ancora imparare la ceramica, quindi c'è vari passaggi dal torchio al colore e alla cottura. E questo si riflette anche sulle ceramiche antiche che abbiamo di Pestum, quindi io mi sono permesso di azzardare un profilo appunto picassiano con uno di un Kilix della Magna Grecia, e per questo devo anche ringraziare la dottoressa Tiziana D'Angio che ha dato la possibilità di poter aggiungere delle bellissime immagini proprio del Kilix del IV secolo a.C. nel catalogo, e questa è un po' la sintesi, cioè il connubio, trovare un po' un punto, come dire, fermo tra due realtà, l'antico e il contemporaneo e il moderno.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo dei medaglioni di broccoli. Li faccio a pezzi, li lavo accuratamente, poi li lesso in acqua calda salata, li scolo, li metto in una terrina, li schiaccio e poi aggiungo del formaggio grattugiato, un uovo e mescolo il tutto. Per i medaglioni utilizzo la pressa per hamburger, metto la velina e poi vi adagio il composto, livello per bene. Aggiungo un'altra velina e chiudo con la pressa. Poi passo i medaglioni in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che come sempre vi invito a rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione!

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Benvenuti a questo episodio di Work in Progress presenta il ruolo del lavoro, uno speciale in cui affronteremo gli argomenti caldi di questo periodo, dalla crisi energetica a quella del settore automobilistico europeo. L'occasione per approfondire temi così importanti è stata l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati dell'Industria CGIL, dove il segretario generale Maurizio Landini si è confrontato con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. A partire dai problemi energetici di questo periodo, il dibattito è virato su politiche europee, fisco e salari.
1: La guerra in Iran è in una fase di stallo. Il mondo aspetta di capire quando la situazione si normalizzerà e i rifornimenti di petrolio e gas torneranno ai volumi precedenti alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, però, questa crisi inizia a pesare enormemente sulle economie mondiali e anche sulla mobilità dei cittadini. I dati presentati dal Centro Studi di Confindustria nell'analisi Congiuntura Flash mostrano una situazione già preoccupante. Se la guerra dovesse finire in giugno con un petrolio a $110 in media annua, nell'ipotesi che riprendano i flussi commerciali pre-conflitto e che la capacità produttiva dei paesi del Golfo rimanga adeguata a sostenere l'offerta mondiale, le imprese manufatturiere italiane si ritroverebbero a pagare ulteriori 7 miliardi di euro l'anno in più in bolletta rispetto al 2025. Se invece la guerra si dovesse protrarre per l'intero 2026 con un petrolio a $140 in media annua, le imprese pagherebbero 21 miliardi in più, su livelli quindi non sostenibili per le nostre aziende. Tutto questo avrebbe ricadute in primis sui consumatori, con l'inflazione che rende i prezzi di beni e servizi inarrivabili per molti. Tutto questo porta a un calo della fiducia, con i cittadini che già stanno eliminando le spese non essenziali. Secondo la ricerca, in febbraio le vendite al dettaglio si sono contratte dello 0,2%, specie per i beni alimentari. La fiducia è peggiorata bruscamente. Ciò potrebbe far salire il risparmio già nel primo trimestre, frenando i consumi. Anche per l'industria le attese sono negative. Infatti, dopo l'aumento della produzione industriale dello 0,1% a febbraio, che non compensa il calo dello 0,6% di gennaio, le previsioni non sono certo rosee. Il calo dei consumi, unito all'aumento dei costi energetici, fanno pensare ad un calo ulteriore nei prossimi mesi. Anche nei servizi è atteso un calo della domanda. In Italia stava accelerando a inizio 2026, in particolare con una spesa dei turisti stranieri al più 6,3% tendenziale a gennaio. Ma con la guerra, a marzo l'indicatore è caduto bruscamente in una zona recessiva, riflettendo un calo della domanda. La fiducia delle imprese dei servizi è salita di poco, ma peggiorano le attese sugli ordini. In sintesi, l'economia è appesa a un filo, la speranza è che presto si sblocchi la situazione e che nei prossimi 2 o 3 mesi il flusso di petrolio e gas possa ritornare alle quantità pre-crisi, così da portare a un calo dei prezzi.
2: Oggi noi stiamo pagando l'energia per scelte anche fatte dal passato, perché poi dobbiamo dirci sempre la verità. Oggi noi stiamo pagando l'energia 2-3 volte confronto ad altri paesi europei. Quando noi paghiamo l'energia a €160 al PUN, confronto i €40 megawattore dalla Spagna, purtroppo va da sé che alcuni imprenditori, uno, non riusciamo a essere attrattivi da chi ci vede dall'estero, nonostante la nostra manifattura e le nostre persone che lavorano all'interno delle nostre imprese sanno fare i prodotti. Ma quando il costo industriale di un prodotto, il primo costo ovviamente è l'energia, uno guarda altri posti. Quindi noi dobbiamo generare le condizioni per far sì che diventi attrattivo il nostro paese. Come lo fai? Dobbiamo cambiare il costo dell'energia.
3: Se va avanti così, noi siamo di fronte, secondo me, rischiamo di trovarci di fronte a una situazione che può essere peggio di quella del Covid, che abbiamo vissuto con il Covid. Ora, io non voglio portare sfortuna, ma dico che a maggior ragione, se dovessimo trovarci in una situazione di quel genere, noi abbiamo bisogno di affrontare un tema strategico che ci avremo sempre. Noi non abbiamo il gas, il petrolio, la materia prima noi non ce l'abbiamo. E sono d'accordo che oggi la parola sicurezza non è armarsi. La parola sicurezza è essere autonomi sul piano dell'energia. E allora qui c'è un punto e qui ci sono dei ritardi. Io qui non devo far classifiche, non sto dicendo che è un problema solo di questo governo, vorrei che fosse chiaro. Però siamo di fronte al fatto che oggi avere un piano straordinario di politica energetica per puntare al massimo di autonomia energetica significa investire in modo molto diretto sicuramente sulle fonti rinnovabili. Ci sono più di 1700 progetti fermi e io penso che non si può avere mesi per avere l'autorizzazione o trovarsi di fronte al fatto che ci sono sempre le ragioni per cui nessuno vuole il pannello solare, la paleolica o altri sistemi. Penso anche ad altri sistemi, penso all'idroelettrico, penso al limite anche a costruire in Europa passaggio di tecnologie. Non voglio dire un'eresia, ma se pensiamo alla Scandinavia e alla quantità, ad esempio, di energia in surplus dalla geotermia o dall'eolico offshore che lì esiste, ad esempio fare un collegamento che prende anche energia pulita in Europa, sarebbero tutte cose che tu devi mettere in campo, ci siamo. E allo stesso tempo, se noi pensiamo anche alla nostra capacità, questi sono temi da affrontare.
2: Nel mercato in cui un mercato europeo dell'energia non c'è, dove comunque la Francia non gli conviene far sì che io possa comprare l'elettricità dalla Spagna, a questo punto cioè non ci possiamo prendere in giro. O l'Europa fa l'Europa, o noi possiamo comprare l'energia dal mercato unico e che possa essere un'interconnessione vera, perché se no diventa un po' miope il fatto che qualche paese ce la possa fare da solo e qualche paese no, perché non funziona. Funziona che l'Europa ha la capacità di essere Europa se tutta l'Europa è forte. Io non sono contento se la Germania non va. Noi esportiamo dall'Italia il 52% dei nostri prodotti verso l'Europa.

0: Nel 2025 l'industria automobilistica europea conferma una fase di profonda difficoltà, stretta tra una domanda debole, costi crescenti e una competizione globale sempre più aggressiva. I numeri parlano chiaro, le immatricolazioni nell'Unione Europea si fermano a 10 milioni e 800 mila unità, con una crescita minima, segnale di un mercato sostanzialmente stagnante. A pesare è soprattutto la perdita di competitività rispetto ai principali concorrenti internazionali. Mentre la Cina continua la sua corsa superando i 34 milioni di veicoli prodotti e rafforzando la propria leadership anche nell'export, l'Europa fatica a tenere il passo. Il sistema industriale europeo risente di costi energetici elevati, normative stringenti e investimenti ingenti richiesti nella transizione elettrica, che procedono più lentamente del previsto. Il confronto con gli altri grandi player globali evidenzia ulteriormente le criticità. Il Giappone mantiene una posizione solida grazie ai suoi grandi gruppi, capaci di dominare i mercati internazionali con strategie diversificate tra ibrido ed elettrico. Gli Stati Uniti, pur con margini ridotti, continuano a innovare, sostenuti da un forte mercato interno e da aziende leader come Tesla. L'Europa, invece, appare schiacciata tra questi due modelli, senza riuscire a esprimere una risposta altrettanto efficace. Emblematico è il caso italiano, che rappresenta uno dei punti più deboli del sistema europeo. A fronte di oltre 1.500.000 immatricolazioni, la produzione nazionale resta ferma poco sopra le 300.000 unità, segnando un ridimensionamento strutturale rispetto al passato. La forte dipendenza da un unico grande gruppo e la difficoltà nel rilanciare una filiera completa aggravano ulteriormente il quadro. Le imprese europee si trovano così ad operare in un contesto complesso, dove la pressione sui margini è sempre più forte e la concorrenza internazionale erode quote di mercato. Il rischio è quello di una progressiva marginalizzazione industriale, soprattutto nei segmenti emergenti come l'auto elettrica, oggi dominati dai produttori asiatici. In questo scenario, il futuro dell'automotive europeo dipenderà dalla capacità di rilanciare investimenti, innovazione e politiche industriali coordinate. Senza un cambio di passo, il divario con i concorrenti globali è destinato ad ampliarsi ulteriormente.
1: Le imprese e i sindacati dei metalmeccanici, parliamo di automotive, stanno chiedendo che Palazzo Chigi, cioè il governo in quanto tale, convochi sia l'impresa, in questo caso stiamo parlando di Stellantis, perché noi a diversità di altri paesi non abbiamo tanti produttori, ce ne abbiamo uno e basta, convochi anche tutte le aziende dell'indotto che trasversalmente riguardano e discuta di qual è un piano industriale straordinario che mette in campo rispetto a questi investimenti. E io non nascondo, lo dico in modo molto chiaro, che in questo momento è anche importante attirare anche altri investimenti, tanto più se Stellantis e la proprietà di Stellantis di investimenti nel nostro paese è dimostrato non ne vuol fare, perché le attività che aveva le ha vendute, penso alla Magneti Marelli, penso alla Comau, penso al fatto che oggi siamo in presenza di 4 stabilimenti che hanno una capacità produttiva di 1,5 milioni di auto, ne stiamo producendo 300.000. Io che ho fatto le elementari, ma so perfettamente che quando un'azienda non produce e fa perdite, prima o poi chiude, non so se è chiaro come concetto. Quindi dal mio punto di vista salvare oggi l'occupazione non è salvarla a prescindere, è salvarla per usare le competenze che ci sono. La dico in italiano ancora più stretto, ci sono dei cinesi, e quando parliamo di cinesi sappiamo di chi parliamo, cioè lì non parliamo dell'imprenditore cinese, lì parliamo dello Stato cinese, ci può piacere o non piacere, in modo ancora più preciso parliamo del Partito Comunista Cinese, no? Dicendolo in italiano, no? che governa quello Stato. In Cina ci sono, numero che ho imparato, si sono costruiti in questi anni, sono 140 le aziende cinesi che fanno auto e hanno una capacità produttiva superiore. E oggi, dove hanno investito? In Europa, in Ungheria, e hanno investito in Svezia. Poi stanno investendo in Spagna. E guarda caso, il capo governo spagnolo è andato 4 volte in Cina a discutere per chiedere che vengano fatti investimenti anche in Spagna. E oggi la Spagna produce più di 2 milioni di auto, non so se è chiaro come concetto. Allora, se si apre questa possibilità, io penso noi la dobbiamo sfruttare, ma non per diventare il paese cacciavite che monta le cose che vengono prodotte da un'altra parte, ma per porre il problema che se vengono qui le produzioni devono essere fatte qui. E aggiungo che siccome

0: Come in Europa si sta discutendo, io penso che è giusto che anche l'Europa faccia una legge e che dica che i prodotti che vengono venduti in Europa, almeno il 50 o il 60%, debbano essere prodotti in Europa. Cioè cominciamo a fare delle cose che sviluppano il lavoro e la competenza.
1: Tanto più che l'Italia sta incrementando acquisti verso la Cina per 10 miliardi l'anno. Negli ultimi 3 anni ha incrementato 10, 10, 10, con saldo negativo sempre inferiore. L'interscambio tra noi e la Cina non è come tra noi gli Stati Uniti con un plusvalore di 26 miliardi, è negativo di 26. Quindi detto questo, attenzione. Io mi ricordo quando ero giovane, vi ricordate, c'era una nota televisione che mettevi le Sky, mettevi la schedina e tutti ti davano la schedina, c'era la schedina che te la davano perché tanto tu la usavi che era libera. Usavi questa schedina libera, la mettevi dentro, tutti usavano questa schedina, no? Per 6 mesi, 7 mesi, 1 anno mettevamo la schedina, poi a un certo punto qualcuno ha detto quella schedina lì adesso la paghi, ti sei talmente affezionato a quella roba, era l'unico che faceva quel prodotto e tutti quanti abbiamo comprato la schedina. La Cina sta facendo questo, la politica della Cina è del meno 30, io vi porto i prodotti in Europa al meno 30%. Io, voi diventate dipendenti del mio prodotto, a quel punto vi stacco la spina alla luce e poi quel meno 30 diventa più 50. Perché oggi una macchina, una famosa marca BYD, confronto a un'altra marca nostra, costa più o meno un 40-50% in meno. Ma fare quel prodotto con i finanziamenti del governo cinese per poter distruggere ovviamente i mercati nostri, io credo che sia un problema. Cosa diversa che se invece vengono, si produce qui, si utilizza il prodotto italiano, perché noi abbiamo una filiera dell'auto e della componistica italiana che è invidiata da tutto il mondo, e su quello noi siamo d'accordo, che problema c'è? Però facciamo investimenti in Italia, costruiamo un prodotto in Italia, abbiamo persone che comunque riusciamo a trasformare in Italia, a noi questo va bene.
0: Gestire questa transizione che è un cambiamento, noi rischiamo di subirla, non so come dire, cioè rimaniamo indietro. E perché penso che sia possibile farlo? Perché la capacità, l'intelligenza che abbiamo noi in Italia, che hanno le nostre industrie, non ce l'hanno altri. Quelli hanno imparato da noi, poi ci hanno anche superato. Non so se è chiaro come concetto. E lo dico perché ad esempio penso, siccome si sta discutendo, se penso di automotive, io penso banalmente che in questa direzione tu hai la necessità di fare in modo di favorire anche investimenti di soggetti esteri che vengono a investire da noi. E se penso da un certo punto di vista come gestisco questo processo, è chiaro che questo processo richiede anche un processo di formazione, richiede anche un processo di sostegno anche attraverso ammortizzatori sociali per le persone che debbono essere anche coinvolte in questi processi.
2: In Italia sono i contratti collettivi nazionali a regolare principalmente le forme di lavoro e ne esistono oltre 1000. Questi contratti garantiscono una giusta retribuzione, regolata tramite accordi tra le parti, rinnovi, diritti e doveri per i lavoratori. Ma c'è un problema, i contratti pirata. Con tale definizione si intendono i contratti firmati da organizzazioni sindacali poco rappresentative, spesso nate con l'unico obiettivo di siglare un accordo contrattuale fortemente penalizzante per i lavoratori. I contratti pirata nel 2025, secondo Confcommercio, sono più di 200 e riguardano circa 160.000 dipendenti e oltre 21.000 aziende. Il fenomeno, in costante crescita soprattutto fra le microimprese e le cooperative, è particolarmente diffuso nel terziario e nel turismo, settori strategici per l'economia e per l'occupazione in Italia, creando anche squilibri territoriali perché si concentra nelle aree economicamente più fragili, soprattutto nel Mezzogiorno. In alcune province l'incidenza dei contratti pirata supera il 4%, con picchi che sfiorano il 26% nella provincia di Vibo Valentia. I contratti pirata riducono significativamente diritti e tutele dei lavoratori, creano dumping salariale e normativo, incentivano concorrenza sleale. Le imprese corrette sono penalizzate perché devono competere con chi risparmia sul costo del lavoro. In altre parole, riducono la qualità dell'occupazione, basandola sostanzialmente sul taglio delle condizioni di lavoro. L'impatto che hanno sui lavoratori è significativo. I dati parlano di circa 8.000 euro all'anno in meno, con una perdita salariale complessiva di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ma non sono solo i salari a risentire di queste forme contrattuali. Infatti tali contratti hanno integrazioni per malattia o infortunio ridotte, meno ferie, permessi e scatti di anzianità, carenza o totale assenza di molte forme e strumenti di welfare come la sanità integrativa e la previdenza complementare. A livello generale, il fenomeno del dumping contrattuale mina la produttività, indebolisce il tessuto imprenditoriale e frena la crescita del paese. Il calo del gettito fiscale e contributivo è stimato in circa 553 milioni di euro ogni anno. Per risolvere quello che ormai è un problema enorme anche per imprese e Stato, è necessaria una legge sulla rappresentanza dove solo i sindacati più rappresentativi possano firmare i contratti nazionali. Una legge che la CGIL chiede da anni, ma che ormai sembra necessaria anche alle associazioni datoriali, che stanno soffrendo una concorrenza sleale da parte di chi applica tali contratti.
0: Quindi esiste un problema salariale serio e qui al governo c'è un punto. Lo stiamo chiedendo, penso che potrebbe essere d'accordo anche Confindustria. Anche questo noi l'abbiamo chiesto, prima a Conte, poi a Draghi, poi a Meloni, non ce l'hanno dato. Si chiama fiscal drag. Noi siamo di fronte al fatto che quando dico che c'è un'ingiustizia fiscale, siamo di fronte al fatto che col sistema che c'è, siamo l'unico paese, perché in altri paesi funziona, che non ha una rivalutazione delle detrazioni, degli scaglioni fiscali quando c'è l'inflazione. E questo dato, tutti lo stanno dicendo, ha determinato dal 2022 a venire ad oggi 25 miliardi di tasse in più che i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno pagato che non avrebbero dovuto pagare. E siccome questo meccanismo c'è, anche laddove abbiamo rinnovato i contratti, anche positivamente, nel 2026 il fiscal drag, a partire da chi prende 32-33 mila euro lordi l'anno e non è certamente un lavoratore ricco, significa pagare più di 1000 euro all'anno di tasse in più che non dovresti pagare. Possiamo chiedere assieme al governo che nella manovra di bilancio che fa si fa un provvedimento per cancellare il fiscal drag e si introduce un meccanismo di rivalutazione automatica delle detrazioni e tutto il resto, esempio? E anche questo vuol dire che è progressivo in base ai stipendi e ai salari che tutti prendono. Questo per me è un punto importante perché vuol dire anche dare forza e qualità al rinnovo dei contratti. Se no siamo di fronte al fatto che anche quando aumento il lordo, il netto non aumenta. Anzi, io pago più tasse. E questa cosa qui è una cosa, secondo me, che continua a penalizzare il lavoro.
1: Oggi noi abbiamo contratti pirata che magari non considerano, ci sono, cercano di fare cose per costare meno, che credo che quella sia la battaglia da fare, e qui c'è un tema di rappresentanza che comunque stiamo lavorando insieme perché venga determinata, e noi dal 2014 che condividiamo questo ragionamento sulla rappresentanza, quindi non da oggi, da chi c'era prima di me, già 10 anni prima. Però questo è il tema, oggi noi dobbiamo metterci in queste condizioni. Poi è una cosa seria, ci sono delle trasformazioni, faccio un esempio semplice, Pasqua noi abbiamo delle aziende a Brescia energivore dove hanno comprato l'energia a Pasqua che costava zero, perché a Pasqua l'energia c'era in surplus e nessuno voleva, e a un certo punto con il sindacato alcune nostre imprese, che sono imprese comunque energivore, hanno detto a chi se la sente, a chi vuole, se veniva a lavorare in quei giorni di festa avrebbero avuto un ulteriore bonus, diciamo costruito insieme col sindacato, perché era talmente tanto il risparmio sull'energia che comunque c'era la condizione per ridistribuire a tutti. Allora, noi siamo pronti a lavorare insieme su queste transizioni, siamo pronti a lavorare insieme sull'intelligenza artificiale che cambierà il sistema ovviamente del lavoro, siamo pronti e dobbiamo farlo insieme, colgo diciamo quello che diceva Maurizio prima, lavoriamo insieme su queste transizioni, ma sugli umanoidi che non saranno così tanto lontani, lavoriamo insieme per costruire questi nuovi percorsi, perché quello noi ci troveremo velocemente ad affrontare.
0: Posso riscontrare che a partire dalla volontà di cancellare i contratti pirata e di stabilire un sistema di misurazione della rappresentanza, ma anche di ragionare sul modello contrattuale, ma anche di ragionare di salute e sicurezza, anche di ragionare di formazione, anche di ragionare su nuovi perimetri contrattuali, trovo una volontà, lo dico in modo molto chiaro, anche delle parti, a partire da Confindustria, di provare a fare questa trattativa. Quindi la nostra volontà è questa, riusciremo a arrivare all'accordo? Non lo so. Non voglio mettere, come si dice, i buoi davanti ai carri, non lo so, perché le trattative, come diceva Boskov, no? La partita finisce quando l'arbitro fischia e la trattativa finisce quando metti una sigla che hai raggiunto un'ipotesi d'accordo, se no può sempre saltare. Bene, questo confronto è aperto e in questo senso io credo che ci possono essere le condizioni per fare un lavoro serio. Questa è la volontà per cui noi andiamo.

0: Io lo dico perché cancellare oggi i contratti pirata è un punto fondamentale e per farlo devi fare due cose molto precise. Devi misurare la rappresentanza delle imprese ma anche dei lavoratori e per misurare la rappresentanza dei lavoratori ci sono due criteri. Quanti voti prendi nelle elezioni dell'RSU, quindi noi dobbiamo estendere questo diritto di voto ai lavoratori in tutti i luoghi di lavoro e quanti iscritti hai in modo certificato. E questa cosa secondo me diventa anche un elemento che affronta il tema anche dell'estensione dei rappresentanti alla sicurezza e penso che ci sia un tema importantissimo che si chiama formazione, perché il diritto alla formazione permanente, agli investimenti sulla formazione e sulle competenze è oggi un elemento strategico anche per le imprese. Siamo nella condizione di fare su tutti questi temi nel giro di pochi mesi un accordo? Non lo so, penso che sarebbe importante raggiungere un'intesa, definire un percorso che ci permetta, laddove eventualmente c'è bisogno di approfondire ulteriormente le cose, di farlo. Poi io aggiungo, certo, questo è un lavoro che debbono fare le parti sociali, ma io penso che sia anche importante che se raggiungiamo questo accordo di chiedere al Parlamento e al Governo, a quel punto, su alcuni temi, anche di fare una legislazione di sostegno per dare certezze e garanzie sostanzialmente a questi accordi.
1: Mondo del lavoro unito chiede risposte sia al governo che all'Europa. Risposte che guardino al futuro in un momento in cui il continente soffre della crisi energetica e della concorrenza, spesso sleale, delle aziende cinesi. Senza una strategia comune, l'Europa perderà gran parte della sua potenza industriale e con essa milioni di posti di lavoro. CGIL e Confindustria, insieme, chiedono alle istituzioni italiane ed europee di fare un piano serio, un piano di integrazione energetica, economica e industriale. La crisi iraniana ha mostrato come non si può più rimandare l'autonomia energetica dell'intero continente e come sia ormai necessario superare gli interessi nazionali in nome di un unico interesse europeo. Solo così l'Europa potrà continuare a prosperare e sarà protagonista nello scacchiere internazionale. Lo speciale Work in Progress presenta il ruolo del lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista, logorroica,
3: fastidioso,
2: scombussolato,
3: sì, rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo.

0: moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto

0: per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.
3: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Percorrendo la statale 16 Padova-Monselice, si attraversa il paese di Battaglia Terme, che già nel nome, luogo dei bagni, riferito alla grotta termale di Sant'Elena, frequentata già dai Longobardi, svela lo stretto legame che l'antico borgo ha con l'acqua. Adagiato tra i colli e delimitato a nord e sud da due sontuose dimore, il Cataio e la villa Selvatico Sartori si stende lungo le rive di un vivace corso d'acqua, sormontato da un ponte che ricorda quelli di Venezia. Un intreccio di canali, poi, collegano il paese con l'Adriatico.

La trasformazione dell'antico borgo termale e agricolo in un prospero centro industriale e commerciale inizia tra il 1189 e il 1201, quando viene scavato il primo canale dal comune di Padova e prosegue fino al 1830.

Il forte dislivello esistente tra il canale e il Vigenzone fornisce l'energia necessaria per il funzionamento dei mulini, della segheria, dei magli e dei folli della cartiera. L'intensa attività industriale è affiancata dai floridi flussi commerciali con Padova, Este, Chioggia, Ferrara.

Per consentire ai commerci fluviali di giungere al mare, nel 1917 l'ingegnere Umberto Lunghini, su incarico del magistrato alle acque, elabora un progetto geniale, con soluzioni originali e innovative. La conca di navigazione è uno straordinario monumento di ingegneria idraulica che collega il canale di battaglia con il mare. Per qualche decennio l'opera consente un rapido aumento dei trasporti fluviali, ma la concorrenza con i trasporti su ferrovia e su strada è spietata e negli anni 60 cessa di essere utilizzata. Dopo quasi un trentennio di abbandono, la Regione Veneto approva la realizzazione di un progetto di recupero, completato il 21 marzo 1998.

Alla fine degli anni 70, la storia dei commerci di battaglia è studiata da un gruppo di studenti lavoratori di un corso serale che organizzano una mostra fotografica e pubblicano un libro, Canali e Burci. Il successo dell'iniziativa suggerisce l'idea di allestire un museo nel quale conservare i materiali e i documenti raccolti. L'ex macello comunale viene ristrutturato e il 2 maggio 1999 il museo è inaugurato.

Lungo i corsi d'acqua padovani e del Veneto, il Burchio attraversa negli anni 60 per l'ultima volta la conca di navigazione, ma prima di intristire, abbandonato e semiaffondato, ha trasportato trachite, calce e mattoni, frumento, barbabietole e farine, carbone, ghiaia e sabbia, legname, granagli, sale, cemento, calcare, eccetera. Il suo raggio d'azione spazia da Pescantina a Ferrara, da Mantova a Motta di Livenza, da Padova a Chioggia, da San Donà a Grado, da Aquileia a Codigoro. I campi e le calli di Venezia sono tuttora lastricati con la trachite dei colli euganei, trasportata con i burchi di battaglia.

Il museo, meta di studiosi italiani e stranieri, conserva oltre 4.000 reperti tra imbarcazioni fluviali e parti di esse. Ricostruzioni in scala, fotografie storiche, disegni costruttivi, carte di navigazione, documenti relativi alla costruzione e manutenzione di ponti e conche, come pure le attrezzature, i modelli in scala e utensili per la costruzione della barca per antonomasia. Il Burchio. Un'imbarcazione così efficiente e diffusa lungo i corsi d'acqua padovani e del Veneto da diventare lo strumento dello sviluppo commerciale del territorio.

0: In queste sale ricche di memorie storiche si crea una magica atmosfera che per incanto ci viene in mente la celeberrima ode di Walt Whitman, O capitano, mio capitano, filo conduttore del film L'attimo fuggente. Ora ascoltiamo questa bellissima poesia che ben si presta ad evocare suoni e armonie nella nostra anima, rapita dai ricordi di un tempo che fu.
1: O capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato. La nave ha superato ogni ostacolo. L'ambito premio è conquistato. Vicino al porto, odo le campane. Tutto il popolo esulta. Occhi seguono l'invitto scafo. La nave arcigna e intrepida. Ma o cuore, cuore, cuore, o gocce rosse di sangue, là sul ponte dove giace il capitano, caduto, gelido, morto. O capitano, mio capitano, risorgi, odi le campane, risorgi. Per te è issata la bandiera, per te squillano le trombe, per te fiori e ghirlande ornate di nastri, per te le coste affollate. Te invoca la massa ondeggiante, a te volgono i volti ansiosi. Ecco, capitano, o amato padre, questo braccio sotto il tuo capo è solo un sogno che sul ponte sei caduto, gelido, morto. Non risponde il mio capitano. Le sue labbra sono pallide e immobili. Non sente il padre il mio braccio. Non ha più energia né volontà. La nave è all'ancora sana e salva. Il suo viaggio concluso, finito. La nave vittoriosa è tornata dal viaggio tremendo. La meta è raggiunta. Esultate, coste, suonate, campane, mentre io, con funebre passo, percorro il ponte dove giace il mio capitano, caduto, gelido, morto.

Oggi Battaglia si propone come porta del Parco dei Colli Euganei, ricca di un considerevole patrimonio di bellezze naturali e storico-artistiche.

Battaglia Terme, ricca di un considerevole patrimonio di bellezze naturali e storico-artistiche. Su tutte il castello detto di Catai, da passare, attraversare.

Nel 1570 Pio Enea I degli Obizi, con i proventi ricavati dall'attività militare al servizio della Repubblica Veneta, decide di ristrutturare completamente il vecchio edificio. E in soli 3 anni esso viene trasformato in un castello severo, merlato e medioevaleggiante, di 350 stanze, corridoi, scalinate, giardini, parchi, fontane, animali. Per la sua forma i battaglienzi lo chiamano Ferro di Cavallo. Nel 1805 il castello diventa proprietà di Francesco IV, duca di Modena, il quale, per ospitare la sua corte, costruisce a nord il Castello Nuovo, nello stesso stile architettonico di quello preesistente.

Il castello passa agli Asburgo e con la sconfitta dell'Austria nella Prima Guerra Mondiale al Regno d'Italia, che lo vende alla famiglia Dalla Francesca, che ne è tuttora proprietaria.

0: Giorni pieni di incertezza in Mali a seguito di un'offensiva ribelle in più città e località, in particolare Bamako, Kati, Kidal, Mopti, Sévaré, Conna e Gao. Ad analizzare cosa sta accadendo e le sue ripercussioni possibili è anche il deputato italiano Aboubakar Soumahoro.
1: La situazione che si sta vivendo in Mali, l'ultima è l'uccisione del ministro della difesa. È una situazione che crea un'instabilità non solo a livello del Mali, ma crea un'instabilità a livello generale, tema rispetto al quale io penso più che mai oggi le Nazioni Unite, un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per porre al centro la stabilità in quell'area geografica vuol dire garantire una stabilità anche per un pezzo importante dell'Africa.
0: Serve una politica coordinata per evitare che la crisi dello stretto di Hormuz esponga milioni di persone al rischio fame. A lanciare l'appello il direttore della FAO, Koo Dong-gyu. Mentre i colloqui di pace sono in stallo, i traffici lungo Hormuz rallentati, Koo ha ribadito che il cibo è un diritto umano fondamentale. Limitazioni a petrolio, gas e fertilizzanti creano danni alle colture e alle catene di approvvigionamento, soprattutto per i paesi dipendenti dalle importazioni, come quelli del Golfo oppure Iran e Bangladesh. In Libano, quasi 900.000 persone soffrono di grave insicurezza alimentare, in Yemen sono 17 milioni. Il piano proposto dalla FAO prevede lo sviluppo di rotte commerciali alternative, il rafforzamento del monitoraggio del mercato, lo stop a restrizioni all'esportazione di energie e fertilizzanti e il sostegno finanziario agli agricoltori. Le donne in Afghanistan continuano ad essere fortemente limitate nelle libertà personali e lavorative e così la carenza di cibo e reddito aggrava le famiglie. A loro si è rivolto Semi di Rinascita, progetto di Nove Caring Humans, realizzato anche con fondi della cooperazione italiana nelle province orientali di Kunar, Nangarhar e Lagman, le stesse colpite anche dal sisma di settembre. La direttrice Livia Maurizi.
2: Ad oggi quasi la metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, quindi abbiamo distribuito degli animali, soprattutto a donne capofamiglia, per far sì che queste donne potessero allevare l'animale e quindi poi godere dei frutti, no? Quindi semplicemente latte che poi veniva venduto alla comunità circostante. Dall'altra parte invece siamo intervenuti con attività di food processing, quindi di trasformazione e conservazione degli alimenti, alimenti che poi sono stati venduti da parte delle donne nei mercati locali.
0: Tra maggio e giugno in Colombia si vota e il presidente uscente Gustavo Petro tenterà di ottenere il secondo mandato per portare a termine il processo di pace avviato dagli accordi del 2016. Da mesi però gli attacchi dei gruppi armati legati al narcotraffico sono ripresi, 26 solo nel fine settimana, sempre più esposti i civili e così i bisogni umanitari aumentano. Tra villaggi remoti tagliati fuori dall'economia, migliaia di nuovi sfollati interni e migranti dal Venezuela. Eleonora Cormaci, Desk Officer America Latina e Caraibi per Terre des Hommes.
3: I bisogni della popolazione sono legati principalmente a questioni di protezione, che è quello poi di cui noi ci occupiamo in priorità per bambini, donne e fasce più vulnerabili. Questa è una crisi profondamente e principalmente di protezione.
4: Tra i servizi obbligatori previsti per le case di comunità nel decreto 77 del 2022 c'è anche la partecipazione e valorizzazione della coproduzione che si traduce nella presenza delle associazioni del terzo settore, rafforzando così la connessione della struttura con il tessuto sociale. A spiegarlo è stato il ministro della Sanità Orazio Schillaci, che martedì è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare sulle periferie. Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2025, sono 781 le strutture assimilabili alle case di comunità, di cui 544 con servizi attivi e partecipazione della comunità e pratiche di coprogettazione con il terzo settore. La collaborazione, sottolinea Schillaci, avviene con iniziative di informazione, consultazione, partecipazione attiva ed empowerment, consentendo peraltro peraltro una partecipazione attiva nella gestione della salute locale. È stato incardinato in Commissione Affari Costituzionali in sede referente il disegno di legge antisemitismo. Il relatore è Paolo Emilio Russo di Forza Italia. Il provvedimento è stato approvato lo scorso 5 aprile dal Senato, manifestando le divisioni all'interno del Partito Democratico tra i riformisti, che hanno votato a favore del provvedimento insieme alla maggioranza, e il resto del gruppo, che si è astenuto. Il motivo della spaccatura è nella definizione di antisemitismo da parte dell'International Holocaust Remembrance Alliance. Il rischio, secondo AVS, Movimento 5 Stelle e la maggioranza dei Dem, è che ogni critica a Israele possa configurarsi come un atto di antisemitismo. Il DL Maltempo è stato approvato in prima lettura dalla Camera. Il provvedimento adottato per rispondere alle criticità degli eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a gennaio stanzia complessivamente oltre 200 milioni di euro per il primo biennio, suddivise tra ristori diretti, ammortizzatori sociali e fondi di settore. Diverse le modifiche apportate in Commissione Ambiente. Tra gli emendamenti dell'opposizione spicca quello che impone al Governo di trasmettere alle Camere, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal decreto stesso. Prosegue nelle Commissioni Cultura e Affari Sociali della Camera in sede referente la discussione della proposta di legge per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati nei luoghi della cultura. Questi spazi non devono essere semplici angoli, ma devono garantire igiene e sicurezza, riservatezza, accessibilità universale e una segnaletica dedicata. Dopo l'approvazione dei principali emendamenti, le commissioni stanno perfezionando la copertura finanziaria con il Ministero dell'Economia prima del passaggio finale in aula alla Camera. Si tratta di definire infatti la somma da stanziare per l'adeguamento degli spazi.
0: Nessuno escluso durante la ricreazione a Cochabamba in Bolivia. In palestra o in cortile ci sono tutti, con la divisa scolastica e la voglia di stare insieme. A scuola, oltre alle lezioni, ci sono anche sessioni di fisioterapia e incontri con i genitori, dedicati alle sfide delle disabilità.
5: L'idea è fornire strategie e metodologie e materiali per attività, affinché i maestri possano applicarle in classe per favorire l'inclusione.
0: Con il personale sanitario ci siamo concentrati sul protocollo di accesso alla salute per le persone con disabilità.
6: In Bolivia spesso i bambini con disabilità erano tenuti a casa e non potevano frequentare la scuola.
0: Le cose ora stanno cambiando grazie a un progetto denominato Wawakuna, bambini in lingua quechua. A curare l'iniziativa è la Fondazione Don Carlo Gnocchi con i suoi tre partner locali. Decisivo il supporto

0: l'importo dei fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, un gesto che non costa nulla e che si può aggiungere al 5 per mille. Energie rinnovabili, ma anche partecipazione, diritti, decentralizzazione. Parole al centro di una dichiarazione presentata alla Conferenza per la transizione dai combustibili fossili in corso a Santa Marta, in Colombia. Il documento è firmato da CIDSE, alleanza di organizzazioni della società civile europea e americana. Alla conferenza stanno partecipando anche rappresentanti di governi da ben 55 paesi, dal Canada all'Australia, passando per l'Italia e l'Unione Europea. Il tema dell'abbandono di gas e petrolio, combustibili che contribuiscono alle emissioni di CO2 e ai cambiamenti climatici, è tornato d'attualità anche per il blocco dell'export di idrocarburi nello stretto di Hormuz, conseguenza dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Salute, benessere e lavoro. Queste le priorità evidenziate dagli italiani in un sondaggio dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono parte dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I dati sono stati pubblicati in occasione della presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sviluppo Sostenibile al Via a maggio.
1: I dati dell'indagine Ipsos Doxa mostrano chiaramente che, contrariamente a quello che alcuni pensano, la sostenibilità non è passata di moda, anzi il 90% delle italiane e degli italiani intervistati durante questa indagine dice che la sostenibilità è un valore molto importante.
0: Ad alimentare fiducia, secondo ASVIS, l'alleanza di organizzazioni che promuove il festival, è la voglia di impegnarsi per il bene comune.
1: C'è una disponibilità a mettersi in gioco personalmente, quasi il 70% delle persone ritiene di essere disponibile a cambiare i propri stili di vita.
0: Sono in corso le audizioni in Parlamento sul disegno di legge in materia di giovani e servizio civile. Al dibattito alla Camera dei Deputati partecipano anche rappresentanti del Forum Terzo Settore, in evidenza opportunità e rischi.
2: Il servizio civile ha come finalità la difesa civile non armata della patria e la promozione dei valori fondanti della Costituzione. Non ha come finalità accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani o far sì che le attività siano un sostegno al welfare. Questi sono risultati successivi.
0: Ancora diversi i passaggi previsti in Parlamento, sia in sede di commissioni che in aula.
2: Il percorso è ancora abbastanza lungo, ma noi continueremo in ogni momento a seguirlo.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Sono nato e cresciuto deboli veramente fino alla maggiore età. Ho fatto scuole elementari, medie e superiori a deboli. Ho frequentato il liceo scientifico di Eboli e poi sono andato al Politecnico di Milano per fare la laurea triennale in ingegneria aerospaziale. Diciamo che fin da piccolo, quanto pare, ero propenso all'ingegneria aerospaziale, perché sono usciti dei vecchi disegni che mia madre aveva, cioè che io avevo fatto e che poi mamma ha riesumato praticamente, in cui dicevo di voler essere l'ingegnere delle stelle, quindi direi che siamo arrivati lì. E quindi dopo le superiori, quindi sono andato al Politecnico di Milano, dove ho fatto la laurea triennale, e sempre ingegnere aerospaziale appunto, e poi in realtà volevo provare per vedere come sarebbe andata la magistrale all'estero, e avevo mandato le mie candidature, perché al di fuori dell'Italia, per gli istituti superiori, in realtà anche per le università, le lauree triennali, di solito bisogna mandare curriculum, lettere di raccomandazioni e quant'altro. Quindi

0: Ci ho provato e è andata bene perché sono riuscito ad entrare nella University of Michigan, che è un ottimo programma di ingegneria aerospaziale. Lì ho continuato quindi il mio percorso formativo fino a per altri 2 anni. Quindi mi sono laureato nel periodo Covid, e sono arrivato qui anche un po' dalle varie incertezze perché poi durante il periodo Covid le ambasciate e i consolati erano tutti chiusi per questioni di sicurezza sanitaria. Poi comunque c'era questa buona fascia temporale che è durata, che è praticamente l'estate precedente al mio arrivo, quindi il 2021, in cui dovevo finire gli esami, dovevo capire quando avrei ricevuto il visto per venire a studiare. Quindi poi per fortuna si è realizzato tutto, sono riuscito ad arrivare, sono arrivato a Detroit e poi all'Università del Michigan, dove all'inizio ho seguito solo i corsi e poi sono riuscito anche a iniziare il percorso di ricerca per la prima volta, e in cui ho iniziato a studiare le leggi di controllo per i satelliti, quindi come minimizzare il consumo di propellente, quindi il carburante, diciamo, dei satelliti. E poi, con la mia esperienza di ricerca, poi sono riuscito anche a continuare con il dottorato. E quindi sto continuando la mia ricerca sempre in ingegneria aerospaziale, e adesso mi sto specializzando più in navigazione, quindi come far capire ai satelliti dove si trovano. Io in particolare mi occupo di sistemi decentralizzati, quindi praticamente network di satelliti, costellazioni, e come possono lavorare in autonomia sostanzialmente, senza aver bisogno di un centro dati che analizzi tutti i dati che vengono processati, perché la maggior parte delle missioni, come anche quella Artemis, per esempio, utilizzavano dei segnali feedback che andavano avanti e indietro dalla Terra, dalle stazioni, dal centro missioni a loro. Quindi, se dovevano esserci correzioni, gli astronauti potevano correggere fino a un certo punto, perché, voglio dire, non è proprio facilissimo senza avere segnali telemetrici di alta precisione.
1: Certo.
0: Quindi, il mio lavoro, diciamo, è cercare di aumentare l'autonomia dei sistemi satellitari che possono essere sia intorno alla Terra, ma anche nella zona cosiddetta cislunare, quindi tra Terra e Luna, anche solo lunari, extraterrestri, nel senso al di fuori anche dello spazio cislunare, quindi tutte le missioni che poi sono, anche quelle scientifiche, per cui si mandano, per esempio, le sonde vicino al Sole, al di fuori del sistema solare, più lontano. Quindi,
1: Cosa hai provato al momento del lancio? Se hai assistito, qual è stato il tuo ruolo anche?
0: io con il gruppo per cui collaboro, che è ASTEC, noi facciamo divulgazione scientifica. Io lavoro con loro come divulgatore scientifico. Quello che abbiamo fatto noi, appunto, è commentare in diretta il lancio che stava avvenendo in Florida. Io sono un po' lontano dalla Florida, però, e quindi noi abbiamo commentato e abbiamo fatto un po' tutti, anche nel nostro meglio, per tradurre quello che veniva detto, perché in realtà c'è anche da dire che molto del gergo tecnico, anche per tutto il resto del mondo, è comunque in inglese. Quindi a volte mi trovo anche in difficoltà io stesso a dover descrivere cosa faccio in italiano, perché la maggior parte delle cose che studio, sviluppo, hanno nomi inglesi, sono stati sviluppati negli Stati Uniti o in altri paesi anglofoni comunque, o sono state comunque tradotte in inglese. E anche solo essere presente come commentatore comunque come commentatore per il nostro piccolo pubblico di questi eventi, ci fa sentire parte di eventi più grandi di noi, ovviamente. La cosa che mi farebbe tanto piacere è lavorare per qualcosa di concreto, che non sia basato solo sul prodotto finale di per sé, ma appunto qualcosa di più grande. Quindi avere la possibilità di mandare anche solo un sensore, montare un sensore su una di queste capsule, magari ad equipaggio umano, non umano che sia, una di queste grandi missioni spaziali che fanno la storia, sarebbe assolutamente fantastico.
1: Se dovessi dire qualcosa al te bambino o a un bambino che sogna di diventare l'ingegnere delle stelle, che cosa gli diresti?
0: Ma direi comunque di continuare a credere nel suo sogno, e di non lasciare che i piccoli ostacoli, perché alla fine, quando siamo più piccoli, anche i piccoli ostacoli ci sembrano giganteschi, ma di continuare a perdurare, perché

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come ormai saprete, la prima parte della rubrica è dedicata all'informazione in breve dal Cilento e dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
1: Sono in corso importanti lavori di messa in sicurezza della Cappella di Santa Veneranda, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale di Caggiano. L'intervento riguarda il consolidamento del costone roccioso su cui sorge il sito, considerato di grande valore identitario. Le operazioni, particolarmente complesse per la conformazione del territorio, prevedono anche l'utilizzo di un elicottero per il trasporto dei materiali necessari all'allestimento del cantiere. Dopo la conclusione dell'intervento effettuato dalla provincia di Salerno, si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di riapertura del ponte San Cono a Buccino. Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il completo rifacimento del manto stradale. Ad Agropoli, presso l'ambulatorio solidale San Giuseppe Moscati, sono stati attivati i servizi di telemedicina e il progetto Scopri, promossi dall'ASL Salerno. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune e Parrocchia Santa Maria delle Grazie e mira a facilitare l'accesso a visite e prevenzione sanitaria gratuita per le fasce più fragili. Grazie alla digitalizzazione e alla presenza di un facilitatore, i cittadini potranno usufruire di servizi specialistici a distanza e di programmi di screening preventivo, soprattutto in ambito oncologico. È stato inaugurato ad Agropoli lo slargo panoramico in via Carmine Rossi dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il vice sindaco Rosa Lampasona, gli assessori Elvira Serra e Roberto Apicella insieme ai consiglieri comunali e ad altre autorità. Presente anche il figlio di Angelo, Antonio Vassallo. Inaugurato a Vibonati il nuovo servizio di telemedicina presso i locali della scuola dell'infanzia. Il servizio consentirà ai cittadini di effettuare visite e consulenze a distanza, riducendo tempi di attesa e spostamenti. L'iniziativa punta a rendere la sanità più accessibile, soprattutto per anziani e persone fragili. Presso lo sportello di telemedicina del comune di Centola è attivo il servizio di assistenza per l'esenzione ticket sanitario. I cittadini potranno ricevere supporto nella verifica dei requisiti, nella richiesta e nell'aggiornamento delle pratiche. Per accedere è necessario presentarsi con SPID o CIE. La Solidarity Beach di Eboli, la spiaggia allestita per favorire l'accesso delle persone con ridotta mobilità, è stata riconosciuta dal Ministero come best practice tra 60 comuni costieri. Il lido inclusivo e multiutenza è nato nell'ambito dell'iniziativa nazionale A Mare Tutti, finanziata dal Ministero per la Disabilità e coordinata dalla Regione Campania. Firmata la convenzione tra il Comune di Agropoli e la Proloco Terra e Mare APS per la gestione e valorizzazione del centro visite Trentova Tresino. Il progetto punta a migliorare l'accoglienza turistica, promuovere eventi e iniziative sostenibili, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale. Il centro rappresenta un punto strategico all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, offrendo accesso a numerosi percorsi escursionistici. A Sarno sarà realizzata un'area attrezzata per lo sgambamento dei cani. Il progetto prevede recinzioni e sicurezza, panchine e cestini, fontanelle e segnaletica. L'area sorgerà nei pressi dell'ufficio del giudice di pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana.
0: Il prossimo servizio è dedicato ad una mostra di opere di Picasso allestita presso la sede di Capaccio Scalo della BCC Capaccio Pessum e Serino.
2: Oggi l'intenzione è quella di mettere in esposizione qualche cosa di veramente eccezionalmente bello e grazie al proprietario di queste opere, il nostro cliente, ci è stata data la possibilità di esporre queste opere di Pisenza in tutti i settori.
3: Le BCC possono valorizzare la cultura? Pensiamo che si può fare, perché quando si parla di cultura, quando si parla di capitale, si può andare oltre quello che è un po' il concetto tradizionale, quindi capitale economico. Esiste il capitale anche intangibile, che è il capitale umano, che è il capitale sociale, che è il capitale culturale. E noi investiamo anche su questo per il nostro territorio, per la nostra comunità. Ci fa piacere, tra l'altro è il credito cooperativo che sempre più si pone questo obiettivo. Non a caso 2 anni fa è stata avviata anche una iniziativa a livello nazionale che è BCC Arte e Cultura, e noi ci siamo inseriti subito, e non a caso è stato pubblicato anche un primo catalogo di BCC Arte e Cultura, che è considerato il museo più grande d'Italia privato, che è quello delle 112 BCC aderenti al gruppo ICREA. Tra questi 112 BCC ci siamo anche noi. Su questo catalogo è stato pubblicato non un'opera, ma questa struttura dove siamo oggi, perché è stata considerata di valore interessante dal punto di vista architettonico. Ricordiamoci anche che è stata progettata dall'architetto Pagliara, e si presta questa struttura anche a organizzare manifestazioni come quella di stasera, quindi dare spazio ad artisti locali, artisti del nostro territorio. In questo caso parliamo di Picasso, che non è un artista del nostro territorio, ma penso che gli artisti non hanno patria, sono di tutti. Picasso è un artista conosciuto da tutti e può essere anche da stimolo, questa è un po' la interpretazione di stasera, da stimolo a giovani soci e non clienti delle nostre comunità che possono essere ispirati in qualche modo.
4: Io sono dir poco orgoglioso di essere riuscito a portare qui delle ceramiche di Picasso, e cercando anche di, come dire, abbinare un po' l'aspetto artistico e creativo di Picasso. Ma il primo Picasso, delle prime ceramiche, dei primi anni 50, non vuol dire il Picasso successivo, quando lui diventa, come dire, iper creativo e stravolge la forma e la materia, è quando lui deve ancora imparare la ceramica, quindi c'è vari passaggi dal torchio al colore e alla cottura. E questo si riflette anche sulle ceramiche antiche che abbiamo di Pestum. Quindi io mi sono permesso di azzardare un profilo appunto picassiano con uno di un Kylix

0: della Magna Grecia, e per questo devo anche ringraziare la dottoressa Tiziana Tangi che ha dato la possibilità di poter aggiungere delle bellissime immagini proprio del Kilix del IV secolo a.C. nel catalogo. E questa è un po' la sintesi, cioè il connubio, trovare un po' un punto, come dire, fermo tra due realtà, l'antico e il contemporaneo e il moderno.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo dei medaglioni di broccoli. Li faccio a pezzi, li lavo accuratamente, poi li lesso in acqua calda salata, li scolo, li metto in una terrina, li schiaccio e poi aggiungo del formaggio grattugiato, un uovo e mescolo il tutto. Per i medaglioni utilizzo la pressa per hamburger, metto la velina e poi vi adagio il composto, livello per bene. Aggiungo un'altra velina e chiudo con la pressa. Poi passo i medaglioni in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che come sempre vi invito a rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative,

0: Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Legge sulla montagna, via libera a nuovi criteri. Tanti comuni esclusi, alcuni comuni introdotti in una nuova lista. Ne parliamo oggi col presidente UNCEM Campania, Vincenzo Luciano. Salve, Vincenzo.
1: Salve. Salve, grazie. Grazie dell'invito.
0: Quindi qual è il quadro che si presenta a noi, il quadro prospettico che si presenta a noi?
1: È un quadro estremamente caotico. Mettere mano alla classificazione significava, e quello è successo, divisioni, mettere addirittura in competizione i comuni, e quello è successo. Quando i criteri della classificazione sono stati quelli meramente altimetrici, sono rientrati non pochi comuni, ma a danno dei comuni fragili, tanto è che da un lato sono entrati comuni che non hanno nulla a che vedere con la montagna e sono usciti invece comuni che afferivano alle comunità montane, che avevano consolidato un loro ruolo,
0: come per esempio
1: Serre Controne. La classificazione ha prodotto un cortocircuito, praticamente sono saltati comuni che più propriamente sono montani. Le faccio degli esempi per capirci. In Campania, per parlare solo della Campania, 51 nuovi comuni, la stragrande maggioranza sono comuni marini, Amalfi, Positano, Camerota, diciamo fanno gridare vendetta gli altri comuni esclusi, uno per tutti, Celle di Bulgheria. Celle di Bulgheria sta nel cuore del Monte Bulgheria, a 1225 metri il Monte Bulgheria, e esce fuori. Cioè comuni che hanno dato non poco alle realtà montane.
0: Quindi qual è il valore che si deve tener conto una riformulazione proprio
1: Noi eravamo dell'avviso che non bisognava toccare la classificazione, che ha poi prodotto tutta una serie di strategie successive, che vanno dalle comunità montane disciplinate da legge regionale alla strategia delle aree interne, che le mette insieme su misure particolari. Cioè adesso con questa nuova classificazione si creano non pochi problemi, perché anche il comune di Amalfi, che indubbiamente salterà a tutti, insomma è un comune turistico che vive soprattutto, ieri mi ha chiamato il sindaco di Atrani, il quale diceva: noi siamo addirittura in overbooking per quanto riguarda il turismo.
0: Quindi pure lui lo riconosceva.
1: Ma diceva: che ne dobbiamo fare noi eventualmente di queste piccole risorse legate alla montagna?
0: Perché
1: l'altro problema è questo. C'è il rischio che noi ci stiamo distraendo dal problema principale, che è quello di 200 milioni di euro per 3.715 comuni oggi classificati montani. Fate una proporzione, vi renderete conto che tutte quelle misure inserite in quella legge sono praticamente inattuabili, sono praticamente senza risorse. Come si fa? Se l'obiettivo è quello di mantenere la popolazione in montagna, si fa proprio un'operazione contraria. La gente scapperà dai nostri territori e andrà appunto nei comuni di mare, andrà verso la costa, e se queste politiche sono così residuali dal punto di vista anche economico, chi farà oggi la manutenzione dei nostri versanti? Stiamo passando una stagione fortemente piovosa, è

0: di oggi la notizia che in quasi tutte le nostre realtà montane si sono aperte frane, ci sono problemi quindi di cura, di manutenzione, di dissesti diciamo idrogeologici e quant'altro. Dove andiamo con queste quattro risorse? E se la popolazione non resta legata ai nostri versanti, queste nostre montagne saranno, diciamo, andranno rovinosamente a valle, creando non pochi problemi, quando non addirittura vittime di vite umane. Quindi voglio
1: questa
0: dire,
1: questa legge ha penalizzato più il sud?
0: Indubbiamente. L'Appennino in particolar modo, e l'Appennino meridionale, le facevo dei riferimenti per quanto riguarda la Campania, che gridano veramente vendetta. Il problema serio è questo fondo, il Fondo Nazionale della Montagna, questo FOSMIT di 200 milioni che dice il governo: questi sono i soldini, per me li devi dare ai comuni che ho classificato, puoi farne quello che vuoi. Anche questa
1: la regione
0: è una...
1: non può entrare come altri fondi,
0: lo deve fare. Questo è l'altro impegno che abbiamo chiesto a Figo e all'assessore Serluca, quello di metterci un po' di soldini, un fondo regionale legato appunto alla montagna, e fare anche un'altra operazione, perché bisogna dirlo, siamo fra le 6-7 regioni in Italia che non hanno una legge sulla montagna. Abbiamo un regolamento che è legato alla forestazione, ma non abbiamo una legge della montagna. Ne abbiamo parlato proprio ieri con l'assessore Serluca, ed è un altro impegno che prende, e sono convinto che il presidente Fico ha questa sensibilità, perché legare le questioni legate alle aree interne significa innanzitutto legarle alla montagna, perché l'80-90% dei comuni delle aree interne sono montani, quindi una legge legata alla montagna regionale con risorse regionali che possono in qualche modo, come dire, coadiuvare questa azione maldestra del governo, che ancora una volta fa questo regalo alle Alpi, ad una visione della montagna sbagliata, che non ha nulla di culturale legato proprio al concetto della montanità, e che è anche in contrasto con l'articolo 44 della Costituzione, che il nostro presidente Mattarella ribadisce sempre a più riprese. L'idea di dare un'attenzione a queste realtà più interne e montane, perché il paese si salva tutto insieme. Bisogna smetterla di pensare di avere delle sacche di assistenza e invece delle sacche privilegiate, così non si va da nessuna parte. È un poco come per le aree interne. Certo. Vi ricorderete quando il governo se ne uscì con enunciazioni tipo: ormai sono già morte.
1: Le dava già morte.
0: E quindi bisogna solo accompagnarla di un declino. Per fortuna abbiamo alzato la voce, e l'hanno fatto in maniera autorevole i vescovi e soprattutto Monsignor Accrocca, di allora era vescovo di Benevento, il quale ha messo insieme quasi tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, con al centro il problema delle aree interne, ed è stato, come dire, il pungolo, la spina nel fianco del governo, che ha fatto sì che il governo rivedesse le proprie posizioni su queste questioni. Altro che territori da assistere, noi siamo territori centrali per la vita del paese, senza di noi il paese non va da nessuna parte. Vorrei ricordare sommessamente che l'Italia ha oltre il 60% di territorio interno e montano, dove vivono 18 milioni di abitanti, dove praticamente vi sono, lasciatemelo dire, anche, come dire, i valori fondanti della nostra democrazia sono proprio qui, nelle nostre realtà, nei nostri piccoli comuni più interni e montani. E quindi non chiediamo elemosina, non vogliamo più essere, come dire, considerati quelli che stanno lì ai tavoli regionali per raccogliere spiccioli e quant'altro. No, noi vogliamo mettere al centro le nostre risorse, vogliamo svolgere una funzione fondamentale per la vita del paese e direi dell'intero pianeta. La nostra acqua, l'aria, diciamo le nostre montagne e quant'altro, le nostre risorse fondamentali, anche quelle agricole. Immagini che la stragrande maggioranza dei DOP e dei DOC italiani vengono proprio da queste realtà, Ma di che stiamo parlando? Noi diamo al PIL nazionale più del 16% del PIL nazionale.
1: Quindi da domani che cosa si fa?
0: Domani noi abbiamo un impegno importante, abbiamo il Consiglio Nazionale dell'UNCEM convocato a Roma, dove nella sostanza noi verificheremo che cosa sta facendo il governo su tutta una serie di proposte, segnalazioni che sono pervenute da tutta Italia al Ministero. C'è un gruppo di esperti che sta lavorando, dove noi abbiamo detto: rivisitate questa classificazione per l'ennesima volta, era meglio riprendere.

0: inserite criteri socio-economici e verifichiamo la possibilità innanzitutto di metterci più risorse, perché quello è il problema numero uno. Dar vita ad una, quindi a questa legge sulla montagna nazionale che lancia segnali positivi per le leggi regionali. Se troviamo ancora chiusura da parte del ministro, non c'è altra strada quella di chiedere alle regioni di far propria tutta questa problematica legata alla classificazione, perché ripeto, è materia regionale, metterci delle risorse, fare una legge sulla montagna, e laddove non si riesce a far ragionare il ministro, recuperare, per quanto riguarda la Campania, 41 comuni che sono attualmente esclusi. 20 di questi 41 comuni, 20 sono solo in provincia di Salerno. Anche con contenziosi amministrativi, la Regione Campania si è resa disponibile a svolgere qualsiasi tipo di azione pur di contrastare questo scempio, questo schiaffo, come vogliamo chiamarlo. Unitamente l'UGEM coadiuverà questa azione, unitamente anche ai comuni che sono appunto fortemente penalizzati.
1: Ci risentiamo poi allora.
0: Certo.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

È ora di andare a letto, ma quando finalmente appoggi la testa, scopri di avere una compagnia non invitata. Non è che tu non sia felice di condividere, sei solo incerto su perché ogni notte il tuo amico peloso voglia dormire accanto a te. La verità è che può essere piuttosto rilassante e piacevole avere la compagnia di un gatto, ed è per questo che non li cacciamo dal letto. Ma ti sei mai chiesto perché vogliono essere lì, vicino a te, proprio nel tuo letto? Se vuoi scoprire solo 5 delle ragioni per cui il tuo gatto dorme con te, continua a guardare Curiosità e Gatto. Numero 1. Per il calore. I gatti amano il calore quando fa freddo. Nonostante il loro mantello peloso naturale, li vedrai sempre cercare i posti più caldi in casa per nascondersi e per un po' di pace e tranquillità. Vicino alla stufa, tra i

cuscini del divano o in un qualsiasi raggio di sole che passi dalla finestra. Ecco perché non sorprende che il tuo gatto ti cerchi al momento di andare a letto. Sei un radiatore umano e vogliono mettersi comodi per dormire. Per il comfort generale, anche se sono giocosi e possono essere molto attivi a volte, i gatti hanno anche un lato pigro che possono dormire fino a 15 ore al giorno. Anche se possono sdraiarsi nei posti più insoliti, saranno ovviamente più comodi a dormire in un letto morbido. Uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme con te è per semplici motivi di comfort. Fornire sicurezza. Anche se sembrano rilassati, i gatti sono costantemente allerta e possono saltare anche al suono più leggero. La relazione che hai con il tuo gatto può essere molto importante e probabilmente ti considerano uno della famiglia. Questo significa che quando dormono con te è un segno sicuro che si sentono più sicuri loro e rilassati. Se abbassano la guardia e si riposano vicino a te è perché si sentono molto al sicuro grazie proprio a te. Per la territorialità, forse uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme nel tuo letto accanto a te è perché pensano che il letto non sia affatto tuo. Invece pensano che sia il loro letto e che siano loro a permetterti di dormirci sopra. Il lato positivo è che il tuo gatto è molto attaccato a te, quindi ti dà fiducia e quindi ti lascia il permesso di dormire al suo fianco. Ti amo! Sì, i gatti possono sembrare distanti e indipendenti, ma spesso è solo una facciata. La verità è che anche loro desiderano compagnia e la sentiranno mancare quando passi troppo tempo, molto tempo lontano da casa. I gatti tendono a stare insieme in gruppi per il calore e la compagnia. Se si accoccolano proprio al tuo fianco, ti leccano e dormono accanto a te, è perché ti considerano praticamente un gatto. Congratulazioni! Hai una relazione ideale con gli amici felini. Ma secondo te è ok dormire col tuo gatto? Dal canto mio, come ogni cosa, dormire col tuo gatto ha vantaggi e svantaggi. Se un gatto trascorre molto tempo all'esterno o se ha delle allergie, non è saggio lasciare sdraiare sul tuo letto il proprio gatto. Tuttavia, se è un gatto domestico, sverminato e vaccinato, non ci dovrebbero essere dei problemi. In effetti, aiuterà a rafforzare il vostro legame e può aiutarti ad addormentarti più facilmente, rendendoti più rilassato e felice in generale. Ricorda che spazzolare regolarmente il pelo del tuo gatto renderà il riposo del tuo letto più igienico, poiché non lasceranno così tanti peli. E questo è tutto per il nostro video di oggi. Il tuo gatto dorme accanto a te? Se sì, perché secondo te? Condividi i tuoi commenti qui sotto e metti un mi piace. E se hai apprezzato il video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Ci vediamo al prossimo video.

Una delle domande che mi viene particolarmente portata in visita è: il mio cane zoppica o marca o ha un'andatura non normale. Ebbene, questa è una cosa, per me è importante che un cliente riesca a vedere anche una minima variazione della camminata perché sono il preambolo di patologie decisamente anche importanti. E quindi quando vedete una situazione di quel tipo, e quindi per esempio una claudicazio, proprio un andare quasi come in barca, no? Quindi non avere una stabilità, un equilibrio corretto nell'anteriore o nel posteriore, o poggiare la testa verso un arto o l'altro arto, quindi non riuscire a camminare magari diritti, è assolutamente necessario eseguire una visita. La visita in questione è una visita veterinaria generalistica, ma spesso sfocia in quella che è una visita di tipo ortopedico, dove verranno valutate esattamente diciamo, gli appiombi del vostro cane, la situazione dei polpastrelli, la situazione dei gomiti, la situazione del carpo.

anche nell'arto posteriore. Quello che essenzialmente potete comunque inizialmente fare per vedere se il cane ha dolore in una determinata parte è cominciare a palpare l'arto in modo tale che riusciate magari voi stessi a identificare la zona e a flettere l'arto e a estendere l'arto. Lei è Dakota, è la mia cattle dog. Come vedete non ha nessuna patologia, non ha, oppure è terrorizzata. Eccola qua, queste sono manovre che voi potete tranquillamente eseguire e comunicare poi al vostro veterinario che ne sarà ben felice di avere informazioni di questo tipo. Questa è l'altra, quindi di nuovo flessione e una lieve estensione. Flessione, una lieve estensione e palpazione. Le zoppie, diciamo, principalmente sono ascrivibili a patologie di tipo ortopedico che possono essere congenite. Ormai, quasi tutti i proprietari sono molto, molto ferrati sulla argomentazione di displasia del gomito, di displasia dell'anca, cioè non c'è più nessuno che non sappia che cosa siano, quindi che sono delle malformazioni e non corrette conformazioni di lavoro di un'articolazione che è esattamente come un ingranaggio e che deve essere quasi perfetto non c'è nessuno, non c'è nessun cane, non c'è nessun essere umano e quindi quando in un'articolazione abbiamo un appoggio prevalente di una parte rispetto a un'altra, quella parte andrà ad usura prima delle altre. Ciò che si userà sarà la cartilagine, cioè un tessuto che diciamo fa da ammortizzatore tra i due capi ossei e questo processo può durare anche dei mesi dove non è presente la zoppia perché in questo tessuto non ci sono dei recettori del dolore. Quando alla fine sarà consumata la cartilagine, sarà presente la zoppia. Ecco perché molto spesso è molto utile, anche in assenza di zoppia, andare dal veterinario e fare controllare gli appiombi facendo anche delle radiografie e gli assetti delle articolazioni del cane. Non auspico ciò che accade in umana, e cioè ho male alla gamba, prendo un antinfiammatorio, quindi non auspico il fai da te in medicina veterinaria perché può causare parecchi problemi, ma sempre rivolgersi al vostro medico di fiducia in modo tale da fare una diagnosi. La prima cosa che comunque vi consiglio di guardare è sempre la più semplice. Spesso da proprietari si pensa sempre alle cose più gravi, alle volte poi è un tagliettino in un polpastrello a causare il problema.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Quindi verso di me metti il cane seduto. Alt. Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone. Anche in questo caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: voto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Porti via.
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max.
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

Partenza alle ore 9 dalla Piazza Sant'Antonio. Siamo in Valmeria, dall'omonimo torrente, a circa 400 metri sul livello del mare, e la nostra meta, la Gardata, è a 1043 in Valdera. La prima parte del sentiero è quasi tutto pianeggiante e ci porta in circa 45 minuti fino alla Grotta Ferriera. Poco prima della grotta facciamo una piccola deviazione per vedere da vicino una delle marmitte dei giganti del torrente Meria. Sono delle incavature di forma cilindrica scavate nella roccia dal movimento vorticoso dell'acqua. Qui Lorenzo approfitta per provare l'impermeabilità dei suoi nuovi scarponi. Facciamo quindi una breve escursione all'interno della grotta, detta anche Grotta del Rame o dell'Acqua Bianca. Si tratta di una caverna dovuta a fenomeni di chersismo,

lunga circa 175 metri, e al suo interno scorre un ruscello che si insinua nelle crepe della roccia scomparendo. Cani ben tenuti al guinzaglio, poiché scivolose e costellate di crepacci, e subito dopo riprendiamo il cammino verso la Gardata. Il sentiero si fa ripido e parecchio faticoso. Fortunatamente oggi gli zaini sono leggeri, a parte il mio, visto che porto dietro tutto il materiale tecnico di pronto soccorso. Ad ogni modo, la presenza dei nostri cani è di grande conforto. Durante la salita, circa 2 ore, se non si considerano le soste, sono diversi i punti panoramici. In particolare c'è uno scorcio dal quale è ben visibile la chiesa medievale di Santa Maria di Olcio, posta su un crinale lungo la via che, anticamente, collegava la Valassina a Mandello dell'Ario. Giungiamo alla nostra meta, un po' affaticati e parecchio affamati, intorno alle 13, e ci prepariamo per il pranzo. Trovato il punto adatto, teniamo la nostra lezione sulle imbragature di emergenza e l'uso della corda. Per chi ama la montagna e chi vuole frequentarla, è molto importante avere un minimo di competenza in quel senso. Terminata la lezione e ammirato il panorama che circonda la Gardata, ci incamminiamo lungo il tragitto di ritorno. Anche la discesa ha le sue insidie, soprattutto per le ginocchia, ma in meno di 2 ore siamo al punto di partenza, il bar di Piazza Sant'Antonio. Stanchi ma soddisfatti, e nello sguardo dei nostri amici pelosi sono più che evidenti le stesse emozioni.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Saglierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation. È la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il Canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arco, guarda in blu.
4: Guarda che bello.

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato Cetasmus, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i waywatching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Ciao a tutti, benvenuti a questo evento che facciamo tutti gli anni, più o meno sempre il 17 settembre, per la giornata europea della mobilità, in collaborazione col Comune di Novara, organizzato da loro. Come sempre siamo noi di Femir Zoo, in collaborazione con i nostri cari amici A4 che usiamo per organizzare tutti gli eventi, che siamo noi di Femir Zoo, Gogo Dog, attività cinofile, di più SRL, intermediazioni assicurative, e ovviamente gli amici di Lida, che sono il nostro diciamo, ente benefico a cui doniamo tutti i proventi delle nostre manifestazioni. Ci sono un sacco di ospiti, sono appena partiti e quindi ti aspettiamo per il ritorno per dare il solito gadget e i premi ad estrazione, come sempre.
1: Si è svolta domenica scorsa, nell'ambito della settimana della mobilità europea organizzata dal Comune di Novara, una camminata didattica a 6 zampe per le vie del centro città. Circa 50 cani partecipanti che, accompagnati da educatori, hanno scorrazzato in centro città con ordine ed educazione. L'offerta era libera e l'intero ricavato è stato devoluto a Lida Novara ODV.
2: Buongiorno a tutti, sono Cristina della Lida. Noi continuiamo ad adoperarci perché la sensibilità del rispetto per i nostri amici animali aumenti sempre di più nella nostra grande e bella città.
1: Presenti con omaggi e gadget per tutti Femir Zoo, negozio storico di Novara, di più intermediazioni assicurative, leader nelle polizze sanitarie per i quattro zampe, e Gugu Dog, attività cinofile che ha organizzato per il Comune di Novara la divertente passeggiata. Ha dato il via alla manifestazione l'assessore all'ambiente Raffaele Lanzo.
3: Siamo qui per questo bellissimo evento organizzato da Lida, Gogo Dog, con la partecipazione di vari sponsor. Noi come comune ovviamente non possiamo che essere contenti quando ci sono associazioni che collaborano con noi, quindi insomma tanti eventi, tante iniziative, faccio un plauso veramente a tutti e insomma siamo pronti per partire, vedo tanta partecipazione, per cui complimenti a tutti.

0: esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul pallone calcistico, visto anche il pantano della Mandria.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica, c'è qualcosa su una bici che mi ha scritto. Ecco,
2: allora, qua ci abbiamo Barbie.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Bartoli.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio,

0: Libra e tante altre buone cose, ammaffiate con del vino, non solo la cola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1, via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, oh. Non credo.
5: Com'è il percorso?
6: Ottimo, un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
7: Bello, bello, divertentissimo. Bellissimo.

0: ci deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: No, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Specialized è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Sieta alla Sieta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio.
4: Da tempo.
3: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
5: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
4: Assieta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi.
7: Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Pulcè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
8: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Sieta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
9: Partiti con la Sieta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, l'angolo sempre sono una big crisi, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma i suoi ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la randa nella Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano?
4: Indietro, magari.
0: Dei baroni inglesi, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... la prima volta con i bike. Con il che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Allora, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
0: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
5: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
5: Sì, in solita strada.
0: Gravel?
5: Vorrei... ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da delle cose, che bello, ti piace?
7: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, bene.
7: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
8: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegacela. Segui noi.
8: Ecco, guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliarlo, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
8: Va bene, grazie.
0: Cosa hai fatto l'anno scorso?
9: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
9: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
8: Che cazzo, va due.
7: E cosa bello che
0: dai, salutate con lo speaker, salutate, ciao, grande, ciao, è buono, ciao.

appena passato il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: Il sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Settalegge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare Sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère Sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Diciamo il chiame Jacopo.
1: Di dove sei Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai, Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima Toscana. Piota qua?
0: Piota, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto.
0: Molto bellissimo, abbiamo degli iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, però oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però gli avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E la sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo. Mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me. Sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te, o ho sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, quei paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per rendere tutto possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Seta Legge è sempre la Seta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, non avevo uno leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie.
6: Io

0: prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
1: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese. Posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
0: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
1: Grazie mille di non caratteri.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetta Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Assetta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va
0: benissimo. Vedete che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicasport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. Ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh.

0: Sicuramente l'arrivo di Pogačar che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore, ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante. Nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe. C'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese. Venite a trovarci.
1: Complimenti ancora, Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni. Saluti a tutti.
0: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
2: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pole for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade. Speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e per un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: E te, e l'albino e qui, e l'acqua.

0: Ma sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Non lo faccio. Ne volevo poco, se mi dai un po'.
2: È finita tutta!

0: dai, così basta, basta, basta.
1: Buonissimo.
2: Bravo, grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
3: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
0: Grazie. Prego.
4: Già mangiato.
5: Com'era?
4: Buono. Percorso bello.
5: E il paesaggio?
4: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
6: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorante.
7: State già andando?
0: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
7: Com'era?
0: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
7: Ristoro?
0: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
7: grazie,
0: ottimo.
7: Grazie mille.
8: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
7: Fotoricordo?
9: Fotoricordo, dai. Vieni.
7: Cioè, no, no, dico, è un
9: come
7: momento...
9: Come fotoricordo?
10: Sì, bello, no.
11: Ricordiamoci di lui.
9: Tra un po' non c'è più.
7: Avete mangiato?
12: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
13: Quello che c'è rimasto,
12: a Manetta fino a Varese.
13: Certa gente...
11: Tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
0: Vino?
14: Ecco, pasta e fagioli ci vuole, dai.
7: Salute.
14: Bicchiere di
6: vino con pasta e fagioli, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
15: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
16: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
7: Come sta andando?
17: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
7: Quanta pasta fagioli?
17: Mi sa che mi hanno beccato. 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
7: Grazie.
8: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
18: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa, un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, è partito.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo. Prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Benvenuti a questo episodio di Work in Progress presenta il ruolo del lavoro, uno speciale in cui affronteremo gli argomenti caldi di questo periodo, dalla crisi energetica a quella del settore automobilistico europeo. L'occasione per approfondire temi così importanti è stata l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati dell'Industria CGIL, dove il segretario generale Maurizio Landini si è confrontato con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. A partire dai problemi energetici di questo periodo, il dibattito è virato su politiche europee, fisco e salari.
1: La guerra in Iran è in una fase di stallo. Il mondo aspetta di capire quando la situazione si normalizzerà e i rifornimenti di petrolio e gas torneranno ai volumi precedenti alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, però, questa crisi inizia a pesare enormemente sulle economie mondiali e anche sulla mobilità dei cittadini. I dati presentati dal Centro Studi di Confindustria nell'analisi Congiuntura Flash mostrano una situazione già preoccupante. Se la guerra dovesse finire in giugno con un petrolio a $110 in media annua, nell'ipotesi che riprendano i flussi commerciali pre-conflitto e che la capacità produttiva dei paesi del Golfo rimanga adeguata a sostenere l'offerta mondiale, le imprese manufatturiere italiane si ritroverebbero a pagare ulteriori 7 miliardi di euro l'anno in più in bolletta rispetto al 2025. Se invece la guerra si dovesse protrarre per l'intero 2026 con un petrolio a $140 in media annua, le imprese pagherebbero 21 miliardi in più, su livelli quindi non sostenibili per le nostre aziende. Tutto questo avrebbe ricadute in primis sui consumatori, con l'inflazione che rende i prezzi di beni e servizi inarrivabili per molti. Tutto questo porta a un calo della fiducia, con i cittadini che già stanno eliminando le spese non essenziali. Secondo la ricerca, in febbraio le vendite al dettaglio si sono contratte dello 0,2%, specie per i beni alimentari. La fiducia è peggiorata bruscamente. Ciò potrebbe far salire il risparmio già nel primo trimestre, frenando i consumi. Anche per l'industria le attese sono negative. Infatti, dopo l'aumento della produzione industriale dello 0,1% a febbraio, che non compensa il calo dello 0,6% di gennaio, le previsioni non sono certo rosee. Il calo dei consumi, unito all'aumento dei costi energetici, fanno pensare ad un calo ulteriore nei prossimi mesi. Anche nei servizi è atteso un calo della domanda. In Italia stava accelerando a inizio 2026, in particolare con una spesa dei turisti stranieri al più 6,3% tendenziale a gennaio. Ma con la guerra, a marzo l'indicatore è caduto bruscamente in una zona recessiva, riflettendo un calo della domanda. La fiducia delle imprese dei servizi è salita di poco, ma peggiorano le attese sugli ordini. In sintesi, l'economia è appesa a un filo. La speranza è che presto si sblocchi la situazione e che nei prossimi 2 o 3 mesi il flusso di petrolio e gas possa ritornare alle quantità pre-crisi, così da portare a un calo dei prezzi.
2: Oggi noi stiamo pagando l'energia per scelte anche fatte dal passato, perché poi dobbiamo dirci sempre la verità. Oggi noi stiamo pagando l'energia 2-3 volte confronto ad altri paesi europei. Quando noi paghiamo l'energia a €160 al PUN, confronto i €40 megawattore dalla Spagna, purtroppo va da sé che alcuni imprenditori, uno, non riusciamo a essere attrattivi da chi ci vede dall'estero, nonostante la nostra manifattura e le nostre persone che lavorano all'interno delle nostre imprese sanno fare i prodotti. Ma quando il costo industriale di un prodotto, il primo costo ovviamente è l'energia, uno guarda altri posti. Quindi noi dobbiamo generare le condizioni per far sì che diventi attrattivo il nostro paese. Come lo fai? Dobbiamo cambiare il costo dell'energia.
3: Se va avanti così, noi siamo di fronte, secondo me, rischiamo di trovarci di fronte a una situazione che può essere peggio di quella del Covid, che abbiamo vissuto con il Covid. Ora, io non voglio portare sfortuna, ma dico che a maggior ragione, se dovessimo trovarci in una situazione di quel genere, noi abbiamo bisogno di affrontare un tema strategico che ci avremo sempre. Noi non abbiamo il gas, il petrolio, la materia prima, noi non ce l'abbiamo. E sono d'accordo che oggi la parola sicurezza non è armarsi. La parola sicurezza è essere autonomi sul piano dell'energia. E allora qui c'è un punto e qui ci sono dei ritardi. Io qui non devo far classifiche, non sto dicendo che è un problema solo di questo governo, vorrei che fosse chiaro. Però siamo di fronte al fatto che oggi avere un piano straordinario di politica energetica per puntare al massimo di autonomia energetica significa investire in modo molto diretto sicuramente sulle fonti rinnovabili. Ci sono più di 1700 progetti fermi e io penso che non si può avere mesi per avere l'autorizzazione o trovarsi di fronte al fatto che ci sono sempre le ragioni per cui nessuno vuole il pannello solare, la paleolica o altri sistemi. Penso anche ad altri sistemi, penso all'idroelettrico, penso al limite anche a costruire in Europa passaggio di tecnologie. Non voglio dire un'eresia, ma se pensiamo alla Scandinavia e alla quantità, ad esempio, di energia in surplus dalla geotermia o dall'eolico offshore che lì esiste, ad esempio fare un collegamento che prende anche energia pulita in Europa, sarebbero tutte cose che tu devi mettere in campo, ci siamo. E allo stesso tempo, se noi pensiamo anche alla nostra capacità, questi sono temi da affrontare.
2: Nel mercato in cui un mercato europeo dell'energia non c'è, dove comunque la Francia non gli conviene far sì che io possa comprare l'elettricità dalla Spagna, a questo punto cioè non ci possiamo prendere in giro. O l'Europa fa l'Europa o noi possiamo comprare l'energia dal mercato unico e che possa essere un'interconnessione vera, perché se no diventa un po' miope il fatto che qualche paese ce la possa fare da solo e qualche paese no, perché non funziona. Funziona che l'Europa ha la capacità di essere Europa se tutta l'Europa è forte. Io non sono contento se la Germania non va. Noi esportiamo dall'Italia il 52% dei nostri prodotti verso l'Europa.
1: Nel 2025 l'industria automobilistica europea conferma una fase di profonda difficoltà, stretta tra una domanda debole, costi crescenti e una competizione globale sempre più aggressiva. I numeri parlano chiaro, le immatricolazioni

0: e nell'Unione Europea si fermano a 10 milioni e 800 mila unità, con una crescita minima, segnale di un mercato sostanzialmente stagnante. A pesare è soprattutto la perdita di competitività rispetto ai principali concorrenti internazionali. Mentre la Cina continua la sua corsa superando i 34 milioni di veicoli prodotti e rafforzando la propria leadership anche nell'export, l'Europa fatica a tenere il passo. Il sistema industriale europeo risente di costi energetici elevati, normative stringenti e investimenti ingenti richiesti nella transizione elettrica, che procedono più lentamente del previsto. Il confronto con gli altri grandi player globali evidenzia ulteriormente le criticità. Il Giappone mantiene una posizione solida grazie ai suoi grandi gruppi, capaci di dominare i mercati internazionali con strategie diversificate tra ibrido ed elettrico. Gli Stati Uniti, pur con margini ridotti, continuano a innovare, sostenuti da un forte mercato interno e da aziende leader come Tesla. L'Europa, invece, appare schiacciata tra questi due modelli, senza riuscire a esprimere una risposta altrettanto efficace. Emblematico è il caso italiano, che rappresenta uno dei punti più deboli del sistema europeo. A fronte di oltre 1.500.000 immatricolazioni, la produzione nazionale resta ferma a poco sopra le 300.000 unità, segnando un ridimensionamento strutturale rispetto al passato. La forte dipendenza da un unico grande gruppo e la difficoltà nel rilanciare una filiera completa aggravano ulteriormente il quadro. Le imprese europee si trovano così ad operare in un contesto complesso, dove la pressione sui margini è sempre più forte e la concorrenza internazionale erode quote di mercato. Il rischio è quello di una progressiva marginalizzazione industriale, soprattutto nei segmenti emergenti come l'auto elettrica, oggi dominati dai produttori asiatici. In questo scenario, il futuro dell'automotive europeo dipenderà dalla capacità di rilanciare investimenti, innovazione e politiche industriali coordinate. Senza un cambio di passo, il divario con i concorrenti globali è destinato ad ampliarsi ulteriormente.
1: Le imprese e i sindacati dei metalmeccanici, parliamo di automotive, stanno chiedendo che Palazzo Chigi, cioè il governo in quanto tale, convochi sia le imprese, in questo caso stiamo parlando di Stellantis, perché noi a diversità di altri paesi non abbiamo tanti produttori, ce ne abbiamo uno e basta, convochi anche tutte le aziende dell'indotto che trasversalmente riguardano e discuta di qual è un piano industriale straordinario che mette in campo rispetto a questi investimenti. E io non nascondo, lo dico in modo molto chiaro, che in questo momento è anche importante attirare anche altri investimenti, tanto più se Stellantis e la proprietà di Stellantis di investimenti nel nostro paese è dimostrato non ne vuol fare, perché le attività che aveva le ha vendute, penso alla Magneti Marelli, penso alla Comau, penso al fatto che oggi siamo in presenza di 4 stabilimenti che hanno una capacità produttiva di 1,5 milioni di auto, ne stiamo producendo 300.000. Io che ho fatto le elementari, ma so perfettamente che quando un'azienda non produce e fa perdite, prima o poi chiude, non so se è chiaro come concetto. Quindi dal mio punto di vista salvare oggi l'occupazione non è salvarla a prescindere, è salvarla per usare le competenze che ci sono. La dico in italiano ancora più stretto, ci sono dei cinesi, e quando parliamo di cinesi sappiamo di chi parliamo, cioè lì non parliamo dell'imprenditore cinese, lì parliamo dello Stato cinese, ci può piacere o non piacere, in modo ancora più preciso parliamo del Partito Comunista Cinese, no? Dicendolo in italiano, no? che governa quello Stato. In Cina ci sono, numero che ho imparato, si sono costruiti in questi anni, sono 140 le aziende cinesi che fanno auto e hanno una capacità produttiva superiore. E oggi, dove hanno investito in Europa? In Ungheria e hanno investito in Svezia. Poi stanno investendo in Spagna. E guarda caso, il capo governo spagnolo è andato 4 volte in Cina a discutere per chiedere che vengano fatti investimenti anche in Spagna. E oggi la Spagna produce più di 2 milioni di auto, non so se è chiaro come concetto. Allora, se si apre questa possibilità, io penso noi la dobbiamo sfruttare, ma non per diventare il paese cacciavite che monta le cose che vengono prodotte da un'altra parte, ma per porre il problema che se vengono qui le produzioni devono essere fatte qui. E aggiungo che siccome in Europa si sta discutendo, io penso che è giusto che anche l'Europa faccia una legge e che dica che i prodotti che vengono venduti in Europa, almeno il 50 o il 60%, debbono essere prodotti in Europa. Cioè cominciamo a fare delle cose che sviluppano il lavoro e la competenza.
2: Tanto più che l'Italia

0: sta incrementando acquisti verso la Cina per 10 miliardi l'anno. Negli ultimi 3 anni è incrementato 10, 10, 10, con saldo negativo sempre inferiore. L'interscambio tra noi e la Cina non è come tra noi gli Stati Uniti con un plusvalore di 26 miliardi, è negativo di 26. Quindi detto questo, attenzione. Io mi ricordo quando ero giovane, vi ricordate, c'era una nota televisione che mettevi le Sky, mettevi la schedina e tutti ti davano la schedina, c'era la schedina che te la davano perché tanto tu la usavi che era libera. Usavi questa schedina libera, la mettevi dentro, tutti usavano questa schedina, no? Per 6 mesi, 7 mesi, 1 anno mettevamo la schedina, poi a un certo punto qualcuno ha detto quella schedina lì adesso la paghi, ti sei talmente affezionato a quella roba, era l'unico che faceva quel prodotto e tutti quanti abbiamo comprato la schedina. La Cina sta facendo questo, la politica della Cina è del meno 30, io vi porto i prodotti in Europa al meno 30%. Io, voi diventate dipendenti del mio prodotto, a quel punto vi stacco la spina alla luce e poi quel meno 30 diventa più 50. Perché oggi una macchina, una famosa marca BYD, confronto a un'altra marca nostra, costa più o meno un 40-50% in meno. Ma fare quel prodotto con i finanziamenti del governo cinese per poter distruggere ovviamente i mercati nostri, io credo che sia un problema. Cosa diversa che se invece vengono, si produce qui, si utilizza il prodotto italiano, perché noi abbiamo una filiera dell'auto e della componistica italiana che è invidiata da tutto il mondo, e su quello noi siamo d'accordo, che problema c'è? Però facciamo investimenti in Italia, costruiamo un prodotto in Italia, abbiamo persone che comunque riusciamo a trasformare in Italia, a noi questo va bene.
1: Gestire questa transizione che è un cambiamento, noi rischiamo di subirla, non so come dire, cioè rimaniamo indietro. E perché penso che sia possibile farlo? Perché la capacità, l'intelligenza che abbiamo noi in Italia, che hanno le nostre industrie, non ce l'hanno altri. Quelli hanno imparato da noi, poi ci hanno anche superato. Non so se è chiaro come concetto. E lo dico perché ad esempio penso, siccome si sta discutendo, se penso di automotive, io penso banalmente che in questa direzione tu hai la necessità di fare in modo di favorire anche investimenti di soggetti esteri che vengono a investire da noi. E se penso da un certo punto di vista come gestisco questo processo, è chiaro che questo processo richiede anche un processo di formazione, richiede anche un processo di sostegno anche attraverso ammortizzatori sociali per le persone che debbono essere anche coinvolte in questi processi.
2: In Italia sono i contratti collettivi nazionali a regolare principalmente le forme di lavoro e ne esistono oltre 1000. Questi contratti garantiscono una giusta retribuzione, regolata tramite accordi tra le parti, rinnovi, diritti e doveri per i lavoratori. Ma c'è un problema: i contratti pirata. Con tale definizione si intendono i contratti firmati da organizzazioni sindacali poco rappresentative, spesso nate con l'unico obiettivo di siglare un accordo contrattuale fortemente penalizzante per i lavoratori. I contratti pirata nel 2025, secondo Confcommercio, sono più di 200 e riguardano circa 160.000 dipendenti e oltre 21.000 aziende. Il fenomeno, in costante crescita soprattutto fra le microimprese e le cooperative, è particolarmente diffuso nel terziario e nel turismo, settori strategici per l'economia e per l'occupazione in Italia, creando anche squilibri territoriali perché si concentra nelle aree economicamente più fragili, soprattutto nel Mezzogiorno. In alcune province l'incidenza dei contratti pirata supera il 4%, con picchi che sfiorano il 26% nella provincia di Vibo Valentia. I contratti pirata riducono significativamente diritti e tutele dei lavoratori, creano dumping salariale e normativo, incentivano concorrenza sleale. Le imprese corrette sono penalizzate perché devono competere con chi risparmia sul costo del lavoro. In altre parole, riducono la qualità dell'occupazione, basandola sostanzialmente sul taglio delle condizioni di lavoro. L'impatto che hanno sui lavoratori è significativo. I dati parlano di circa 8.000 euro all'anno in meno, con una perdita salariale complessiva di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ma non sono solo i salari a risentire di queste forme contrattuali. Infatti tali contratti hanno integrazioni per malattia o infortunio ridotte, meno ferie, permessi e scatti di anzianità, carenza o totale assenza di molte forme e strumenti di welfare come la sanità integrativa e la previdenza complementare. A livello generale, il fenomeno del dumping contrattuale mina la produttività, indebolisce il tessuto imprenditoriale e frena la crescita del paese. Il calo del gettito fiscale e contributivo è stimato in circa 553 milioni di euro ogni anno. Per risolvere quello che ormai è un problema enorme anche per

0: Per imprese e Stato è necessaria una legge sulla rappresentanza dove solo i sindacati più rappresentativi possano firmare i contratti nazionali. Una legge che la CGIL chiede da anni, ma che ormai sembra necessaria anche alle associazioni datoriali, che stanno soffrendo una concorrenza sleale da parte di chi applica tali contratti.
1: Quindi esiste un problema salariale serio e qui al governo c'è un punto. Lo stiamo chiedendo, penso che potrebbe essere d'accordo anche Confindustria. Anche questo noi l'abbiamo chiesto, prima a Conte, poi a Draghi, poi a Meloni, non ce l'hanno dato. Si chiama fiscal drag. Noi siamo di fronte al fatto che quando dico che c'è un'ingiustizia fiscale, siamo di fronte al fatto che col sistema che c'è, siamo l'unico paese, perché in altri paesi funziona, che non ha una rivalutazione delle detrazioni, degli scaglioni fiscali quando c'è l'inflazione. E questo dato, tutti lo stanno dicendo, ha determinato dal 2022 a venire ad oggi 25 miliardi di tasse in più che i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno pagato che non avrebbero dovuto pagare. E siccome questo meccanismo c'è, anche laddove abbiamo rinnovato i contratti, anche positivamente, nel 2026 il fiscal drag, a partire da chi prende 32-33 mila euro lordi l'anno e non è certamente un lavoratore ricco, significa pagare più di 1000 euro all'anno di tasse in più che non dovresti pagare. Possiamo chiedere assieme al governo che nella manovra di bilancio che fa si fa un provvedimento per cancellare il fiscal drag e si introduce un meccanismo di rivalutazione automatica delle detrazioni e tutto il resto, esempio? E anche questo vuol dire che è progressivo in base ai stipendi e ai salari che tutti prendono. Questo per me è un punto importante perché vuol dire anche dare forza e qualità al rinnovo dei contratti. Se no siamo di fronte al fatto che anche quando aumento il lordo, il netto non aumenta. Anzi, io pago più tasse. E questa cosa qui è una cosa, secondo me, che continua a penalizzare il lavoro.
2: Oggi noi abbiamo contratti pirata che magari non considerano, ci sono, cercano di fare cose per costare meno, che credo che quella sia la battaglia da fare, e qui c'è un tema di rappresentanza che comunque stiamo lavorando insieme perché venga determinata, e noi dal 2014 che condividiamo questo ragionamento sulla rappresentanza, quindi non da oggi, da chi c'era prima di me, già 10 anni prima. Però questo è il tema, oggi noi dobbiamo metterci in queste condizioni. Poi è una cosa seria, ci sono delle trasformazioni, faccio un esempio semplice, Pasqua, noi abbiamo delle aziende a Brescia energivore dove hanno comprato l'energia a Pasqua che costava zero, perché a Pasqua l'energia c'è nel surplus e nessuno voleva, e a un certo punto con il sindacato alcune nostre imprese, che sono imprese comunque energivore, hanno detto a chi se la sente, a chi vuole, se veniva a lavorare in quei giorni di festa avrebbero avuto un ulteriore bonus, diciamo costruito insieme col sindacato, perché era talmente tanto il risparmio sull'energia che comunque c'era la condizione per ridistribuire a tutti. Allora, noi siamo pronti a lavorare insieme su queste transizioni, siamo pronti a lavorare insieme sull'intelligenza artificiale che cambierà il sistema ovviamente del lavoro, siamo pronti e dobbiamo farlo insieme, colgo diciamo quello che diceva Maurizio prima, lavoriamo insieme su queste transizioni, ma sugli umanoidi che non saranno così tanto lontani, lavoriamo insieme per costruire questi nuovi percorsi, perché quello noi ci troveremo velocemente ad affrontare.
1: Posso riscontrare che a partire dalla volontà di cancellare i contratti pirata e di stabilire un sistema di misurazione della rappresentanza, ma anche di ragionare sul modello contrattuale, ma anche di ragionare di salute e sicurezza, anche di ragionare di formazione, anche di ragionare su nuovi perimetri contrattuali, trovo una volontà, lo dico in modo molto chiaro, anche delle parti, a partire da Confindustria, di provare a fare questa trattativa. Quindi la nostra volontà è questa, riusciremo a arrivare all'accordo? Non lo so. Non voglio mettere, come si dice, i buoi davanti ai carri, non lo so, perché le trattative, come diceva Boskov, no? La partita finisce quando l'arbitro fischia e la trattativa finisce quando metti una sigla che hai raggiunto un'ipotesi d'accordo, se no può sempre saltare. Bene, questo confronto è aperto e in questo senso io credo che ci possono essere le condizioni per fare un lavoro serio. Questa è la volontà per cui noi andiamo. Io lo dico perché cancellare oggi i contratti pirata è un punto fondamentale e per farlo devi fare due cose molto precise. Devi misurare la rappresentanza delle imprese ma anche dei lavoratori, e per misurare la rappresentanza dei lavoratori ci sono due

0: criteri, quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU, quindi noi dobbiamo estendere questo diritto di voto ai lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, e quanti iscritti hai in modo certificato. E questa cosa secondo me diventa anche un elemento che affronta il tema anche dell'estensione dei rappresentanti alla sicurezza, e penso che ci sia un tema importantissimo che si chiama formazione. Perché il diritto alla formazione permanente, agli investimenti sulla formazione, sulle competenze, è oggi un elemento strategico anche per le imprese. Siamo nella condizione di fare su tutti questi temi nel giro di pochi mesi un accordo? Non lo so. Penso che sarebbe importante raggiungere un'intesa, definire un percorso che ci permetta, laddove eventualmente c'è bisogno di approfondire ulteriormente le cose, di farlo. Poi io aggiungo, certo, questo è un lavoro che debbono fare le parti sociali, ma io penso che sia anche importante che, se raggiungiamo questo accordo, di chiedere al Parlamento e al Governo, a quel punto, su alcuni temi, anche di fare una legislazione di sostegno per dare certezze e garanzie sostanzialmente a questi accordi.
1: Il mondo del lavoro unito chiede risposte sia al governo che all'Europa. Risposte che guardino al futuro, in un momento in cui il continente soffre della crisi energetica e della concorrenza, spesso sleale, delle aziende cinesi. Senza una strategia comune, l'Europa perderà gran parte della sua potenza industriale e con essa milioni di posti di lavoro. CGIL e Confindustria, insieme, chiedono alle istituzioni italiane ed europee di fare un piano serio, un piano di integrazione energetica, economica e industriale. La crisi iraniana ha mostrato come non si può più rimandare l'autonomia energetica dell'intero continente e come sia ormai necessario superare gli interessi nazionali in nome di un unico interesse europeo. Solo così l'Europa potrà continuare a prosperare e sarà protagonista nello scacchiere internazionale. Lo speciale Work in Progress presenta il ruolo del lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Qua siamo a Colfiorito, nell'altipiano di Colfiorito, nell'Appennino Umbro-Marchigiano, proprio nel confine, a 800 metri sopra il livello del mare, e abbiamo una bellissima oasi naturale protetta che è il Parco di Colfiorito, una palude fantastica per la sua biodiversità, dove abbiamo aironi e una serie di tarabusi, una serie di animali incredibile. E grazie a tutto questo microclima ideale ha trovato clima ideale la patata. Infatti da circa una cinquantina d'anni questa cultura, da cultura estremamente marginale, siamo arrivati a una cultura prevalente che è essenziale per la sussistenza delle aziende agricole della zona. Colfiorito è un territorio che da sempre è votato alla produzione di legumi e cereali ed è famoso per questo. Con il tempo, soprattutto negli ultimi anni e grazie alla certificazione IGP, anche la patata ha trovato terreno fertile sia per essere coltivata sia per essere venduta in ampio numero, e tutto questo ha permesso alle piccole aziende della zona di potersi sviluppare e incrementare il loro fatturato. L'idea della patata rossa di Colfiorito GP nasce all'incirca una decina di anni fa. Questo è il quarto anno che si possono certificare e che la comunità europea ci ha dato l'autorizzazione a certificare IGP. Tutto l'indotto della patata rossa di Colfiorito coinvolge una trentina di aziende tra coltivatori, commercianti e imbustatori, per un totale di all'incirca 10.000 quintali di prodotto venduto. Gli ettari coltivati sono all'incirca una trentina e ogni anno va incrementando. La patata rossa di Colfiorito è tipica appunto per la sua buccia rossa e pasta gialla, infatti il colore della buccia è molto rosso, anche a seconda della varietà e della stagionalità questo colore può leggermente variare dal rosa carne al rosso un po' più acceso. Si raccoglie solitamente a inizio di settembre, ma questo può cambiare a causa della stagione. Quest'anno avremo una stagione purtroppo pessima, quindi si avranno le prime patate da circa fine settembre. Una delle particolarità della patata rossa di Colfiorito è tutta la sua fase culturale, ovvero dalla semina alla raccolta. La patata viene seminata verso aprile-maggio e il raccolto si svolge tra settembre e ottobre. Questo consente alla patata di mantenere una buona resistenza al tempo, diciamo, quindi si mantiene molto bene. La raccolta tardiva permette un buon mantenimento durante tutto l'anno, quindi una patata raccolta a ottobre è ottima fino a maggio. E questo è un grandissimo vantaggio sia per il cliente sia per l'agricoltore che deve poi venderla. La patata di Colfiorito è particolarmente indicata per la produzione di gnocchi, in quanto essendo molto porosa, molto secca, ha bisogno di pochissima farina, quindi è l'ideale e tiene molto bene la cottura. Anche se va benissimo per tutti gli altri usi, che sia per farle arrosto o fritte, però diciamo che gnocchi è l'utilizzo ideale.
1: La patata è tradizionalmente considerata un alimento non troppo rappresentativo della dieta italiana e della dieta mediterranea, ed è sbagliato perché i nostri nonni contadini hanno tratto dalle patate gran parte dell'energia giornaliera. Noi oggi consideriamo invece purtroppo la patata spesso come un contorno. Questo è un grave errore per due motivi, anzi sono due gravi errori. Il primo è che leva posto al contorno, quindi leva posto all'insalata, leva posto alla verdura. Il secondo errore è che magari ci prendiamo anche del pane dopo aver preso un piatto di pasta. La patata è un competitor, come possiamo dire, è un alimento che deve essere consumato al posto di altri carboidrati. Noi nelle linee guida abbiamo scritto che le patate le dobbiamo consumare due volte a settimana, ma questo perché tradizionalmente noi siamo abituati che le mangiamo sotto forma di gnocco il giovedì e poi come accompagnamento al pollo arrosto la domenica, ma nessuno ci impedisce di consumarne anche di più e in altre occasioni, purché, come dicevo prima, vengono sostituite a porzioni di carboidrati. Quindi se non sono due porzioni a settimana, possono essere tre, e la porzione è inquadrabile nell'ordine dei 200 grammi.
2: Colfiorito, luogo ameno, bello, arioso, sano. Ci si fanno tante cose a Colfiorito, tra le quali le patate. La tipica patata rossa di Colfiorito. È una patata che cresce in alto, ha poche malattie, pochi impicci, come si direbbe. È una patata buona, molto buona. Io vorrei nobilitarla facendo una cosa molto semplice, un purè finto. Invece di prendere, non so, il burro, il pepe, quello e quell'altro, la noce moscata, il parmigiano e quant'altro, si può fare un buon purè, per carità. Io voglio sentire la patata e facciamo questo purè finto che si accompagna benissimo, per esempio, a dei bolliti. Quindi la patata bolle, noi spegniamo, prendiamo la patata, evitando di scottarci, e la puliamo rapidamente perché... di fatto a noi serve che la patata sia calda, vi spiego perché. Il purè si fa, quello finto, con l'uovo. Speriamo di non scottarci più di tanto. Mi chiamano Muzio a me, devo dire che io reggo bene anche la botta, ma insomma. Ecco, la mettiamo qui. In effetti scotticchia, eh?

molto molto bene. Là. Anche tu piano piano vieni qui. Ecco. Molto molto bene. Gli diamo una bella rotta prima di quel coltello così. Una macinatina di pepe.

0: qualche granellino di sale grosso, che a me non dispiace sentirmelo scrocchierello in bocca. Se vi dà fastidio quell'idea, basta prendere un macinino e macinare il sale grosso. Poi prendiamo solo il rosso dell'uovo con attenzione e poi lo buttiamo dentro. Con la refe della forchetta fategli di questo: siccome la patata è molto calda, dà e toglie all'uovo la sensazione di uovo crudo, che potrebbe essere fastidioso. Invece in questa maniera, non dico che si cuoce, ma insomma si trasforma. È una cosa semplicissima, ma molto gustosa, se la patata è buona naturalmente. E in questo caso lo è. Quando avete rotto bene, bene, bene, bene, siccome la forchetta è rimasta un po' zozza, va bene. Frusta. La dovete pulizzare. Non fate quella cosa di schiacciarla, perché comunque è diversa la storia. In questa maniera viene molto meglio, perché non è che si deve emulsionare più di tanto, ma deve rimanere così. Ecco, basta dargli due colpetti, esce fuori tutto. Compattiamo il tutto, prendiamo un cucchiaio e i più raffinati potrebbero fare delle quenelle, no, quelle cose così, e metterle vicino a qualsiasi altro composto. A noi non ce ne importa nulla, perché dobbiamo semplicemente fare un test. Vedete che bel colore che ha preso con il rosso dell'uovo? Lei già era un po' rosata come patata. E assaggiamo, molto semplicemente. Semplicemente delicious. Indugio. Perché si sente la patata. Nel purè ci vanno tante altre cose, la patata diventa un legante, in questo caso è comprimaria. Molto molto buono. Beh. Grazie Colpiorito. Bei prodotti vengono dalla terra tua. Intanto, buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Allora, di Colfiorito è una delle tante denominazioni che sono registrate italiane, ma che cosa serve per ottenere una registrazione? Quali sono le qualità che un prodotto deve avere per poter sperare, aspirare ad essere registrato come indicazione geografica, quindi come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta? Prima di tutto non si tratta di una alta qualità, non è una qualità assoluta, ma le qualità sono qualità relative, cioè relative alla zona. Le qualità del prodotto devono risultare dalle caratteristiche, dall'opera dell'uomo, dalla cultura e dalla natura della zona geografica. Quando c'è il legame tra la zona e il prodotto, e quando questo legame è forte, allora il nome che designa questo prodotto merita di essere registrato, perché ha un senso, soprattutto economico, che altri produttori che producono un prodotto simile ma che non ha quelle caratteristiche non usino quel nome che è tutelato. Quindi siamo di fronte a un diritto di proprietà intellettuale, perché quello che si possiede, diciamo, è il nome, è un bene immateriale. È collettivo, perché non è in capo a una sola persona, ma a tutti quanti i potenziali produttori, ed è aperto, perché chiunque si vada a risiedere, chiunque si stabilisca nella zona e segua i dettami del disciplinare, è autorizzato a utilizzare quel nome. Questo legame in cosa consiste? Nelle DOP è molto più pronunciato, è un legame proprio fisiologico. Il legame può anche essere mediato dalla reputazione, cioè non può essere sì anche trovato direttamente nei fatti, ma può darsi che ci siano dei libri che hanno una importanza, ritagli di giornale, riviste specializzate, che attestano la reputazione e quindi il collegamento tra la qualità e il luogo e l'area geografica. In questo caso per le IGP è sufficiente questa reputazione. Una volta che ci sono questi elementi, cosa bisogna fare? I produttori...

si mettano d'accordo per fare un consorzio, per fare un gruppo di produttori che richieda la registrazione. I documenti che devono presentare i gruppi di produzione sono il disciplinare, che è quello che disciplina esattamente nel dettaglio tutte le fasi della produzione, e il documento unico, che è il riassunto del disciplinare, che è quello che viene pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e che poi sul quale si svolge la procedura di opposizione e che viene poi pubblicato per la registrazione.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi.

Salvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè, perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

A 20 anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell'arte italiana e internazionale del Novecento. La mostra ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, restituendo la complessità e l'attualità di una ricerca che ha segnato in modo radicale il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Aperta al pubblico fino al 13 settembre 2026 e allestita nelle sale del sottoporticato di Palazzo Ducale, l'esposizione riunisce oltre 100 opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private, offrendo una lettura ampia e articolata dell'incessante ricerca artistica di Rotella dal 1945 al 2005. Al Polo Culturale di Biella Piazzo, dal 25 aprile al 19 luglio 2026, ritorna Selvatica, Arte e Natura in Festival, l'evento biennale interamente dedicato alla natura e all'ambiente. Gli storici palazzi Gromolosa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali. Tutti uniti da un unico grande fine, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. Selvatica 2026 ospiterà Audubon, il grande racconto della natura, la prima mostra in Italia dedicata allo statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia. Fino al 6 settembre, la sede aquilana del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ospita Ai Weiwei Aftershock, a cura di Tim Marlowe, direttore del Design Museum di Londra, realizzata con il sostegno del Comune dell'Aquila. La mostra, interamente dedicata all'artista, architetto e attivista cinese, è un omaggio al capoluogo abruzzese e alla sua storia recente, presentata proprio nell'anno in cui è capitale italiana della cultura. Ai Weiwei Aftershock si articola come un dialogo culturale tra l'artista e Palazzo Ardinghelli, sede barocca del museo, fra gli esempi più apprezzati di recupero dopo il sisma del 2009. Al centro del progetto espositivo si colloca una serie di potenti opere nate in seguito al terremoto del Sichuan del 2008 e dedicate alla memoria della perdita. Si chiama Dante Inferno la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, in arrivo al Pala Eden di Napoli il 22 maggio. L'esposizione propone un vero e proprio viaggio nell'inferno della Divina Commedia, tra contenuti culturali e linguaggi innovativi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Pensato per condurre il visitatore all'interno dell'immaginario dantesco, il percorso culmina in 12 minuti nel metaverso, dove è l'ologramma di Dante Alighieri a introdurre il senso del viaggio, invitando il visitatore a varcare la soglia tra il mondo reale e quello ultraterreno. I gironi vengono ricostruiti con un forte taglio cinematografico, capace di coinvolgere lo spettatore non come semplice osservatore, ma come parte attiva del racconto. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha presentato alle regioni la bozza del decreto legge che porta il suo nome, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale. Al centro della riforma ci sono i medici di famiglia, motore delle case di comunità, che potranno diventare dipendenti pubblici su base volontaria o restare convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Il nuovo sistema prevede il pagamento non più per numero di assistiti, ma in base a obiettivi, inclusa la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Il decreto, intitolato Disposizioni urgenti per il riordino dell'assistenza primaria territoriale, punta a garantire piena operatività delle strutture, che apriranno tra poco più di 2 mesi con fondi PNRR. Il decreto, che cerca di conciliare stabilità lavorativa e flessibilità organizzativa senza cancellare le convenzioni esistenti, potrebbe arrivare in CDM entro maggio. Una terapia sottocutea al posto di una terapia infusionale contro il tumore della mammella, soprattutto per l'HER2 positivo, garantisce una tempistica molto più veloce per quelle che sono le esigenze della paziente, ma anche della sua famiglia che in genere l'accompagna.
Lo ha fatto sapere Alessandro Delle Donne, presidente UCOR Puglia e commissario straordinario IRCCS Oncologico di Bari, intervistato dalla Dire in occasione dell'evento dal titolo Dual Answer 2 Positivo che si è svolto a Bari nella sede della Regione Puglia. Parliamo di una innovazione farmacologica che entra nell'organizzazione e impatta molto positivamente, ha aggiunto l'esperto. In questa maniera riusciamo a garantire a più pazienti una cura efficace sotto l'aspetto anche dell'evidenza scientifica e a dare una risposta in termini di equità di accesso a un maggior numero di pazienti, che altrimenti sarebbero costretti a subire una terapia più lunga o addirittura a dover entrare in una lista di attesa. In Italia, secondo le stime più recenti, circa 30.000 minori hanno bisogno di cure palliative pediatriche, ma solo uno su quattro la riceve. L'assenza di servizi in diverse regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, e la carenza di personale formato generano forti disuguaglianze. La Fondazione La Miglior Vita Possibile partecipa a Expo Sanità 2026, Fiera di Bologna, per portare nel cuore del dibattito nazionale questo tema attraverso un linguaggio innovativo, quello del cinema documentario. Il fulcro della presenza in fiera è la proiezione di La Vita Possibile, il corto di 15 minuti diretto dal regista Sebastiano Luca Insinga. Girato a Padova nel Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche, Hospice Pediatrico del Veneto, il primo ad essere stato creato in Italia, riferimento nazionale e internazionale. Il film, prodotto da Paolo Borraccetti, realizzato con il contributo di Fondazione Cattolica, alza il velo sulla quotidianità del centro di riferimento regionale, trasformando un tema spesso tabù in una narrazione carica di speranza. Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono, 61%, ma solo uno su quattro si dice molto soddisfatto, 25%. I fattori che generano benessere sono tranquillità e senso di comunità, qualità dell'ambiente e aree verdi, sensazione di sicurezza, costo della vita adeguato. A incidere sono anche i servizi efficaci e buone occasioni di socializzazione. Quando questi fattori mancano, subentra il disagio. Le principali criticità riguardano servizi, trasporti, lavoro e sicurezza. È quanto emerge dal terzo rapporto One Health, il valore sociale delle città, periferie vitali, la nuova frontiera del vivere urbano, realizzato dal Campus Biomedico di Roma in collaborazione con l'Istituto Piepoli, presentato la settimana scorsa alla Camera. Lo studio, che ha incrociato il giudizio di 16 opinion leader scelti tra accademici, urbanisti, esperti della salute, amministratori, con quello di un campione rappresentativo di 1.000 cittadini italiani, fotografa lo stato delle città italiane e il loro rapporto con le periferie, viste come una nuova frontiera del vivere urbano secondo l'approccio One Health, che integra salute umana, ambientale e sociale. Carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e turni logoranti non danneggiano solo i singoli infermieri, ma diventano una minaccia diretta alla sicurezza delle cure e alla tenuta stessa del servizio sanitario. A certificarlo è un'indagine sul benessere professionale e di vita degli infermieri, realizzata dal Coordinamento degli Ordini degli Infermieri dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Federazione Nazionale FNOPI e il Comitato Unitario delle Professioni dell'Emilia-Romagna. Il progetto è stato presentato nel corso della fiera Expo Sanità 2026. L'analisi evidenzia come carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e una turnistica logorante non rappresentino solo una crisi individuale, ma una minaccia alla tenuta stessa del servizio sanitario. Per invertire questa rotta, il gruppo Benessere dell'OPI Emilia-Romagna ha indicato alcune leve su cui investire. A livello individuale, ad esempio, fanno la differenza il senso di appartenenza, la valorizzazione professionale unita a una giusta retribuzione. L'equilibrio tra vita privata e lavoro sono fondamentali. A livello di squadra, invece, la condivisione dei valori e le relazioni interpersonali positive giocano un ruolo cruciale.

La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026, votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che si è svolta martedì. Il Ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del Governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal Patto di Stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore.

0: Motore meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evitare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evitarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Atena Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Atena Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 78enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro.

L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessore Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della

popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Fersano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale.

è giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace, al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio, per circa un'ora il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.

Svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario titolo, ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie, documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione, insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano, hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffe, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, carpita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e, nell'ultimo periodo, persino le minacce per ottenere il denaro.

L'Associazione Culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al Comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'Associazione, si è tenuto presso il Comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio, ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.

Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'Oca del Grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'Oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.

Attenzione è una responsabilità condivisa fra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione oncologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro. Un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, e a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.

Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. Tre giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole, avicole, autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.

La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato, con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natillo e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti e

Voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso, e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evitare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evitarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Atena Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Atena Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 78enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro.

L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessore Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Versano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale.

è giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio per circa un'ora. Il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì.

di pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.

svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario titolo, ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie, documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione, insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano, hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffe, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e nell'ultimo periodo persino le minacce per ottenere il denaro.

L'Associazione Culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al Comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'Associazione, si è tenuto presso il Comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza.

sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio, ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare

percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.

Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'Oca del Grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'Oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.

si è svolto a Teggiano, nella suggestiva cornice del complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa fra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione oncologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro. Un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti, da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.

Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. 3 giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze

Unicole, avicole, autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La Fattoria degli Animali, con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza, ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.

La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato, con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natillo e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso, e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evitare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evitarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Adana Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Adana Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 78enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro.

L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza.

regionale alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessora Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Fersano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale.

è giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio, per circa un'ora il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.

svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario titolo, ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie e documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati

fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione, insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano, hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffa, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, carpita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e nell'ultimo periodo persino le minacce per ottenere il denaro.

L'Associazione Culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al Comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'Associazione, si è tenuto presso il Comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.

Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'Oca del Grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'Oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire

Si è svolto a Teggiano, nella suggestiva cornice del complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa tra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione oncologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro. Un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.

Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. 3 giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune e della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole, avicole, autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.

La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato, con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natiello e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

guidati dal capitano Veronica Pastori per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evitare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evitarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Atena Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Atena Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 71enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro.

L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessore Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Versano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale.

è giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace, al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio, per circa un'ora il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.

svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario titolo ritenute responsabili.

responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie, documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione, insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano, hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffe, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, carpita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e, nell'ultimo periodo, persino le minacce per ottenere il denaro.

L'Associazione Culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al Comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'Associazione, si è tenuto presso il Comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico

e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.

Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'Oca del Grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'Oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.

si è svolto a Teggiano, nella suggestiva cornice del complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa fra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione oncologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro. Un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti, da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, e a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.

Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. Tre giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole avicole autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori

ed esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.

La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato, con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natiello e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa.

0: È qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evitare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evitarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Atena Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Atena Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 78enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro.

L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessore Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in

Sora Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Fersano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale.

è giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace, al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio, per circa un'ora il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.

Svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario titolo, ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie, documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione, insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano, hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari.

domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Siano, già noto, ritenuto responsabile di truffe, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda del sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, carpita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e nell'ultimo periodo persino le minacce per ottenere il denaro.

L'Associazione Culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al Comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'Associazione, si è tenuto presso il Comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.

Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'Oca del Grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'Oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.

Complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa fra giovani e istituzioni, promosso dall'Associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione oncologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro. Un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti, da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, e a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.

Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. Tre giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole, avicole, autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.

La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natiello e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grande soddisfazione anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.
1: Legge sulla montagna, via libera a nuovi criteri. Tanti comuni esclusi, alcuni comuni introdotti in una nuova lista. Ne parliamo oggi col presidente UNCEM Campania, Vincenzo Luciano. Salve, Vincenzo.
2: Salve, salve. Grazie. Grazie dell'invito.
1: Quindi qual è il quadro che si presenta a noi, il quadro prospettivo che si presenta a noi?
2: È un quadro estremamente caotico. Mettere mano alla classificazione significava, e quello è successo, divisioni, mettere addirittura in competizione i comuni, e quello è successo. Quando i criteri della classificazione sono stati quelli meramente altimetrici, sono rientrati non pochi comuni, ma a danno dei comuni fragili, tanto è che da un lato sono entrati comuni che non hanno nulla a che vedere con la montagna e sono usciti invece comuni che afferivano alle comunità montane, che avevano consolidato un loro ruolo,
1: come per esempio,
2: come per esempio Serre Controne. La classificazione ha prodotto un cortocircuito, praticamente sono saltati comuni che più propriamente sono montani. Le faccio degli esempi per capirci. In Campania, per parlare solo della Campania, 51 nuovi comuni, la stragrande maggioranza sono comuni marini, Amalfi, Positano, Camerota, diciamo fanno gridare vendetta gli altri comuni esclusi, uno per tutti, Celle di Bulgheria. Celle di Bulgheria sta nel cuore del Monte Bulgheria, a 1225 metri il Monte Bulgheria, e esce fuori. Cioè comuni che hanno dato non poco alle realtà montane.
1: Quindi qual è il valore che si deve tener conto una riformulazione proprio della legge?
2: Noi eravamo dell'avviso che non bisognava toccare la classificazione, che ha poi prodotto tutta una serie di strategie successive, che vanno dalle comunità montane disciplinate da legge regionale alla strategia delle aree interne, che le mette insieme su misure particolari. Cioè adesso con questa nuova classificazione si creano non pochi problemi, perché anche il comune di Amalfi, che indubbiamente salterà a tutti, insomma è un comune turistico che vive soprattutto, ieri mi ha chiamato il sindaco di Atrani, il quale diceva: noi siamo addirittura in overbooking per quanto riguarda il turismo.
1: Quindi pure lui lo riconosceva.
2: Ma diceva: che ne dobbiamo fare noi eventualmente di queste piccole risorse legate alla montagna?
1: Perché
2: l'altro problema è questo. C'è il rischio che noi ci stiamo distraendo dal problema principale, che è quello di 200 milioni di euro per 3.715 comuni oggi classificati montani. Fate una proporzione, vi renderete conto che tutte quelle misure inserite in quella legge sono praticamente inattuabili, sono praticamente senza risorse. Come si fa? Se l'obiettivo è quello di mantenere la popolazione in montagna, si fa proprio un'operazione contraria. La gente scapperà dai nostri territori e andrà appunto nei comuni di mare, andrà verso la costa, e se queste politiche sono così residuali dal punto di vista anche economico, chi farà oggi la manutenzione dei nostri versanti? Stiamo passando una stagione fortemente piovosa. È di oggi la notizia che in quasi tutte le nostre realtà montane si sono aperte frane, ci sono problemi quindi di cura, di manutenzione, di dissesti idrogeologici e quant'altro. Dove andiamo con queste quattro risorse? E se la popolazione non resta legata ai nostri versanti, queste nostre montagne andranno rovinosamente a valle, creando non pochi problemi, quando non addirittura vittime di vite umane. Quindi voglio
1: questa
2: dire,
1: legge ha penalizzato più il sud?
2: Indubbiamente. L'Appennino.
1: Appennino.
2: L'Appennino in particolar modo e l'Appennino meridionale. Le facevo dei riferimenti per quanto riguarda la Campania, che gridano veramente vendetta. Il problema serio è questo fondo, il Fondo Nazionale della Montagna, questo FOSMIT di 200 milioni che dice il governo: questi sono i soldini, per me li devi dare ai comuni che ho classificato, puoi farne quello che vuoi. Anche questo
1: la regione non può entrare come altri fondi,
2: lo deve fare, questo è l'altro impegno che abbiamo chiesto a Figo e all'assessore Serluca, quello di metterci un po' di soldini, un fondo regionale legato appunto alla montagna, e fare anche un'altra operazione, perché bisogna dirlo, siamo fra le 6-7 regioni in Italia che non hanno una legge sulla montagna. Abbiamo un regolamento che è legato alla forestazione, ma non abbiamo una legge della montagna. Ne abbiamo parlato proprio ieri con l'assessore Serluca ed è un altro impegno che prende, e sono convinto che il presidente Fico ha questa sensibilità, perché legare le questioni legate alle aree interne significa innanzitutto legarle alla montagna, perché l'80-90% dei comuni delle aree interne sono montani, quindi una legge legata alla montagna regionale con risorse regionali che possono in qualche modo, come dire, coadiuvare questa azione maldestra del governo, che ancora una volta fa questo regalo alle Alpi, ad una visione della montagna sbagliata, che non ha nulla di culturale legato proprio al concetto della montanità, e che è anche in contrasto con l'articolo 44 della Costituzione.

0: Costituzione, che il nostro presidente Mattarella ribadisce sempre a più riprese. L'idea di dare un'attenzione a queste realtà più interne e montane, perché il paese si salva tutto insieme. Bisogna smetterla di pensare di avere delle sacche di assistenza e invece delle sacche privilegiate, così non si va da nessuna parte. È un poco come per le aree interne. Vi ricorderete quando il governo se ne uscì con enunciazioni tipo ormai sono già morte. E quindi bisogna solo accompagnarla di un declino. Per fortuna abbiamo alzato la voce e l'hanno fatto in maniera autorevole i vescovi. I vescovi e soprattutto Monsignor Accrocca, di allora era vescovo di Benevento, il quale ha messo insieme quasi tutti i vescovi della conferenza episcopale italiana, con al centro il problema delle aree interne, ed è stato, come dire, il pungolo, la spina nel fianco del governo, che ha fatto sì che il governo rivedesse le proprie posizioni su queste questioni. Altro che territori da assistere, noi siamo territori centrali per la vita del paese, senza di noi il paese non va da nessuna parte. Vorrei ricordare sommessamente che l'Italia ha oltre il 60% di territorio interno e montano, dove vivono 18 milioni di abitanti, dove praticamente vi sono, lasciatemelo dire, anche, come dire, i valori fondanti della nostra democrazia sono proprio qui, nelle nostre realtà, nei nostri piccoli comuni più interni e montani. E quindi non chiediamo elemosina, non vogliamo più essere, come dire, considerati quelli che stanno lì ai tavoli regionali per raccogliere spiccioli e quant'altro. No, noi vogliamo mettere al centro le nostre risorse, vogliamo svolgere una funzione fondamentale per la vita del paese e direi dell'intero pianeta. La nostra acqua, l'aria, diciamo le nostre montagne e quant'altro, le nostre risorse fondamentali, anche quelle agricole. Immagini che la stragrande maggioranza dei DOP e dei DOC italiani vengono proprio da queste realtà. Ma di che stiamo parlando? Noi diamo al PIL nazionale più del 16% del PIL nazionale.
1: Quindi da domani che cosa si fa?
0: Domani noi abbiamo un impegno importante, abbiamo il Consiglio Nazionale dell'UNCEM convocato a Roma, dove nella sostanza noi verificheremo che cosa sta facendo il governo su tutta una serie di proposte, segnalazioni che sono pervenute da tutta Italia al Ministero. C'è un gruppo di esperti che sta lavorando, dove noi abbiamo detto rivisitate questa classificazione per l'ennesima volta, era meglio, ripeto, non toccarla, inserite criteri socio-economici e verifichiamo la possibilità innanzitutto di metterci più risorse, perché quello è il problema numero uno. Dar vita ad una, quindi a questa legge sulla montagna nazionale che lancia segnali positivi per le leggi regionali. Se troviamo ancora chiusura da parte del ministro, non c'è altra strada, quella di chiedere alle regioni di far propria tutta questa problematica legata alla classificazione, perché ripeto è materia regionale, metterci delle risorse, fare una legge sulla montagna, e laddove non si riesce a far ragionare il ministro, recuperare, per quanto riguarda la Campania, 41 comuni che sono attualmente esclusi. 20 di questi 41 comuni, 20 sono solo in provincia di Salerno. Anche con contenziosi amministrativi, la regione Campania si è resa disponibile a svolgere qualsiasi tipo di azione pur di contrastare questo scempio, questo schiaffo, come vogliamo chiamarlo. Unitamente l'UNCEM coadiuverà questa azione, unitamente anche ai comuni che sono appunto fortemente penalizzati.
1: Ci risentiamo poi allora.
0: Certo.
1: La ringrazio.
0: Grazie.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria, o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge, e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena,

contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi.
Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste? Da dove vengono l'amore e la creatività? Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi. Uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale, un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove. Corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!» Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
4: «Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo! Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere! Stava svolazzando verso quei pini!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
5: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
5: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!»
6: «Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.»
3: «Bao?»
6: «Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.»
3: «Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.»
6: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
2: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.»
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola

0: tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
1: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
1: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
1: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
1: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
1: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
2: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme. Ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.

0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
0: Signora! Signora! Signora!
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: sono partite le premesse. Proprio circa il suo primo titolo per Franche.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantatela tu.

profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto.

dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo gusto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: e non mi fermerò.
1: Recupera Filippo, ma vediamo il triangolo, è entrata su, è entrata su.

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the Arco Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Boulder è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti!
5: E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo, una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gambret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia, d'Arco di Trento, tutti Arco per Yanya.
3: Alto di tutte, subito chiude i conti Yanya Gambret e la sfida per il primo posto è andata, ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
5: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione dell'arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco tacciato qui a Rockmaster.
3: Questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato e siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please let's support these two unbelievable queen of climbing, both of them deserving all your love. That's it! Brooke!
5: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima. E lei c'ha questo
3: 20.
5: Sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Appella!

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: Is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà! Non fa la mossa in tecnica, ma va via con la semplicità imbarazzante. Yannick Noé trying to get the back-to-back title here at Rockmaster and the KO good, and now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro.
1: Philip, take your time.
0: È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenker.
1: Philip non vuole aspettare, parte subito.
0: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tu, bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No,
0: vabbè,
1: non così. Non così.
0: Può fare un altro punto, altrimenti facendo fa lui.
1: Solo per lo show.
0: Io gli voglio far fare un altro giro. Dopo... magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora fammi un'osservazione per il nostro Anel Van Duyden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa a spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continuo a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, Arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare, Lore, niente da fare, Lore. Applauso, Arco, tutti quanti per Anders Van.
1: A Iania da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo, è il direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senici.
0: And so now

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito?

sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina.

0: Punta scala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala.

0: Il Montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino,

0: di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a

tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

A Nardò è andato in scena un monologo a partire da una lettera dello storico sindacalista. Il nuovo decreto PNRR lascia senza certezze oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori, finora impiegati in uffici e tribunali. Continua il presidio permanente contro i licenziamenti collettivi davanti allo stabilimento di Ossago Lodigiano. È stato lanciato il nuovo piano di assunzioni e rinnovo del personale rivolto a diplomati e giovani laureati.

0: In scena a Nardò, lo spettacolo La Dignità, lettera di Giuseppe Di Vittorio. Monologo che prende spunto da una lettera dello storico sindacalista ritrovata nel 2007.
1: La FLAI e la CGIL di Lecce hanno pensato di organizzare a Nardò questa rappresentazione teatrale perché ritengono che sia storicamente il territorio dove più lotte bracciantili si sono susseguite, quindi ricordiamo l'occupazione delle terre di Arneo e lo sciopero dei braccianti a Boncuri, un territorio caratterizzato da queste lotte bracciantili che si associa perfettamente a quello che è stato il percorso del grande sindacalista Giuseppe Di Vittorio.
0: Nel leccese, in un contesto segnato da intrecci tra potere politico ed economico, tra fragilità diffuse e lavoro migrante, torna attuale l'insegnamento di Di Vittorio, dignità al centro.
2: Dobbiamo esserci, mobilitarci, protestare quando è necessario protestare, ma anche stare nella rappresentanza quotidiana. E questa è la sua grande lezione. Il sindacato di strada, che è qualcosa che come FLAI ci portiamo da Federterra, quindi ci portiamo da quella cultura del passato, dove era il sindacato ad andare dai lavoratori, era il sindacato a cercare le persone in carne ed ossa, a intercettarne i bisogni e provare a farli uscire fuori dal loro sfruttamento, dalla loro condizione di isolamento.
3: Di Vittorio ci ricorda: non puoi difendere i diritti di chi non ha nulla se sei debitore verso chi ha tutto. La leadership si costruisce sulla credibilità e sull'esempio, non sul vuoto di un'immagine mediatica.
4: Si spende ogni anno per le baby pensioni. Le cosiddette baby pensioni pesano ancora oggi sui conti pubblici, con una spesa annua stimata che supera i 9 miliardi di euro. In Italia oltre 500.000 di persone è andato in pensione prima dei 50 anni, con assegni percepiti anche per più di 40 anni, e il costo complessivo nel tempo è arrivato intorno ai 150 miliardi.
0: Montagne di fascicoli arretrati e migliaia di udienze da smaltire. Negli ultimi anni una parte di questo carico è stata sostenuta da lavoratrici o lavoratori entrati con il PNRR, chiamati a rendere più efficiente la macchina della giustizia. Il decreto PNRR approvato al Senato respinge però gli emendamenti che avrebbero reso strutturali i loro posti di lavoro, lasciando senza continuità figure che in questi anni sono state fondamentali. In oltre 1.500 rischiano di restare a casa. In molti tribunali e corti d'appello, il contributo di questi lavoratori è diventato essenziale. Affiancano i magistrati, tengono insieme attività amministrative e flussi di lavoro in uffici già segnati dalle carenze di organico, contribuiscono a dare concretezza a quell'idea di giustizia più rapida evocata dal piano europeo. La loro uscita, prevista per l'estate, potrebbe far rallentare tutto, proprio quando si intravedono segnali di miglioramento. Senza investimenti aggiuntivi, il rischio è di disperdere professionalità già formate, costringendo molte persone a cercare altrove opportunità nel privato o fuori dal paese. Resta aperta la possibilità di una proroga dei contratti che permetterebbe di non interrompere bruscamente il lavoro e di guadagnare tempo, così da trovare nuove soluzioni. Senza questo passaggio, la distanza tra gli obiettivi dichiarati

0: Continua il presidio permanente davanti allo stabilimento Airpack di Ossago Lodigiano, dove 41 lavoratori sono coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda.
1: Sono interessati 40 lavoratori più un dirigente. Abbiamo deciso di avviare questa protesta 24 ore su 24. È da mercoledì che i lavoratori giorno e notte presidiano lo stabilimento.
0: Lavoratori, sindacalisti e persino delegati di altre fabbriche si danno il cambio in presidio da prima di Pasqua per difendere non solo i posti di lavoro, ma anche i macchinari stessi.
2: Speriamo una veloce convocazione della quarta commissione affinché i consiglieri che ne fanno parte possano agire delle pressioni sulla politica. Occorre che la Regione Lombardia si impegni per trovare una soluzione anche mettendo delle risorse proprie. Possiamo dire che questa produzione è un Made in Italy? Sì, è un Made in Italy perché nasce in Italia, è una capacità italiana che noi dobbiamo a tutti i costi salvaguardare i posti di lavoro per oggi e salvaguardare i posti di lavoro anche per domani.

30 maggio 1924. Un uomo si alza dai banchi delle opposizioni alla Camera. Il suo nome è Giacomo Matteotti. La sua voce è ferma. Il momento è buio. Le parole sono pesanti. La denuncia di violenze e intimidazioni ai seggi concreta. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni. È uno dei passaggi, accusatorio, che fece infuriare non poco Benito Mussolini. Passano 11 giorni, è il 10 giugno, quando il deputato alle 16:15 esce di casa per recarsi alla Camera dei Deputati. Il suo cammino viene interrotto sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, dove ad attenderlo era ferma un'auto con a bordo alcuni individui, poi in seguito identificati come membri della ceca fascista. Ci sono volute 3 persone per piegare la resistenza del deputato socialista, che una volta stordito fu caricato su una Lancia K2535 di colore blu. Ma non domo, Matteotti lottò anche all'interno dell'auto, finché non fu pugnalato. Il corpo fu ritrovato solo il 16 agosto, ma l'aggressione del 1924 fu solo l'ultima di una lunga serie, iniziata nel gennaio 1921, quando fu assediato all'interno della Camera del Lavoro di Ferrara, di cui era segretario, per oltre 3 ore dalle squadre d'azione fasciste agli ordini di Italo Balbo. Le intimidazioni continuarono nei 3 anni che separano i fatti di Ferrara e la sua morte, ma lo spirito battagliero non l'ha fatto desistere a continuare a denunciare l'autoritarismo del fascismo. Con l'assassinio di Giacomo Matteotti, ogni parvenza di democrazia sparì. Il fascismo mostrò il suo vero volto e qualunque pensiero di poter collaborare e democratizzare il partito fascista venne meno. L'Aventino, su cui si barricarono i deputati di opposizione, fu esclusivamente un'azione morale e non portò ad alcun risultato. Il fascismo aveva ormai in pugno le istituzioni italiane e in pochi anni avrebbe silenziato ogni voce che voleva contrastarlo. Ma nonostante i tanti anni di regime, l'idea di giustizia sociale non morì, ma continuò ad alimentarsi sotto traccia fino ad esplodere con la Resistenza. Perché, come Matteotti disse pochi mesi prima di morire alle Camicie Nere, uccidete

0: Mentre il settore bancario cambia, la contrattazione può segnare la direzione. In Unicredit prende forma un accordo che unisce ricambio generazionale e inclusione, con 1.130 nuove assunzioni a fronte di altrettante uscite volontarie. Un equilibrio pieno, costruito passo dopo passo, che restituisce centralità al lavoro in una fase di profondo cambiamento. Non è solo una questione di numeri, la scelta di garantire un tasso di sostituzione del 100% segna un passaggio concreto. Il turnover non diventa riduzione, ma occasione per aprire le porte a nuove generazioni. Giovani diplomati e laureati entrano così in un sistema che prova a rinnovarsi senza perdere occupazione, tenendo insieme sostenibilità e prospettiva. Dentro questo quadro si inserisce un altro elemento che amplia il significato dell'intesa. Tra i nuovi ingressi trovano spazio anche donne vittime di violenza, in continuità con il protocollo ABI, rafforzando l'idea di un lavoro che non sia solo produzione, ma anche tutela e possibilità di ripartenza. Un segnale che intreccia diritti e inclusione, spostando il baricentro oltre la dimensione strettamente economica. L'accordo racconta una linea possibile per il settore, governare le trasformazioni senza scaricarne il peso sui lavoratori, valorizzando la contrattazione come strumento capace di tenere insieme competitività e coesione sociale.
1: Inaugurato a Genova Spiker, il nuovo spazio di quartiere cittadino promosso dal sindacato pensionati CGL Genovese. Un luogo di servizio e presidio sociale di dibattito aperto al territorio, alle associazioni, ai cittadini, a quanti hanno a cuore il miglioramento di questa parte del tessuto urbano, perseguendo i valori della solidarietà e della difesa dei diritti. L'obiettivo dichiarato dallo SPI CGL è quello di costruire nel quartiere un luogo aperto e accessibile, capace di parlare al mondo del lavoro, a chi è in pensione, alle persone più fragili. All'interno dei locali di Spiker saranno presenti gli sportelli CAF, del patronato e una rete di soggetti e servizi che animeranno lo spazio durante la settimana. Hauser, Federconsumatori, Sunia, le categorie della CGL del commercio, turismo, servizi, pulizie, lavoro domestico, edilizia, lo sportello Turismo SPI, la scuola di italiano di Genova Solidale, l'ARCI e l'associazione Cren Caffè.
0: L'adesione allo sciopero intorno al 70% e Piazza Santi Apostoli piena raccontano la forza della mobilitazione nella sanità privata a Roma. Una risposta partecipata che ha rimesso al centro condizioni di lavoro e diritti.
2: Scioperiamo perché da troppi anni non si rinnovano i contratti della sanità privata e del sistema dell'RSA. Scioperiamo perché siamo stanchi di imprenditori che continuano ad arricchirsi sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo stanchi di uno Stato che non fa nulla per vincolare queste imprese ad applicare i contratti collettivi nazionali e a condizionarne il rinnovo costante e periodico.
0: Dare a questi lavoratori e lavoratrici tutele e salari adeguati beneficia tutti quelli che possono essere affidati a mani più serene e per questo più sicure.
3: Io sono Enrico Puliti, sono un infermiere in riabilitazione da ormai più di 10 anni e sono un delegato della CGL. Questa è una professione che è fatta da persone, probabilmente è una delle poche che non verranno sostituite dalle macchine, e le persone però vivono necessità per poter restituire del bene, la delicatezza che serve in questi contesti.
4: Io sono Marcella e sono circa 30 anni che lavoro in un RSA. Questo contratto c'è dal 2012. Dopo la firma di questo contratto noi infermieri abbiamo perso la cifra di 500 euro sul contratto. Questo nonostante abbiamo gli stessi compiti, le stesse mansioni, le stesse funzioni di un infermiere che ha un altro tipo di contratto. Io credo che sia la discriminazione più grande, per cui oggi siamo qua a scioperare perché vogliamo un contratto che sia equo e degno e soprattutto che ci dia un po' di dignità, quella che non abbiamo più dal 2012.

0: A Parma si apre una nuova occasione per entrare nella pubblica amministrazione. La provincia ha avviato concorsi per istruttori e funzionari amministrativo-contabili, rivolti a diplomati e laureati. Le selezioni serviranno a creare un elenco di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo determinato e indeterminato negli enti locali del territorio. La prova è scritta, con quesiti sulle materie dei profili professionali messi a concorso, inglese e competenze informatiche. Le candidature vanno inviate online entro il 20 maggio 2026 tramite il portale INPA. Un'opportunità concreta per chi cerca stabilità e lavoro qualificato nella pubblica amministrazione.
1: Secondo i dati della campagna Mettiamoci in gioco, nel 2025 la raccolta dell'azzardo ha superato i 164 miliardi di euro, 7 miliardi in più rispetto all'anno precedente, un numero che non racconta benessere, ma un disagio economico che si allarga e cerca scorciatoie. Mentre i salari arretrano e il costo della vita erode certezze, il gioco diventa rifugio e illusione, una promessa di riscatto che matematicamente si trasforma in perdita. Dietro la cifra record emerge anche un paradosso. A fronte di una raccolta in aumento, le entrate per lo Stato si riducono. Nel 2025 si fermano a 11,4 miliardi, in lieve ma significativa flessione. La crescita del volume giocato non si traduce in un beneficio pubblico, ma va a vantaggio di concessionari e grandi operatori. In questo scenario, la politica resta sullo sfondo. Non arrivano interventi strutturali né una revisione capace di riallineare interessi economici e tutela collettiva. L'assenza di una regia pubblica lascia spazio a dinamiche opache, dove l'espansione dell'offerta e la diffusione dell'online rendono l'azzardo sempre più accessibile e pervasivo. Un terreno che storicamente attira anche interessi criminali, alimentando circuiti di riciclaggio difficili da intercettare. La fotografia è quella di un settore fuori equilibrio, dove la domanda cresce sospinta da fragilità sociali e l'offerta si espande senza un vero argine. Per questo torna con forza la richiesta di una legge quadro che rimetta ordine, meno punti gioco, limiti stringenti alla pubblicità, regole chiare per il digitale.

0: In Italia il diritto alle ferie si ferma a 4 settimane garantite, circa 22 giorni effettivi che superano quota 30 includendo festività e ricorrenze locali. Un equilibrio che colloca il paese appena fuori dal podio europeo. Davanti corre la Spagna con 34 giorni complessivi, mentre Austria e Portogallo occupano i primi posti del podio, entrambe con 35 giorni complessivi tra ferie e festività. Numeri che raccontano modelli diversi di conciliazione tra lavoro e vita, dove produttività e tempo libero trovano altrove margini più ampi.
1: Il prolungarsi della guerra in Iran sta portando le sue conseguenze in tutti i settori. Gli italiani sono sempre più prudenti quando si tratta di acquisti, spaventati dal caro energia che promette rialzi superiori a quelli già immagazzinati. Questo comporta un cambio di abitudini, fotografato da Brand Footprint 2026 di YouGov. Il podio della classifica dei marchi alimentari più scelti in Italia non cambia, con Mulino Bianco, Kinder e Coca-Cola rispettivamente in prima, seconda e terza posizione, ma la ricerca mostra come il consumatore italiano sia diventato più prudente, più frammentato, meno fedele, ma non per questo disposto a rinunciare a tutto ciò che percepisce come utile, gratificante o persino un po' speciale. Il 79% degli italiani dichiara di voler aumentare gli acquisti in promozione, 2 su 3 pensano di ridurre i consumi fuori casa e il 60% mette in conto di contenere i consumi in generale. Le famiglie italiane arrivano a 210 atti d'acquisto media all'anno, in aumento rispetto al 2025, ma con uno scontrino medio più piccolo. Si compra più spesso e meno per volta. Meno grande spesa, più passaggi, meno accumulo, più frammentazione. E questo cambia il rapporto con i brand, con i canali, con la fedeltà. Dentro questo quadro, il supermercato resta il formato più robusto, perché è il canale che meglio interpreta una spesa più frequente, più vicina, più leggera. Il discount continua ad avere una penetrazione altissima, ma il suo slancio appare meno travolgente rispetto a qualche anno fa. Entra in molti carrelli, ma non sempre riesce a trasformarsi nel luogo di riferimento. Nel frattempo avanzano altri format, dai drugstore all'online, in un passaggio sempre più scomposto.

le famiglie italiane cercano il risparmio, un'accortezza dovuta agli eventi internazionali, alla paura di un'ulteriore impennata inflattiva e di stipendi fermi che non permettono più di vivere serenamente la quotidianità e a guardare il futuro senza incertezza.

0: L'ente Demetra Formazione organizza Silver Housing e Co-Housing, un corso gratuito dove imparare a progettare spazi abitativi condivisi, inclusivi, sostenibili e caratterizzati dall'integrazione di servizi, welfare e innovazione sociale. Le abitazioni da progettare sono dedicate a vari target: anziani, giovani, famiglie. La formazione è destinata a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, qualunque sia il loro stato occupazionale. Gli allievi devono avere una conoscenza base della lingua inglese e delle tecnologie informatiche. Le lezioni si tengono online in orario pomeridiano dalle 14 alle 18 a partire dal 14 maggio al 7 luglio 2026 per un totale di 36 ore. Le iscrizioni si chiudono il 7 maggio 2026. Per informazioni consultare la pagina dedicata di Demetra Formazione.
1: Nei giorni scorsi la CGIL di Milano ha ospitato il convegno organizzato dal coordinamento donne di SPI CGIL Lombardia intitolato «L'Europa invecchia, una riflessione di genere», un confronto tra politica, università e sindacato che ha fatto emergere spunti chiari. La condizione delle donne anziane, sempre più povere e sole, deve tornare al centro delle politiche pubbliche. Mettere in risalto la questione significa immaginare un'Europa solidale e basata sul welfare.
2: La giornata di oggi vuole affrontare un tema caldo, direi, per l'Europa, che è quello dell'invecchiamento, ma soprattutto avere uno sguardo di genere, quindi cercare di capire cosa succede quando l'invecchiamento interessa soprattutto le fasce deboli e in questo caso in particolare le donne.
3: Le richieste dello SPI le dividerei in tre grandi filoni. Uno riguarda le politiche previdenziali, la tenuta del potere d'acquisto delle pensioni e in particolare delle pensioni più basse, quelle appunto delle carriere delle donne. Occorre non avere uno sguardo propagandistico e nemmeno ideologico, ma occorre proporsi il problema della tenuta del reddito delle pensionate in modo particolare. Il secondo punto riguarda i determinanti di genere. Noi abbiamo dedicato molta attenzione ai temi della salute di genere. Occuparsi della salute delle donne non è la stessa cosa che occuparsi della salute degli uomini. E il terzo punto riguarda la cura, cioè il lavoro di cura e il prendersi cura delle persone, che devono diventare un fatto economico e non solo un fatto di sostegno relazionale, come spesso invece viene posto alla società.
0: Il lavoro cambia, ma i diritti e la dignità devono restare il punto fermo da cui partire. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
4: Federica
5: Pasquale.
4: Giornalista. Logorroica.
5: Fastidioso.
4: Scombussolato.
5: Sì. Rompiscato.
4: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
5: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
4: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
5: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
4: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
5: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
6: Questo programma è offerto da...
7: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together, and drive your funky soul.
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Eccoci in onda, pausa. La puntata di oggi rende omaggio alla parola Italia. Italia, parola nata e ben scolpita alle porte di Catanzaro. Un'Italia che con la sua fantasia ha fatto cantare e sognare il nostro bel paese in tutto il mondo.

0: lasciatemi cantare
1: con la chitarra in mano.
0: Lasciatemi cantare.
1: Sono un italiano.
0: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
1: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
0: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore e l'ora la rara.
2: Amici di TGM Televisio, puntata numero 792, oggi apriamo la puntata con tre messaggi estremamente positivi: forza, volontà e determinazione. Quando...

0: non fa male.
1: Forte non è colui che non va al tappeto, ma colui che una volta andato al tappeto ha la forza di rialzarsi.
0: TGR Television.
2: Ma sì, diciamolo, forza più determinazione più TG Events Television uguale Terni Peter Pan, a tal punto che...
3: Amici di TG Event Television, rieccoci nuovamente insieme. Oggi incominciamo con il dirvi che da uno studio condotto da alcuni scienziati a guardare ogni settimana TG Events fa diventare di nuovo giovani.
4: Sì, adesso mi volete far credere che a guardare TG Events si diventa giovani. Certo che voi della TV ne dite di fesserie. Sì, guardare TG Events si diventa giovani.
5: Oh la Madonna, ma sono diventato giovane veramente, non ci posso credere, ma allora è vero, a guardare TG Events si diventa giovani, che bello ancora, domani lo guardo ancora, adesso mi scappa anche un po' la cacca, tac, ciao belle gioie.
2: Bravo Claudio Loretta, messaggio forte e chiaro, a guardare TG Events Television si resta giovani. E poi con l'arrivo della primavera arriva lui.
6: L'amore è una cosa meravigliosa.
7: All'amore, oltre che le parole riconoscimento, oltre che le parole affetto, emozione, bisogna anche come ingrediente associare un pizzico di follia. Follia non è qualcosa di negativo o di oltre misura. Follia è quell'andare oltre gli schemi, oltre la comfort zone in cui a volte ci rifugiamo. E allora sì, nella vita ci vuole un pizzico di follia, ma anche nell'amore. Perché? Perché il sentimento e il riconoscimento possa prendere il volo. Ma allora anche un pizzico di follia per vivere l'amore insieme.
2: E tra l'amore, stare insieme e il mondo che è impazzito, che sia di buon auspicio rivederci questa storica intervista al grande ed indimenticabile.

0: Ragazzi, oggi la Baia del Sole canta con il grande Jimmy Fontana. Qual è la fonte del suo primo amore?
1: La fonte del mio primo amore è mia moglie.
0: L'amore non è bello se non è litigarello, vero o falso?
1: No, questo è verissimo, Si litiga sempre, poi si riprende e le cose si aggiustano.
0: Il viso di una donna che...

0: Cosa rappresenta per Jimmy Fontana?
1: Beh, il viso di una donna rappresenta abbastanza tutto, perché senza la donna l'uomo è niente, is nothing.
0: Allora, la sorpresa più bella che ha stupito Jimmy Fontana?
1: Forse la vittoria dal disco per l'estate con la mia serenata. Non me l'aspettavo, tutti dicevano vinci tu perché è la più bella, però io non capivo perché era la più bella, insomma, e dopo piano piano ho capito il testo, tanto perché i cantanti cantano un po' così, da un po' da imbecilli, come si dice, capito? Poi dopo piano piano capiscono le cose.
0: Chi potrebbe essere oggi il nuovo Jimmy Fontana? Risposta.
1: Ma sai, è difficile dirlo, perché non credo che possano esistere nuovi Jimmy Fontana, come non esistono nuovi Fred Buongusto, o come non esistono, non so, altri cantanti molto romantici che hanno scritto e cantato delle cose per le donne in questo modo.
0: Senti, a questo punto l'ultima domanda che ti faccio è questa: che sarà, ma che sarà del Festival di Sanremo?
1: E questo non lo so, io spero tanto che possa essere una cosa che anche mi riguardi un pochino, non perché io ho la pretesa di andare a fare il festival come da solo, però insomma ci può essere una novità importante che stiamo covando adesso e potrebbe essere una novità per noi e anche per la gente.
0: Maestro, è stato un piacere, signori, Jimmy Fontana.
1: Dentro la bianchina è un piacere aver fatto un'intervista con questo odore degli anni 60 che ancora ricordo e che mi riporta all'epoca.

0: E restiamo nel mondo della musica perché il nostro Giacomo Aicardi, ambasciatore sensibile ai grandi artisti, ci regala una chicca musicale in ricordo di un grande poeta del cantautorato italiano.
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Furiosità Extra Minuto, il soprannome iconico di Faber, liberato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E adesso giriamo pagina, passiamo ai libri letti segnalati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
2: Alza il volume. Oggi vi voglio riparlare del libro di Michele Mari, I convitati di pietra. Appena uscito, noi ve l'abbiamo subito segnalato come un ottimo, un bellissimo libro. E infatti avevamo ragione, perché questo libro è uno dei finalisti al premio Strega. E noi, tra l'altro, pensiamo che possa tranquillamente vincere. E ci arroghiamo il piacere di avervelo segnalato molto tempo fa. Il secondo libro è anche questo un giallo per fare pandan, Il manicomio delle tre torri di Helen Fields. Anche questo è un libro straordinario, vi assicuro, pieno di colpi di scena, di momenti particolari, e ci sono appunto queste tre torri in un manicomio criminale. Insomma, credo che ci sia abbastanza da divertirsi. E continuate a segnalarci i libri che vi sono piaciuti.
1: L'ambasciatore Andrea Biandrino va in Turchia e ci documenta quanto segue. Beh, la rubrica Travel Guide.

0: Siamo in Turchia, qui non poteva mancare il gioco del gelato. Istanbul, tra Oriente e Occidente. Qui si mescolano le diverse culture e diverse religioni.
1: Istanbul non è solo una città, è un confine vivo tra due continenti, un luogo in cui ogni passo ti porta più vicino a qualcosa di antico e allo stesso tempo incredibilmente vivo. Qui l'Europa incontra l'Asia senza barriere e lo senti nell'aria, nei volti delle persone, nei suoni che si intrecciano tra le strade. Il richiamo alla preghiera si alza sopra i tetti mentre il Bosforo scorre lento, separando e unendo mondi diversi, creando un ritmo che sembra fuori dal tempo. Tra le maestose cupole della Hagia Sophia e i minareti della Blue Mosque, ogni pietra racconta storie di imperi, conquiste e trasformazioni. Passeggiando nel Grand Bazar, sei immerso in un'esplosione di colori, profumi e voci, dove il tempo sembra essersi fermato e ogni oggetto ha un'anima.
0: Siamo all'interno del mercato delle spezie qua a Istanbul e con noi c'è Bura. Lui è del Bata Shop, il miglior negozio che potete trovare qua a Istanbul.
1: E poi ci sono i tramonti, quando la città si accende di oro e rosso e per un attimo tutto si ferma. Il caos, il rumore, i pensieri. Resta solo quella sensazione difficile da spiegare, come se Istanbul non fosse un luogo da visitare, ma qualcosa da vivere profondamente.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.

0: E restiamo nel mondo, aggrappati al mondo con le breaking news di Federico Doc.
1: Ciao Cinci Allegre, Federico Doc, breaking news, partiamo subito dall'Italia, casa nostra. Lo sapete che in Italia c'è un paesino chiamato Pienza che è considerato il più bello del mondo? Luca, hai sentito? Mi ci devi mandare a controllare qualcosa perché mi incuriosisce. Ovviamente se vado poi a tue spese, ti faccio il rimborsino. L'abanero, peperoncino messicano, è uno dei più piccanti al mondo. Quindi mi ci preparerai un aglio e olio col peperoncino abanero che secondo me ci sta per la mia panzetta. E in Giordania una donna ha chiesto il divorzio dal marito perché lui era convinto di essere Batman. Oh raga, appena firmato è scappato sulla sua Batmobile. Lo sapevate che in Venezuela c'è il più grande lago di petrolio al mondo? Il lago di Maracaibo. Penso un po', lo si può vedere persino dallo spazio. Quindi Luca, datti da fare. In Svezia c'è un paese chiamato Kiruna che sta per essere spostato di 3 km a causa dell'estrazione dei minerali. Quanto sono avanti questi svedesi. Io vi saluto, vi ringrazio, vi bacio e vi abbraccio. Ci vediamo next week.
0: Adesso parliamo di sport, in un grande evento che ospiterà la città di Albenga 26, 27 e 28 giugno. Abbiamo una piccola anteprima, alcuni di loro sono scesi in piazza sotto le torri romane per dare vita a un mare di fitness.
2: Amici di Volere Volare, oggi siamo ad Albenga, città delle torri, per presentarvi un evento unico!
3: Si chiama Un Mare di Fitness. Segnatevi queste date, 26, 27, 28 giugno 2026.
4: Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás.
2: Oggi una piccola anteprima.
3: Per poi tuffarci in un mare di fitness con...
5: Attività coinvolgenti, workshop esclusivi e una community pronta a coinvolgervi in passione e stile di vita.
6: Venerdì sera 26 giugno abbiamo il piacere di organizzare qui ad Albenga il campionato italiano di Savate Combat, quindi Savate a contatto pieno, che è diciamo la specialità sicuramente più coinvolgente, più adrenalinica della Savate. La Savate è uno sport di tradizione ligure, detta anche boxe francese perché nasce in Francia, e qui avremo il campionato italiano di prima, seconda e terza categoria. La prima categoria, i vincitori saranno anche convocati poi in nazionale azzurra per i campionati del mondo che si svolgeranno a Plovdiv a settembre.
7: Tre giorni di sport ma anche di bellezza, il clou sarà sabato con Miss e Miss Fitness. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare, c'è un numero da chiamare che lo vedete qua sotto, ma soprattutto ci sarà Nicole che non è assolutamente raccomandata.
2: Anche alla Seaway Walking sarà presente ad Albenga un mare di fitness, ci saranno diverse discipline tra cui la marcia acquatica. Vi aspettiamo sabato mattina per venire a provare e scoprire questa nuova disciplina in piena natura e ovviamente immersi in questo mare meraviglioso.
8: Domenica 28 giugno vi aspettiamo ad Albenga per la Corsa del Mare, manifestazione a scopo benefico. Più saremo e più doneremo. Vi aspettiamo!
9: Albenga non solo cultura e gusto, ma anche sport e benessere. E infatti a giugno, dal 26 al 28, troverete tantissime attività per sbizzarrirvi e divertirvi. Un evento che coinvolge tantissime persone anche da fuori Albenga e da fuori Liguria per intrattenerle e fargli scoprire le tantissime attività che si possono fare nella nostra meravigliosa città.
10: 26, 27, 28 giugno, preparatevi a muovervi e divertirvi con noi, anche perché a chiudere saremo noi, Amarcord Band!
2: Ah, dimenticavo!

Il TG degli eventi non si fa scappare nessun talento. Un turista per caso girava per l'aeroporto in uno dei tanti aeroporti italiani e ha notato un grande talento, veramente meritevole della nostra attenzione.

0: che portami via, che faccia te giù.
1: Segnatevi questo nome, Lucio Gardin, artista da prendere al volo. Attenzione, adesso passiamo allo sport. MTB Channel, gli amici di MTB Channel ancora una volta ci portano in giro per l'Italia alla scoperta di grandi eventi sportivi, in particolare di questo.
2: Cordiale buongiorno e benvenuti da Santa Lucia di Piave, zona di partenza e arrivo di questa classica, il primo appuntamento targato pedali di marca per questo 2026, un 2026 che vedrà pedali di marca e il comitato organizzatore anche sui campi di gara dei mondiali marathon di mountain bike, mondiali che pedali di marca ha già saputo magistralmente organizzare con il mondiale gravel del 2023, un percorso per la classica oggi che porterà gli atleti e le atlete al via a divertirsi attraverso la marca Trevigiano, un territorio meraviglioso che sa offrire per quanto riguarda il gravel e gli amanti dei pedali della due ruote il meglio che il nostro territorio possa offrire.

0: E la puntata numero 792 possiamo dire che finisce qua. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Siamo sempre online, tgevenze.it. Poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevenze.it. Rispondiamo a tutti e siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vicini e lontani, ovunque voi siate, è il caso di dire 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha presentato alle regioni la bozza del decreto legge che porta il suo nome, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale. Al centro della riforma ci sono i medici di famiglia, motore delle case di comunità, che potranno diventare dipendenti pubblici su base volontaria o restare convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Il nuovo sistema prevede il pagamento non più per numero di assistiti, ma in base a obiettivi, inclusa la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Il decreto, intitolato Disposizioni urgenti per il riordino dell'assistenza primaria territoriale, punta a garantire piena operatività delle strutture che apriranno tra poco più di 2 mesi con fondi PNRR. Il decreto, che cerca di conciliare stabilità lavorativa e flessibilità organizzativa senza cancellare le convenzioni esistenti, potrebbe arrivare in CDM entro maggio. Una terapia sottocutea al posto di una terapia infusionale contro il tumore della mammella, soprattutto per l'HER2 positivo, garantisce una tempistica molto più veloce per quelle che sono le esigenze della paziente, ma anche della sua famiglia che in genere l'accompagna. Lo ha fatto sapere Alessandro Delle Donne, presidente UCOR Puglia e commissario straordinario IRCCS Oncologico di Bari, intervistato dalla Dire in occasione dell'evento dal titolo Dual Answer 2 positivo che si è svolto a Bari nella sede della Regione Puglia. Parliamo di una innovazione farmacologica che entra nell'organizzazione e impatta molto positivamente, ha aggiunto l'esperto. In questa maniera riusciamo a garantire a più pazienti una cura efficace sotto l'aspetto anche dell'evidenza scientifica e a dare una risposta in termini di equità di accesso a un maggior numero di pazienti, che altrimenti sarebbero costretti a subire una terapia più lunga o addirittura a dover entrare in una lista di attesa. In Italia, secondo le stime più recenti, circa 30.000 minori hanno bisogno di cure palliative pediatriche, ma solo 1 su 4 la riceve. L'assenza di servizi in diverse regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, e la carenza di personale formato generano forti disuguaglianze. La Fondazione La Miglior Vita Possibile partecipa a Expo Sanità 2026, Fiera di Bologna, per portare nel cuore del dibattito nazionale questo tema attraverso un linguaggio innovativo, quello del cinema documentario. Il fulcro della presenza in fiera è la proiezione di La Vita Possibile, il corto di 15 minuti diretto dal regista Sebastiano Luca Insinga. Girato a Padova nel Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche, Hospice Pediatrico del Veneto, il primo ad essere stato creato in Italia, riferimento nazionale e internazionale. Il film, prodotto da Paolo Borraccetti, realizzato con il contributo di Fondazione Cattolica, alza il velo sulla quotidianità del centro di riferimento regionale, trasformando un tema spesso tabù in una narrazione carica di speranza. Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono, 61%, ma solo 1 su 4 si dice molto soddisfatto, 25%. I fattori che generano benessere sono tranquillità e senso di comunità, qualità dell'ambiente e aree verdi, sensazione di sicurezza, costo della vita adeguato. A incidere sono anche i servizi efficaci e buone occasioni di socializzazione. Quando questi fattori mancano, subentra il disagio. Le principali criticità riguardano servizi, trasporti, lavoro e sicurezza. È quanto emerge dal terzo rapporto One Health, il valore sociale delle città, periferie vitali, la nuova frontiera del vivere urbano, realizzato dal Campus Biomedico di Roma in collaborazione con l'Istituto Piepoli, presentato la settimana scorsa alla Camera. Lo studio, che ha incrociato il giudizio di 16 opinion leader scelti tra accademici, urbanisti, esperti della salute, amministratori, con quello di un campione rappresentativo di 1.000 cittadini italiani, fotografa lo stato delle città italiane e il loro rapporto con le periferie, viste come una nuova frontiera del vivere urbano secondo l'approccio One Health, che integra salute umana, ambientale e sociale. Carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e turni logoranti non danneggiano solo i singoli infermieri, ma diventano una minaccia.

0: cure e alla tenuta stessa del servizio sanitario. A certificarlo è un'indagine sul benessere professionale e di vita degli infermieri, realizzata dal Coordinamento degli Ordini degli Infermieri dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Federazione Nazionale FNOPI e il Comitato Unitario delle Professioni dell'Emilia-Romagna. Il progetto è stato presentato nel corso della fiera Expo Sanità 2026. L'analisi evidenzia come carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e una turnistica logorante non rappresentino solo una crisi individuale, ma una minaccia alla tenuta stessa del servizio sanitario. Per invertire questa rotta, il gruppo Benessere dell'OPI Emilia-Romagna ha indicato alcune leve su cui investire. A livello individuale, ad esempio, fanno la differenza il senso di appartenenza, la valorizzazione professionale unita a una giusta retribuzione. L'equilibrio tra vita privata e lavoro sono fondamentali. A livello di squadra, invece, la condivisione dei valori e le relazioni interpersonali positive giocano un ruolo cruciale. Nessuno escluso durante la ricreazione a Cochabamba in Bolivia. In palestra o in cortile ci sono tutti, con la divisa scolastica e la voglia di stare insieme. A scuola, oltre alle lezioni, ci sono anche sessioni di fisioterapia e incontri con i genitori, dedicati alle sfide delle disabilità.
1: L'idea è fornire strategie e metodologie e materiali per attività, affinché i maestri possano applicarle in classe per favorire l'inclusione.
2: Con il personale sanitario ci siamo concentrati sul protocollo di accesso alla salute per le persone con disabilità.
3: In Bolivia spesso i bambini con disabilità erano tenuti a casa e non potevano frequentare la scuola.
0: Le cose ora stanno cambiando grazie a un progetto denominato Wawakuna, bambini in lingua quechua. A curare l'iniziativa è la Fondazione Don Carlo Gnocchi con i suoi 3 partner locali. Decisivo il supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto che non costa nulla e che si può aggiungere al 5x1000. Energie rinnovabili, ma anche partecipazione, diritti, decentralizzazione. Parole al centro di una dichiarazione presentata alla Conferenza per la transizione dai combustibili fossili in corso a Santa Marta, in Colombia. Il documento è firmato da CIDSE, alleanza di organizzazioni della società civile europea e americana. Alla conferenza stanno partecipando anche rappresentanti di governi da ben 55 paesi, dal Canada all'Australia, passando per l'Italia e l'Unione Europea. Il tema dell'abbandono di gas e petrolio, combustibili che contribuiscono alle emissioni di CO2 e ai cambiamenti climatici, è tornato d'attualità anche per il blocco dell'export di idrocarburi nello stretto di Hormuz, conseguenza dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Salute, benessere e lavoro. Queste le priorità evidenziate dagli italiani in un sondaggio dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono parte dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I dati sono stati pubblicati in occasione della presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sviluppo Sostenibile al Via a maggio.
4: I dati dell'indagine Ipsos Doxa mostrano chiaramente che, contrariamente a quello che alcuni pensano, la sostenibilità non è passata di moda, anzi il 90% delle italiane e degli italiani intervistati durante questa indagine dice che la sostenibilità è un valore molto importante.
0: Ad alimentare fiducia, secondo ASVIS, l'alleanza di organizzazioni che promuove il festival, è la voglia di impegnarsi per il bene comune.
4: C'è una disponibilità a mettersi in gioco personalmente, quasi il 70% delle persone ritiene di essere disponibile a cambiare i propri stili di vita.
0: Sono in corso le audizioni in Parlamento sul disegno di legge in materia di giovani e servizio civile. Al dibattito alla Camera dei Deputati partecipano anche rappresentanti del Forum Terzo Settore, in evidenza opportunità e rischi.
5: Il servizio civile ha come finalità la difesa civile non armata della patria e la promozione dei valori fondanti della Costituzione. Non ha come finalità accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani o far sì che le attività siano un sostegno al welfare. Questi sono risultati successivi.
0: Ancora diversi.

0: i passaggi previsti in Parlamento, sia in sede di commissioni che in aula.
1: Il percorso è ancora abbastanza lungo, ma noi continueremo in ogni momento a seguirlo.
2: L'1 e 2 ottobre Torino ospita la quinta edizione del Festival Digitale Popolare intitolata Il Mondo Nuovo, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. Il festival accende i riflettori su come tecnologie e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1 ottobre, spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2 in Piazza San Carlo, mattina su algoritmi e intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno il celebre igloo del festival farà da spazio interattivo per sperimentare IA e tecnologie, rendendole accessibili a tutti. Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con due progetti europei finanziati dal PNRR, FF for All e Fan Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l'analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali resistenti a compressioni ed editing. Fan Media si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l'informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti. Un nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l'insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Coordinato dall'INGV in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete INGV al cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l'AI applicata ai dati satellitari supporta l'analisi delle variazioni termiche superficiali, individuando cambiamenti legati all'attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l'individuazione precoce di instabilità. Entro l'estate l'Alto Adige inaugurerà Hydrogen Adige Valley, progetto high-tech italiano da 35 milioni di euro PNRR che lancia l'Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l'obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperia e provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW con 1,89 GW ora annui a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano Sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030. Sono 24 gli italiani a bordo della flottiglia diretta a Gaza, arrestati dai soldati israeliani. Una ventina le barche che portavano aiuti umanitari assaltate e sequestrate. In tutto sono 175 gli attivisti catturati dai militari di Tel Aviv, a poco più di 50 miglia da Creta, in acque internazionali di competenza europea. Protesta la Turchia, che definisce l'attacco un atto di pirateria. Anche il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni e Giorgia Meloni chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Scelta coraggiosa e lungimirante, quella dell'articolo 1 della Costituzione che definì un insieme denso di valori nei quali si

0: sono riconosciute tutte le forze e le culture dell'Italia liberata. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso allo stabilimento Piaggio di Pontedera in provincia di Pisa, in occasione della Festa del Lavoro. Una consuetudine ormai consolidata, quella di celebrare il 1° maggio nei luoghi rappresentativi del lavoro in Italia, iniziata a Reggio Emilia nel 2023 e proseguita l'anno dopo a Cosenza e a Latina nel 2025. Donne, giovani e sicurezza i temi. Le morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile, ha sottolineato il Presidente. Via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica. Approvata alla Camera e al Senato, la risoluzione di maggioranza che chiede di attivare tutte le iniziative in Europa per sfruttare la flessibilità del patto di stabilità. Una sospensione per tutti i paesi dell'Unione o in alternativa la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione per far fronte al caro energia, come già è possibile per gli investimenti sulla difesa. Un paese indebitato non è totalmente libero. La possibilità di spesa, ha detto in aula il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dipende da questo vincolo di realtà che non si può ignorare. Semplificazioni burocratiche e recupero di immobili inagibili per contrastare l'emergenza abitativa. Il governo mette sul tavolo 4 miliardi di euro per un nuovo piano casa. Giorgia Meloni punta a creare oltre 100.000 alloggi popolari a prezzi calmierati entro i prossimi 10 anni. Sul fronte burocratico, via libera alla regolarizzazione delle piccole difformità e a nuovi standard. Basteranno 20 metri quadri per i monolocali e soffitti altri 2,40 metri. L'esecutivo punta anche al recupero dell'edilizia popolare, ovvero alla ristrutturazione di circa 50.000 alloggi popolari, oggi inagibili o non utilizzabili. La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026, votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle commissioni bilancio di Camera e Senato che si è svolta martedì. Il ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal patto di stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.
1: A 20 anni dalla scomparsa

Di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell'arte italiana e internazionale del Novecento. La mostra ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, restituendo la complessità e l'attualità di una ricerca che ha segnato in modo radicale il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Aperta al pubblico fino al 13 settembre 2026 e allestita nelle sale del sottoporticato di Palazzo Ducale, l'esposizione riunisce oltre 100 opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private, offrendo una lettura ampia e articolata dell'incessante ricerca artistica di Rotella dal 1945 al 2005. Al Polo Culturale di Biella Piazzo, dal 25 aprile al 19 luglio 2026, ritorna Selvatica, Arte e Natura in Festival, l'evento biennale interamente dedicato alla natura e all'ambiente. Gli storici palazzi Gromolosa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali. Tutti uniti da un unico grande fine, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. Selvatica 2026 ospiterà Audubon, il grande racconto della natura, la prima mostra in Italia dedicata allo statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia. Fino al 6 settembre, la sede aquilana del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ospita Ai Weiwei Aftershock, a cura di Tim Marlowe, direttore del Design Museum di Londra, realizzata con il sostegno del Comune dell'Aquila. La mostra, interamente dedicata all'artista, architetto e attivista cinese, è un omaggio al capoluogo abruzzese e alla sua storia recente, presentata proprio nell'anno in cui è capitale italiana della cultura. Ai Weiwei Aftershock si articola come un dialogo culturale tra l'artista e Palazzo Ardinghelli, sede barocca del museo, fra gli esempi più apprezzati di recupero dopo il sisma del 2009. Al centro del progetto espositivo si colloca una serie di potenti opere nate in seguito al terremoto del Sichuan del 2008 e dedicate alla memoria della perdita. Si chiama Dante Inferno la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, in arrivo al Pala Eden di Napoli il 22 maggio. L'esposizione propone un vero e proprio viaggio nell'inferno della Divina Commedia, tra contenuti culturali e linguaggi innovativi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Pensato per condurre il visitatore all'interno dell'immaginario dantesco, il percorso culmina in 12 minuti nel metaverso, dove è l'ologramma di Dante Alighieri a introdurre il senso del viaggio, invitando il visitatore a varcare la soglia tra il mondo reale e quello ultraterreno. I gironi vengono ricostruiti con un forte taglio cinematografico, capace di coinvolgere lo spettatore non come semplice osservatore, ma come parte attiva del racconto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evitare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evitarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Atena Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Atena Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 71enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro. L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessore Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Fersano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale. È giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio per circa un'ora. Il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.
1: Svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario titolo titolo, ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca.

0: ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa presentando memorie e documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti. In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffa, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, capita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e nell'ultimo periodo persino le minacce per ottenere il denaro.
1: L'associazione culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'associazione, si è tenuto presso il comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio, ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.
2: Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce

0: agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'Oca del Grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'Oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.
1: Si è svolto a Teggiano, nella suggestiva cornice del complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa tra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione oncologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro, un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.
2: Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. 3 giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune e della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole, avicole, autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.
1: La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di Mister Vincenzo Cervone hanno così

dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato, con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natiello e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso, e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evitare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evitarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Atena Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Atena Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 71enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso, e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro. L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, dichiarato l'assessore Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Versano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale. È giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio per circa un'ora. Il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.
1: Svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore, nella giornata odierna i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento

0: di 5 persone a vario titolo ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie, documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti. In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffa, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, carpita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e nell'ultimo periodo persino le minacce per ottenere il denaro.
1: L'associazione culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'associazione, si è tenuto presso il comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio, ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale. ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora

0: in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.
1: Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'Oca del Grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'Oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.
2: Si è svolto a Teggiano, nella suggestiva cornice del complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa fra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione oncologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro, un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.
3: Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. 3 giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole, avicole, autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.
2: La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto

un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natiello e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi!

0: non sono mai venuta qui prima d'ora.
1: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
1: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
0: «C'è nessuno in casa?»
1: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
0: È troppo freddo!
1: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
0: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
1: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
1: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto! tutto.
1: Si alzarono e si guardarono attorno. Papa Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
1: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
1: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
1: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccio Ridoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccio Ridoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
0: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
0: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Riccio Ridoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
6: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
7: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
6: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
8: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
4: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No!
9: Lo promettiamo!
5: No!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo!
9: Possono!
5: Sì, certo!
9: Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione?

0: graduata aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico

0: con l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa.

0: Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?
1: certo.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue.

0: Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna, con tutti i numeri a disposizione.

0: Approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Sono 24 gli italiani a bordo della flottiglia diretta a Gaza, arrestati dai soldati israeliani. Una ventina le barche che portavano aiuti umanitari assaltate e sequestrate. In tutto sono 175 gli attivisti catturati dai militari di Tel Aviv, a poco più di 50 miglia da Creta, in acque internazionali di competenza europea. Protesta la Turchia, che definisce l'attacco un atto di pirateria. Anche il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni e Giorgia Meloni chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Scelta coraggiosa e lungimirante, quella dell'articolo 1 della Costituzione che definì un insieme denso di valori nei quali si sono riconosciute tutte le forze e le culture dell'Italia liberata. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso allo stabilimento Piaggio di Pontedera in provincia di Pisa, in occasione della festa del lavoro. Una consuetudine ormai consolidata, quella di celebrare il 1° maggio nei luoghi rappresentativi del lavoro in Italia, iniziata a Reggio Emilia nel 2023 e proseguita l'anno dopo a Cosenza e a Latina nel 2025. Donne, giovani e sicurezza i temi. Le morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile, ha sottolineato il Presidente. Via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica. Approvata alla Camera e al Senato la risoluzione di maggioranza che chiede di attivare tutte le iniziative in Europa per sfruttare la flessibilità del patto di stabilità. Una sospensione per tutti i paesi dell'Unione o in alternativa la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione per far fronte al caro energia, come già è possibile per gli investimenti sulla difesa. Un paese indebitato non è totalmente libero. La possibilità di spesa, ha detto in aula il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dipende da questo vincolo di realtà che non si può ignorare. Semplificazioni burocratiche e recupero di immobili inagibili per contrastare l'emergenza abitativa. Il governo mette sul tavolo 4 miliardi di euro per un nuovo piano casa. Giorgia Meloni punta a creare oltre 100.000 alloggi popolari a prezzi calmierati entro i prossimi 10 anni. Sul fronte burocratico, via libera alla regolarizzazione delle piccole difformità e a nuovi standard. Basteranno 20 metri quadri per i monolocali e soffitti altri 2,40 metri. L'esecutivo punta anche al recupero dell'edilizia popolare, ovvero alla ristrutturazione di circa 50.000 alloggi popolari, oggi inagibili o non utilizzabili. La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026

0: votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle commissioni bilancio di Camera e Senato che si è svolta martedì. Il ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal patto di stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.
1: A 20 anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale di Genova dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell'arte italiana e internazionale del Novecento. La mostra ripercorre oltre 60 anni di attività dell'artista, restituendo la complessità e l'attualità di una ricerca che ha segnato in modo radicale il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Aperta al pubblico fino al 13 settembre 2026 e allestita nelle sale del sottoporticato di Palazzo Ducale, l'esposizione riunisce oltre 100 opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private, offrendo una lettura ampia e articolata dell'incessante ricerca artistica di Rotella dal 1945 al 2005. Al Polo Culturale di Biella Piazzo, dal 25 aprile al 19 luglio 2026, ritorna Selvatica, Arte e Natura in Festival, l'evento biennale interamente dedicato alla natura e all'ambiente. Gli storici palazzi Gromolosa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali. Tutti uniti da un unico grande fine, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. Selvatica 2026 ospiterà Audubon, il grande racconto della natura, la prima mostra in Italia dedicata allo statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia. Fino al 6 settembre, la sede aquilana del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ospita Ai Weiwei Aftershock, a cura di Tim Marlowe, direttore del Design Museum di Londra, realizzata con il sostegno del Comune dell'Aquila. La mostra, interamente dedicata all'artista, architetto e attivista cinese, è un omaggio al capoluogo abruzzese e alla sua storia recente, presentata proprio nell'anno in cui è capitale italiana della cultura. Ai Weiwei Aftershock si articola come un dialogo culturale tra l'artista e Palazzo Ardinghelli, sede barocca del museo, fra gli esempi più apprezzati di recupero dopo il sisma del 2009. Al centro del progetto espositivo si colloca una serie di potenti opere nate in seguito al terremoto del Sichuan del 2008 e dedicate alla memoria della perdita. Si chiama Dante Inferno la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, in arrivo al Pala Eden di Napoli il 22 maggio. L'esposizione propone un vero e proprio viaggio nell'inferno della Divina Commedia, tra contenuti culturali e linguaggi innovativi, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Pensato per condurre il visitatore all'interno dell'immaginario dantesco, il percorso culmina in 12 minuti nel metaverso, dove è l'ologramma di Dante Alighieri a introdurre il senso del viaggio, invitando il visitatore a varcare la soglia tra il mondo reale e quello ultraterreno. I gironi vengono ricostruiti con un forte taglio cinematografico, capace di coinvolgere lo spettatore non come semplice osservatore, ma come parte attiva del racconto.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un

0: Niente, fresco e confortevole. Inoltre ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, Montesano sulla Marcellana, un uomo è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata minorenne residente in un comune degli Alburni. La vicenda è emersa dopo la denuncia della ragazza. Shock invece ad Angri, dove una donna avrebbe evirato il marito al culmine di una lite domestica. Vediamo.
1: Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evirare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evirarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Adana

0: Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora, l'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Adna Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 71enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro.
1: E questa era la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino. Ora ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, continuiamo con la cronaca. Paura a Serre per un incendio divampato nella discarica di Macchia Soprana. Fiamme sotto controllo, ma resta alta la preoccupazione dei cittadini. La regione rassicura, mentre dal territorio si chiedono interventi urgenti. Vediamo.
0: L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessore Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in salma e sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.
1: Ed ora una breve notizia di cronaca. Grave aggressione nella notte ai danni di una donna di 52 anni assalita all'interno della propria abitazione da un uomo al momento non identificato. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore si sarebbe introdotto nell'appartamento mentre la vittima dormiva. La donna, che ha dichiarato di non conoscere l'uomo, ha riportato diverse lesioni alla testa, agli occhi e al collo, con segni compatibili con un tentativo di strangolamento. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Svolta nelle indagini sulla morte del giovane lavoratore minorenne deceduto lo scorso 11 aprile in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Nocera Inferiore, i carabinieri hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini, che coinvolge 5 persone per omicidio colposo e un sesto indagato per favoreggiamento. Svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario titolo, ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza

Sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie, documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti. Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Doppia operazione dei carabinieri in Basilicata. A Policoro, due uomini originari della provincia di Potenza sono stati arrestati dopo essere stati trovati in auto con fucili, una carabina e coltelli, armi risultate provento di furti. A Stigliano invece un 54enne è stato posto agli arresti domiciliari con accusa di truffa, estorsione e atti persecutori ai danni di due anziani fratelli. Vediamo il servizio. In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione, insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano, hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffa, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, carpita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e nell'ultimo periodo persino le minacce per ottenere il denaro. A Caselle in Pittari l'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano ha presentato un'istanza al comune per essere coinvolta nel procedimento di messa in sicurezza dell'inghiottitoio La Rupe. L'area di rilievo ambientale è riconosciuta a livello UNESCO. Joyce Donnarumma.
1: L'associazione culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'associazione, si è tenuto presso il comune un tavolo tecnico-istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio, ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore.

0: ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.
1: E restiamo sempre a Caselle in Pittari, dove nasce un percorso immersivo dedicato al grano, 120 varietà coltivate in una spirale che ospita anche il gioco dell'oca del grano tra didattica, biodiversità e tradizione contadina, un'iniziativa che unisce natura e memoria agricola del territorio. Marianna Felicillo.
2: Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'oca del grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Andiamo a Teggiano, dove si è svolto un convegno su ambiente e prevenzione che ha riunito istituzioni, medici ed esperti per discutere tutela del territorio e salute pubblica. Al centro il tema della responsabilità condivisa per un futuro più sostenibile.
1: Si è svolto a Teggiano, nella suggestiva cornice del complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa fra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre, il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza, quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione ecologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutti.

0: tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro. Un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti, da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.
1: E restiamo sempre a Teggiano, dove è stata eletta la nuova presidente della Proloco, Concetta Maria Cantelmi. La nomina arriva a seguito del rinnovo degli organi sociali e segna l'avvio di una nuova fase per l'associazione, impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. E ci spostiamo a Salerno, dove si è discusso di trasparenza agroalimentare nell'incontro Trasparenza nel piatto, inserito nel villaggio Coldiretti e nella manifestazione Salerno in Flora 2026 al Parco Pinocchio, focus su filiere, eccellenze locali e comparto bufalino. Maria Grazia Petrizzo.
2: Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. Tre giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole e avicole autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.
1: E chiudiamo con lo sport. A Salerno la Pollese conquista il campionato di Serie D di calcio a 5 femminile con una vittoria per 7-1 e accede alle fasi nazionali.
0: La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natiello e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.
1: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini

0: nei mesi estivi.
1: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
0: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole

0: influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
1: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
2: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
1: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta

0: raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gallo.

0: l'Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
1: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
1: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti quali la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano.

0: nelle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
1: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

È ora di andare a letto, ma quando finalmente appoggi la testa, scopri di avere una compagnia non invitata. Non è che tu non sia felice di condividere, sei solo incerto su perché ogni notte il tuo amico peloso voglia dormire accanto a te. La verità è che può essere piuttosto rilassante e piacevole avere la compagnia di un gatto, ed è per questo che non li cacciamo dal letto. Ma ti sei mai chiesto perché vogliono essere lì, vicino a te, proprio nel tuo letto? Se vuoi scoprire solo 5 delle ragioni per cui il tuo gatto dorme con te, continua a guardare Curiosità e Gatto. Numero 1. Per il calore. I gatti amano il calore quando fa freddo. Nonostante il loro mantello peloso naturale, li vedrai sempre cercare i posti più caldi in casa per nascondersi e per un po' di pace e tranquillità. Vicino alla stufa, tra i cuscini del divano o in un qualsiasi raggio di sole che passi dalla finestra. Ecco perché non sorprende che il tuo gatto ti cerchi al momento di andare a letto. Sei un radiatore umano e vogliono mettersi comodi per dormire. Per il comfort generale, anche se sono giocosi e possono essere molto attivi a volte, i gatti hanno anche un lato pigro che possono dormire fino a 15 ore al giorno. Anche se possono sdraiarsi nei posti più insoliti, saranno ovviamente più comodi a dormire in un letto morbido. Uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme con te è per semplici motivi di comfort. Fornire sicurezza. Anche se sembrano rilassati, i gatti sono costantemente allerta e possono saltare anche al suono più leggero. La relazione che hai con il tuo gatto può essere molto importante e probabilmente ti considerano uno della famiglia. Questo significa che quando dormono con te è un segno sicuro che si sentono più sicuri loro e rilassati. Se abbassano la guardia e si riposano vicino a te è perché si sentono molto al sicuro grazie proprio a te. Per la territorialità, forse uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme nel tuo letto accanto a te è perché pensano che il letto non sia affatto tuo. Invece pensano che sia il loro letto e che siano loro a permetterti di dormirci sopra. Il lato positivo è che il tuo gatto è molto attaccato a te, quindi ti dà fiducia e quindi ti lascia il permesso di dormire al suo fianco. Ti amo! Sì, i gatti possono sembrare distanti e indipendenti, ma spesso è solo una facciata. La verità è che anche loro desiderano compagnia e la sentiranno mancare quando passi troppo tempo, molto tempo lontano da casa. I gatti tendono a stare insieme in gruppi per il calore e la compagnia. Se si accoccolano proprio al tuo fianco, ti

Eccono e dormono accanto a te è perché ti considerano praticamente un gatto. Congratulazioni, hai una relazione ideale con gli amici felini. Ma secondo te è ok dormire col tuo gatto? Dal canto mio, come ogni cosa, dormire col tuo gatto ha vantaggi e svantaggi. Se un gatto trascorre molto tempo all'esterno o se ha delle allergie, non è saggio lasciare sdraiare sul tuo letto il proprio gatto. Tuttavia, se è un gatto domestico, sverminato e vaccinato, non ci dovrebbero essere dei problemi. In effetti, aiuterà a rafforzare il vostro legame e può aiutarti ad addormentarti più facilmente, rendendoti più rilassato e felice in generale. Ricorda che spazzolare regolarmente il pelo del tuo gatto renderà il riposo del tuo letto più igienico, poiché non lasceranno così tanti peli. E questo è tutto per il nostro video di oggi. Il tuo gatto dorme accanto a te? Se sì, perché secondo te? Condividi i tuoi commenti qui sotto e metti un mi piace. E se hai apprezzato il video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Ci vediamo al prossimo video.

Una delle domande che mi viene particolarmente portata in visita è: il mio cane zoppica o marca o ha un'andatura non normale. Ebbene, questa è una cosa, per me è importante che un cliente riesca a vedere anche una minima variazione della camminata perché sono il preambolo di patologie decisamente anche importanti. E quindi quando vedete una situazione di quel tipo, e quindi per esempio una claudicazio, proprio un andare quasi come in barca, no? Quindi non avere una stabilità, un equilibrio corretto nell'anteriore o nel posteriore, o poggiare la testa verso un arto o l'altro arto, quindi non riuscire a camminare magari diritti, è assolutamente necessario eseguire una visita. La visita in questione è una visita veterinaria generalistica, ma spesso sfocia in quella che è una visita di tipo ortopedico, dove verranno valutate esattamente diciamo, gli appiombi del vostro cane, la situazione dei polpastrelli, la situazione dei gomiti, la situazione del carpo e anche nell'arto posteriore. Quello che essenzialmente potete comunque inizialmente fare per vedere se il cane ha dolore in una determinata parte, cominciare a palpare l'arto in modo tale che riusciate magari voi stessi a identificare la zona e a flettere l'arto e a estendere l'arto. Lei è Dakota, è la mia cattle dog, come vedete non ha nessuna patologia, perché non ha, oppure è terrorizzata. Eccola qua, queste sono manovre che voi potete tranquillamente eseguire e comunicare poi al vostro veterinario, che ne sarà ben felice di avere informazioni di questo tipo. Questa è l'altra, quindi di nuovo flessione e una lieve estensione, flessione, una lieve estensione e palpazione. Le zoppie, diciamo, principalmente sono ascrivibili a patologie di tipo ortopedico, che possono essere congenite. Ormai quasi tutti i proprietari sono molto molto ferrati sulla argomentazioni di displasia del gomito, di displasia dell'anca, cioè non c'è più nessuno che non sappia che cosa siano, quindi che sono delle malformazioni e non corrette conformazioni di lavoro di un'articolazione che è esattamente come un ingranaggio e che deve essere quasi perfetto non c'è nessuno, non c'è nessun cane, non c'è nessun essere umano e quindi quando in un'articolazione abbiamo un appoggio prevalente di una parte rispetto a un'altra, quella parte andrà ad usura prima delle altre. Ciò che si userà sarà la cartilagine, cioè un tessuto che diciamo fa da ammortizzatore tra i due capi ossei e questo processo può durare anche dei mesi dove non è presente la zoppia perché in questo tessuto non ci sono dei recettori del dolore. Quando alla fine sarà consumata la cartilagine, sarà presente la zoppia. Ecco perché molto spesso è molto utile, anche in assenza di zoppia, andare dal veterinario e fare controllare gli appiombi facendo anche delle radiografie e gli assetti delle articolazioni del cane. Non auspico ciò che accade in umana, e cioè ho male alla gamba, prendo un antinfiammatorio, quindi non auspico il fai da te in medicina veterinaria perché può causare parecchi problemi, ma sempre rivolgersi al vostro medico di fiducia in modo tale da fare una diagnosi. La prima cosa che comunque vi consiglio di guardare è sempre la più semplice. Spesso da proprietari si pensa sempre alle cose più gravi, alle volte poi è un tagliettino in un polpastrello a causare il problema.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Devono fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: Il programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto. Seduto. Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il disc dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato proprio per garantire

0: la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
1: Apre il portellone.
2: Resta.
1: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto, anche in questo caso, è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane. Il cane deve rimanere fermo. La discesa deve essere fatta su comando, ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: moto di PCR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. È un cane educato, è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Sportivia?
1: Sì.
0: Sportivia, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

Partenza alle ore 9 dalla Piazza Sant'Antonio. Siamo in Valmeria, dall'omonimo torrente, a circa 400 metri sul livello del mare, e la nostra meta, la Gardata, è a 1043 in Valdera. La prima parte del sentiero è quasi tutto pianeggiante e ci porta in circa 45 minuti fino alla Grotta Ferriera. Poco prima della grotta facciamo una piccola deviazione per vedere da vicino una delle marmite dei giganti del torrente Meria. Sono delle incavature di forma cilindrica scavate nella roccia dal movimento vorticoso dell'acqua. Qui Lorenzo approfitta per provare l'impermeabilità dei suoi nuovi scarponi. Facciamo quindi una breve escursione all'interno della grotta, detta anche Grotta del Rame o dell'Acqua Bianca. Si tratta di una caverna dovuta a fenomeni di chersismo, lunga circa 175 metri, e al suo interno scorre un ruscello che si insinua nelle crepe della roccia scomparendo. Cani ben tenuti al guinzaglio, poiché scivolose costellate di crepacci, e subito dopo riprendiamo il cammino verso la Gardata. Il sentiero si fa ripido e parecchio faticoso. Fortunatamente oggi gli zaini sono leggeri, a parte il mio, visto che porto dietro tutto il materiale tecnico di pronto soccorso. Ad ogni modo, la presenza dei nostri cani è di grande conforto. Durante la salita, circa 2 ore, se non si considerano le soste, sono diversi i punti panoramici. In particolare c'è uno scorcio dal quale è ben visibile la chiesa medievale di Santa Maria di Olcio, posta su un crinale lungo la via che, anticamente, collegava la Valassina a Mandello dell'Ario. Giungiamo alla nostra meta, un po' affaticati e parecchio affamati, intorno alle 13, e ci prepariamo per il pranzo. Trovato il punto adatto, teniamo la nostra lezione sulle imbragature di emergenza e l'uso della corda. Per chi ama la montagna e chi vuole frequentarla, è molto importante avere un minimo di competenza in quel senso. Terminata la lezione e ammirato il panorama che circonda la Gardata, ci incamminiamo lungo il tragitto di ritorno. Anche la discesa ha le sue insidie, soprattutto per le ginocchia, ma in meno di 2 ore siamo al punto di partenza, il bar di Piazza Sant'Antonio.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
2: Eccola qua. Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation. È la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il Canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow.
4: Guarda che bella.
6: Che storia che è quell'onda.
3: Norma della balena.

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarli, non bisogna tagliarli la strada quando si

0: uno bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto, e se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
1: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
0: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i waywatching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Ciao a tutti, benvenuti a questo evento che facciamo tutti gli anni, più o meno sempre il 17 settembre, per la giornata europea della mobilità, in collaborazione col Comune di Novara, organizzato da loro. Come sempre siamo noi di Femirzo, in collaborazione con i nostri cari amici A4 che usiamo per organizzare tutti gli eventi, che siamo noi di Femirzo, Gogo Dog, attività cinofile, di più SRL, intermediazioni assicurative, e ovviamente gli amici di Lida, che sono il nostro diciamo ente benefico a cui doniamo tutti i proventi delle nostre manifestazioni. Ci sono un sacco di ospiti, sono appena partiti e quindi ti aspettiamo per il ritorno per dare il solito gadget e i premi ad estrazione, come sempre.
1: Si è svolta domenica scorsa, nell'ambito della settimana della mobilità europea organizzata dal Comune di Novara, una camminata didattica a sei zampe per le vie del centro città. Circa 50 cani partecipanti che, accompagnati da educatori, hanno scorrazzato in centro città con ordine ed educazione. L'offerta era libera e l'intero ricavato è stato devoluto a Lida Novara ODV.
2: Buongiorno a tutti, sono Cristina della Lida. Noi continuiamo ad adoperarci perché la sensibilità del rispetto per i nostri amici animali

0: aumenti sempre di più nella nostra grande bella città.
1: Presenti con omaggi gadget per tutti Femirzò, negozio storico di Novara, di più intermediazioni assicurative, leader nelle polizze sanitarie per i quattro zampe, e Gugu Dog, attività cinofile che ha organizzato per il comune di Novara la divertente passeggiata. Ha dato il via alla manifestazione l'assessore all'ambiente Raffaele Lanzo.
2: Siamo qui per questo bellissimo evento organizzato da Lida Gugu Dog con la partecipazione di vari sponsor. Noi come comune ovviamente non possiamo che essere contenti quando ci sono associazioni che collaborano con noi, quindi insomma tanti eventi, tante iniziative, faccio un plauso veramente a tutti e insomma siamo pronti per partire, vedo tanta partecipazione, per cui complimenti a tutti.

0: esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

A Nardò è andato in scena un monologo a partire da una lettera dello storico sindacalista. Il nuovo decreto PNRR lascia senza certezze oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori, finora impiegati in uffici e tribunali. Continua il presidio permanente contro i licenziamenti collettivi davanti allo stabilimento di Ossago Lodigiano. È stato lanciato il nuovo piano di assunzioni e rinnovo del personale rivolto a diplomati e giovani laureati.

0: scena a Nardò lo spettacolo La dignità, lettera di Giuseppe Di Vittorio. Monologo che prende spunto da una lettera dello storico sindacalista ritrovata nel 2007.
1: La FLAI e la CGIL di Lecce hanno pensato di organizzare a Nardò questa rappresentazione teatrale perché ritengono che sia storicamente il territorio dove più lotte bracciantili si sono susseguite, quindi ricordiamo l'occupazione delle terre di Arneo e lo sciopero dei braccianti a Boncuri, un territorio caratterizzato da queste lotte bracciantili che si associa perfettamente a quello che è stato il percorso del grande sindacalista Giuseppe Di Vittorio.
0: Nel leccese, in un contesto segnato da intrecci tra potere politico ed economico, tra fragilità diffuse e lavoro migrante, torna attuale l'insegnamento di Di Vittorio, dignità al centro.
2: Dobbiamo esserci, mobilitarci, protestare quando è necessario protestare, ma anche stare nella rappresentanza quotidiana. E questa è la sua grande lezione. Il sindacato di strada, che è qualcosa che come FLAI ci portiamo da Federterra, quindi ci portiamo da quella cultura del passato, dove era il sindacato ad andare dai lavoratori, era il sindacato a cercare le persone in carne ed ossa, a intercettarne i bisogni e provare a farli uscire fuori dal loro sfruttamento, dalla loro condizione di isolamento.
3: Di Vittorio ci ricorda: non puoi difendere i diritti di chi non ha nulla se sei debitore verso chi ha tutto. La leadership si costruisce sulla credibilità e sull'esempio, non sul vuoto di un'immagine mediatica.

0: Quanto si spende ogni anno per le baby pensioni? Le cosiddette baby pensioni pesano ancora oggi sui conti pubblici, con una spesa annua stimata che supera i 9 miliardi di euro. In Italia oltre 500.000 di persone è andato in pensione prima dei 50 anni, con assegni percepiti anche per più di 40 anni, e il costo complessivo nel tempo è arrivato intorno ai 150 miliardi.
1: Montagne di fascicoli arretrati e migliaia di udienze da smaltire. Negli ultimi anni una parte di questo carico è stata sostenuta da lavoratrici e lavoratori entrati con il PNRR, chiamati a rendere più efficiente la macchina della giustizia. Il decreto PNRR approvato al Senato respinge però gli emendamenti che avrebbero reso strutturali i loro posti di lavoro, lasciando senza continuità figure che in questi anni sono state fondamentali. In oltre 1.500 rischiano di restare a casa. In molti tribunali

e corti d'appello, il contributo di questi lavoratori è diventato essenziale. Affiancano i magistrati, tengono insieme attività amministrative e flussi di lavoro in uffici già segnati dalle carenze di organico, contribuiscono a dare concretezza a quell'idea di giustizia più rapida evocata dal piano europeo. La loro uscita, prevista per l'estate, potrebbe far rallentare tutto, proprio quando si intravedono segnali di miglioramento. Senza investimenti aggiuntivi, il rischio è di disperdere professionalità già formate, costringendo molte persone a cercare altrove opportunità nel privato o fuori dal paese. Resta aperta la possibilità di una proroga dei contratti che permetterebbe di non interrompere bruscamente il lavoro e di guadagnare tempo, così da trovare nuove soluzioni. Senza questo passaggio, la distanza tra gli obiettivi dichiarati e la realtà rischia di ampliarsi ancora, lasciando irrisolto il nodo di fondo: come rendere davvero stabile ed efficiente il sistema della giustizia.

0: Continua il presidio permanente davanti allo stabilimento Airpack di Ossago Lodigiano, dove 41 lavoratori sono coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda.
1: Sono interessati 40 lavoratori più un dirigente. Abbiamo deciso di avviare questa protesta 24 ore su 24. È da mercoledì che i lavoratori giorno e notte presidiano lo stabilimento.
0: Lavoratori, sindacalisti e persino delegati di altre fabbriche si danno il cambio in presidio da prima di Pasqua, per difendere non solo i posti di lavoro, ma anche i macchinari stessi.
2: Speriamo in una veloce convocazione della quarta commissione affinché i consiglieri che ne fanno parte possano agire delle pressioni sulla politica. Occorre che la Regione Lombardia si impegni per trovare una soluzione anche mettendo delle risorse proprie. Possiamo dire che questa produzione è un Made in Italy? Sì, è un Made in Italy perché nasce in Italia, è una capacità italiana che noi dobbiamo a tutti i costi salvaguardare i posti di lavoro per oggi e salvaguardare i posti di lavoro anche per domani.

il 30 maggio 1924. Un uomo si alza dai banchi delle opposizioni alla Camera. Il suo nome è Giacomo Matteotti. La sua voce è ferma. Il momento è buio. Le parole sono pesanti. La denuncia di violenze e intimidazioni ai seggi concreta. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni. È uno dei passaggi, accusatorio, che fece infuriare non poco Benito Mussolini. Passano 11 giorni e è il 10 giugno, quando il deputato alle 16:15 esce di casa per recarsi alla Camera dei Deputati. Il suo cammino viene interrotto sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, dove ad attenderlo era ferma un'auto con a bordo alcuni individui, poi in seguito identificati come i membri della ceca fascista. Ci sono volute 3 persone per piegare la resistenza del deputato socialista, che una volta stordito fu caricato su una Lancia K2535 di colore blu. Ma non domo, Matteotti lottò anche all'interno dell'auto, finché non fu pugnalato. Il corpo fu ritrovato solo il 16 agosto, ma l'aggressione del 1924 fu solo l'ultima di una lunga serie, iniziata nel gennaio 1921, quando fu assediato all'interno della Camera del Lavoro di Ferrara, di cui era segretario, per oltre 3 ore dalle squadre d'azione fasciste agli ordini di Italo Balbo. Le intimidazioni continuarono nei 3 anni che separano i fatti di Ferrara e la sua morte, ma lo spirito battaglia

0: Tagliero non l'ha fatto desistere a continuare a denunciare l'autoritarismo del fascismo.
1: Con l'assassinio di Giacomo Matteotti, ogni parvenza di democrazia sparì.
0: Il fascismo mostrò il suo vero volto e qualunque pensiero di poter collaborare e democratizzare il partito fascista venne meno. L'Aventino, su cui si barricarono i deputati di opposizione, fu esclusivamente un'azione morale e non portò ad alcun risultato. Il fascismo aveva ormai in pugno le istituzioni italiane e in pochi anni avrebbe silenziato ogni voce che voleva contrastarlo. Ma nonostante i tanti anni di regime, l'idea di giustizia sociale non morì, ma continuò ad alimentarsi sotto traccia fino ad esplodere con la Resistenza. Perché, come Matteotti disse pochi mesi prima di morire alle Camicie Nere, uccidete pure me, ma l'idea che è in me non la ucciderete mai.

0: Mentre il settore bancario cambia, la contrattazione può segnare la direzione. In Unicredit prende forma un accordo che unisce ricambio generazionale e inclusione, con 1.130 nuove assunzioni a fronte di altrettante uscite volontarie. Un equilibrio pieno, costruito passo dopo passo, che restituisce centralità al lavoro in una fase di profondo cambiamento. Non è solo una questione di numeri, la scelta di garantire un tasso di sostituzione del 100% segna un passaggio concreto. Il turnover non diventa riduzione, ma occasione per aprire le porte a nuove generazioni. Giovani diplomati e laureati entrano così in un sistema che prova a rinnovarsi senza perdere occupazione, tenendo insieme sostenibilità e prospettiva. Dentro questo quadro si inserisce un altro elemento che amplia il significato dell'intesa. Tra i nuovi ingressi trovano spazio anche donne vittime di violenza, in continuità con il protocollo ABI, rafforzando l'idea di un lavoro che non sia solo produzione, ma anche tutela e possibilità di ripartenza. Un segnale che intreccia diritti e inclusione, spostando il baricentro oltre la dimensione strettamente economica. L'accordo racconta una linea possibile per il settore, governare le trasformazioni senza scaricarne il peso sui lavoratori, valorizzando la contrattazione come strumento capace di tenere insieme competitività e coesione sociale.
1: Inaugurato a Genova Spiker, il nuovo spazio di quartiere cittadino promosso dal sindacato pensionati CGL genovese. Un luogo di servizio e presidio sociale di dibattito aperto al territorio, alle associazioni, ai cittadini, a quanti hanno a cuore il miglioramento di questa parte del tessuto urbano, perseguendo i valori della solidarietà e della difesa dei diritti. L'obiettivo dichiarato dallo SPI CGL è quello di costruire nel quartiere un luogo aperto e accessibile, capace di parlare al mondo del lavoro, a chi è in pensione, alle persone più fragili. All'interno dei locali di Spiker saranno presenti gli sportelli CAF, del patronato e una rete di soggetti e servizi che animeranno lo spazio durante la settimana. Hauser, Federconsumatori, Sunia, le categorie della CGL del commercio, turismo, servizi, pulizie, lavoro domestico, edilizia, lo sportello Turismo SPI, la scuola di italiano di Genova Solidale, l'ARCI e l'associazione Cren Caffè.
0: L'adesione allo sciopero intorno al 70% e Piazza Santi Apostoli piena raccontano la forza della mobilitazione nella sanità privata a Roma. Una risposta partecipata che ha rimesso al centro condizioni di lavoro e diritti.
2: Scioperiamo perché da troppi anni non si rinnovano i contratti della sanità privata e del sistema dell'RSA. Scioperiamo perché siamo stanchi di imprenditori che continuano ad arricchirsi sulle spalle di lavoratrici e lavoratori. Siamo stanchi di uno Stato che non fa nulla per vincolare queste imprese ad applicare i contratti collettivi nazionali e a condizionarne il rinnovo costante e periodico.
0: Dare a questi lavoratori e lavoratrici tutele e salari adeguati beneficia tutti quelli che possono essere affidati a mani più serene e per questo più sicure.
3: Io sono Enrico Puliti, sono un infermiere in riabilitazione da ormai più di 10 anni e sono un delegato della CGL. Questa è una professione che è fatta da persone, probabilmente è una delle poche che non verranno sostituite dalle macchine, e le persone però vivono necessità per poter restituire del bene, la delicatezza che serve in questi contesti.
4: Io sono Marcella e sono circa

30 anni che lavoro in un RSA. Questo contratto c'è dal 2012. Dopo la firma di questo contratto, noi infermieri abbiamo perso la cifra di 500 euro sul contratto. Questo nonostante abbiamo gli stessi compiti, le stesse mansioni, le stesse funzioni di un infermiere che ha un altro tipo di contratto. Io credo che sia la discriminazione più grande. Per cui oggi siamo qua a scioperare perché vogliamo un contratto che sia equo e degno e soprattutto che ci dia un po' di dignità, quella che non abbiamo più dal 2012.

0: A Parma si apre una nuova occasione per entrare nella pubblica amministrazione. La provincia ha avviato concorsi per istruttori e funzionari amministrativo-contabili, rivolti a diplomati e laureati. Le selezioni serviranno a creare un elenco di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo determinato e indeterminato negli enti locali del territorio. La prova è scritta, con quesiti sulle materie dei profili professionali messi a concorso, inglese e competenze informatiche. Le candidature vanno inviate online entro il 20 maggio 2026 tramite il portale INPA. Un'opportunità concreta per chi cerca stabilità e lavoro qualificato nella pubblica amministrazione.
1: Secondo i dati della campagna Mettiamoci in gioco, nel 2025 la raccolta dell'azzardo ha superato i 164 miliardi di euro, 7 miliardi in più rispetto all'anno precedente, un numero che non racconta benessere, ma un disagio economico che si allarga e cerca scorciatoie. Mentre i salari arretrano e il costo della vita erode certezze, il gioco diventa rifugio e illusione, una promessa di riscatto che matematicamente si trasforma in perdita. Dietro la cifra record emerge anche un paradosso: a fronte di una raccolta in aumento, le entrate per lo Stato si riducono. Nel 2025 si fermano a 11,4 miliardi, in lieve ma significativa flessione. La crescita del volume giocato non si traduce in un beneficio pubblico, ma va a vantaggio di concessionari e grandi operatori. In questo scenario, la politica resta sullo sfondo. Non arrivano interventi strutturali né una revisione capace di riallineare interessi economici e tutela collettiva. L'assenza di una regia pubblica lascia spazio a dinamiche opache, dove l'espansione dell'offerta e la diffusione dell'online rendono l'azzardo sempre più accessibile e pervasivo. Un terreno che storicamente attira anche interessi criminali, alimentando circuiti di riciclaggio difficili da intercettare. La fotografia è quella di un settore fuori equilibrio, dove la domanda cresce sospinta da fragilità sociali e l'offerta si espande senza un vero argine. Per questo torna con forza la richiesta di una legge quadro che rimetta ordine, meno punti gioco, limiti stringenti alla pubblicità, regole chiare per il digitale.

0: In Italia il diritto alle ferie si ferma a 4 settimane garantite, circa 22 giorni effettivi, che superano quota 30 includendo festività e ricorrenze locali. Un equilibrio che colloca il paese appena fuori dal podio europeo. Davanti corre la Spagna con 34 giorni complessivi, mentre Austria e Portogallo occupano i primi posti del podio, entrambe con 35 giorni complessivi tra ferie e festività. Numeri che raccontano modelli diversi di conciliazione tra lavoro e vita, dove produttività e tempo libero trovano altrove margini più ampi.
1: Il prolungarsi della guerra in Iran sta portando le sue conseguenze in tutti i settori. Gli italiani sono sempre più prudenti quando si tratta di acquisti, spaventati dal caro energia che promette rialzi superiori a quelli già immagazzinati. Questo comporta un cambio di abitudini, fotografato da Brand Footprint 2026 di YouGov. Il podio della classifica dei marchi alimentari più scelti in Italia non cambia, con Mulino Bianco, Kinder e Coca-Cola rispettivamente in prima, seconda e terza posizione, ma la ricerca mostra come il consumatore italiano sia diventato più prudente, più frammentato, meno fedele, ma non per questo disposto a rinunciare a tutto ciò che percepisce come utile, gratificante o persino un po' speciale. Il 79% degli italiani dichiara di voler aumentare gli acquisti in promozione, 2 su 3 pensano di ridurre i consumi fuori casa e il 60% mette in conto di contenere i consumi in generale.

Le famiglie italiane arrivano a 210 atti d'acquisto media all'anno, in aumento rispetto al 2025, ma con uno scontrino medio più piccolo. Si compra più spesso e meno per volta. Meno grande spesa, più passaggi, meno accumulo, più frammentazione. E questo cambia il rapporto con i brand, con i canali, con la fedeltà. Dentro questo quadro, il supermercato resta il formato più robusto, perché è il canale che meglio interpreta una spesa più frequente, più vicina, più leggera. Il discount continua ad avere una penetrazione altissima, ma il suo slancio appare meno travolgente rispetto a qualche anno fa. Entra in molti carrelli, ma non sempre riesce a trasformarsi nel luogo di riferimento. Nel frattempo avanzano altri format, dai drugstore all'online, in un passaggio sempre più scomposto. Le famiglie italiane cercano il risparmio, un'accortezza dovuta agli eventi internazionali, alla paura di un'ulteriore impennata inflattiva e di stipendi fermi che non permettono più di vivere serenamente la quotidianità e a guardare il futuro senza incertezza.

0: L'ente Demetra Formazione organizza Silver Housing e Co-Housing, un corso gratuito dove imparare a progettare spazi abitativi condivisi, inclusivi, sostenibili e caratterizzati dall'integrazione di servizi, welfare e innovazione sociale. Le abitazioni da progettare sono dedicate a vari target: anziani, giovani, famiglie. La formazione è destinata a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, qualunque sia il loro stato occupazionale. Gli allievi devono avere una conoscenza base della lingua inglese e delle tecnologie informatiche. Le lezioni si tengono online in orario pomeridiano dalle 14 alle 18 a partire dal 14 maggio al 7 luglio 2026 per un totale di 36 ore. Le iscrizioni si chiudono il 7 maggio 2026. Per informazioni consultare la pagina dedicata di Demetra Formazione.
1: Nei giorni scorsi la CGIL di Milano ha ospitato il convegno organizzato dal coordinamento donne di SPI CGIL Lombardia intitolato L'Europa invecchia, una riflessione di genere, un confronto tra politica, università e sindacato che ha fatto emergere spunti chiari. La condizione delle donne anziane, sempre più povere e sole, deve tornare al centro delle politiche pubbliche. Mettere in risalto la questione significa immaginare un'Europa solidale e basata sul welfare.
2: La giornata di oggi vuole affrontare un tema caldo, direi, per l'Europa, che è quello dell'invecchiamento, ma soprattutto avere uno sguardo di genere, quindi cercare di capire cosa succede quando l'invecchiamento interessa soprattutto le fasce deboli e in questo caso in particolare le donne.
3: Le richieste dello SPI le dividerei in tre grandi filoni. Uno riguarda le politiche previdenziali, la tenuta del potere d'acquisto delle pensioni e in particolare delle pensioni più basse, quelle appunto delle carriere delle donne. Occorre non avere uno sguardo propagandistico e nemmeno ideologico, ma occorre proporsi il problema della tenuta del reddito delle pensionate in modo particolare. Il secondo punto riguarda i determinanti di genere. Noi abbiamo dedicato molta attenzione ai temi della salute di genere. Occuparsi della salute delle donne non è la stessa cosa che occuparsi della salute degli uomini. E il terzo punto riguarda la cura, cioè il lavoro di cura e il prendersi cura delle persone, che devono diventare un fatto economico e non solo un fatto di sostegno relazionale, come spesso invece viene posto alla società.
0: Il lavoro cambia, ma i diritti e la dignità devono restare il punto fermo da cui partire. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Come ormai saprete, la prima parte della rubrica è dedicata all'informazione in breve da Cilento e dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
1: Sono in corso importanti lavori di messa in sicurezza della cappella di Santa Veneranda, uno dei luoghi simbolo del patrimonio

0: patrimonio storico e culturale di Caggiano. L'intervento riguarda il consolidamento del costone roccioso su cui sorge il sito, considerato di grande valore identitario. Le operazioni, particolarmente complesse per la conformazione del territorio, prevedono anche l'utilizzo di un elicottero per il trasporto dei materiali necessari all'allestimento del cantiere. Dopo la conclusione dell'intervento effettuato dalla provincia di Salerno, si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di riapertura del ponte San Cono a Buccino. Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il completo rifacimento del manto stradale. Ad Agropoli, presso l'ambulatorio solidale San Giuseppe Moscati, sono stati attivati i servizi di telemedicina e il progetto Scopri, promossi dall'ASL Salerno. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune e Parrocchia Santa Maria delle Grazie e mira a facilitare l'accesso a visite e prevenzione sanitaria gratuita per le fasce più fragili. Grazie alla digitalizzazione e alla presenza di un facilitatore, i cittadini potranno usufruire di servizi specialistici a distanza e di programmi di screening preventivo, soprattutto in ambito oncologico. È stato inaugurato ad Agropoli lo slargo panoramico in via Carmine Rossi dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso il 5 settembre 2010. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il vice sindaco Rosa Lampasona, gli assessori Elvira Serra e Roberto Apicella insieme ai consiglieri comunali e ad altre autorità. Presente anche il figlio di Angelo, Antonio Vassallo. Inaugurato a Vibonati il nuovo servizio di telemedicina presso i locali della scuola dell'infanzia. Il servizio consentirà ai cittadini di effettuare visite e consulenze a distanza, riducendo tempi di attesa e spostamenti. L'iniziativa punta a rendere la sanità più accessibile, soprattutto per anziani e persone fragili. Presso lo sportello di telemedicina del comune di Centola è attivo il servizio di assistenza per l'esenzione ticket sanitario. I cittadini potranno ricevere supporto nella verifica dei requisiti, nella richiesta e nell'aggiornamento delle pratiche. Per accedere è necessario presentarsi con SPID o CIE. La Solidarity Beach di Eboli, la spiaggia allestita per favorire l'accesso delle persone con ridotta mobilità, è stata riconosciuta dal Ministero come best practice tra 60 comuni costieri. Il lido inclusivo e multiutenza è nato nell'ambito dell'iniziativa nazionale A Mare Tutti, finanziata dal Ministero per la Disabilità e coordinata dalla Regione Campania. Firmata la convenzione tra il Comune di Agropoli e la Proloco Terra e Mare APS per la gestione e valorizzazione del centro visite Trentova Tresino. Il progetto punta a migliorare l'accoglienza turistica, promuovere eventi e iniziative sostenibili, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale. Il centro rappresenta un punto strategico all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, offrendo accesso a numerosi percorsi escursionistici. A Sarno sarà realizzata un'area attrezzata per lo sgambamento dei cani. Il progetto prevede recinzioni e sicurezza, panchine e cestini, fontanelle e segnaletica. L'area sorgerà nei pressi dell'ufficio del giudice di pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana. Il prossimo servizio è dedicato ad una mostra di opere di Picasso allestita presso la sede di Capaccio Scalo della BCC Capaccio Pestum e Serino.
1: Oggi l'intenzione è quella di mettere in esposizione qualche cosa di veramente eccezionalmente bello e grazie al proprietario di queste opere, il nostro cliente, ci è stata data la possibilità di esporre queste opere di Pisenza in tutti i settori.
2: Le BCC possono valorizzare la cultura? Pensiamo che si può fare, perché quando si parla di cultura, quando si parla di capitale, si può andare oltre quello che è un po' il concetto tradizionale, quindi capitale economico. Esiste il capitale anche intangibile, che è il capitale umano, che è il capitale sociale, che è il capitale culturale. E noi investiamo anche su questo per il nostro territorio, per la nostra comunità. Ci fa piacere, tra l'altro è il credito cooperativo che sempre più si pone questo obiettivo. Non a caso 2 anni fa è stata avviata anche una iniziativa a livello nazionale che è BCC Arte e Cultura e noi ci siamo inseriti subito. E non a caso è stato pubblicato anche un primo catalogo di BCC Arte e Cultura, che è considerato il museo più grande d'Italia privato, che è quello delle 112 BCC aderenti al gruppo ICREA. Tra queste 112 BCC ci siamo anche noi. Su

0: questo catalogo è stato pubblicato non un'opera, ma questa struttura dove siamo oggi, perché è stata considerata di valore interessante dal punto di vista architettonico. Ricordiamoci anche che è stata progettata dall'architetto Pagliara, e si presta questa struttura anche a organizzare manifestazioni come quella di stasera, quindi dare spazio ad artisti locali, artisti del nostro territorio. In questo caso parliamo di Picasso, che non è un artista del nostro territorio, ma penso che gli artisti non hanno patria, sono di tutti. Picasso è un artista conosciuto da tutti e può essere anche da stimolo, questa è un po' la interpretazione di stasera, da stimolo a giovani soci e non clienti delle nostre comunità che possono essere ispirati in qualche modo.
1: Io sono dir poco orgoglioso di essere riuscito a portare qui delle ceramiche di Picasso, cercando anche di, come dire, abbinare un po' l'aspetto artistico e creativo di Picasso, ma il primo Picasso delle prime ceramiche dei primi anni 50 non vuol dire il Picasso successivo quando lui diventa, come dire, iper creativo e stravolge la forma e la materia, è quando lui deve ancora imparare la ceramica, quindi c'è vari passaggi dal torchio al colore e alla cottura. E questo si riflette anche sulle ceramiche antiche che abbiamo di Pestum, quindi io mi sono permesso di azzardare un profilo appunto picassiano con uno di un Kilix della Magna Grecia, e per questo devo anche ringraziare la dottoressa Tiziana Tangio che ha dato la possibilità di poter aggiungere delle bellissime immagini proprio del Kilix del IV secolo a.C. nel catalogo, e questa è un po' la sintesi, cioè il connubio, trovare un po' un punto, come dire, fermo tra due realtà, l'antico e il contemporaneo e il moderno.
2: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo dei medaglioni di broccoli. Li faccio a pezzi, li lavo accuratamente, poi li lesso in acqua calda salata, li scolo, li metto in una terrina, li schiaccio e poi aggiungo del formaggio grattugiato, un uovo e mescolo il tutto. Per i medaglioni utilizzo la pressa per hamburger, metto la velina e poi vi adagio il composto, livello per bene. Aggiungo un'altra velina e chiudo con la pressa. Poi passo i medaglioni in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. E il piatto è pronto!
0: È tutto per questa puntata che come sempre vi invito a rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione.

0: Sono 24 gli italiani a bordo della flottiglia diretta a Gaza, arrestati dai soldati israeliani. Una ventina le barche che portavano aiuti umanitari assaltate e sequestrate. In tutto sono 175 gli attivisti catturati dai militari di Tel Aviv, a poco più di 50 miglia da Creta, in acque internazionali di competenza europea. Protesta la Turchia, che definisce l'attacco un atto di pirateria. Anche il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni e Giorgia Meloni chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Scelta coraggiosa e lungimirante, quella dell'articolo 1 della Costituzione, che definì un insieme denso di valori nei quali si sono riconosciute tutte le forze e le culture dell'Italia liberata. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso allo stabilimento Piaggio di Pontedera in provincia di Pisa, in occasione della festa del lavoro. Una consuetudine ormai consolidata, quella di celebrare il 1° maggio nei luoghi rappresentativi del lavoro in Italia, iniziata a Reggio Emilia nel 2023 e proseguita l'anno dopo a Cosenza e a Latina nel 2025. Donne, giovani e sicurezza i temi. Le morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile, ha sottolineato il Presidente. Via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica. Approvata alla Camera e al Senato la risoluzione di maggioranza che chiede di attivare tutte le iniziative in Europa per sfruttare la flessibilità del patto di stabilità. Una sospensione per tutti i paesi dell'Unione o in alternativa la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione per far fronte al caro energia, come già è possibile per gli investimenti sulla difesa. Un paese indebitato non è totalmente libero. La possibilità di spesa, ha detto in aula il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dipende da questo vincolo di realtà che non si può ignorare. Semplificazioni burocratiche e recupero di immobili inagibili per contrastare l'emergenza abitativa. Il governo mette sul tavolo 4 miliardi di euro per un nuovo piano casa. Giorgia Meloni punta a creare oltre 100.000 alloggi popolari a prezzi calmierati entro i prossimi 10 anni. Sul fronte burocratico, via libera alla regolarizzazione delle piccole difformità e a nuovi standard. Basteranno 20 metri quadri per i monolocali e soffitti altri 2,40 m. L'esecutivo punta anche al recupero dell'edilizia popolare, ovvero alla ristrutturazione di circa 50.000 alloggi popolari, oggi inagibili o non utilizzabili.
1: Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha presentato alle regioni la bozza del decreto legge che porta il suo nome, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale. Al centro della riforma ci sono i medici di famiglia, motore delle case di comunità, che potranno diventare dipendenti pubblici su base volontaria o restare convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Il nuovo sistema prevede il pagamento non più per numero di assistiti, ma in base a obiettivi, inclusa la presenza obbligatoria nelle case di comunità. Il decreto, intitolato Disposizioni urgenti per il riordino dell'assistenza primaria territoriale, punta a garantire piena operatività delle strutture che apriranno tra poco più di 2 mesi con fondi PNRR. Il decreto, che cerca di conciliare stabilità lavorativa e flessibilità organizzativa senza cancellare le convenzioni esistenti, potrebbe arrivare in CDM entro maggio. Una terapia sottocutea al posto di una terapia infusionale contro il tumore della mammella, soprattutto per l'HER2 positivo, garantisce una tempistica molto più veloce per quelle che sono le esigenze della paziente, ma anche della sua

famiglia che in genere l'accompagna. Lo ha fatto sapere Alessandro Delle Donne, presidente UCOR Puglia e commissario straordinario IRCCS Oncologico di Bari, intervistato dalla Dire in occasione dell'evento dal titolo Dual Answer 2 positivo che si è svolto a Bari nella sede della Regione Puglia. Parliamo di una innovazione farmacologica che entra nell'organizzazione e impatta molto positivamente, ha aggiunto l'esperto. In questa maniera riusciamo a garantire a più pazienti una cura efficace sotto l'aspetto anche dell'evidenza scientifica e a dare una risposta in termini di equità di accesso a un maggior numero di pazienti, che altrimenti sarebbero costretti a subire una terapia più lunga o addirittura a dover entrare in una lista di attesa. In Italia, secondo le stime più recenti, circa 30.000 minori hanno bisogno di cure palliative pediatriche, ma solo uno su quattro la riceve. L'assenza di servizi in diverse regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, e la carenza di personale formato generano forti disuguaglianze. La Fondazione La Miglior Vita Possibile partecipa a Expo Sanità 2026, fiera di Bologna, per portare nel cuore del dibattito nazionale questo tema attraverso un linguaggio innovativo, quello del cinema documentario. Il fulcro della presenza in fiera è la proiezione di La Vita Possibile, il corto di 15 minuti diretto dal regista Sebastiano Luca Insinga. Girato a Padova nel Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche, Hospice Pediatrico del Veneto, il primo ad essere stato creato in Italia, riferimento nazionale e internazionale. Il film, prodotto da Paolo Borraccetti, realizzato con il contributo di Fondazione Cattolica, alza il velo sulla quotidianità del centro di riferimento regionale, trasformando un tema spesso tabù in una narrazione carica di speranza. Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono, 61%, ma solo uno su quattro si dice molto soddisfatto, 25%. I fattori che generano benessere sono tranquillità e senso di comunità, qualità dell'ambiente e aree verdi, sensazione di sicurezza, costo della vita adeguato. A incidere sono anche i servizi efficaci e buone occasioni di socializzazione. Quando questi fattori mancano, subentra il disagio. Le principali criticità riguardano servizi, trasporti, lavoro e sicurezza. È quanto emerge dal terzo rapporto One Health, il valore sociale delle città, periferie vitali, la nuova frontiera del vivere urbano, realizzato dal Campus Biomedico di Roma in collaborazione con l'Istituto Piepoli, presentato la settimana scorsa alla Camera. Lo studio, che ha incrociato il giudizio di 16 opinion leader scelti tra accademici, urbanisti, esperti della salute, amministratori, con quello di un campione rappresentativo di 1.000 cittadini italiani, fotografa lo stato delle città italiane e il loro rapporto con le periferie, viste come una nuova frontiera del vivere urbano secondo l'approccio One Health, che integra salute umana, ambientale e sociale. Carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e turni logoranti non danneggiano solo i singoli infermieri, ma diventano una minaccia diretta alla sicurezza delle cure e alla tenuta stessa del servizio sanitario. A certificarlo è un'indagine sul benessere professionale e di vita degli infermieri, realizzata dal Coordinamento degli Ordini degli Infermieri dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Federazione Nazionale FNOPI e il Comitato Unitario delle Professioni dell'Emilia-Romagna. Il progetto è stato presentato nel corso della fiera Expo Sanità 2026. L'analisi evidenzia come carichi di lavoro eccessivi, aggressioni e una turnistica logorante non rappresentino solo una crisi individuale, ma una minaccia alla tenuta stessa del servizio sanitario. Per invertire questa rotta, il gruppo Benessere dell'OPI Emilia-Romagna ha indicato alcune leve su cui investire. A livello individuale, ad esempio, fanno la differenza il senso di appartenenza, la valorizzazione professionale unita a una giusta retribuzione. L'equilibrio tra vita privata e lavoro sono fondamentali. A livello di squadra, invece, la condivisione dei valori e le relazioni interpersonali positive giocano un ruolo cruciale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, Montesano sulla Marcellana, un uomo è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata minorenne residente in un comune degli Alburni. La vicenda è emersa dopo la denuncia della ragazza. Shock invece ad Angri, dove una donna avrebbe evirato il marito al culmine di una lite domestica. Vediamo.
1: Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evitare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha

0: prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evirarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Adana Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Adana Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 78enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro.
1: E questa era la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino. Ora ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, continuiamo con la cronaca. Paura a Serre per un incendio divampato nella discarica di Macchia Soprana. Fiamme sotto controllo, ma resta alta la preoccupazione dei cittadini. La regione rassicura, mentre dal territorio si chiedono interventi urgenti. Vediamo.
0: L'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessore Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Persano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale.
1: Continuano le indagini sull'omicidio del giovane originario di Pagani avvenuto ad Ibiza. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per chiarire la dinamica e le responsabilità.
0: È giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio per circa un'ora. Il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.
1: Ed ora una breve notizia di cronaca. Grave aggressione nella notte ai danni di una donna di 52 anni assalita all'interno della propria abitazione.

da un uomo al momento non identificato. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore si sarebbe introdotto nell'appartamento mentre la vittima dormiva. La donna, che ha dichiarato di non conoscere l'uomo, ha riportato diverse lesioni alla testa, agli occhi e al collo, con segni compatibili con un tentativo di strangolamento. Soccorsa dal 118.

sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Svolta nelle indagini sulla morte del giovane lavoratore minorenne deceduto lo scorso 11 aprile in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Nocera Inferiore, i carabinieri hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini che coinvolge 5 persone per omicidio colposo e un sesto indagato per favoreggiamento. Svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario titolo, ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie, documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti. Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento.

0: privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9€. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Doppia operazione dei carabinieri in Basilicata. A Policoro due uomini originari della provincia di Potenza sono stati arrestati dopo essere stati trovati in auto con fucili, una carabina e coltelli, armi risultate provento di furti. A Stigliano invece un 54enne è stato posto agli arresti domiciliari con accusa di truffa, estorsione e atti persecutori ai danni di due anziani fratelli. Vediamo il servizio. In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffa, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, carpita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e nell'ultimo periodo persino le minacce per ottenere il denaro. A Casella in Pittari l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento, Vallo di Diano ha preso

0: Presentato un'istanza al comune per essere coinvolta nel procedimento di messa in sicurezza dell'inghiottitoio La Rupe, l'area di rilievo ambientale riconosciuta a livello UNESCO. Joyce Donnarumma.
1: L'associazione culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al comune di Caselle in Pittari per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'associazione, si è tenuto presso il comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.
0: E restiamo sempre a Caselle in Pittari, dove nasce un percorso immersivo dedicato al grano, 120 varietà coltivate in una spirale che ospita anche il gioco dell'oca del grano tra didattica, biodiversità e tradizione contadina, un'iniziativa che unisce natura e memoria agricola del territorio. Marianna Felicillo.
2: Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino la ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'oca del grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro, elettrodomestici, tecnologia e tutto.

0: le ultime novità con offerte sempre vantaggiose e al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Andiamo a Teggiano, dove si è svolto un convegno su ambiente e prevenzione che ha riunito istituzioni, medici ed esperti per discutere tutela del territorio e salute pubblica al centro, il tema della responsabilità condivisa per un futuro più sostenibile.
1: Si è svolto a Teggiano, nella suggestiva cornice del complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa fra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione ecologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessora Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro. Un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti, da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.
0: E restiamo sempre a Teggiano, dove è stata eletta la nuova presidente della Proloco, Concetta Maria Cantelmi. La nomina arriva a seguito del rinnovo degli organi sociali e segna l'avvio di una nuova fase per l'associazione, impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. E ci spostiamo a Salerno, dove si è discusso di trasparenza agroalimentare nell'incontro Trasparenza nel piatto, inserito nel villaggio Coldiretti e nella manifestazione Salerno in Flora 2026 al Parco Pinocchio, focus su filiere, eccellenze locali e comparto bufalino. Maria Grazia Petrizzo.
2: Primo maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. 3 giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole, avicole, autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.
0: E chiudiamo con lo sport. A Salerno la Pollese conquista il campionato di Serie D di calcio a 5 femminile con una vittoria per 7-1 e accede alle fasi nazionali.
1: La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7 2-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natiello e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grande soddisfazione anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con

0: ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.
1: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo

21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Amici di motori a 360 gradi, ben ritrovati. È di Sky 809, delle 10 emittenti regionali collegate e del 118 di Video Brescia. La famiglia di motori si allarga, rimane sempre in casa Buratti, perché Stefano Buratti, il figlio di Roberto, che è il padrone di casa con la Roberta Franzoni, è appassionato delle due ruote, ma non solo delle due ruote. Ci accusate di essere vecchi, ci accusate di fare ancora una televisione tradizionalista. Abbiamo allargato gli orizzonti e è entrato in famiglia Stefano. Esattamente il tuo ruolo qual è?
1: Allora, il mio ruolo è quello del content creator, nel senso offrire alle persone, soprattutto ai più giovani, la possibilità di guardare ciò che io posto sui social, che può essere Instagram, che può essere TikTok, che può essere YouTube, e appunto applicarlo sia a quello che è le macchine da corsa, ma specificatamente le motociclette.
0: In più, partirà tra poco anche, tutti mi prendono per i fondelli perché io dico broadcast, è una terminologia che è cara a me, però non è questo esattamente, perché al di là del momento di motori che va su Sky e sulle emittenti che abbiamo detto, ci sarà anche un appuntamento fisso dove ci sarà un dialogo con i vari personaggi che tu conosci e porterai per parlare sempre sia delle quattro ruote, perché fondamentalmente DNA, VF Corse, il mondo delle auto, le auto moderne, abbiamo visto al Ciocco tre macchine rifatte VF Corse e sono arrivate, hanno vinto, quindi ormai papà è leader nel mercato. Tu invece sei giovane, quanti anni hai?
1: Quasi 18.
0: Quasi 18, è importante quasi 18, e hai tu un seguito. È una curiosità che quando papà mi ha presentato, sono rimasto basito sui numeri che fai. Cioè, per una presentazione, cos'era, un olio riferito al mondo delle moto o qualcosa del genere, più di 1 milione di visualizzazioni. Quindi vuol dire che i giovani hanno bisogno di un qualcosa di alternativo alla televisione classica. Ma il tuo mondo non è solo questo, ci sono anche i tuoi compagni di viaggio, tra virgolette, che si differenziano su quello che tu farai.
1: Allora, chiaramente ogni buon content creator deve avere una compagnia, una community, soprattutto chi li guarda è molto importante. E poi certo, ho anche degli amici con la quale appunto condivido questa passione e soprattutto anche le mie sponsorizzazioni che sono care, che mi danno una mano in tutto ciò che faccio.
0: Ma uno perché deve cercare una forma alternativa sui social, le aziende, per avere una visibilità diversa?
1: Allora, il riscontro che adesso possono dare i social, lo vivo io sulla mia pelle, è incredibile. Perché una volta magari si pensava a un qualcosa di, diciamo, irrisorio, avere un proprio video di una quindicina di secondi, su una piattaforma social, in realtà può essere qualcosa di veramente potente e se lo si fa nel modo corretto, usando determinate caratteristiche, tranquillamente si possono far numeri enormi ed esagerati, e questo secondo me è una grandissima potenzialità che le aziende possono sfruttare anche tramite noi che siamo content creator.
0: Come mai la scelta delle due ruote?
1: Allora, la scelta delle due ruote, ahimè, viene dal fatto che fin da piccolino io sono sempre stato innamorato delle quattro, però il mio primo approccio al mondo dei motori, chiaramente coi 14 anni, sono state le due ruote. Perciò dopo mi sono portato questa cosa a lungo andare, sono passato dal cinquantino, dai primi cinquantini elaborati al 125 e adesso al 450. Perciò questa è la vera motivazione del perché le due ruote, ma poi continuerò sempre a preferire nel mio cuore, nel mio piccolo, le quattro.
0: Anche perché se no il nonno Vittorio Franzoni dall'alto che ci vedi dice: "Oh, hai che ti ho insegnato ad andare in macchina", e quindi devi, anche perché la mamma è stata navigatrice nazionale, il papà, beh, ormai è conosciutissimo, ma è questa moto, è una moto di fuoristrada, di enduro, di...
1: Questa moto è un super motard, nel senso che questa moto è fatta per girare in piste asfaltate, come possono essere quelle dei Gran Premi di MotoGP, però allestita con un kit appunto motard. Esce così di fabbrica ed è appunto allestita per andare su asfalto.
0: Quindi è anche un messaggio di sicurezza che da quest'anno riprenderemo con Ale Scafi, che è il nostro testimonial della guida sicura. Che dire, troviamo anche Stefano Burati, testimonial per le due ruote, per il mondo del giovani.
1: Ovviamente, ovviamente.
0: Visto che hai questa grossa conoscenza e ti guardano, sarebbe anche giusto dare un messaggio ai ragazzi, specialmente al giorno d'oggi, dove io vedo tanti ragazzi che magari una volta emulavano Valentino Rossi in pista, adesso chiaramente sono cambiati i personaggi, però nel DNA dei ragazzi c'è sempre la velocità, stare molto attenti.
1: Allora ragazzi, l'importante, ve lo dice da un ragazzo che comunque...
0: Quasi diciottenne,
1: l'importante è per strada andare cauti, non esagerare, rispettare i limiti di velocità. Se voi non volete farlo, comprate una moto come questa e andate a divertirvi in pista. Mi raccomando, è importantissimo, perché purtroppo io ho perso un sacco di amici a causa di incidenti stradali, con tipologie di moto così però targate. Quindi vi dico veramente, se volete circolare per strada, circolate tranquilli e sereni. Se volete divertirvi, andate in pista.
0: Una volta c'era l'autonomo di Franciacorta, purtroppo adesso, o per fortuna per la Porsche, l'ha acquistato e solo i clienti possono... Però abbiamo vicino Cremona, dove tra l'altro l'anno scorso c'è stato il debutto della Superbike, grossi numeri da parte specialmente dei giovani. E mi ricordo che quando ero ufficio stampa dell'autonomo di Franciacorta avevamo fatto il motocross mondiale, 150.000 persone erano venute nei 3 giorni per vedere le varie evoluzioni. Quindi c'è un bacino di attenzione e di passione.
1: È verissimo, soprattutto tra noi giovani, che il mondo delle due ruote piano piano sta sempre evolvendo proprio fra noi giovani, perché ci danno la possibilità odiernamente di poter utilizzare questa tipologia di moto che vanno fortissimo e un giovane come me si diverte davvero tanto.
0: Tu hai parlato di moto, ma c'è, è importante anche l'abbigliamento.
1: Allora, l'abbigliamento è importantissimo, soprattutto per chi circola per strada, ma anche per chi va in pista, perché sempre, mi raccomando, sempre casco, guanti, degli stivaletti se è possibile, e tutto quello che è necessario per proteggere il corpo, dalle ginocchia a magari il petto, alle costole, è importantissimo.
0: Al di là del gesto tecnico, c'è una preparazione anche fisica a monte per poter sopportare il peso della moto e anche per fare le evoluzioni?
1: Allora, sicuramente in base alla tipologia di moto che si usa bisogna avere una preparazione fisica. Soprattutto per esempio come moto del genere, che sono dei 450, che sono il top di gamma in fazione motard, bisogna avere un preparamento fisico, bisogna seguire un preparatore atletico, bisogna insomma avere la propria condizione fisica ottimale per poter poi riuscire a cavalcare questa tipologia di moto.
0: Non ti dico che tu fai una dieta, perché pesi 20 kg, che è la differenza di me, che sono a 3 cifre, ma anche l'alimentazione è importante.
1: È importantissima. L'alimentazione è importantissima, soprattutto per il percorso che ti viene dato nel momento in cui scegli di allenarti per poter utilizzare una tipologia di moto così, e perciò sì, mi sento di dire che anche questo è un tassello fondamentale.
0: Per chi volesse contattarti,

0: dove ti può trovare? Al di là della relazione motore a 360 gradi.
1: Allora, per chiunque voglia contattarmi, Instagram, TikTok e YouTube, Bura SMR. Mi trovate tutti lì, trovate me, trovate la mia moto, trovate i miei amici e trovate tutti i video del caso.
0: Bene, ringraziamo Stefano Buratti, ne ho acquisto dalla formazione non solo più legata al mondo delle auto storiche o delle moderne.
1: Grazie a voi.
0: Vedete, noi guardiamo sempre avanti e se non abbiamo la pubblicità dove possiamo guardare? Tra 2 secondi rientriamo in studio con altre novità nel mondo editoriale veramente, veramente importanti. A tra poco.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Amici di motori, a 360 gradi, Sky 809, le 10 emittenti regionali collegate, nonché 118 Video Brescia, seconda parte di motori. La prima parte abbiamo parlato con Stefano Burati, nuova figura nel panorama delle due ruote all'interno di motori, un ragazzo che ha un suo seguito e farà aumentare la visibilità di motori. Adesso noi facciamo un passo indietro, ritorniamo nel nostro alveo naturale, ho con me l'amico Giovanni Alborghetti, io so chi è, so cosa fa, so quanto impegno dà sul territorio non solo bresciano ma nazionale e spesso e volentieri mi coinvolge in conferenze stampe con personaggi politici nazionali e internazionali. Il 2 maggio noi faremo una giornata piena, il sabato, alla mattina con un personaggio e al pomeriggio con un altro personaggio che viene dal mondo dell'auto, un certo Bruno Giacomelli, ex pilota di Formula 1, un bresciano che si è fatto notare nel mondo della Formula 1, o sbaglio, Gio?
3: Assolutamente sì. Innanzitutto, Attilio, grazie per lo spazio che ci doni, per la tua amicizia e soprattutto per la tua disponibilità. Essendo tu il responsabile della nostra associazione sotto il profilo della comunicazione.
2: Ah sì, non lo sapevo.
3: Non lo sapevi, ma oltre a questo proprio per la tua presenza costante e quindi capillare quando abbiamo delle
2: è sempre un piacere,
3: delle attività da fare che diventerebbero per noi difficili senza l'aiuto di un professionista.

0: che è del mondo del giornalismo, dello sport e quindi è un supporto per noi fondamentale. Detto questo, ti ringrazio anche per la tua presenza il 2 maggio, come prima stavi menzionando, per i 2 incontri che abbiamo organizzato con la nostra associazione. Come
1: Vogliamo
0: ben
1: parlare
0: sai,
1: un attimo dell'associazione?
0: la nostra associazione è un'associazione di amici che ci siamo dati un ordinamento sotto come un profilo cavalleresco, ma soprattutto è lo spirito che ci lega, uno spirito umanitario, uno spirito di aiuto con le persone più deboli e dall'altra parte un modo anche per sensibilizzare le persone a alcuni argomenti che attualmente diventano soprattutto fondamentali e comunque essenziali per il momento particolare che stiamo vivendo.
1: Sabato pomeriggio, 2 maggio, cosa succederà e dove succederà?
0: Sabato 2 maggio abbiamo organizzato 2 eventi nello stesso giorno, ma totalmente distinti. Uno è con la presenza di Marco Rizzo, che presenterà il suo libro, che è, diciamo così, un'autobiografia sul il suo percorso politico che ha fatto. Da figlio di operai, come lui si definisce, di Torino, della FIAT di Torino, fino all'apice, credo che sia diventato senatore e attualmente
1: Europarlamentare.
0: segretario di una nuova formazione politica. La sua presenza per noi è un momento di riflessione per quanto riguarda queste nuove figure che si stanno avvicinando al mondo politico. 2 anni fa ci siamo incontrati quando abbiamo presentato. Tu hai fatto da moderatore all'incontro col generale Vannacci per il mondo al contrario e il 2 maggio ci incontriamo
1: Facciamo
0: con
1: l'altra
0: Marco
1: parte del
0: Rizzo
1: mondo,
0: dall'altra parte del
1: che
0: mondo,
1: sembra che si stia allineando
0: che
1: con
0: sembra un
1: Vannacci.
0: mondo esatto, totalmente diverso, totalmente opposto, ma si accomuna ultimamente per gli stessi valori e dicono più o meno le stesse cose. L'incontro avverrà a Palazzo Facchi sabato mattina alle 10:30. È un incontro, diciamo, aperto a tutti. L'unica cosa per effetto della sala, che è una sala comunque limitata per i posti, chiediamo la prenotazione in modo tale da non sovraffollare questa sala che il proprietario, un amico Stefano Cianci, ci mette sempre a disposizione quando abbiamo delle attività importanti.
1: Pomeriggio.
0: Pomeriggio ci spostiamo, andiamo, io lo chiamo ancora Museo a Mille Miglia perché non sono così tecnico
1: Attenzione,
0: come te,
1: attenzione.
0: esatto. E abbiamo invece un secondo incontro dove sarà un momento anche qui di sport ma di riflessione e di inclusione. E con la nostra associazione daremo delle benemerenze a dei giovani che per effetto di alcuni incidenti stradali e situazioni si trovano in difficoltà e hanno fatto con lo sport un momento di rinascita e
1: Con l'amico
0: quindi.
1: Sangalli,
0: Esattamente sì, ci
1: professore.
0: sarà presente il professore Gianluigi Sangalli che tu conosci quando era
1: Quando eravamo alti,
0: sportivo,
1: biondi, con gli occhi azzurri e
0: esattamente,
1: nel basket.
0: e poi un insegnante di educazione fisica per tantissimi anni alle scuole medie e superiori. E in quell'occasione avremo anche la presenza di Bruno Giacomelli che non presenta il suo libro, ma tu
1: Fu una
0: potrai fare
1: questione
0: per un
1: editoriale.
0: problema editoriale, ma comunque diciamo così. Anche lui darà testimonianza di questo percorso, di questa nascita che ha avuto da già giovane che aspirava a diventare un grande pilota
1: Ed è
0: e poi è
1: diventato.
0: diventato un grande pilota e ha conosciuto tutti i generi. Io non sono molto tecnico, però ho letto un po' il libro, quindi dalla ruota coperta alla ruota scoperta e quindi sentiremo dalla sua voce la sua esperienza di vita e sarà da stimolo per questi giovani che
1: Tra
0: saranno
1: l'altro il
0: presenti.
1: libro che tu mi hai dato da leggere per la presentazione, lo sono letto l'altra sera, si parte proprio ancora da Brescia, da un certo Edo Lazzaroni, commercialista.
0: Commercialista di
1: Di
0: Ospitaletto, se non erro,
1: Ospitaletto,
0: esattamente sì.
1: bravissimo, che ha creduto fin dall'inizio, poi arrivare al massimo con l'ingegner Chiti dell'Alfa Romeo che ha fatto senza dimenticarci la Tirrea, però non vogliamo entrare nelle tematiche del libro, però Bruno Giacomelli è stato uno dei primi bresciani, dopo subito ruota lui Ale Scaffi, che tra l'altro è stato ospite un mese fa, lui è direttore sportivo nel mondo delle quattro ruote coperte.

0: Daytona e Company, ex pilota di Formula 1 anche lui, e quindi Brescia ha sempre avuto dei personaggi importanti nel mondo delle quattro ruote, anche perché sappiamo benissimo quant'è la valenza di aziende che lavorano nell'indotto, quindi dall'OMR di Marco Bonometti alle aziende come Camozzi, alle aziende come Bonomi. Quindi Brescia respira benzina e dà la possibilità di essere sempre protagonista. Lo sport aiuta chi purtroppo ha avuto delle conseguenze durante l'attività e vuole ritornare a emergere e fare attività sportiva. E Brescia lo aiuta e supporta. Poi c'è un'altra figura, anche un avvocato, se non sbaglio.
1: Sì, sarà presente con noi anche Andrea Boroni, che è presidente di un'associazione Olimpia Team che proprio porta i ragazzi che hanno problemi avvicinarsi a questo sport, agli sport che possono e li seguono durante tutto questo iter. Quindi anche lui parlerà dell'esperienza e di questo lavoro che sta svolgendo con questa associazione per questi ragazzi disabili con alcune difficoltà. Volevo anche sottolinearti una cosa che mi sono dimenticato, sia l'onorevole Marco Rizzo che Bruno Giacomelli vengono totalmente in modo gratuito. Come sai, noi non siamo ricchi, non abbiamo grandissime disponibilità
0: Siamo
1: economiche,
0: ricchi
1: quindi,
0: d'animo, ma non di portafoglio.
1: esatto, e quindi devo ringraziare anche queste due persone che hanno dato la loro disponibilità, il loro tempo per seguire il nostro progetto.
0: Anche perché io costo caro fare le conferenze stampe e quindi è giusto che qualcuno paghi i nostri. Scherzi a parte,
1: Scherzi a
0: tutto è
1: parte, anch'io devo
0: volontariato.
1: ringraziare te, che anche
0: Ma
1: tu
0: no,
1: fai
0: figurati.
1: tutto
0: È un piacere, Gio,
1: per
0: perché
1: noi
0: parlare di sport,
1: gratuitamente.
0: specialmente a giovani, a ragazzi, vedi che anche prima con Stefano Buratti cerchiamo di allargare sempre più il campo operativo, di far capire e di mandare il messaggio della sicurezza. Sicurezza che poi durante la stagione andremo ad affrontare sempre con Ale Scafi sui corsi di guida sicura. La location sarà Montichiari, il centro fiera polivalente di Montichiari, dove anni fa con la fondazione avevamo già fatto dei corsi. Perché è importante far capire ai giovani che la macchina, la moto è uno strumento che bisogna dominare, non farsi dominare. E non cercare di andare a trovare delle soluzioni alternative con il rischio di pagare poi un forte pedaggio, non solo per loro fisicamente, ma anche per la collettività, perché questi incidenti che poi portano delle implicazioni sanitarie sono anche dei costi che vengono a gravare sulla collettività. Ma noi vogliamo parlare di sport, quindi ricordiamo il 2 maggio alle ore
1: 10 e
0: 10:30.
1: 30 presso Palazzo Facchi, Marco Rizzo, e sempre sabato 2 maggio alle 14:30 presso la sede del Museo Mille Miglia, io lo chiamo così, e la presenza di Bruno Giacomelli con questi ragazzi, un momento di inclusione dello sport e di premiazione di queste persone che tramite lo sport sono riuscite a ricreare il loro spirito, a ritrovare la loro forza per andare avanti nonostante la disabilità o qualche incidente che purtroppo anche automobilistico gli è successo e ha creato questo tipo di disagio.
0: Io ringrazio Giovanni Alborghetti e tutti i confratelli che si danno da fare per il sociale, perché tante volte è il privato che si deve in qualche modo accollarsi quello che dovrebbe fare qualcuno di un altro, ma di questo non vogliamo entrare in polemica. L'importante è dare la possibilità a chi soffre di soffrire di meno. 2 secondi di pubblicità e l'ultima parte di motore.
2: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata, una puntata che ha visto nuovi personaggi arricchire il palcoscenico di Motori a 360 gradi, con Stefano Buratti che sarà un punto di riferimento del mondo delle due ruote, non solo delle due ruote per i giovani, con l'amico Giovanni Alborghetti, personaggio di spessore nazionale e internazionale che avete conosciuto e che continuerete a seguire per tutta la stagione. E chiudiamo con l'amico Rizzo di Ruota in Pista. Con cosa? Guardate il servizio, l'appuntamento è per la settimana prossima. Grazie e buonanotte.
1: Federico, si rinnova T-Roc, un modello che ha avuto un enorme successo. Quali sono stati i valori che hanno reso possibile questo successo nel mondo e in Italia e che cosa dobbiamo aspettarci da noi?
2: Allora, i valori stanno principalmente in una formula che appunto in Italia in particolare, ma anche in tutta Europa, è diventata assolutamente vincente. Ovviamente in Italia in particolare perché? Perché in Italia c'è un grande amore per i SUV e questa T-Roc fin da subito ha rappresentato una soluzione SUV molto interessante per le nostre città. Per i nostri utilizzi urbani e immediatamente extraurbani, per le dimensioni, per i motori, per tutto ciò che comunque era il pacchetto che offriva e il cliente italiano l'ha apprezzato molto. Abbiamo evoluto ancora questo pacchetto dal punto di vista praticamente sotto tutti i punti di vista, la qualità dell'abitacolo, le dotazioni, motori, cambio automatico, per esempio, motori solo ibridi. Abbiamo allungato leggermente la carrozzeria a 12 cm in più. Questo ha permesso di sviluppare ancora meglio il concetto di design di SUV coupé, perché con 12 cm in più è diventata ancora più filante, ancora più moderna e quindi con questa disponibilità di lunghezza e quindi di spazio di più all'interno sarà ancora più versatile e andrà incontro ancora più esigenze degli automobilisti. E questo è il motivo per cui ci aspettiamo che continui questa sua storia di successo in Italia, ma anche fuori dall'Italia, insomma.
1: A livello di motorizzazioni arrivano subito le mild hybrid a 115 e 150 cavalli, poi cosa succede?
2: Poi succede che completeremo la gamma con la trazione integrale che T-Roc ha sempre avuto, in quel caso sarà ancora una volta un mild hybrid, ma in questo caso 2 litri da 204 cavalli.

poi versione super sportiva, la T-Roc R, che avrà 333 cavalli abbinati alla trazione integrale. E alla fine del 2026 avremo invece il debutto del primissimo motore full hybrid, che appunto sarà affidato, il primissimo motore full hybrid per Volkswagen, che sarà affidato a T-Roc portarlo sul mercato in due livelli di potenza, 136 e 170 cavalli, sempre con

0: Le norme UE sulla movimentazione non commerciale degli animali da compagnia sono state aggiornate per rafforzare sicurezza e salute. L'obiettivo è stato anche chiarire le regole e facilitarne l'applicazione per proprietari e autorità. Cani, gatti e non solo possono viaggiare nell'Unione Europea o entrarvi da paesi terzi solo se rispettano specifici requisiti. Devono essere vaccinati contro la rabbia e, se provenienti da paesi terzi, sottoposti a test anticorpale. È obbligatorio un passaporto europeo valido per spostamenti intra-UE oppure un certificato sanitario UE per ingressi da paesi terzi. Le nuove norme fissano un massimo di 5 animali da compagnia per veicolo. I nuovi certificati saranno obbligatori dal 1 ottobre 2026 e i passaporti aggiornati dal 1 gennaio 2028. Oltre 180 segnalazioni e 24 interventi hanno permesso di rimuovere 156 attrezzi da pesca dispersi per più di 22 tonnellate recuperate. Gli attrezzi, trovati tra 8 e 40 metri di profondità, ospitavano 89 specie appartenenti a 50 gruppi di organismi viventi. I risultati derivano dal progetto Strong Sea Life, coordinato da ISPRA e finanziato dal programma Life, Natura e Biodiversità dell'Unione Europea, avviato nel 2021. L'obiettivo è tutelare habitat marini prioritari come le praterie di posidonia oceanica e il coralligeno, fondamentali per biodiversità e stabilità dei fondali. Il documentario The Phantom Catch racconta i 5 anni di attività e il recupero degli attrezzi nel Mediterraneo. Fondamentale la collaborazione dei pescatori locali che hanno segnalato molte reti disperse. Uno studio condotto da Enea, CNR, IRET, Sapienza e Università della Tuscia ha evidenziato che il bismuto, metallo ritenuto possibile alternativa green al piombo, può accumularsi negli organismi acquatici. Due le specie bioindicatrici analizzate, l'Emna minor, una pianta acquatica, ed Echinogammarus veneris, un crostaceo. Entrambe accumulano elevate quantità di bismuto, con rischio di trasferimento nella catena alimentare. La Lemna minor mostra alta tolleranza senza effetti su crescita e fotosintesi anche ad alte concentrazioni. Al contrario, il crostaceo presenta danni al DNA già a basse concentrazioni, risultando più vulnerabile. Nonostante la bassa tossicità, il bismuto può quindi causare effetti subletali sugli ecosistemi acquatici. Le principali fonti sono le attività industriali, i trasporti, le armi da fuoco e i fuochi d'artificio, ma il crescente uso in cosmetica e medicina potrebbe aumentarne la diffusione, rendendolo un contaminante emergente. Si chiama Daphne ed è una nuova varietà di fragola sviluppata dal CREA con Apos caligera. È un frutto molto dolce con buone qualità organolettiche, pezzatura elevata e forma conica regolare. Presenta una colorazione rossa brillante e stabile, anche con temperature elevate ed è caratterizzata da elevata produttività. La polpa è consistente e resistente, garantendo una lunga conservabilità. Daphne, che si adatta ai climi del nord Italia e del centro-nord Europa, può essere coltivata anche su terreni non fumigati ed è facile da raccogliere. È adatta a coltivazioni protette con piante frigoconservate o fresche nel periodo estivo. Il progetto evidenzia la collaborazione tra ricerca e produttori agricoli. Secondo il CREA, questa innovazione aumenta competitività e valore per le imprese.
1: Sono 24 gli italiani a bordo della flottiglia diretta a Gaza, arrestati dai soldati israeliani. Una ventina le barche che portavano aiuti umanitari assaltate e sequestrate. In tutto sono 100

0: 75 gli attivisti catturati dai militari di Tel Aviv, a poco più di 50 miglia da Creta, in acque internazionali di competenza europea. Protesta la Turchia, che definisce l'attacco un atto di pirateria. Anche il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni e Giorgia Meloni chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati. Scelta coraggiosa e lungimirante, quella dell'articolo 1 della Costituzione, che definì un insieme denso di valori nei quali si sono riconosciute tutte le forze e le culture dell'Italia liberata. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso allo stabilimento Piaggio di Pontedera in provincia di Pisa, in occasione della Festa del Lavoro. Una consuetudine ormai consolidata, quella di celebrare il 1° maggio nei luoghi rappresentativi del lavoro in Italia, iniziata a Reggio Emilia nel 2023 e proseguita l'anno dopo a Cosenza e a Latina nel 2025. Donne, giovani e sicurezza i temi. Le morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile, ha sottolineato il Presidente. Via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica. Approvata alla Camera e al Senato la risoluzione di maggioranza che chiede di attivare tutte le iniziative in Europa per sfruttare la flessibilità del patto di stabilità. Una sospensione per tutti i paesi dell'Unione o in alternativa la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione per far fronte al caro energia, come già è possibile per gli investimenti sulla difesa. Un paese indebitato non è totalmente libero. La possibilità di spesa, ha detto in aula il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dipende da questo vincolo di realtà che non si può ignorare. Semplificazioni burocratiche e recupero di immobili inagibili per contrastare l'emergenza abitativa. Il governo mette sul tavolo 4 miliardi di euro per un nuovo piano casa. Giorgia Meloni punta a creare oltre 100.000 alloggi popolari a prezzi calmierati entro i prossimi 10 anni. Sul fronte burocratico, via libera alla regolarizzazione delle piccole difformità e a nuovi standard. Basteranno 20 metri quadri per i monolocali e soffitti altri 2,40 m. L'esecutivo punta anche al recupero dell'edilizia popolare, ovvero alla ristrutturazione di circa 50.000 alloggi popolari, oggi inagibili o non utilizzabili. L'1 e 2 ottobre Torino ospita la quinta edizione del Festival Digitale Popolare intitolata Il Mondo Nuovo, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. Il festival accende i riflettori su come tecnologie e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1 ottobre spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2 in Piazza San Carlo, mattina su algoritmi e intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno il celebre igloo del festival farà da spazio interattivo per sperimentare IA e tecnologie, rendendole accessibili a tutti. Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con due progetti europei finanziati dal PNRR, FF for All e Fan Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l'analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali resistenti a compressioni ed editing. Fan Media si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l'informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti. Un nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l'insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. coordinato dall'INGV in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete INGV al cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l'AI applicata ai dati satellitari supporta l'analisi delle variazioni termiche superficiali, individuando cambiamenti legati all'attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l'individuazione precoce di instabilità. Entro l'estate l'Alto Adige inaugurerà Hydrogen Adige Valley, progetto high-tech italiano da 35 milioni di euro PNRR che lancia l'Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l'obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperia e provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW con 1,89 GW ora annui a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano Sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030. La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta di mercoledì, ha dato il via libera al documento di finanza pubblica 2026, votando il mandato al relatore Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia a riferire in aula. Il DFP è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che si è svolta martedì. Il Ministro dell'Economia ha difeso il lavoro del Governo per aver ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive. Poi non ha escluso l'attivazione della clausola nazionale prevista dal Patto di Stabilità UE per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio. Prima l'incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, ha ricostruito le fasi iniziali dell'indagine sulla società Le Cinque Forchette per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Al centro dell'indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam. Quest'ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella SRL proventi delle attività illecite del clan senese. La prima impressione è stata quella di sorridere e abbiamo pensato a un'omonimia. Dopo nuovi accertamenti, però, siamo stati costretti a prendere atto che non c'erano dubbi, ha raccontato il procuratore. La cosiddetta tratta delle bianche, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni 80, non è in realtà mai esistita, dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuele Orlandi. La tratta delle bianche era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava piuttosto di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi restano invece avvolti nel mistero. I tempi per l'approvazione della legge elettorale li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, interpellata dall'agenzia Dire. Mercoledì in Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori. Giovedì è toccato al tema del voto dei fuorisede. Non sono io che determino chiaramente i tempi, ha ribadito la ministra, a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa. Poi ha riferito che il presidente della Commissione, Nazario Pagano, vorrebbe finire le audizioni entro maggio.
1: Un cellulare. Un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula.

0: La Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, Montesano sulla Marcellana, un uomo è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata minorenne residente in un comune degli Alburni. La vicenda è emersa dopo la denuncia della ragazza. Shock invece ad Angri, dove una donna avrebbe evirato il marito al culmine di una lite domestica. Vediamo.
1: Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, una ragazza minorenne che è residente in un paese degli Alburni, la quale, dopo diversi episodi, secondo quanto ricostruito, ha presentato denuncia e scattato quindi il codice rosso e per il giovane di Montesano sono scattati i domiciliari. Una donna di origini bengalesi è stata arrestata ad Angri, ha tentato di evirare il marito dopo aver scoperto un tradimento, almeno questo è quanto ricostruito. La donna ha prima narcotizzato l'uomo di 41 anni, poi ha tentato di evirarlo. L'uomo se ne è accorto, ha chiesto aiuto, sono scattate le manette, l'uomo è in gravi condizioni. Un giovane è stato investito poi ad Adana Lucana nella serata di ieri, secondo quanto emerso finora. L'auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane residente ad Adana Lucana di origini straniere. E infine è stata aperta un'indagine a Vallo della Lucania per il decesso di un 78enne residente a Vallo Scalo. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania e poi dimesso e deceduto pochi minuti dopo l'uscita dall'ospedale. È scattata quindi l'indagine e la salma è stata sottoposta a sequestro.
0: E questa era la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino. Ora ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click.

0: Ben ritornati in studio, continuiamo con la cronaca. Paura a Serre per un incendio divampato nella discarica di Macchia Soprana. Fiamme sotto controllo, ma resta alta la preoccupazione dei cittadini. La regione rassicura, mentre dal territorio si chiedono interventi urgenti. Vediamo.
1: L'assessora all'ambiente Claudia Pecoraro è intervenuta in merito a quanto avvenuto nella mattinata del 30 aprile nella discarica di Macchia Soprana nel comune di Serre ed esprime vicinanza, l'assessore regionale, alla cittadinanza di Serre. L'incendio, che ha interessato un'area circoscritta dell'impianto, è stato prontamente gestito dai vigili del fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi, assicurano dalla regione. Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore e in costante contatto con gli enti competenti, ha dichiarato l'assessora Pecoraro. La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell'area e della popolazione. Inoltre sono anche in corso le verifiche tecniche e i monitoraggi ambientali per accertare le cause dell'accaduto e valutare eventuali impatti. Ancora una volta, dopo il devastante incendio di Fersano, ha scritto Deborah Chiaviello del movimento Serre per la Vita, il nostro territorio viene attaccato da interessi criminali a scapito della salute dei cittadini e dell'ambiente. È chiaro a tutti, ha aggiunto Chiaviello, che l'incendio è di natura dolosa e chiediamo con urgenza e fermezza l'intervento immediato della provincia di Salerno, del comune di Serre e dell'ARPAC per far fronte a questa gravissima emergenza ambientale.
0: Continuano le indagini sull'omicidio del giovane originario di Pagani avvenuto ad Ibiza. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per chiarire la dinamica e le responsabilità.
1: È giallo sulla morte di Francesco Sessa, il 36enne, originario di Pagani, ucciso a Ibiza mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 con una coltellata al torace, al lato sinistro. Inutile purtroppo le manovre di salvataggio per circa un'ora. Il 36enne è deceduto. Il giorno seguente all'omicidio, giovedì, la Guardia Civile spagnola ha fermato un uomo di origini italiane, probabilmente nato ad Avellino, di 45 anni, accusato dell'omicidio. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato. Secondo quanto emerso, dovrà essere riascoltato per avere un quadro più nitido della situazione. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità spagnole che consentono di stabilire cosa sia accaduto realmente a Sessa e se il 45enne originario di Avellino, le cui generalità non sono state rese note, possa avere davvero delle accuse per questo omicidio. L'unica certezza è che Francesco Sessa è morto a Ibiza mercoledì pomeriggio. L'indagine per il suo omicidio è ancora aperta. La salma è sotto sequestro in Spagna. Enorme il cordoglio e il dolore invece a Pagani.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Grave aggressione nella notte ai danni di una donna di 52 anni assalita all'interno della propria abitazione da un uomo al momento non identificato. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore si sarebbe introdotto nell'appartamento mentre la vittima dormiva. La donna, che ha dichiarato di non conoscere l'uomo, ha riportato diverse lesioni alla testa, agli occhi e al collo, con segni compatibili con un tentativo di strangolamento. Soccorsa dal 118 è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Svolta nelle indagini sulla morte del giovane lavoratore minorenne deceduto lo scorso 11 aprile in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Nocera Inferiore, i carabinieri hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini, che coinvolge 5 persone per omicidio colposo e un sesto indagato per favoreggiamento. Svolta nelle indagini sulla tragica morte di un giovane lavoratore minorenne di nazionalità marocchina, vittima di un infortunio avvenuto lo scorso 11 aprile in una fabbrica di Nocera Inferiore. Nella giornata odierna, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. L'attività investigativa ha portato al deferimento di 5 persone a vario tipo

titolo, ritenute responsabili di omicidio colposo, oltre un sesto indagato accusato di favoreggiamento reale. Le responsabilità contestate risultano differenziate in base ai ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella vicenda legata a quella che viene definita una morte bianca, ovvero un decesso avvenuto sul luogo di lavoro. La notifica dell'avviso arriva in coincidenza con la vigilia della festa del lavoro, una circostanza che, sottolineano gli inquirenti, rafforza il messaggio sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che resta centrale non solo sul piano repressivo, ma anche sotto il profilo della prevenzione, attraverso controlli e misure volte ad evitare tragedie simili. Come previsto dalla legge, gli indagati avranno ora la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa, presentando memorie e documenti o chiedendo ulteriori accertamenti per dimostrare la propria estraneità ai fatti. Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Doppia operazione dei carabinieri in Basilicata. A Policoro, due uomini originari della provincia di Potenza sono stati arrestati dopo essere stati trovati in auto con fucili, una carabina e coltelli, armi risultate provento di furti. A Stigliano invece un 54enne

0: è stato posto agli arresti domiciliari con accusa di truffa, estorsione e atti persecutori ai danni di due anziani fratelli. Vediamo il servizio.
1: In auto avevano un fucile calibro 20, una carabina calibro 38, numerose cartucce, un bastone e due coltelli a serramanico della lunghezza rispettivamente di 16 e 18 centimetri. Due uomini residenti in provincia di Potenza sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Policoro. Le accuse sono di detenzione e porto illegale di armi. Due sono stati fermati mentre erano a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. Le armi sono risultate provento di due furti commessi nel 2017 e 2019 in Basilicata e Campania. I carabinieri della stazione di Gorgoglione insieme a quelli di Ferrandina e Stigliano hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera nei confronti di un 54enne di Stigliano, già noto, ritenuto responsabile di truffa, estorsione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dal denaro contante e atti persecutori in danno di due fratelli ottuagenari. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, con la quale è stata ricostruita la vicenda ed il sistema per defraudare le vittime già dal 2019. L'indagine è stata avviata in seguito alla presentazione della denuncia da parte di una delle due vittime e ha ripercorso la vita delle stesse sino a circa 7 anni prima, quando, capita la fiducia di due anziani, erano iniziati i raggiri, i finti problemi giudiziari, le continue pretese di denaro e nell'ultimo periodo persino le minacce per ottenere il denaro.
0: A Casella in Pitteri l'associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano ha presentato un'istanza al comune per essere coinvolta nel procedimento di messa in sicurezza dell'inghiottitoio La Rupe, l'area di rilievo ambientale riconosciuta a livello UNESCO. Joyce Donnarumma.
2: L'associazione culturale Schierarsi, Piazza Cilento Vallo di Diano, ha presentato formale istanza al comune di Casella in Pitteri per essere parte attiva nel procedimento amministrativo relativo alla messa in sicurezza e alla tutela dell'inghiottitoio La Rupe, sito di rilevante valore ambientale e riconosciuto patrimonio UNESCO. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato il 19 dicembre 2025, quando, su segnalazione dell'associazione, si è tenuto presso il comune un tavolo tecnico istituzionale dedicato alle criticità ambientali e idrauliche nell'area. In quella sede l'amministrazione comunale aveva evidenziato la necessità di procedere con la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'individuazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica. Attraverso l'istanza trasmessa in data 30 aprile 2026, l'associazione in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale del territorio ha chiesto di essere formalmente coinvolta in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle comunicazioni ufficiali all'accesso agli atti, fino alla possibilità di presentare osservazioni, memorie e contributi tecnici. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire trasparenza, partecipazione e condivisione nelle scelte che riguardano un'area di straordinario valore ambientale e strategica per la sicurezza del territorio, si legge nella nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di rafforzare un percorso partecipato tra istituzioni, comunità locali e realtà associative, in linea con i principi della normativa vigente e con le migliori pratiche di governance ambientale, al fine di creare una rete territoriale collaborativa e promuovere un percorso condiviso di salvaguardia dell'ambiente, prevenzione del rischio idraulico e valorizzazione sostenibile del territorio. L'associazione resta ora in attesa di un riscontro formale da parte dell'amministrazione comunale, auspicando una rapida attivazione della conferenza di servizi e un coinvolgimento pieno e strutturato di tutti i soggetti interessati.
0: E restiamo sempre a Casella in Pitteri, dove nasce un percorso immersivo dedicato al grano, 120 varietà coltivate in una spirale che ospita anche il gioco dell'oca del grano tra didattica, biodiversità e tradizione contadina, un'iniziativa che unisce natura e memoria agricola del territorio. Marianna Felicillo.
3: Caselle in Pittari si arricchisce di un'esperienza che unisce agricoltura, memoria e partecipazione. Si tratta di un percorso a spirale coltivato con 120 varietà di grano, accanto al campo dove ogni anno a luglio prende vita il Palio del Grano, un luogo in cui si cammina letteralmente dentro la biodiversità, osservando da vicino

0: in una ricchezza agricola del territorio. Organizzato dalla cooperativa sociale Monte Frumentario Terra di Resilienza, che dal 2017 cura le attività agricole, agronomiche e di semina del grano, e dalla Proloco di Caselle, questo spazio non è solo contemplativo, ma anche interattivo. Al suo interno prende vita il gioco dell'Oca del Grano, una reinterpretazione originale del celebre gioco, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il gioco si trasforma quindi in un'esperienza educativa e sensoriale, dove il sapere si intreccia con il movimento e l'osservazione diretta. La Biblioteca del Grano, giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, e il suo gioco dell'Oca rappresentano un modo semplice ma efficace per avvicinare le persone al culto della raccolta del grano, rendendo accessibili temi complessi attraverso il linguaggio universale del gioco. Un invito a rallentare, a esplorare e a riscoprire il legame profondo tra uomo, terra e tradizione.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Andiamo a Teggiano, dove si è svolto un convegno su ambiente e prevenzione che ha riunito istituzioni, medici ed esperti per discutere tutela del territorio e salute pubblica. Al centro il tema della responsabilità condivisa.

0: per un futuro più sostenibile.
1: Si è svolto a Teggiano, nella suggestiva cornice del complesso monumentale della Santissima Pietà, il convegno Ambiente e Prevenzione è una responsabilità condivisa fra giovani e istituzioni, promosso dall'associazione Oltre, presieduta da Anna Maria Curcio. L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di riflessione sul futuro del territorio e sulla tutela della salute pubblica, temi sempre più centrali nel dibattito contemporaneo. Inoltre il convegno ha favorito un confronto qualificato tra istituzioni, comunità scientifica e cittadinanza, affrontando questioni di grande rilevanza quali la salvaguardia ambientale, la prevenzione oncologica e il valore della responsabilità collettiva. Numerosi e autorevoli relatori intervenuti, urologi, oncologi, epidemiologi e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, questo a testimonianza dell'approccio multidisciplinare necessario per affrontare sfide complesse. Le conclusioni sono state affidate all'assessore Claudio Pecoraro della Regione Campania. Il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha sottolineato l'importanza di una responsabilità condivisa, evidenziando come le grandi sfide ambientali e sanitarie richiedono un impegno congiunto. Ho concluso un importante momento di confronto su ambiente e prevenzione, una responsabilità che riguarda tutte e tutti, così l'assessore Claudia Pecoraro. Un'occasione preziosa di dialogo tra giovani, istituzioni, esperte ed esperti, da cui emergono idee, consapevolezza e impegno condiviso per un futuro più sostenibile. Grazie di cuore a chi ha partecipato, ha così concluso la Pecoraro, e a chi ha portato contributi e competenze, a tutti coloro i quali che ogni giorno si impegnano per la tutela del nostro territorio.
0: E restiamo sempre a Teggiano, dove è stata eletta la nuova presidente della Proloco, Concetta Maria Cantelmi. La nomina arriva a seguito del rinnovo degli organi sociali e segna l'avvio di una nuova fase per l'associazione, impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. E ci spostiamo a Salerno, dove si è discusso di trasparenza agroalimentare nell'incontro Trasparenza nel piatto, inserito nel villaggio Coldiretti e nella manifestazione Salerno in Flora 2026 al Parco Pinocchio, focus su filiere, eccellenze locali e comparto bufalino. Maria Grazia Petrizzo.
2: 1 maggio all'insegna della biodiversità e delle eccellenze del territorio con Salerno in Flora, il villaggio Coldiretti allestito a Parco Pinocchio. 3 giorni di mostra mercato fino al 3 maggio dedicati al florovivaismo e alla degustazione di prodotti tipici campani. La manifestazione promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune della Provincia ed il contributo della Camera di Commercio e del Centro Turistico Acli di Salerno, punta alla valorizzazione della filiera agricola locale e a diffondere anche tra i più piccoli buone pratiche di allevamento responsabile. L'edizione 2026 è caratterizzata dalla presenza del villaggio Coldiretti con esperienze di agriasilo dedicate ai bambini che hanno la possibilità di incontri ravvicinati con razze cunicole avicole autoctone in via di estinzione e partecipare a laboratori di filatura e coltivazione di piante aromatiche. La fattoria degli animali con l'esposizione di galline ornamentali dell'Associazione Campana Avicoltori e di esemplari degli allevatori del coniglio di razza ha attratto i visitatori più giovani ed intere famiglie che hanno immortalato specie sopravvissute a rischio estinzione come la gallina cornuta di Caltanissetta o il coniglio di appartamento Nano Ariete.
0: E chiudiamo con lo sport. A Salerno la Pollese conquista il campionato di Serie D di calcio a 5 femminile con una vittoria per 7-1 e accede alle fasi nazionali.
1: La Pollese femminile trionfa a Salerno con un 7-1 netto ai danni della Futura e conquista con un turno d'anticipo il campionato di calcio a 5 Serie D. Le ragazze terribili di mister Vincenzo Cervone hanno così dominato il torneo e hanno potuto festeggiare con un turno d'anticipo, soddisfazione per la società cara al presidente Pasquale Centonze. Un percorso solido quello della Pollese, continuo e meritato con ottimi risultati, qualità di gioco, forza del gruppo e ottime individualità. Con la vittoria del campionato, la Pollese ora passa alle fasi nazionali che si terranno a giugno nelle Marche. Una grande soddisfazione per l'intera comunità di Polla, la seconda soddisfazione stagionale dal punto di vista calcistico. Infatti anche l'over 40 di mister Vincenzo Natiello e del presidente Giuliano, che comunque gravita nella stessa società, ha vinto il campionato. La Pollese, che milita nel campionato di seconda categoria, guidata da mister Terenzio Di Lauso, domani sarà impegnata nella semifinale dei playoff di seconda categoria, appunto. Grandi soddisfazioni anche dal settore giovanile della Pollese in tutte le categorie, con ottimi risultati sul campo e anche dal punto di vista dell'educazione dei piccoli calciatori, un punto fondamentale per la società guidata da Centonze.
0: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1642.

oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo da per

0: Ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Brabra Phoenix.
1: Primo appuntamento tra pochi minuti.

Con la nuova edizione della Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il fantasma della Manda.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barberi.
0: Aspetta, qui. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barberi. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bello, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? Eh? I primi?
4: Siamo i primi, ma ecco, non credo.
5: Un bel percorso.
4: Ottimo, un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo. Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì, l'esperienza va bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere. Con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dalle 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Sieta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con la Sieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi.
7: Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
8: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Sieta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
9: Partiti con la Sieta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Inghilterra è la decima. Tanto l'angolazione sono la vincrisa, da fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma i suoi ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tu ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randonnée della Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano?
4: Indietro, magari.
0: Dei baroni inglesi, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene? Tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, opzia! A lei, taglia rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
0: Prima volta qui?
3: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
3: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
3: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
7: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
7: Sì, il solito strada.
0: Gravel?
7: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
7: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
7: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
7: Sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata, in bocca al lupo, divertiti, per bene.
7: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
8: In attesa, va bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegacela. Segui noi.
8: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliaio, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi divertiti in bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci pinzo io.
8: Va bene, grazie.
0: Cosa hai fatto l'anno scorso?
9: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
9: Per forza. No. Sono qua per divertirmi.
0: Palle!
8: Sono a 2.
0: E dove sapevo che... Dai, sono andato con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buon ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitavo qua vicino, ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Io voglio chiamare Jacopo.
1: Di dove sei, Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai, Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima la Toscana. Prima volta qua?
0: Prima volta, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto?
0: Poi, benissimo, andiamo a vedere i foto.

0: Sì, sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
2: Posso. Bellissimo percorso come sempre. Giuro, qui si va in alto, qui si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. Data then.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'albo d'oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'albo d'oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il captain veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, decisamente. Cioè, anche se ho un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono credurissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, loro due ne avevano leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa, lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie!
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora, i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente.

0: Complimenti organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
2: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
3: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Asset Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va
0: benissimo. Vedete che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicasport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per, se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
3: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
4: Quanti anni è che si va in bicicletta?
5: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
6: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
7: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
8: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
7: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, un nuovo record a gran fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
8: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche gran fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
7: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
8: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
7: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni, saluti a tutti.
8: Complimenti a chi viene qua.
7: Grazie.
9: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pole for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e per un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo ho segnato bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, e la vino e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona? Faccio... ne volevo poco, se mi dai un po'.
2: È finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorante.
0: State già andando?
8: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
0: Com'era?
8: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
0: Ristoro
8: buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
0: grazie,
8: ottimo.
0: Grazie mille.
9: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
0: Fotoricordo?
10: Fotoricordo, dai. Vieni.
0: Cioè no, dico, è un
10: come
0: momento...
10: ricordo.
9: Sì, sì, no. Ricordiamoci di lui.
10: Tra un po' non c'è più.
0: Avete mangiato?
8: Sì, ho mangiato benissimo. Sì. A posto adesso.
10: Quello che c'è rimasto,
8: a Manetta fino a Varese.
10: Certa gente,
9: ha tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
8: Vino?
11: Ecco, passo il padrone, ci vuole, dai.
0: Salute.
11: Quel bicchiere di vino con pasta e padrone ci vuole.
7: No. Ottimo, è stata buona.

0: Adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
1: Ristoro così, si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
2: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta siamo arrivati più tardi. E adesso mangiamo, ok?
3: Come sta andando?
4: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
3: Quanta pasta fa
4: giocare? Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
3: Grazie.
5: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli, top, grandi. Adesso non guido più però.
6: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, è partito.
1: Un saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Stra Woman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante, Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi non ha mai ottenuto

0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo

0: voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male?

0: Adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.